0: eccoci anche oggi, Ora Musica presente con il suo bagaglio di novità. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti. Allora, puntata ricca anche questa. Questa settimana sono tantissime le novità al primo ascolto che andrò a presentarvi. Un po' le abbiamo sentite ieri, molte arriveranno tra poco, perché prima, come sempre, c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1993.

I Can See Clearly Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti.
1: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
2: Esattamente, sì.
1: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi aiuti, Umamo.
2: Antimonio.
1: Ecco, Antimonio primo, e poi Mondio.
2: Esatto, e poi esattamente.
1: E poi ci saranno altri singoli che arriveranno. Ma andiamo su, sì, Vino Rosso. Tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno. Si passa dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
2: Esattamente, sì.
1: Però non è di questo che parla la canzone.
2: No.
1: Ecco, raccontaci tu.
2: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta e mi hanno fatta in realtà stare molto male, e quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno, diciamo, portato a soffrire. Quindi in realtà in Vino Rosso, che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire, e in realtà abbatte un pochino i luoghi comuni, sì, ironizzando sempre, e niente, penso di aver detto tutto.
1: Dicevi che questi brani rappresentano un po' te con quello che passi, che pensi, no? Vedendo i precedenti,
2: sì, sì.
1: Antimonio, davi un po' di forza a chi ha vissuto momenti difficili, Mon Dieu, cercavi di dire che l'amore può creare disagio ma fa parte del gioco, Vino Rosso dà voce all'inquietudine. La domanda è: ti aiuta a scrivere, cantare davanti a tutto questo?
2: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva. E quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
1: certo,
2: a prescindere dal tipo di argomento e dal peso, in realtà fa bene leggerle, e adesso ovviamente ci rido su, come è giusto che sia.
1: Ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
2: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
1: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
2: Grazie mille, grazie mille.

la musica She's My Fire, il nuovo singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso ci spostiamo a Bari, da lì arrivano i Control Z, una rock band alternativa che sta insieme dal 2019 e che esce con questo nuovo singolo.

momento molto rock, ora musica, prima con Angelo Ticli, adesso con i Control Z, il loro nuovo singolo, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Conflitti, il singolo di Daniele Tosco.

passi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

0: Daniele Tosco, Conflitti, oggi a chiudere la puntata qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 22 settembre. È estate, fa caldo, fa freddo, metto la stufetta in bagno per farmi la doccia, ma che ne so. È settembre, il tempo è ballerino, ci si veste a cipolla, la natura sta per tingersi di colori caldi, di profumi. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30, buongiorno da Bojan Hlastec, buongiorno Bojan. Astru Carbotoni qui di fronte a me nello studio 1 di Radio Capodistria. Perché ho detto poco fa è estate? Perché? Perché vorrei durasse, meno secca, bollente di quest'anno per carità, ma vorrei durasse ancora 6 mesi, il tempo di arrivare a marzo, ripartire con la primavera. E invece no, da domani entriamo ufficialmente in autunno. Ho sentito dire che sarà un autunno più caldo del solito, questo mi fa pensare che sabato forse riuscirò a fare l'ultimo tuffo, anche se per me l'acqua è un po' freddina, ma io non faccio testo perché sono freddolosa di natura. E spero che domenica prossima invece ci sia un sole bellissimo, perché la trascorrerò a Grisignana, dove ci sarà la 32esima edizione dell'Extempore, appuntamento imperdibile per gli artisti, anche per noi visitatori, che possiamo passeggiare tra quadri, sculture, installazioni per le calli suggestive di Grisignana. L'Extempore è una manifestazione a cui sono legata, alla quale ho partecipato. Sai che ho partecipato, Bojan? Io dipingo malissimo, però ho partecipato, ma perché lo spirito sono i colori, sono le persone che la frequentano a renderla unica. Poi l'architettura, vabbè, devo dire qualcosa sull'architettura? Assolutamente no. Passeggiare tra le calli di pietra, veder spalancare poi lo sguardo sulla Valle del Quieto non ha prezzo. L'Extempore di Grisignana si svolgerà, l'ho detto, domenica prossima 27 settembre, per cui artisti che siete in ascolto, ma gli artisti dormono a quest'ora? Vabbè, ditelo agli artisti che sono a casa, che dormono, che possono timbrare le tele e partecipare a questa grande festa internazionale dell'arte. Le tele si timbrano a Grisignana, ma anche a Trieste, ma anche a Fiume, andate a cercare il bando. L'Extempore segna per me anche l'arrivo dell'autunno, e allora, come ogni anno, l'ultima puntata dell'estate, io metto questa canzone qui perché, non lo so, forse perché quella spiaggia senza ombrelloni che viene menzionata mi dà proprio l'idea che fra poco non troverò più traffico venendo a lavorare. Musica.

Irrigator, l'estate sta finendo. Abbiamo messo una versione brutta. Che versione è? Ma ne avevamo quattro. Vabbè, non mi piace questa. L'estate sta finendo sul calendario forse, ma se regge il tempo la prolunghiamo al mare fino a novembre. L'estate, il suo passaggio all'autunno erano segnate un tempo dalla vendemmia, ora la vendemmia parte già in luglio, si è anticipata anche la raccolta delle mele, mele che trovano adesso il loro periodo migliore, quello naturale del loro sviluppo, della loro maturazione. E il Friuli Venezia Giulia, e in particolare il Friuli, è tra le prime regioni italiane per la produzione di mele. Ora è tempo di raccolta, è un momento che chiude il ciclo annuale dell'albero, segna la ripartenza verso la nascita di nuovi frutti, e a Panteanicco, in provincia di Udine, conoscono il valore del lavoro degli agricoltori, e per loro la mela non è soltanto un frutto ma fa parte del tessuto del territorio, un piccolo ma importante patrimonio legato da secoli alla quotidianità della vita ma anche al ciclo stesso della vita. Per celebrare la mela stamattina in cespico, sarà così, mi va via la voce in cespico, per cui abituatevi. Per celebrare la mela, stavo dicendo, ma anche per scambiare informazioni relative alla sua coltivazione, per conoscere tecniche innovative, ritrovarsi tutti in un luogo, specialisti e non, nella terza parte di Calle andremo tutti a Panteanicco alla 55esima mostra regionale della mela, un programma ricchissimo, pensate, ben due fine settimana dedicati alla mela in tutte le sue sfumature, i suoi derivati, tra convegni, concorsi, intrattenimento, laboratori per bambini, gastronomia, molto altro. E ci sarà anche il miele, ne parleremo con Silvano Dri, presidente della Proloco di Panteanicco. In campagna troviamo le mele, ma in mezzo alla campagna si celano anche luoghi unici, suggestivi, come la Villa dei Capolavori, un luogo magnifico a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Cioè, già di per sé la villa, sede della Fondazione Magnani Rocca, ha dato proprio ieri la notizia che hanno restituito i quadri che erano stati rubati quest'estate, proprio stiamo parlando di quella villa là, una delle più importanti istituzioni artistiche d'Europa, la Fondazione Magnani Rocca, pensate, custode della collezione di Luigi Magnani, unica nel suo genere, con opere di, ve ne elenco un pochi e non sono tutti, Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Dürer, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisi, Stiepolo, Canova e la più significativa raccolta di Giorgio Morandi. E già qua uno dice, sentiremo qualcosa sulle opere di questi artisti? No, perché a fianco a loro, dal 12 settembre, c'è anche la mostra Man Ray Tutto. E tutto vuol dire proprio tutto. Più di 250 opere che comprendono tutte le arti in cui si è cimentato il maestro della fotografia, del surrealismo, della sperimentazione, della fusione delle arti. E per saperne di più chiameremo uno dei curatori, il critico d'arte, professore museologo Walter Guadagnini. L'ultima parte di Calle invece la dedicheremo alla vela, agli sport che volano sull'acqua. Sono già partite alcune gare della 58esima edizione della Barcolana. Mercoledì scorso è stata presentata l'11esima edizione della Go to Barcolana from Slovenia e noi siamo andati, ovviamente che siamo andati alla conferenza stampa e abbiamo incontrato Natasha Valentic della direzione sportiva, colei che coordina gli eventi in mare nonché responsabile della sicurezza in mare, e dopo la sua voce ci sarà quella di Igor Filipčić, purezza in mare, e dopo la sua voce ci sarà quella di Igor Filipčić, presidente del club nautico triestino.

Kintsugi, il nuovo singolo di Elisa che anticipa e dà il titolo al nuovo album in uscita il 27 novembre, ci parla di dolore, trasformazione, rinascita. Boyan ha detto: che cos'è il Kintsugi? Te lo dico io, perché il caso della vita vuole che Kintsugi sia un termine che ho usato molto ultimamente. Anzi, sbagliavo, tra l'altro, chiamavo anche Kintsugi, non sapevo la pronuncia giusta. Che cos'è Kintsugi? È un'arte, l'arte antica giapponese di riparare un oggetto rotto, riconoscendo nel valore, ma anche l'arte di curare le nostre ferite. È il lavoro di Cesello, svolto da

l'artigiano esperto di Kintsugi, che ricostruisce un oggetto assemblando le parti rotte e evidenziando le incrinature, creando una nuova forma ancora più forte della precedente. È come il lavoro che l'individuo può compiere su se stesso, sviluppando la propria capacità di resistenza. Io dico resistenza perché c'era scritto resilienza, questa parola non mi piace, e trasformando le proprie ferite in punti di forza, in un percorso di superamento. Ma partiamo dall'inizio. Il Kintsugi è un'antica arte giapponese, l'ho detto, di riparazione degli oggetti che hanno subito una rottura. Prendete ad esempio una teiera, la buttate a terra, ne prendete i pezzi e li rimettete insieme, come? Con una lacca, urushi, per saldarne i frammenti, e la successiva copertura è messa in rilievo delle crepe e la fate con polvere d'oro. I termini kin, oro, e sugi, riparazione, indicano pertanto questa tecnica di riparare con l'oro. È un procedimento lungo, complesso, che si svolge in più fasi, che richiede estrema precisione, e l'oggetto sottoposto al restauro risulta poi impreziosito, assume un carattere di unicità, divenendo una vera e propria opera d'arte nella quale le crepe, che in precedenza erano punti fragili, punti da nascondere, vengono invece valorizzate con l'oro. Solitamente quando si rompe un oggetto il nostro primo impulso qual è? Boom, lo buttiamo via. No, l'arte del Kintsugi ci insegna invece a cambiare il punto di vista, accettare le spaccature, addirittura esaltando, seguendo una forma di pensiero creativo che ci porti ad abbracciare magari soluzioni nuove, diverse, al di fuori dell'usuale area di comfort, la comfort zone. Ragazzi, per me è una gabbia la comfort zone. Allora, il risultato è che l'intervento di riparazione non sminuisce il valore dell'oggetto, anzi lo rende molto più prezioso. Il Kintsugi non è semplicemente una tecnica di restauro, l'ho detto prima, ci rimanda un forte valore simbolico nelle misure in cui rappresenta la metafora delle fratture, dei cambiamenti che l'individuo può trovarsi ad affrontare nel corso della propria esistenza. Così come il Kintsugi consente il recupero, la valorizzazione di un oggetto rotto, analogamente l'individuo può compiere un percorso di superamento, di guarigione delle proprie ferite interne, divenendo orgoglioso poi di mostrare le cicatrici che testimoniano il suo vissuto, il suo processo di rinascita. Insomma, la metafora di un percorso psicoterapeutico, se vogliamo dirla così. L'individuo che può sentirsi letteralmente a pezzi, come la teiera che ho detto prima, che buttiamo a terra e scrosh, si spacca, riesce poi ad acquisire gradualmente consapevolezza delle proprie ferite interne, inizia ad accettarle e se ne prende cura, sviluppando nuovi significati da attribuire agli eventi. La rielaborazione del proprio vissuto, in pratica, che avviene durante questo percorso, può essere usata come punto di partenza per un nuovo ciclo. Avete capito? Kintsugi ci invita ad affrontare il dolore, non scappare, a prenderci cura delle nostre ferite per rinascere impreziositi da quelle cicatrici dorate che segnano il nostro percorso, ci rendono unici. E ci vuole pazienza, ci vuole tanta pazienza, ci vuole introspezione. L'ho detto prima, non sopporto la parola resilienza, quindi non la userò. Ci vuole coraggio di guardare a fondo dentro se stessi, di variare gli schemi. Attraverso questo lungo processo possiamo anche abbracciare le nostre ferite anziché rimuoverle e trasformarle in punti di forza, ricoprendole d'oro, anche se io preferisco l'argento o l'acciaio chirurgico. Ah, le nostre ferite sono testimonianza del nostro passato, delle prove superate, in un percorso che ci parla, ci narra di storie, rinascita, esperienze che possono alimentare la nostra crescita personale. Bojan, io amo le mie cicatrici, ne ho tante, sono bellissime, posso dirle? E sono uniche, nessuno ha le cicatrici come le mie. Questo è Kintsugi, un aforismo di non mi ricordo chi dice: solo quando ci rompiamo scopriamo di cosa siamo fatti. Ricordiamocelo ogni tanto. Musica.

Fino all'ultima nota Shanna Spyro, Great Expectation, e a volte abbiamo delle grandi aspettative, no? Mentre altre non abbiamo alcuna aspettativa proprio. Ma magari il caso ci sorprende facendoci scoprire qualcosa di incredibile dove non credevamo di trovarlo. Un po' di archeologia vi va? Vabbè, sono io, cioè martedì, è ovvio. Notizia di qualche giorno fa: in una biblioteca olandese un ricercatore della Redwood University di Nimega, avrò sbagliato tutti gli accenti, non vi dico neanche come si chiama, lo chiamiamo solo ricercatore perché lo sbaglio, ha ritrovato il frammento di un papiro risalente a circa 1700 anni fa che riporta un testo antico del dodicesimo canto dell'Odissea. Si tratta del frammento che riporta i versi in cui Zeus scaglia la sua maledizione contro gli uomini di Ulisse. Un bel frammento. Ma il bello è che il ricercatore non stava cercando frammenti dell'Odissea, stava analizzando una collezione di testi egizi dell'Università di Utrecht, bellissimo, Utrecht. Poi gli olandesi hanno la «h», vero Bojan? Io c'ho gli amici olandesi che parlano con la «h», quindi è Utrecht. Quando questo ricercatore si è imbattuto in questo papiro risalente al IV secolo d.C. E queste sono scoperte importantissime per avere informazioni fondamentali sulla copiatura, diffusione, trasmissione dei classici greci nel mondo mediterraneo. E il frammento ritrovato è parte di una pagina scritta su entrambi i lati che faceva parte, pensate, di un'edizione tascabile di allora dell'Odissea completa, di proprietà di un appassionato di Omero che viveva nell'oasi di Fayum intorno al 300 d.C. Cioè, come è arrivato in Olanda questo frammento? Semplice, in barca è arrivato, come vuoi che arrivi. A metà del XX secolo l'Università di Utrecht acquistò una collezione di manoscritti paleocristiani dagli eredi dello studioso tedesco Carl Schmidt. La maggior parte di questi testi era scritta su pergamena, in copto, che abbiamo imparato che cos'è il copto, la lingua egiziana scritta in alfabeto greco, ma la collezione comprendeva anche alcuni papiri egiziani e greci. E nascosto tra questi e inizialmente considerato un frammento insignificante del VII secolo, c'era un frammento danneggiato, scolorito, con lettere molto piccole ma molto ordinate. Il ricercatore ha riconosciuto alcune parole tipiche delle epopee omeriche e ulteriori ricerche hanno rivelato che questi versi provenivano dal dodicesimo libro dell'Odissea, appunto, che è l'ultimo libro della narrazione di Ulisse che precede il suo effettivo ritorno a Itaca ed è un punto di svolta cruciale all'interno dell'opera. Frammenti che riemergono per caso per comprendere meglio trascrizioni, modifiche anche delle opere nel corso degli anni. Prima abbiamo parlato invece di frammenti di ceramica, di noi stessi, che vanno a comporre un nuovo oggetto o un nuovo sé, perché no? Adesso i frammenti di tempo, il tempo stringe, sono quelli che scorrono sul nostro orologio, arrivano le notizie flash e noi ci troviamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F. Torno fra pochissimo, il tempo di un bicchiere d'acqua, vi prego, perché stamattina è veramente dura. Musica!

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale, ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come si

Pop Them Bridge, Madonna, anno domini 1986, seconda parte di Calle degli Orti Grandi, che si apre con uno dei ricordi della nostra infanzia, un brano che nulla aveva di leggero, ma parlava del confronto tra padre e figlia quando lei, adolescente, decide di tenere il bambino che aspetta. Oggi siamo nel 2026, le cose sono cambiate molto, in realtà i rapporti tra genitori e figli sono cambiati molto, anche quelli tra gli adolescenti, e stiamo ancora a chiederci, al posto di agire, se sia necessaria l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Ma secondo me non abbiamo proprio voglia di intraprendere questo percorso, perché se no l'avremmo già fatto. Rosanna a chiacchierare con voi, Boyan a struccar bottone in regia, e adesso cambiamo tema. Oh, di cosa parliamo, Boyan? Di cosa avresti voglia di parlare oggi? Cioccolata, stai mangiando la cioccolata. Cioccolata all'avena. Noi mangiamo anche la cioccolata all'avena qua in studio la mattina. Parliamo di autunno, domani ci entreremo a tutti gli effetti. Lasciatemi oggi l'ultimo giorno d'estate, vi prego. E l'autunno ci sembra quel periodo morto, umido, che ci porta verso l'inverno, la stagione del declino. Non è così. Nella nostra percezione collettiva contemporanea, l'autunno è la stagione del crepuscolo, del nostalgico dell'estate, della natura che stanca e svuotata si addormenta in attesa del giro invernale. Eppure, se andiamo a scavare nelle radici profonde, affascinanti della nostra lingua, scopriamo una verità sorprendente che ribalta completamente questa prospettiva. Sapete che la parola autunno nasconde un meraviglioso inganno etimologico? Preparatevi, perché adesso faremo un viaggio nel passato, nell'antica Roma, nella grammatica latina. Vi mancava stamattina, sembra di essere a scuola, è pesante a quest'ora. Ma che pesante, sarà mica più pesante del collega Rogna che avete in ufficio, per favore. Allora, come ci ricorda la mia amica Treccani, il termine italiano autunno deriva direttamente dalla parola latina auctumnus. Tuttavia l'aspetto più affascinante emerge quando andiamo ad analizzare la radice di origine di questa parola. I linguisti infatti ricollegano il termine alla radice del verbo latino augere, che significa accrescere, aumentare, arricchire. Come fa notare la stessa Treccani, alla voce aumento, da augere derivano termini fondamentali e densi di significato del nostro lessico, come autore, colui che fa crescere un'opera, autorità, oppure aumento. E la desinenza in umnus fa di questa parola una sorta di participio. L'autunno è dunque ciò che accresce, la forza attiva che arricchisce, l'opposto proprio di ciò che abbiamo in testa noi. Ma perché i nostri antenati romani avevano questa visione così diversa, per non dire opposta, rispetto alla nostra moderna sensibilità urbana e cittadina? Vabbè, la risposta è semplice, risiede nel profondo legame che il mondo antico aveva con la terra, con gli inesorabili ritmi dell'agricoltura. Per una società contadina l'autunno non rappresentava la fine della vita naturale, bensì il suo momento di massimo compimento, la celebrazione di un anno intero di duro lavoro. E in questi mesi, infatti, la terra non sfiorisce in modo effimero, ma arricchisce l'uomo letteralmente, aumentando le provviste nei granai. Oh, abbiamo imparato qualcosa anche stamattina, una stagione che ci arricchisce e ci conduce pian piano verso l'inverno, la stagione del giusto riposo della terra. Siamo in settembre, September.

September e settembre dovrebbe essere il settimo mese dell'anno, giusto? E invece no, è il nono. Se osserviamo bene, settembre, ottobre, novembre e dicembre hanno nomi incongruenti con la loro posizione nel calendario, essendo, come ho detto, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo mese dell'anno. Da dove arriva questa incongruenza? E siamo sempre là, sempre là. Andiamo a cercarla nella storia più antica di Roma. Scusatemi, stamattina veramente la voce salta. È settembre, appunto. Settembre, questo nome, pur essendo il nono mese dell'anno, perché in origine, al tempo della fondazione di Roma, aveva una posizione diversa nel calendario, era il settimo mese, appunto. E la stessa spiegazione vale per i mesi successivi, ovviamente. Nel vecchio calendario romano, infatti, l'anno iniziava a marzo. L'inizio fu poi spostato al primo gennaio, nel secondo secolo avanti Cristo, ma i nomi dei mesi non furono cambiati, erano pigri ogni tanto, no? Lo spostamento dell'inizio dell'anno al primo gennaio fu confermato nei successivi calendari, ovvero quello giuliano, adottato nel 46 avanti Cristo, e quello gregoriano, esistente dal XVI secolo, che è quello che usiamo noi oggi. Tornando a settembre, che abbiamo capito essere stato in origine il settimo mese dell'anno, la spiegazione del nome va rintracciata nella storia più antica di Roma, l'epoca monarchica, un periodo sul quale però le conoscenze sono molto limitate, basate soprattutto su supposizioni e interpretazioni. E secondo l'interpretazione più accreditata, al momento della fondazione della città, durante il regno di Romolo, fu adottato il calendario romano, un calendario solare composto da 10 mesi: Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December. I nomi dei primi 4 mesi, l'avete capito, erano stati scelti in omaggio alle divinità: Martius per Marte, Aprilis per Afrodite, Maius per Maia, Junius per Giunone. Gli altri 6 furono scelti in base alla posizione del calendario, quindi Quintilis, il nostro luglio, che era il quinto mese, December era il decimo, e si vede che non avevano più fantasia, oppure non trovavano un dio al quale dedicare un mese, li hanno messi così, in ordine. Ma metti l'avessero chiamato Vulcanus, non è che fosse di buon auspicio un mese, Vulcanus, il mese nefasto di Efesto. Tutti ad aspettarsi piogge di lava, ma vaglielo a dire ai pompeiani, poverini, meglio di no. Allora, 10 mesi che coprivano 304 giorni, e i giorni restanti, di quelli parleremo quando ci avvicineremo a Natale, non adesso, o come lo chiamavano i romani, al Sol Invictus, 25 dicembre, giorno che celebrava il sole, il momento in cui la luce iniziava a prevalere sulle tenebre. Siamo in autunno, domani. L'autunno, come abbiamo detto prima, è la stagione in cui la terra si arricchisce, ci regala molti raccolti. Sfiorita la stagione delle vendemmie, molto anticipata quest'anno, tocca ora, ma è stata anticipata anche questa, dal cambio climatico, tocca ora alle mele. La mela regna, sovrana in Friuli Venezia Giulia, particolarmente in Friuli. Allora, subito dopo le info di Viaggiando, una canzone, andremo a scoprire la 55esima mostra regionale della mela di Pantianico, e lo faremo assieme a Silvano della Proloco. Fra pochissimo. Speriamo.

0: Bentornati a Calle degli Orti Grandi. Adesso parleremo di poesia. Se mi chiedete cosa sia per me la poesia, per me è la mano del contadino, è il calore della terra al tramonto, è una coccinella magari sulle foglie. Poesia è parlare di mele. E io sento già il profumo delle mele, immagino i colori che mentre scema l'estate si va verso l'autunno tingono il Friuli Venezia Giulia, e la mela è protagonista di questa stagione, e dopo aver lavorato, curato, investito tutto l'anno è tempo di raccolta, è tempo anche di festeggiare, di celebrare, di trasmettere a noi il valore di questo frutto. Allora andiamo subito a Pantianicco in provincia di Udine, dove ci aspetta Silvano Dri, presidente della Proloco, per parlarci della 55esima mostra regionale della mela. Buongiorno Silvano.
1: Buongiorno, le faccio una precisazione, sono il vicepresidente, non il presidente, ecco. Solo per precisare. Grazie di aver consentito questa intervista. Saluto lei e saluto tutti i radioascoltatori di Radio Capodistria. Buongiorno.
0: Buongiorno, sai quando mi hanno proposto questo evento sulle mele, di cui ho parlato anche l'anno scorso, io ho pensato che potevamo parlare di un qualcosa che fa parte della nostra tradizione, non solo culinaria, ma anche della terra, la tradizione della cultura, dell'agricoltura, ma anche di qualcosa di moderno come gli ecosistemi, perché è tutto collegato. E mentre stavo leggendo, in realtà io mi sono resa conto che il Friuli Venezia Giulia, e in particolare il Friuli, è importantissimo per la cultura delle mele.
1: Esatto, molto probabilmente lo hanno capito anche molti produttori che hanno acquistato terreni, mi riferisco a produttori dell'Alto Adige, del Trentino, che hanno trovato proprio qui nel Friuli un terreno favorevole proprio alla cultura della mela. Le faccio solamente un piccolo dato: qua in Friuli sono 1200 ettari coltivati a mele, di cui 300 coltivati col sistema biologico. È tanta roba, tanta roba.
0: È
1: veramente
0: tanta, sì. Voi lo chiamate Mostra Regionale della Mela, tra l'altro 55esima edizione, quindi dal 1969, ma non è una mostra, è un evento molto articolato, due fine settimana dedicati alla mela, alle attività legate alla mela, come ho detto prima, tutto l'ecosistema.

0: che vive, che respira in armonia. L'armonia la create proprio voi, cioè la creano gli agricoltori, la crea l'agricoltura, perché poi parleremo anche di api. È un territorio che respira insieme.
1: Ha detto bene, qui in Friuli vanno di moda le sagre. La nostra non è una sagra, è proprio una mostra dedicata alla mela e al miele, se mi fa dire, no? Quindi la cultura della mela in Friuli trova nella mostra della mela il suo, diciamo, fulcro, il suo splendore, anche perché nessuno celebra la mela e il miele come qui a Pantianicco, e di questo ne andiamo orgogliosi. Questa mostra regionale è arrivata alla 55esima edizione, è tanta cosa, no? Quindi è una cosa che veramente ci riempie di orgoglio.
0: Se guardiamo il programma capiamo subito che non è una sagra, assolutamente, perché la prima cosa che mi salta all'occhio è il convegno tecnico. Il convegno tecnico, sa che io sono andata ad informarmi su che cosa sia la fertirrigazione e ho scoperto un mondo in realtà, cioè soprattutto quest'estate, un'estate secca, calda, il clima che cambia. E la capacità degli agricoltori di nutrire le piante attraverso queste tecniche mirate. Voi parlerete di questo al convegno?
1: Allora, vi faccio una piccola introduzione. Ogni annata è diversa. L'annata che stiamo vivendo ha portato dei pro e dei contro. Il tanto caldo dal punto di vista fitosanitario non ha permesso lo sviluppo di tutte quelle germi patogeni che con l'umido favoriscono, diciamo, le malattie della mela, no? Quindi col caldo le abbiamo limitate, però d'altro canto abbiamo avuto un problema con il troppo caldo che ha scottato veramente le mele, vedete, le belle bruciate, veramente quelle che erano più esposte ai raggi del sole. Questo era un punto. Il secondo punto, c'è stata proprio quasi, siamo arrivati al limite con l'acqua, perché quest'anno c'è stato un lungo periodo senza pioggia. Sempre più aziende si affidano alla irrigazione a goccia, che è un'irrigazione mirata e ci permette di risparmiare molta, ma molta acqua. E da qui possiamo associarla alla fertirrigazione, perché da sé parla da solo che possiamo noi fertilizzare usando l'acqua che usiamo per irrigare, quindi ha un doppio contenuto, un doppio uso, ecco.
0: Un doppio uso che nutre pian pianino le piante, soprattutto quest'estate. Come ha detto lei, alcune mele sono state scottate. E io gliel'ho detto anche prima fuori onda, mentre leggevo l'elenco delle mele che producete, che troviamo sul territorio, io le sentivo scrocchiare, sentivo i gusti diversi e ho visto che la gala quest'anno ha un altro colore proprio a causa del caldo.
1: A tal proposito le posso dire che la gala col tanto caldo non prende colore. Perché? Perché la mela prende colore, quel bel colore rosso che gli viene dato al gala, viene dato dall'escursione termica. Quando c'è una differenza di clima fra notte e giorno, fa sì che la mela prende questo colore rosso. Se abbiamo temperature alte di giorno e alte di notte, questo non avverrà mai. Di conseguenza la gala, che è la prima mela che noi abbiamo già incominciato a raccogliere dal 7 agosto in Friuli, non aveva il colore desiderato. Ecco, questo è spiegato il motivo.
0: Ma sono buonissime lo stesso. Sono buonissime.

0: succhi, dei sidri e degli aceti per poi portarli alla rovinazione e alla degustazione. Quindi noi abbiamo già tutto pronto per quanto riguarda il convegno di chi saranno i vincitori di queste categorie. Poi incomincia il discorso delle aziende delle mele. Noi, con una commissione guidata da quei rappresentanti della regione, dell'ARPA, della protezione ambiente, e con l'AIAP, con la Confagricoltura, con l'Università degli Studi, visitiamo già da luglio queste aziende, dove vengono valutate dei parametri di come irrigano, se hanno la protezione contro gli insetti, che tipo di fertilizzazione usano, come irrigano. Tutte queste cose, si hanno innovato, si hanno portato dei miglioramenti nell'azienda rispetto all'anno prima, e in base a questo viene fatta questa classifica per decretare l'azienda migliore proprio durante il convegno. In seguito passiamo a raccogliere le cassette di mele che loro ci hanno preparato, facciamo questo espositore, che è una cosa magnifica, magnifica. La stessa commissione poi guarderà e valuterà quale sarà la mela vincitrice per categoria varietale, e poi anche la cassetta assoluta. Ecco, questo è tutto il lavoro.
1: Mele, ma anche miele. Giovedì 1 ottobre c'è la serata dell'apicoltore, un convegno tecnico, ma anche un posto dove noi possiamo imparare qualcosa. Vivono in simbiosi frutta, piante, api, per cui si parla anche di proteggere il territorio e di creare questa armonia di cui parlavo all'inizio.
0: Esattamente, esattamente. Le cose sono, come ha detto lei, vanno di pari passo, proprio perché si parla sempre di ambiente, si parla sempre di ambiente, e diciamo che non sempre chi tratta i campi è un nemico delle api. Bisogna farlo con criterio e con i prodotti giusti. E quindi ci deve essere questa simbiosi, questo andare d'accordo sulle cose che si fanno e farle bene, e farle bene. Il concorso delle api quest'anno ci ha dato un orgoglio, siamo arrivati alla 35esima edizione del concorso dei mieli, e veramente quest'anno c'è stata una raccolta incredibile, incredibile, perché i produttori di miele, che magari qualche anno fa erano un po' più titubanti, pensano alla sagra, poi si rendono conto che noi il miele che raccogliamo viene analizzato, viene fatta una scheda tecnica, e in base a questa scheda tecnica viene poi premiato. Quindi tutti perlomeno avranno in mano una scheda tecnica del loro prodotto che fanno, e questa è una cosa molto importante. Molto importante.
1: Che va a valorizzare il miele e che ce lo fa anche conoscere, anche loro magari ce lo possono raccontare meglio quando andiamo a comprarlo.
0: Quest'anno, come le dico, abbiamo avuto una raccolta di miele, di campioni di miele eccezionali. Siamo arrivati a quasi 250 campioni.
1: Ma provengono da tutta Italia o solo dal Friuli Venezia Giulia?
0: Vengono anche da fuori Italia. Sì, cioè, voglio dire, il miele fa parte del nord Italia, quindi ci arrivano anche da fuori regione, sì. Ormai ci conoscono e quindi ci mandano i loro campioni, che ci arrivano via corriere e tutto quanto. Quindi arrivano un po' dappertutto, ecco.
1: Quindi anche se un produttore dell'Istria volesse partecipare l'anno prossimo, può farlo?
0: Esatto, sì.
1: Ah, e quindi io faccio un invito allora ai produttori di miele dell'Istria, esatto. Agli apicoltori, perché no? Anche noi abbiamo dell'ottimo miele. Ci saranno anche i dolci, c'è tempo anche però per ricordare il terremoto, il volontariato, quest'anno 50 anni dal terremoto che distrusse il Friuli, e date spazio anche a questo attraverso una serata culturale, perché è importante.
0: Allora, nel nostro mix della Festa della Mela cerchiamo di dare spazio sia allo sport, alle cose ludiche, ma anche alle cose di un certo peso, diciamo, culturale. E quest'anno ricorre il triste anniversario del terremoto del 76, e noi abbiamo pensato di parlare del volontariato.

0: svariato che ha partecipato a questa ricrescita, a questa, parlando degli scout. L'intervento degli scout, che in Friuli quella volta sono arrivati quasi 10.000 scout da tutta Italia e hanno collaborato assieme, diciamo, a non ancora formata protezione civile, c'erano gli alpini e c'erano tutti i volontari, e insieme hanno collaborato a far sì che il Friuli potesse ripartire. E questa noi la ricordiamo proprio giovedì 1 ottobre alle ore 20:30, proprio qui, nei locali della Festa della Mela.
1: Ed è importante mettere insieme conoscenza, territorio, volontariato e tutto quanto. Ho visto che ci sono anche laboratori per bambini, ci saranno tantissime cose, ecco, in chiusura, per chi viene come me a visitare. Non è una sagra, lo ripetiamo, però la gastronomia è parte di questa festa della mela, per cui troveremo anche i chioschi, troveremo anche prodotti artigianali che accompagneranno i nostri pasti, perché visto che ci saranno birre artigianali e tutto, vini naturalmente, beh, il vino guai se no, nel senso che anche lì si va a puntare al piccolo produttore, al produttore artigianale.
0: Sì, è una cosa di cui andiamo veramente orgogliosi, sono i nostri dolci. Noi abbiamo ideato, brevettato, noi la chiamiamo pomella, è un dolce, noi facciamo i dolci tutti a base di mele. E la pomella, di cui ne andiamo orgogliosi, è una fetta di mela impanata e fritta ed è una cosa eccezionale. Tutti cercano di imitarla, ma nessuno ci riesce, ce l'abbiamo solo noi a Pantianico.
1: E allora dovrò venire a Pantianico, perché mi ha fatto già venire l'acquolina in bocca, per cui devo venire per forza. Io lo ricordo ai nostri ascoltatori, 55esima mostra regionale della mela di Pantianico. Segnatevi fine settimana dal 25 al 27 di settembre e dal 1 al 4 ottobre tutti quanti in provincia di Udine per assaporare, per gustare, per fare questo viaggio incredibile nei profumi e nei sapori delle mele. Silvano, grazie, grazie di cuore.
0: Io vi ringrazio voi per l'invito, è stato molto piacevole. Saluto nuovamente i vostri radioascoltatori e buona mela a tutti.
1: Buona mela. Grazie, ciao.

Apple Juice, succo di mela, Teddy Swims, succo di mela per tutti noi a Pantianicco, alla 55esima mostra regionale delle mele, e un grazie di cuore a Silvano Drivice, presidente della Proloco. Le mele, Bojan, da che mela cominciamo? Se ti dico mela, quale ti viene in mente? La prima? Dai, verde. La mela verde, ovviamente, nella mitologia, nella storia, mela verde, quella del shampoo. Ok. Forse la più famosa è quella dell'Eden. La mela, quella per cui siamo tutti qua, siamo mortali. Che poi non si sa neanche se fosse una mela, perché nella Genesi sta scritto solo frutto. Che Eva prese dall'albero della conoscenza del bene e del male. Come ha fatto a diventare mela? Per un gioco di parole o omonimia nella lingua latina, in cui il termine malum indicava sia mela che male. In teoria poteva essere un'anguria. Ti immagini Eva che porta l'anguria come Fantozzi. Un fico d'India con le spine. A parte quella famosa mela, che mela non è, un'altra, scusatemi, un'altra mela che non portò fortuna è quella che troviamo nella mitologia greca, il famoso pomo della discordia. Ricordate la storia? Io adoro questa storia. Durante le nozze di Peleo e Teti, i futuri genitori di Achille, no due qualsiasi che era là, tutti gli dei furono invitati, tranne Eris, la dea della discordia. Non puoi lasciarla a casa, perché sai, cioè sai che ti arriva una maledizione. Eris, offesa per l'esclusione, forse era meglio se la invitavano, che fa? Si presenta di nascosto alla festa e lancia sul tavolo una mela d'oro con su scritto alla più bella. Ora, noi conosciamo il carattere irascibile degli dei e delle dee. Chi si trova a quel famoso tavolo? Era Atena e Afrodite. E nessuna delle tre è un angioletto. E a chi fanno scegliere chi sia la più bella e quindi affidare la mela? Al povero Paride, un comune mortale che premia Afrodite, la più bella, in cambio dell'amore di chi? Di Elena. Elena non è un'Elena qualsiasi, cioè è Elena, regina di Sparta, moglie di Menelao, figlia di Zeus, che si era trasformato in cigno per sedurre Leda, regina di Sparta. Sappiamo tutti come va a finire, no? Afrodite si becca la mela d'oro, Paride rapisce Elena, o Elena si fa rapire da Paride, non si capisce, e scoppia la guerra di Troia. È tutto per una mela, il pomo della discordia. In pittura invece che mele troviamo? Beh, se mi dite mela, a me viene in mente quella verde, bravo, Bojan, l'hai detto giusto, quella verde di Magritte, la famosa mela verde di Magritte. I quadri di Magritte, assieme a tantissimi capolavori dei maestri dell'arte, li troviamo anche alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, ed è proprio lì che andremo fra poco assieme a Walter Guadagnini, uno dei curatori della mostra Man Ray Tutto. E siccome fra poco parleremo di Man Ray, io ora vi lascio con It's Raining Men di Jerry Halliwell, delle Spice Girls. Lo so che è un gioco stupido, ma Man Ray avrebbe apprezzato. E noi ci ritroviamo dopo le notizie flash. Musica!

0: Voilà, quarta parte di Calle degli Orti Grandi ed è arrivato il momento di parlare di arte. La Campagna Parmense custodisce una delle più importanti istituzioni artistiche d'Europa, la Fondazione Magnani Rocca. Nella Villa dei Capolavori, si chiama così, a Mamiano di Traversetolo, accanto alle opere di artisti come Monet, Renoir, Canova, De Chirico, Magritte, che abbiamo menzionato poco fa, e molti altri, troviamo fino al 13 dicembre la mostra Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai realizzata in Italia su una delle figure cardine della fotografia della fusione delle arti del Novecento. Tra i curatori della mostra c'è il critico d'arte, professore e museologo Walter Guadagnini, e noi abbiamo il piacere di averlo al telefono. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Professore, Man Ray, un artista che ha sperimentato, ha inventato, ha tolto i confini tra le arti, ci ha mostrato, ci ha insegnato a guardare la realtà con occhi diversi, da prospettive diverse. Adesso, a 50 anni dalla sua scomparsa, arriva alla Villa dei Capolavori questa retrospettiva dal titolo che ci dice tutto, nel senso Man Ray tutto. Cos'è?
1: Sì, non siamo così presuntuosi a voler pensare di presentare tutto Man Ray, anche perché è stato un artista che ha prodotto tantissimo, fra l'altro, quindi sarebbe impossibile. Diciamo che, per dare un'idea del senso della mostra e di questo titolo, è che potremmo aggiungerci il termine tondo, cioè un Man Ray a tutto tondo. Nel senso che noi siamo abituati a pensare a Man Ray come fotografo principalmente, no? In realtà ha fatto un sacco di altre cose, oggetti, sculture, dipinti, grafiche. Ecco, noi abbiamo provato a mettere insieme un po' tutte queste cose per fare vedere un Man Ray, ecco, chiamiamola 360 gradi.
0: Mi piace tantissimo la frase di apertura che ho trovato nella scheda della mostra: dipingo ciò che non può essere fotografato, ciò che proviene dall'immaginazione, dai sogni, da una spinta inconscia. La pittura ci porta nell'onirico, nel surrealismo. Ecco, troviamo però anche la grafica, perché come ha detto lei è un artista che ha sperimentato, un artista che ha capito anche che non è importante solo l'unicità dell'opera, ma anche la sua diffusione. Forse in questo era diverso al tempo.
1: Assolutamente, questa è una delle caratteristiche, direi proprio, fondamentali di Man Ray, che nasce secondo me da due ragioni. Una è la sua pratica fotografica. Se tu fai il fotografo, dai in qualche modo per scontato che un'opera, perché poi lui sapeva che quelle erano opere, sia riproducibile. E quindi questo è il punto essenziale, un punto credo essenziale. L'altro è la sua natura originaria, e che ha mantenuto per tutta la vita, di dadaista. Quindi non esiste l'opera del genio, non esiste tutto quello che il romanticismo ci ha anche con grande fascino raccontato. Sono degli oggetti che possono anche essere replicati, perché quello che conta, dice Man Ray, e con lui l'hanno detto tanti dentro quel mondo sia dadaista che surrealista, quello che conta principalmente è l'idea. L'idea che però si deve sempre fare immagine, perché la genialità di Man Ray è quella di trasformare questa idea in un'immagine che ci si pianta negli occhi e non esce più.
0: Oggetti, ha detto oggetti, troviamo anche gli oggetti affettivi, oggetti che esistono già, che Man Ray trasforma, comprende, come ha detto, che possono essere replicati, comprende che hanno dei significati, ma che hanno anche dei significati che possono essere distrutti, modificati, quando perdono l'origine, quando perdono il significato originale.
1: Sì, ce n'è uno in particolare che credo valga la pena di essere, oltre che visto, raccontato. È questo oggetto che è un metronomo con attaccato un occhio, in buona sostanza, tanto per cercare di renderlo anche a chi ci sta ascoltando, e che nasce come oggetto, per l'appunto, di affezione, come motivo perpetuo. poi diventa un oggetto da distruggere, perché l'occhio è quello di Lee Miller, che era, oltre che la sua assistente, la sua fidanzata, che lo aveva lasciato, e quindi lui dà proprio le istruzioni, dice: prendete questo oggetto, prendete un martello, picchiate il più possibile sull'occhio fino a che non lo distruggete. Questo veniva nel 32. Poi negli anni 50 lui espone quest'opera, che ovviamente non era stata distrutta, in una mostra celebrativa del dadaismo a Parigi, è una serie di studenti che protestano contro la museificazione dell'avanguardia, eccetera, eccetera, lo distruggono davvero. Per cui l'Orisée à détruire diventa davvero un oggetto distrutto. E lui cosa fa, ovviamente? Lo rifà e lo chiama oggetto indistruttibile, perché tanto poi lo rifà tale quale. Poi alla fine lo rifarà ancora negli anni 70 e alla fine torna a chiamarsi Perpetual Motive, cioè motivo perpetuo, perché è il coso dell'asta del metronomo, ovviamente, che non finisce idealmente mai. Insomma, ecco, tutto questo per dire che davvero ha un rapporto anche, come dire, molto giocoso con le sue cose. Questo è importante, c'è un aspetto di gioco in Man Ray che non si può dimenticare, e che è, credo, un altro dei motivi per cui continuiamo ad amarlo a 50 anni dalla sua morte.
0: La parola dadaismo l'ha detta più volte durante la nostra chiacchierata. Arrivo a Tristan Tzara, a padre del dadaismo, perché troviamo naturalmente anche il cinema d'avanguardia. Man Ray si è cimentato anche in questo, ed è stato proprio Tristan Tzara, in un certo senso, a spingerlo alla realizzazione di un cortometraggio, anche se si era già cimentato prima con Duchamp.
1: Ma sì, ecco, lei cita giustamente Zara, Duchamp, possiamo citare Breton, Eluard, cioè era anche un momento in cui veramente c'era un insieme di personaggi geniali a Parigi veramente impressionanti. Insomma, riguardarlo oggi a un secolo di distanza fa abbastanza impressione, anche un po' di nostalgia, devo dire.
0: Però anche un po' di invidia, se si può.
1: Sì, cioè, ecco, veramente. Molta. Ecco, però detto questo, sì, c'è anche il cinema, giustamente, il cinema è stato un elemento importante, ma sempre tornando a Zara e appunto alla genialità di questi personaggi, io ricordo un testo bellissimo. Zara è stato il primo a riconoscere sostanzialmente i radiograph, quelle fotografie fatte senza macchina fotografica, sostanzialmente appoggiando degli oggetti sulla carta sensibile e quindi aspettando che poi venga fuori la forma, che sono state un altro dei colpi di genio di Man Ray. E Zara li presenta subito appena lui li fa e dice questa frase bellissima, che nei radiograph gli oggetti sognano. Ecco, che è una frase per l'appunto molto dadaista, molto surrealista, se vogliamo, però davvero che rende l'idea di questo mondo creato da Man Ray e da tutti i suoi compagni, chi in poesia, chi nel cinema, insomma, questo è.
0: Tra le persone che ha incontrato e che noi invidiamo, penso, perché veramente quando si va a leggere questa cerchia di persone che si frequentavano, ci sono dei nomi incredibili. Man Ray ha avuto una vita lunga, si è spento nel 76, ha avuto il tempo di sperimentare, di scoprire, di conoscere artisti che non solo lo hanno apprezzato, ma lo hanno anche consacrato, perché lui ha conosciuto anche Andy Warhol, ed è stato importante Warhol per Man Ray, e viceversa anche.
1: Sì, credo che sinceramente l'importanza sia più quella di Man Ray per Warhol che viceversa, nel senso che Man Ray, quando conosce Warhol, ormai è un anziano signore che ha abbondantemente fatto la sua carriera. È interessante pensare che tutto questo nasce in Italia, ed è una parte che abbiamo curato in maniera particolare in mostra, grazie al lavoro anche di Mauro Carrera. Perché per l'appunto negli ultimi anni della sua vita Man Ray torna a Parigi nel 51, ha tentato durante la guerra, è andato via dall'Europa per le ovvie ragioni, come tanti dei suoi amici e compagni, e poi però nel 51 torna in Europa, perché ormai lui era diventato sostanzialmente parigino d'adozione, e viene riconsiderato e riportato al centro della scena in qualche modo proprio da una serie di personaggi italiani, critici, galleristi e via dicendo. E uno di questi, che si chiamava Anselmino, sostanzialmente fa incontrare Warhol e Man Ray, e Warhol naturalmente fa una serie di ritratti a Man Ray, che sono i classici ritratti di Warhol, no? Polaroid, e poi trasformate in quadro, in serigrafia e via dicendo. Ma insomma, sì, ecco, quello che dicevo prima, cioè è Warhol che deve molto a Man Ray, perché ad esempio questa idea della riproducibilità dell'opera, no? Che è uno dei canoni del lavoro, uno delle basi del lavoro di Warhol, beh, sicuramente passa, come abbiamo visto, attraverso la figura di Man Ray e il suo atteggiamento nei confronti dell'opera, no?
0: Professore, io mi sono accorta che a volte il nome Man Ray, a coloro che magari non seguono e non sanno, non dice molto, però ho parlato con un ragazzo, gli ho detto, ma hai presente quella fotografia dove c'è quella donna di schiena con i fori F dipinti? E mi ha detto sì, certo. E perché qualcuno che non conosce, questa è una mostra attesa da coloro che amano Man Ray, ma perché qualcuno che non conosce Man Ray dovrebbe avvicinarsi, dovrebbe venire a visitare l'esposizione e a conoscere questo artista?
1: Perché per l'appunto, come dice giustamente lei, in tanti non sanno chi sia Man Ray, ma tutti conoscono il Violon d'Engra, no? E allora andare a vedere cos'altro ha fatto questo signore, e magari anche cercare di capire qualcosa, oltre che, come dicevo prima, divertirsi guardando le sue immagini, può essere una cosa così stimolante. Ecco, io credo che un po' le mostre di questi grandi personaggi, no? Dei quali conosciamo qualcosa, noi siamo convinti di sapere tutto, in realtà conosciamo due o tre lavori che sono quelli che passano sempre. Io credo che anche se lei avesse fatto l'esempio del ferro da stiro con i chiodi sotto, più o meno tutti
0: sì,
1: l'hanno visto,
0: vero.
1: Oppure la fotografia del volto di questi due occhi con le lacrime, no? Fatte da queste
0: o le labbra che volano
1: vetro, o le labbra che volano, ecco il manifesto della mostra, no? Tutto questo chiunque di noi più o meno ci è inciampato, insomma, in qualche modo, ecco. Però dicevo, andare a vedere poi che cosa hanno fatto di altro questi signori, che magari anzi, senza dubbio, è meno conosciuto, sono opere meno conosciute, ci si accorge che in effetti non è che gli sono venute per caso quelle quattro lì. Quelle quattro lì sono parte di una storia altrettanto interessante che andiamo a scoprire. Insomma, io credo che il gusto della scoperta faccia parte del nostro animo, mi voglio ancora augurare. Ecco, in genere si va a cercare qualcosa in base alle sicurezze. La sicurezza, cioè, danno il Violon d'Engra, il ferro da stiro coi chiodi, le labbra che volano, eccetera.
0: E poi questa sicurezza ci porta in un mondo che ci apre le porte. Lei ha detto capire. Per capire c'è anche un catalogo molto importante, dove ci sono le opere esposte, ma ci sono anche i saggi vostri, dei curatori e anche di altri importanti studiosi. Ecco, forse uscire da una mostra con un catalogo che ci aiuta magari anche dopo a casa a comprendere meglio è una ricchezza per noi visitatori.
1: Penso proprio di sì, insomma, poi i cataloghi si fanno proprio da un lato, ovviamente sono delle occasioni di studio, se vogliamo anche per specialisti, non bisogna vergognarsi a dirlo, ma dall'altro devono essere anche invece proprio degli oggetti che rimangono in casa magari non di un esperto ma di un appassionato, che può rigodersi in qualche modo quello che ha visto e, se vuole, leggendo anche approfondire. Insomma, ci sono tanti livelli, a me piacciono sia le mostre che i cataloghi che hanno tanti livelli, che riescono a rivolgersi a differenti tipi di pubblico.
0: E questa è una di quelle mostre, uno di quei cataloghi. Professore, io la ringrazio tantissimo per la nostra chiacchierata. Ricordo ancora agli ascoltatori la mostra Man Ray, tutto a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, aperta fino al 13 dicembre. Ma come dico sempre, non aspettate l'ultimo momento, ma organizzatevi prima e andate a vedere questa mostra incredibile. Grazie di cuore.
1: Grazie a lei.

ultimo ci canta tutto, mentre la mostra Man Ray tutto la troviamo, lo ripeto, fino al 13 dicembre alla Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma, un'occasione unica per gli amanti di Man Ray per visitare la retrospettiva più completa mai realizzata in Italia. Io ringrazio tantissimo il professor Guadagnini tra i curatori della mostra per essere stato con noi. È intanto arrivato in studio Iure, buongiorno Iure, buongiorno. E intanto a me sta andando via la voce stamattina così. Con il professor Guadagnini abbiamo parlato di invidia, di molta invidia, di sana invidia, nel senso che davvero quando andiamo a vedere ad esempio chi frequentava Man Ray a Parigi ci rendiamo conto che non è che andasse a giocare briscole 3-7 con Tony e Beppi, no, ma nel circolo che frequentava c'erano persone del calibro di André Breton, Ernst Dalí, Picasso, Miró, Paul Éluard, il poeta, e molti molti altri, mentre nel suo studio fotografico passarono e divennero amici giganti della letteratura come Ernest Hemingway, James Joyce, Jean Cocteau. Cioè, capito Iure? Hai capito? Non giocava a briscole, no, no, no, niente, non mi ascolti, sei appena arrivato, non mi ascolti, vabbè. E insomma, per tutta sta gente abbiamo parlato prima di sana invidia, e poi vabbè c'era anche Tristan Tzara, i dadaisti, un mondo che noi possiamo solo vagamente immaginare, Warhol, tutti gli altri. A proposito di mondi da immaginare, siccome nella quinta parte di Calle parleremo di Barcolana, non avrò molto tempo, io vi do adesso un appuntamento molto interessante. A Trieste fino a domani, e lo dico soprattutto agli appassionati di cinema, c'è la 25esima edizione di Mille Occhi, Festival Internazionale del Cinema e delle Arti, che si svolge tra il Teatro Miela e il Cinema Ariston. Tema di quest'anno, finestra sul terrore, il cuore rivelatore del gotico italiano. Io adoro questi temi. Un ampio percorso dedicato al cinema gotico italiano, di cui il grande protagonista è Mario Bava, regista a lungo sottovalutato in Italia, che soprattutto dopo la sua morte ha ottenuto in particolare negli Stati Uniti il riconoscimento dovuto a un grande cineasta qual era, diventando poi un punto di riferimento per autori come Quentin Tarantino, Joe Dante. E in Italia la sua lezione ha lasciato tracce profonde nel cinema di Dario Argento, Lucio Fulci, Pupi Avati, del figlio anche Lamberto Bava. Per cui, se siete amanti del cinema horror e gotico, googlate Mille Occhi e andate ad assistere alle proiezioni in programma ancora oggi e domani a Trieste. La voce mi sta partendo davvero, stamattina la mia voce sente l'autunno, per fortuna mi vengono in soccorso le info di Viaggiando, così riesco a bere un bicchiere d'acqua ed arrivare fino alla fine. Quindi a fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria, per parlare della 58esima edizione della Barcolana.

0: La single della settimana.
1: Sta per uscire Stray Dogs, cani randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

0: Eccoci qua, subito dopo la sigla, single Different Kind of Happiness. In questa quinta parte, ultima parte di Calleri stamattina, abbiamo un buon motivo per essere felici. Non mi voglio perdere in chiacchiere perché è il momento di parlare di Barcolana. Hanno già preso il via molte attività legate alla regata velica più affollata del mondo. Scusate, stamattina è così. Che non si limita solo al Golfo di Trieste, ma allarga la zona di gare ed eventi. Allora andiamo a scoprire cosa ci hanno detto, quali sono le novità di quest'anno, ascoltando i nostri ospiti con cui ho chiacchierato alla fine della conferenza stampa di mercoledì scorso. Grazie, Yudhir. È appena finita la conferenza stampa della presentazione della Go to Barcolana from Slovenia, 11ª edizione quest'anno. Siamo con Natasha Valentic della direzione sportiva, coordinatrice eventi mare, ma anche sicurezza e tante cose. E quest'anno si vola alla Barcolana.
1: Anche quest'anno si vola, e si vola con i windsurf, con i kitesurf e non solo. Quest'anno, per la seconda edizione, andiamo anche a Cavazzo a volare proprio con i velavolo, quindi facciamo delle acrobazie con i deltaplani e con i ragazzi che volano sul serio. Quindi usare il vento non solo per spingere la barca, ma per spingere anche le ali.
0: E questo non è un appuntamento che dura una o due giornate, ma dura addirittura tutto settembre e tutto ottobre.
1: Dura tutto settembre fino all'inizio ottobre, dove ci sarà la premiazione poi dell'evento, in cui da tutta l'Italia, quindi anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Lago di Garda, dalla Liguria, i kiters e i windsurf possono registrare le loro tracce attraverso un sistema di GPS e quindi fare una classifica in tempo reale di chi è più veloce sui 500 metri in diverse discipline.
0: E qua c'è la velocità proprio.
1: E qua c'è proprio l'adrenalina, proprio la velocità è la parte divertente.
0: Sono sport molto recenti questi. Noi siamo abituati alle regate, quindi alle grandi barche, alle yacht, eccetera. Questi sono sport giovani, sport nuovi, sono sport anche che hanno una tecnologia molto nuova.
1: Sono sport che hanno una tecnologia molto nuova e che è una tecnologia che non stop continua a evolversi, quindi ogni mese hai sempre l'attrezzatura troppo vecchia e c'è già qualcosa di nuovo che puoi comprare, ma sono sport che piacciono ai giovani, che piacciono non solo ai giovani, perché abbiamo tanti anche quarantenni che una volta andavano in windsurf, ed è molto semplice da imparare ed è molto facile da volare e andare veloce piace tanto.
0: Tu sei sportiva, si vede. Hai provato?
1: Io ho provato ed è difficilissimo.
0: Però l'adrenalina, quella che dicevi prima, c'è, perché si vola davvero. Io li ho solo visti mentre volano in mare, magari spinti pure da un vento pazzesco, e non stanno in acqua, stanno sopra l'acqua.
1: Sì, è tutto legato a questa nuova tecnologia che poi spinge anche il 6GP, che spinge Coppa America, che è una nuova visione di vedere la vela, che non è giusta o sbagliata, però è una cosa diversa, e le novità piacciono sempre.
0: E Barcolana è un posto dove portare le novità e mostrarle anche a noi che magari non siamo così vicini al mare, all'adrenalina e agli sport che volano.
1: Barcolana è un posto in cui si può comunque mescolare tutte queste nuove tecnologie, ma anche le barche di legno, anche le vecchie barche, anche le barche lente. È un posto in cui chiunque può trovare appunto il suo posticino e la sua figura.
0: Grazie mille, ci vediamo. Igor Filipčić, presidente del Club Nautico Triestino Sirena, ci si rivede anche quest'anno, 11ª edizione della Go to Barcolana from Slovenia. Come sarà questa edizione?
2: Hai detto bene, siamo ormai in doppia cifra e insomma stiamo lavorando per organizzare bene questa regata che progressivamente cresce nei numeri di anno in anno. E noi abbiamo iniziato nel 2015 con solo 6 imbarcazioni e quest'anno ci aspettiamo, diciamo, tra le 40 e 50 sarebbe già un grande successo. Devo dire che anche le barche a vela più piccole sono molto agguerite, dunque questa è una regata di buon livello, dove ovviamente ci sono i maxi, dunque insomma le regate grandi arrivano davanti, questa è la regola, ma a livello qualitativo è una regata molto importante. L'importanza di questa regata va anche oltre alla parte, diciamo, mare agonistica, ma è una regata che aggrega, che unisce. Abbiamo una bellissima premiazione alla fine, dove sono presenti tutti i velisti, sono presenti anche le istituzioni italiane e slovene locali, e questo ci fa molto piacere, perché la Barcolana è una grande festa del mare.
0: È una regata che unisce, è una regata che cercate di far sentire fin da bambini, nel senso che assieme a voi collabora anche lo Yacht Club Pirate di Porto Rose, che si occupa di bambini, per cui quanto è importante questo crescere i bambini nello spirito della Barcolana e del mare, dell'unione.
2: Esatto. Ritornando indietro, noi abbiamo fatto delle partenze di questa regata sia dal Golfo di Pirano sia da Isola d'Istria. Quest'anno ripartiremo di nuovo dal Golfo di Pirano, perché in questo momento a livello logistico è la location migliore per avere più barche, e il Club Pirate di Porto Rose è un club con il quale collaboriamo nel settore giovanile, no? Dunque bambini e ragazzi, perché ovviamente il nostro focus è la vela, e pertanto loro organizzeranno la partenza. Per noi è un piacere, diciamo, collaborare con loro.

0: organizzare. L'anno scorso ci siamo accorti di quanto i nostri partecipanti, non sono solo regattanti, c'è chi va in mare ma c'è chi viene in terra, vuole essere in barcolana. E il verbo essere in inglese è to be, visto che vogliamo essere internazionali, ma be al contempo è anche il nostro logo, il nostro marchio, l'iniziale della regata barcolana. E quindi questo gioco di parole del to be e be di barcolana ci ha portato al be the wind. Questa è la filosofia di quest'anno. Essere il vento vuol dire essere energia, essere freschi, essere potenti, ma al contempo chiunque può declinare quello che vuole, basta essere in barcolana e sii quello che vuoi, qualcosa di aspirazionale. Vuoi essere veloce, vuoi essere felice, vuoi essere allegro, be fast, be smart, be happy, sii quello che desideri. Oppure puoi essere più goliardico con un birin, con un bevandella, sii quello che vuoi. Comincia con la B di barcolana, è importante essere qua.
1: Il vento non ha confini, la barcolana non ha confini, allarga i suoi orizzonti e territori. Quest'anno, prima Go to Barcolana from Croatia, si parte da Pola per questa nuova regata il venerdì prima della barcolana.
0: Esatto, è un lavoro che stiamo facendo da più anni. Vogliamo allargarci in altre dimensioni che non siano soltanto ed esclusivamente i numeri, no? Quindi allargarci nella dimensione del tempo per avere eventi sempre più, un periodo di eventi molto più largo, e anche dello spazio, cioè raggiungere posti sempre diversi. Quindi abbiamo la Barcolana Fan che si corre in tutta Italia, in tutta Slovenia, in tutti i mari, in tutti i laghi di queste nazioni, e altrettanto quest'anno il Go to Barcolana, che è nato come forma tra la Slovenia dopo essersi allargato nell'Adriatico con la Go to Ravenna, da quest'anno ci sarà anche da Pola il Go to Barcolana dalla Croazia. Quindi sì, il vento in qualche maniera, speriamo sia da sud, quindi che porti in barcolana, e poi da nord, quando la gente deve tornare, le barche devono ritornare ai loro porti di armamento.
1: Tanti eventi, tanti contenuti. Ecco, ho detto una frase molto bella: meno grigliate e più cultura in questa barcolana.
0: Un po' meno grigliato, o quantomeno, certo. Perché anche quella della festa fa parte del gioco. A tutti piace regatare, a tutti piace anche gioire delle ricchezze culinarie del nostro territorio, però vogliamo aumentare anche il livello culturale e esprimere un po' quello che è la cultura di Trieste attraverso i suoi borghi, il Borgo Teresiano, Borgo San Sergio, Borgo Cavana, che non, Trieste non è solo le rive, ma è qualcosa in più, e vogliamo trascinare questo popolo della barcolana all'interno della città.
1: Mentre stai parlando, è in mano l'Elio, questa novità di quest'anno, la mascotte.
0: Quest'anno abbiamo una mascotte, un bellissimo e morbidissimo cane della Trudi che abbiamo dovuto fare tutta una serie di ragionamenti su che nome dare, e abbiamo scelto l'Elio Lutazzi, in onore di questo cantante che ha questa canzone goliardica, il can de Trieste. E cosa meglio della barcolana si può unire, dove c'è acqua, dove c'è Trieste, dove c'è vento e dove c'è vino, come recita la canzone. Quindi l'Elio ci sembrava il nome perfetto di questa mascotte, e ogni armatore che si iscrive all'interno della sua sac dell'armatore, che è sempre molto ricca, avrà un piccolo Lelio per sé.
1: Grazie mille e ci vediamo in barcolana.
0: Assolutamente.
1: Be the wind, essere il vento, ma anche solo to be, essere barcolana, esserci, è lo slogan che accompagnerà, l'abbiamo sentito, questa 58esima edizione. La squadra di Radio Capodistria sarà sulle rive a seguire la regata, super tecnici e specialisti noi, ma prima, come avete sentito, la barcolana partirà, oltre che nella classica Go to Barcolana from Slovenia, partirà per la prima volta da Pola venerdì 9 ottobre per la prima edizione della Go to Barcolana from Croatia. 150 miglia in mare aperto per collegare la città dell'arena e idealmente tutta l'Istria in questo viaggio che diventa un viaggio a tre lingue, tre nazioni, una sola grande passione, il mare. E siccome c'è la novità della mascotte Lelio, dedicata all'Elio Duttazzi, e vabbè, ce la ascoltiamo insieme, da dove arriva questa ispirazione. Iure, musica.

tutto. Ma chi se ne... Pardon, che hai fatto pur dindon, se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è così beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più di vin. E so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi basta un anno di

L'Alia Lottazze, il can de Trieste, è divenuto mascotte della Barcolana, ma non solo il can de Trieste, anche un omaggio ai cani da salvataggio che svolgono ogni giorno il loro lavoro in mare e anche a tutti i cani che aiutano nelle ricerche anche delle persone. Preziosi, preziosissimi. Volete qualche appuntamento prima di salutarci? Ma sì, dai, allora restiamo a Trieste perché stasera alle 20:30 al ridotto del Teatro Verdi si terrà un appuntamento di altissimo profilo nell'ambito del Festival di Trieste, il Faro della Musica, firmato dalla Società dei Concerti di Trieste, lo sappiamo, in coorganizzazione con il Comune. Alle 20:30 ci sarà un duplice omaggio: da un lato la memoria affettuosa e doverosa alla storica famiglia Gulli nel centenario della nascita del celebre violinista triestino Franco Gulli, dall'altro la celebrazione del 270esimo anniversario della nascita di Jure di chi? Non mi ascoltavi. Di Wolfgang Amadeus Mozart. L'evento vedrà salire sul palco la nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni, storicamente legata al territorio e considerata la più antica formazione cameristica del Friuli Venezia Giulia, guidata dalla solida, carismatica direzione di Massimo Belli. Accanto alla compagine orchestrale si esibiranno due solisti di eccezione, di eccezionale spessore e sensibilità, il pianista triestino Lorenzo Cossi, la giovanissima e pluripremiata pianista Emma Guercio, uniti in una serata interamente dedicata al genio di Salisburgo. Quindi amanti della musica, non ditemi scusate che non ve l'ho detto. Siamo agli sgoccioli, le mattinate sono sempre più corte, oppure io sono sempre più lunga e parlo sempre di più, può essere. Ringrazio i nostri ospiti Natasha Valentic, Igor Filipcic, Dean Bassi per la 58esima edizione della Barcolana. Li abbiamo appena sentiti, li incontreremo ancora tante volte, penso, perché è lunga l'attesa della 58esima edizione. Poi ringrazio Silvano Dri, vicepresidente della Proloco di Pantianicco, che ci ha parlato della 55esima mostra regionale della mela che troviamo nei prossimi due fine settimana assieme al miele, a tutti i prodotti derivati dalle mele e tante informazioni. E grazie al professor Walter Guadagnini che ci ha portato nel fantastico mondo di Man Ray, parlandoci appunto di Man Ray Tutto, la più grande retrospettiva mai realizzata in Italia sul genio della fotografia, del surrealismo, della sperimentazione. Mostre che possiamo visitare fino al 13 dicembre alla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo presso Parma. Parma è vicina, non ditemi che è lontano, organizzatevi, è vicina. Se non avete sentito le nostre chiacchierate potete ascoltarle fra poco, il tempo di un caffè ma anche di un chilo di miele stamattina. Fra poco le ascolterete sul sito di Radio Capodistria, dove caricherò i podcast, mentre se volete ascoltare tutta la puntata basta metterla sveglia un attimo prima delle 3, vi fate un caffè e alle 3 arriviamo noi puntuali come una clessidra romana. Ragazzi, grazie ai nostri tecnici Bojan Hlastic prima e adesso Jure Zoglia per avermi accompagnato anche stamattina in un viaggio tra natura, arte, mare, tante curiosità. Grazie a voi tutti a casa per essere stati con noi. Cosa vi devo dire? Godetevi quest'ultimo giorno d'estate, godetevi anche la luna piena del 26, mi raccomando. Da domani arriva l'autunno, la stagione dell'abbondanza, dei colori, dei profumi di miele e di castagne. Buon equinozio d'autunno, uscite, siate curiosi e circondatevi di bellezza. A martedì prossimo, ciao.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria. La tua radio.
1: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
0: Radio Capodistria, notizie.
2: Un buongiorno ai nostri ascoltatori dalla redazione informativa, ecco le notizie delle 6:15. Zoran Stevanovic resta alla guida della Camera di Stato. La proposta presentata dai partiti di opposizione per sollevare il presidente dall'incarico è stata infatti respinta durante il voto segreto che si è tenuto ieri nel corso della sessione della Camera. 37 i voti a favore della destituzione di Stevanovic, 49 invece i contrari. Anche Natasha Auschwitz-Bogovic rimane in sella dopo che la coalizione di maggioranza è mancato un solo voto per far passare la sua proposta. La lunga giornata parlamentare è stata caratterizzata da accuse reciproche e duri scontri verbali tra maggioranza e opposizione. L'Europa deve accelerare il rafforzamento della propria prontezza difensiva, lo ha dichiarato il ministro della difesa Valentin Haidignac al termine della riunione di 2 giorni dell'iniziativa di cooperazione centroeuropea per la difesa. Haidignac ha evidenziato poi l'interdipendenza e la sicurezza comune tra l'Europa centrale e i Balcani occidentali. Secondo le sue parole, inoltre, la cooperazione regionale ha valore solo se produce risultati tangibili. In una dichiarazione congiunta, i partecipanti al vertice hanno riaffermato il comune interesse a consolidare la sicurezza europea, la prontezza militare e la cooperazione regionale.

Si è tenuto a Villa Cattaneo, alle porte di Pordenone, il vertice trilaterale tra i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia. Matteo Piantedosi, Davor Božinović e Franci Matos hanno discusso di sicurezza, immigrazione e controllo delle frontiere. Tra i temi è anche un possibile ripristino della libera circolazione nell'area Schengen. Piantedosi ha assicurato che Roma vuole eliminare i controlli ai confini il prima possibile, mentre Matos ha dichiarato che la Slovenia ha già abolito i controlli alle frontiere interne con Croazia e Ungheria. Riprenderà oggi il dibattito generale nell'ambito dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale ONU. Nella seconda giornata è previsto l'intervento del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Gli Stati Uniti hanno rilasciato il visto alla delegazione iraniana, di cui fa parte anche il ministro degli esteri Abbas Araghchi, nonostante i due paesi siano in guerra. E a margine dell'Assemblea Generale i rappresentanti di Washington e Teheran si sono incontrati a New York. Lo ha riferito ai media il presidente USA Donald Trump, aggiungendo che i colloqui, durati 3 ore, si sono svolti molto bene. Trump ha incontrato anche il capo dello Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, con cui ha brevemente parlato delle possibilità di pace. Zelensky ha definito il colloquio produttivo. Intanto ieri i leader di Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno firmato a New York un nuovo accordo di sicurezza. L'intesa prevede un significativo ampliamento della presenza militare statunitense sull'isola artica, considerata strategicamente cruciale. L'accordo, secondo la CBS, non pregiudica la sovranità del territorio. Al contempo, l'obiettivo di Washington è quello di impedire una potenziale presenza militare in Groenlandia da parte di paesi che non fanno parte della NATO. Per adesso è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 7:15 con il nostro giornale radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 23 settembre, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Vi informiamo poi che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, per lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Un buongiorno dalla redazione informativa di Radio Capodistria. Alle 7:15 minuti l'appuntamento con il nostro giornale del mattino. Vediamo intanto ora i principali titoli. Non passano le due mozioni di sfiducia al presidente e alla vicepresidente della Camera di Stato. Vertice dell'iniziativa di cooperazione centroeuropea per la difesa. L'Europa deve accelerare il rafforzamento della propria prontezza difensiva. Pordenone, vertice Italia-Croazia-Slovenia su migranti e sicurezza lungo la rotta balcanica. A margine dell'Assemblea Generale ONU l'incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. In partenza la 32esima edizione dell'Extempore di pittura di Grisignana. Per adesso è tutto, ricordiamo ancora l'appuntamento con il giornale radio alle 7:15 minuti.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
0: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: un campo di alte pressioni da nord-ovest si è esteso verso i Balcani. In quota da nord affluisce sulle nostre regioni aria ancora secca e gradualmente un po' più calda. Previsioni: oggi soleggiato, fresco di primo mattino nel litorale, da prima moderata nuvolosità in dissolvimento nel corso della giornata. Temperature massime da 18 a 22 gradi. Domani da prima generalmente sereno, seguiranno graduali annuvolamenti. Soffierà vento da sud-ovest nel pomeriggio e verso sera rovesci isolati temporali al nord. Temperature minime da 3 a 11, massime da 19 a 24 gradi. In serata e nella prima parte della notte, tra domani e venerdì, le precipitazioni locali con acquazzoni e fenomeni temporaleschi si estenderanno alle regioni meridionali. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, debole bora nel litorale, schiarite entro la mattina. Venerdì e sabato soleggiato, nebbia mattutina nei fondovalle. Venerdì nel corso della giornata la debole bora nel litorale cesserà di soffiare. Vediamo ancora la viabilità. Traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code a tratti sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana tra Logatez e Bresovica. Rallentamenti in ambo le direzioni, sempre sulla 1 all'altezza del cantiere di Postumia. Ancora per lavori, rallentamenti presso Belvedere tra Strugnano e Isola.
3: Radio Capodistria, sono le 7:15.
4: Giornale del mattino.
3: Benvenuti al Giornale del mattino, vediamo i titoli. Non passano le due mozioni di sfiducia al presidente e alla vicepresidente della Camera di Stato. Vertice dell'iniziativa di cooperazione centroeuropea per la difesa, l'Europa deve accelerare il rafforzamento della propria prontezza difensiva. Pordenone, vertice Italia-Croazia-Slovenia su migranti e sicurezza lungo la lotta balcanica. A margine dell'Assemblea Generale ONU, l'incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. E ancora in partenza la 32esima edizione dell'Extempore di pittura di Grisignana. Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. Non passano le due mozioni di sfiducia dal presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic e alla vicepresidente in quota Movimento Libertà Natasha Auschwitz-Bogovic, che rimane in sella dopo che alla coalizione di maggioranza è mancato un solo voto per far passare la sua proposta. La lunga giornata parlamentare è stata caratterizzata da accuse reciproche e duri scontri verbali tra maggioranza e opposizione. Valerio Fabbri.
5: Le oltre 13 ore di dibattito lasciano invariate le funzioni parlamentari di Stevanovic e di Auschwitz-Bogovic, ma la lunga giornata segna un definitivo punto di non ritorno nelle dinamiche fra maggioranza e opposizione. Se nel caso del Presidente della Camera sono state confermate le attese, con 49 voti contrari alla sfiducia e 37 a favore, per quanto riguarda la deputata del principale partito d'opposizione, i numeri non sono stati così solidi. Nel segreto dell'urna, infatti, i voti a favore della sua destituzione si sono fermati a 45, uno in meno di quelli necessari. Gli occhi sono puntati sul pacchetto di 6 voti dei democratici di Angel Logar, il cui gruppo parlamentare non aveva presentato una posizione ufficiale.

0: ne si era unita alla proposta presentata da SDS Nuova Slovenia e Resnica. Ma a pesare come un macigno sui lavori parlamentari e soprattutto il dibattito aspro e teso che ha caratterizzato la lunga giornata, con un linguaggio spesso sopra le righe, come nel caso della deputata di Movimento Libertà Alenka Bratušek, che si è detta pronta a difendere la sua posizione fino all'ultima goccia di sangue per evitare che il Parlamento si trasformi in un circo. Dello stesso tenore le parole di Matthias Hahn, dei socialdemocratici, che ha definito il dibattito perverso e ha affermato di non voler far diventare Auschwitz-Bogovic il parafulmine della stupidità di questo paese. Parole che alzano il termometro della politica, qualora ce ne fosse stato bisogno, in vista del voto referendario del prossimo 11 ottobre.
1: L'Europa deve accelerare il rafforzamento della propria prontezza difensiva. Lo ha dichiarato il ministro della difesa, Valentin Haidiniak, al termine della riunione di due giorni dell'iniziativa di cooperazione centroeuropea per la difesa. In una dichiarazione congiunta, i partecipanti al vertice hanno riaffermato il comune interesse a consolidare la sicurezza europea, la prontezza militare e la cooperazione regionale. Erika Paternusch.
2: Al termine del vertice dell'iniziativa di cooperazione centroeuropea per la difesa e dei paesi dei Balcani occidentali al Castello di Brdo, il ministro della difesa Valentin Haidiniak ha affermato che nel definire il programma della presidenza slovena dell'iniziativa è stata fissata una linea guida chiara dalla politica alla pratica per la costruzione di un'Europa centrale più forte. Secondo le sue parole interessa soprattutto ciò che i paesi possono effettivamente fare insieme. Haidiniak ha riassunto il contenuto delle discussioni del vertice in tre conclusioni. In primo luogo, ha detto, l'Europa deve rafforzare più rapidamente la propria prontezza difensiva. Negli ultimi anni a livello europeo sono state adottate molte decisioni e iniziative importanti, ha aggiunto, ma ora è fondamentale tradurle al più presto in capacità concrete. Per il ministro deve comunque essere chiaro che la NATO rimane la base della difesa collettiva nel vecchio continente. Le iniziative di difesa europee devono solo rafforzare ulteriormente le capacità esistenti ed essere complementari all'Alleanza Atlantica. Come secondo punto tra le conclusioni del vertice, Haidiniak ha citato l'interdipendenza, ovvero la comunità di sicurezza tra l'Europa centrale e i Balcani occidentali. La stabilità e la sicurezza dei Balcani occidentali rappresenta indubbiamente un interesse geostrategico sia per la Slovenia che per l'intera Unione Europea, motivo per cui desideriamo integrare al meglio i nostri partner in forme concrete di cooperazione nel campo della difesa, ha spiegato. Per Haidiniak la terza conclusione del vertice è che la cooperazione regionale ha solo se produce risultati concreti. Si tratta di una questione molto pratica, ha sottolineato, come poter spostare rapidamente e in sicurezza persone, equipaggiamenti e anche mezzi oltre il confine, in caso di necessità, ha sintetizzato.
1: Italia si è tenuto a Villa Cattaneo, alle porte di Pordenone, il vertice trilaterale tra i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia. Matteo Piantedosi, Davor Božinović e Franzi Matos hanno discusso di sicurezza, immigrazione e controllo delle frontiere. Tra i temi anche il futuro dei controlli al confine italo-sloveno e le condizioni per un possibile ripristino della libera circolazione nell'area Schengen. Davide Fifaco.
3: Molte dichiarazioni di intenti, altrettante promesse di collaborazione, ma anche almeno due questioni che dal vertice di Pordenone restano senza una risposta chiara. I ministri dell'interno d'Italia, Slovenia e Croazia, Matteo Piantedosi, Franzi Matos e Davor Božinović, concordano sulla necessità di rafforzare la cooperazione contro le migrazioni irregolari, ma quando si passa dai propositi ai numeri, il quadro diventa decisamente meno uniforme. Piantedosi parla di una diminuzione degli ingressi in Europa lungo la rotta balcanica, meno 28% nei primi 8 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025 e meno 42% rispetto al 2024. Anche dalla Croazia arriva la conferma di un calo delle migrazioni irregolari. E la Slovenia? Qui il dato cambia completamente. Secondo la polizia slovena, nei primi 8 mesi del 2026 sono stati registrati 20.164 attraversamenti irregolari della frontiera, quasi un quarto in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un paradosso che al tavolo di Pordenone non sembra aver trovato una spiegazione. Come possono, contemporaneamente, Italia e Croazia registrare una diminuzione e la Slovenia un aumento? Una domanda tutt'altro che secondaria, considerando che si parla della stessa rotta migratoria e di paesi direttamente collegati tra loro. I ministri hanno invece insistito sulla necessità di una maggiore condivisione delle informazioni e sulla registrazione dei migranti nel sistema Eurodac, proprio per individuare il paese d'ingresso e distribuire le responsabilità. E poi c'è il capitolo dei controlli al confine tra Italia e Slovenia. Anche qui, tante parole, ma nessuna data. Piantedosi assicura che Roma vuole eliminarli il prima possibile, mentre Matos ricorda che la Slovenia ha già abolito i controlli alle frontiere interne con Croazia e Ungheria. Ma quando finiranno quelli italiani? Nessuno lo dice. Anzi, al termine del vertice, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, non ha escluso una nuova proroga oltre l'attuale scadenza del 18 dicembre. I controlli introdotti dall'Italia nell'ottobre del 2023 dunque restano, almeno per ora, senza una data di fine. Nel frattempo, Roma e Lubiana studiano possibili formule alternative, fino all'ipotesi di uffici congiunti e modalità operative sul modello già sperimentato al confine franco-italiano di Mentone. Sul tavolo anche il rafforzamento delle pattuglie miste tra Italia, Slovenia e Croazia, il contrasto al traffico di esseri umani e un maggiore ruolo di Frontex, tutto all'insegna della collaborazione. Ma dal vertice di Pordenone escono soprattutto due interrogativi ancora aperti: perché i numeri delle migrazioni raccontano realtà così diverse nei tre paesi e soprattutto quando finiranno davvero i controlli tra Italia e Slovenia? Sul primo punto non è arrivata una risposta, sul secondo per ora nemmeno una data, ed anzi Piantedosi ha più volte ribadito come i controlli non abbiano in alcun modo influito sulla vita quotidiana dei cittadini transfrontalieri.
1: Questo governo si è cacciato in un imbuto ideologico e finché non lo cambiamo avremo la polizia al confine con la Slovenia invece che in mezzo alle città. Lo ha affermato la segretaria della Commissione Politiche Europee del Senato, senatrice Tatiana Reutz, in merito alle dichiarazioni di Matteo Piantedosi al vertice dei ministri dell'interno di Italia, Croazia e Slovenia. Ancora chiacchiere sulla riapertura delle frontiere, ha detto la senatrice del PD. L'unica certezza è che fino a dicembre tutto rimane com'è e dopo peserà la campagna elettorale. Riprende oggi il dibattito generale nell'ambito dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale ONU. Nella seconda giornata è previsto l'intervento del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Gli Stati Uniti hanno rilasciato il visto alla delegazione iraniana, di cui fa parte anche il ministro degli esteri Abbas Araghchi, nonostante i due paesi siano in guerra. E a margine dell'Assemblea Generale, i rappresentanti di Washington e Teheran si sono incontrati a New York. I colloqui, durati 3 ore, si sono svolti molto bene, ha annunciato il presidente statunitense Trump. Intervenendo alla sessione dell'Assemblea Generale ONU, Trump ha comunque minacciato l'Iran di distruzione se Teheran non accetterà un accordo per porre fine alla guerra. Al contempo si è però detto convinto che i due paesi riusciranno a raggiungere un'intesa. Il capo della Casa Bianca ha incontrato poi l'omologo ucraino Zelensky, con cui ha brevemente parlato delle possibilità di pace. Zelensky ha definito il colloquio produttivo. Ieri i leader di Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno firmato a New York un nuovo accordo di sicurezza. L'intesa prevede un significativo ampliamento della presenza militare statunitense sull'isola artica, considerata strategicamente cruciale. L'accordo, secondo la CBS, non pregiudica la sovranità del territorio. Al contempo, l'obiettivo di Washington è quello di impedire una potenziale presenza militare in Groenlandia da parte di paesi che non fanno parte della NATO.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Italia, calano le morti sul lavoro mentre aumentano le denunce di infortunio, è quanto emerge dalla relazione annuale del INAIL sul 2025 presentata alla Camera dei Deputati. Nel corso dell'incontro il ministro del Lavoro Marina Calderone ha annunciato che anche nuove risorse e più ispettori per rafforzare la prevenzione e i controlli. Beatrice Zisa.
5: In Italia nel 2025 sono state 1189 le vittime sul lavoro, 37 in meno rispetto all'anno precedente. Un dato in calo che resta però significativo, soprattutto se affiancato a quello degli infortuni, per i quali le denunce sono aumentate, superando complessivamente quota 600.000. A pesare maggiormente sul bilancio degli incidenti mortali sono ancora alcuni dei settori considerati più a rischio, a partire dalle costruzioni, seguite dal manifatturiero e dal trasporto e magazzinaggio. Di fronte a questi numeri, la ministra del Lavoro Marina Calderone ha sottolineato la necessità di intervenire soprattutto sulla prevenzione. Il governo punta a rafforzare i controlli anche attraverso l'assunzione di più di 100 nuovi ispettori dell'INAIL, con l'obiettivo di valutare non soltanto il rispetto delle norme, ma anche i rischi presenti nelle singole aziende. Sul fronte degli investimenti, Calderone ha ricordato lo stanziamento di 600 milioni di euro l'anno destinati ai bandi INAIL per sostenere le imprese che investono nella sicurezza. Le risorse riguarderanno anche le piccole e medie aziende e il settore agricolo, dove, secondo la ministra, l'ammodernamento dei macchinari potrebbe contribuire a ridurre i rischi. Tra le misure ricordate da Calderone c'è infine il sostegno ai figli delle vittime di incidenti sul lavoro. È previsto un fondo da 26 milioni di euro per accompagnarli nel percorso di studi, con borse di studio destinate agli studenti delle scuole e dell'università.
1: È stata unanime in Friuli Venezia Giulia la condanna alla minaccia giunta nella sede della Corte dei Conti in Viale Miramare a Trieste. Un proiettile è stato recapitato ieri mattina nell'ufficio giudiziario. Il proiettile era contenuto in una busta priva di mittente e indirizzata genericamente alla Corte dei Conti, senza indicare alcun destinatario specifico. L'episodio, che evoca una minaccia di stampo mafioso, è stato immediatamente condannato da tutte le forze politiche e responsabili istituzionali in regione. Una rappresentanza della comunità degli italiani all'estero è giunta sabato scorso a Trieste per un programma di visite in Istria e Friuli Venezia Giulia organizzate dall'Associazione Giuliani nel Mondo. Lo scopo è di rinsaldare i rapporti fra le comunità e la madrepatria, ma c'è una delusione fra i connazionali per le nuove regole sul riconoscimento della cittadinanza italiana. Alessandro Martegani.
6: Un modo per rafforzare i legami con l'Italia, per far conoscere anche ai più giovani le origini della propria famiglia e comunità. È lo scopo del soggiorno giovani e anziani organizzato anche quest'anno dall'Associazione Giuliani nel Mondo. 16 esponenti delle comunità di Giuliani in Argentina, Uruguay, Australia, Canada, Brasile sono giunti a Trieste per avviare un viaggio attraverso le proprie origini. L'iniziativa aperta ai giovani di età e di spirito, ha ricordato il presidente dell'associazione Giorgio Perini, proprio per favorire lo scambio di emozioni e ricordi fra generazioni a contatto con le proprie origini.
7: C'è tutta una serie di obiettivi che ci prefiggiamo con questi soggiorni. L'obiettivo di mantenere i rapporti più stretti possibili con tutti i nostri circoli nel mondo, abbiamo circa 60 circoli in tutti i continenti. Il fatto di far conoscere i nostri soci nel mondo tra di loro, perché quasi sempre nessuno conosce gli altri partecipanti a questi soggiorni, si conoscono quando arrivano qua, e quello che è molto bello è che normalmente restano in contatto dopo.
6: Quello con l'Italia è quindi un rapporto profondo e costante per le comunità all'estero, che però, conferma anche Perini, non hanno accolto molto bene il giro di vite dato dal governo Meloni alle regole per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali nati all'estero.
7: Hanno vissuta male? Non sempre era capito fino in fondo quello che stava succedendo. C'è abbastanza confusione tra quello che è lo ius sanguinis e quello che è lo ius soli. Io ho tentato di quantomeno di rendere le cose un po' più chiare e di parlare con i nostri rappresentanti nelle varie parti del mondo. Certo, un po' di delusione, anche un po' più di un po', c'è stata sicuramente. Io spero che in qualche modo una migliore definizione delle norme sullo ius soli mirate ai nostri migrati, ai nostri esuli, possa, se non risolvere del tutto, attenuare molto questo problema.
1: Cambiamo argomento. In partenza la 32esima edizione dell'Extempore di pittura di Grisignana, evento sempre molto atteso nel panorama artistico istriano. Oggi il via alle iscrizioni, domenica l'esposizione delle opere nelle vie del caratteristico borgo dell'Alto Buiese, che si fregia del titolo di città degli artisti. E ad arricchire la manifestazione il consueto corollario di incontri, mostre e concerti. Ornella Rossetto.
8: Che ci sia il sole, che piova o tiri vento, a Grisignana per l'Extempore è sempre una grande festa, uno speciale punto d'incontro per artisti, appassionati d'arte e visitatori. Una nuova edizione, la 32esima, adesso è qui, organizzata dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste, insieme al Comune e alla comunità degli italiani di Grisignana, prende il via oggi con le iscrizioni di quanti vorranno mettere alla prova le loro doti artistiche, esercitandosi su un tema libero, con qualsiasi tema tecnica e il solo vincolo del formato, per continuare da domani con un ricco programma che, oltre al concorso pittorico, comprende incontri, mostre e concerti. Anche i più piccoli avranno la loro parte grazie a iniziative dedicate che li vedranno protagonisti. Si potranno ascoltare musiche della tradizione istriana, ma anche versi di poeti di oggi, e verrà inaugurata una personale dell'artista austriaca Eva Bruttmann, vincitrice dell'Extempore 2025. Domenica il gran finale, che vedrà il caratteristico borgo alto sulle colline di Buie immerso nella poesia dei colori, con le opere realizzate dagli artisti partecipanti, che verranno esposte in una grande mostra in plein air lungo le vie del paese. E poiché l'ambiente, l'arte e la bellezza non possono prescindere dalla tipicità dei sapori, gli organizzatori hanno deciso di riproporre anche l'ormai consueta degustazione di vini rossi e la vetrina dedicata al tartufo bianco e ai funghi istriani, premiazioni dell'Extempore a suggello della manifestazione alle ore 17 di domenica sulla terrazza Belvedere.
1: Oggi, con l'equinozio d'autunno, in cui il giorno e la notte avranno circa la stessa durata, inizia l'autunno astronomico. In Slovenia l'inizio esatto dell'autunno è scattato pochi minuti dopo le 2 del mattino. La data di inizio dell'autunno non è esattamente la stessa ogni anno. L'equinozio può cadere il 23 settembre o già il giorno prima, il 22, come è avvenuto l'anno scorso. L'autunno meteorologico è invece iniziato il 1 settembre. Fino al solstizio d'inverno, previsto per il 21 dicembre, le giornate continueranno così ad accorciarsi e le notti ad allungarsi. Radio Capodistria, sono le 7:32 minuti, si chiude qui il giornale del mattino, in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Davorin Lovricic. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento si rinnova alle 8:30, dove troveremo le notizie flash con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia verso Venezia in colonna tra Peschiera del Garda e Somma Campania per materiali dispersi sulla carreggiata e a rilento tra Somma Campania e Verona Sud a causa di traffico intenso. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano i primi rallentamenti in direzione Milano tra Miranese e Marghera. Inoltre vi anticipiamo che l'entrata di Miro-Riago sarà chiusa per lavori in direzione Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Buongiorno, passate da poco le 8, questa è la nostra mattinata in questo mercoledì 23 del mese di settembre. Buona mattinata, buongiorno da Sergio Rebelli, con voi fino alle 10.30 in questa frizzante mattinata di settembre, oggi primo giorno di autunno ufficialmente, cioè nel senso astronomicamente, l'abbiamo notato, stamattina 16 gradi nella mia macchinina, quindi alla fine insomma se vi vestite un po' di più stamattina non fa nemmeno male. Pantaloni corti? Non lo so proprio, almeno per queste prime ore del mattino sarebbero da evitare. Vabbè, comunque ancora si vedono ovviamente persone vestite in tutti i modi, arrivano già i giubbottini, quelli un po' pesantini, quelli 100 grammi pare si chiamino, no? Quelli un po' imbottitini, che però insomma forse sono un po' troppo, però per queste ore del mattino vanno anche bene. Dicevamo, 2 ore e mezzo che passeremo insieme, parleremo di musica, parleremo di nuovi libri che escono, di nuovi memoir che escono, anche che hanno già fatto discutere, parleremo un po' di turismo, di pane che costa una cifra, ma anche di novità tecnologiche, perché insomma ormai con i robot fanno praticamente di tutto. Ma eccoci, per iniziare bene questo nostro spazio abbiamo questa nuova canzone di Siena Spyro, questa è Great Expectation.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la versione di Laura Pausini ovviamente. Andiamo negli Stati Uniti, parliamo di pane, no? Pane è una cosa che molti apprezzano, però pare sia diventato, almeno a New York, una sorta di status symbol, almeno in una panetteria. C'è un negozio nuovo, una nuova panetteria che è stata aperta a Soho, si chiama Rye, cioè segale, dove praticamente un grande pane di segale da 1,5 kg circa viene venduto a $60, cioè una cosa più o meno uguale anche in euro, no? Alla fine il cambio più o meno è là e là. La cosa curiosa è che invece di scoraggiare i clienti, questo prezzo ha contribuito a trasformarlo in una sorta di fenomeno. Perché da quando questo locale ha aperto, il 10 settembre, quindi una decina di giorni fa, davanti al negozio sono comparse code di curiosi pronti a vedere, guardare senza toccare, senza pagare, assaggiare, ma anche comprare quello che è già stato ribattezzato il pane da $60, appunto. Il caso è rimbalzato anche sui media americani, internazionali, proprio perché la cifra è quasi una provocazione praticamente in una città dove comunque il pane, ma non soltanto là, può costare normalmente pochi dollari e da quelle parti generalmente sotto i 20, no? Ecco, forse un po' di più rispetto a noi. Beh, che cosa c'è dietro? Dietro c'è Martin Auer, che è un panificatore austriaco. Probabilmente se siete stati in Austria, non dico ultimamente ma da un po' di tempo, in giro ne trovate di queste panetterie Martin Auer, trovate, non so, centri commerciali eccetera, sono panetterie, è proprio scritto Martin Auer, quindi è conosciuta da generazioni, comunque produce pane originariamente a Graz e poi si è diffusa in tutta l'Austria. Rye è il suo primo progetto negli Stati Uniti e ha scelto praticamente questa strada radicale, non una grande panetteria con decine di prodotti come alla fine magari ha in Austria, ma un negozio dedicato quasi interamente a un solo pane. Ricetta minimalista, farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e ovviamente tempo. Ecco, l'impasto viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare prima della vendita. Ed è proprio il tempo, spiegano i proprietari, a essere considerato il quarto ingrediente che citavo prima. La pagnotta è grande, piatta, dalla crosta dura, mollica umida e compatta, gusto maltato, leggermente acidulo. Però diciamo che il punto non è soltanto il pane, è soprattutto ciò che gli sta attorno. Questo negozio è stato progettato infatti come una boutique sta attorno. Questo negozio è stato progettato infatti come una boutique contemporanea, più che una panetteria.

Una fetta invece venduta con condimento, che fanno appunto, dicevo, anche quelle con il caviale, l'erba cipollina, queste cose qua, parte da $6. Ecco, quindi se vi capita di andare a Soho, sappiate che trovate questa pagnotta da $60. Finché dura, potremmo dire, ma probabilmente anche durerà, perché in effetti è una cosa di quasi di nicchia, ma comunque attira molta gente proprio per il fatto di essere molto, ma molto particolare. Con noi ci sono Bruno Mars adesso e Karol G, e questa romantica Still.

0: Tastes Like Summer da parte di James Blunt. Adesso avremo la possibilità di ascoltare una cantante che ha deciso di cambiare il suo nome, ha deciso di farsi chiamare semplicemente Miley, come molti altri hanno fatto, quindi anche ha tolto Cyrus proprio dappertutto, dai profili social, dal nome d'arte, insomma semplicemente Miley. Ma su di lei adesso c'è un bel pesante, una bella pesante accusa, vabbè forse non è nemmeno tanto nuova questa cosa tra cantanti, ma c'è Amanda Lear. Avete presente Amanda Lear? Quella, lei, che non ha usato giri di parole contro Miley Cyrus e l'ha accusata di plagio dopo aver ascoltato Red Lights, che è un brano contenuto nel nuovo album appunto di Miley, Bus Persuades, di cui ascolteremo tra l'altro la title track fra poco. Secondo la Lear, la canzone The Sphinx, pubblicata nel 1978 da Amanda Lear, e quella di Miley appunto Red Lights, sarebbero fin troppo simili, e ovviamente sui social è esplosa la bufera. Grazie Miley per aver copiato la mia canzone The Sphinx, ne sono lusingata, ha detto. È la stessa melodia, la stessa ritmica. Ora, o si raggiunge un accordo o si procede per vie legali. Beh, insomma, la cosa diventa un po' pesantina, no? Ha anche raccontato che il produttore e la casa discografica avrebbero confrontato i due brani in questione, parlando di plagio totale. Per ora Miley e i rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni in merito e le opinioni ovviamente si dividono fra chi ritiene che ci sia una somiglianza melodica e timbrica fra i due brani, chi sostiene invece il contrario e chi parla di semplici coincidenze stilistiche che possono anche capitare. Vabbè, insomma, andremo a vedere appunto come andrà a finire più avanti uno di questi tanti casi che infatti poi nella storia hanno caratterizzato appunto le cronache con presunti plagi, qualche volta anche riconosciuti in effetti, tra una canzone e l'altra, tra un cantante e l'altro. Ma noi intanto ce l'ascoltiamo, Miley con la sua Bus Persuades.
1: Let's go.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, Oh yes, to Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 8.30. Prosegue oggi la sessione di settembre della Camera di Stato. Sul lavoro le prime letture dei due disegni di legge presentati dal partito Resnizza Verità, che con la prima proposta punta a introdurre uno stato speciale per gli operatori sociosanitari pubblici integrativi. Le modifiche alla legge sullo stemma, la bandiera e l'inno hanno invece l'obiettivo di vietare l'esposizione sulla facciata delle istituzioni pubbliche di bandiere, scritte, stemmi e slogan privi di fondamento legale. Oggi, con l'equinozio d'autunno, in cui il giorno e la notte avranno circa la stessa durata, inizia l'autunno astronomico. In Slovenia l'inizio esatto dell'autunno è scattato a pochi minuti dopo le 2 del mattino. La data d'inizio dell'autunno non è esattamente la stessa ogni anno. L'equinozio d'autunno può cadere il 23 settembre o già il giorno prima, il 22, come è avvenuto l'anno scorso. L'autunno meteorologico è invece iniziato il 1 settembre. Fino al solstizio d'inverno, previsto per il 21 dicembre, le giornate continueranno così ad accorciarsi e le notti ad allungarsi. Nel corso di un'intervista, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso la delusione di Washington nei confronti della NATO dopo che alcuni paesi alleati hanno impedito agli Stati Uniti di utilizzare le loro basi militari all'estero nel contesto del conflitto in corso con l'Iran. Rubio al riguardo ha aggiunto che se viene negato questo, allora va a perdersi la ragione principale per cui Washington è nella NATO. L'Arabia Saudita ha reso noto di aver riavviato le operazioni del suo oleodotto East-West Pipeline, che potrebbe riprendere a breve le esportazioni dal porto di Anbu sul Mar Rosso. Lo hanno riferito tre fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni Houthi avevano costretto Riyadh a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo il carico di greggio nel porto di Anbu. Vediamo ora la rassegna stampa.
1: Prima pagina.
2: Iniziamo come di consueto con La Voce del Popolo, il quotidiano italiano dell'Istria del Quarnero. Risorse alternative cercasi, occorre cercare soluzioni innovative e alternative per finanziare la comunità nazionale italiana e le sue istituzioni. Ancora in prima, a Casa Tartini, i giovani incontrano la cooperazione transfrontaliera. Seconda edizione dell'iniziativa Students for Cooperation del programma Interreg di Italia-Slovenia 21-2027. Il quotidiano di Lubiana Delo si sofferma sull'immobiliare. I prezzi di appartamenti nuovi o usati ormai quasi identici. Il metro quadro più caro a Lubiana è stato venduto a 18.400 euro, ma i prezzi partono già da 5.100 euro. Dall'estero invece, Trump dovrei distruggere l'Iran? Assemblea Generale ONU Antonio Guterres parla di incertezze. Un nuovo capitolo di vanità del presidente statunitense. Il quotidiano Dneunik titola in prima: le scuole devono rimanere spazi liberi dall'alcol. Il terzo tentativo dell'SDS e dei partner di coalizione di far passare la controversa legge con cui sarebbe consentito servire alcolici nei locali scolastici al di fuori dell'orario di lezione e delle attività extracurriculari. ONU, Trump minaccia l'Iran, l'avvertimento di Guterres a tutto il mondo, con i discorsi dei leader mondiali al via al dibattito generale in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il quotidiano di Capodistria apre Mosche Novizie, apre con le nuove trappole dei parcheggi senza sbarre. Il parcheggio digitale porta nuove regole e nuovi rischi. Il quotidiano si chiede ancora se la destra da Capodistria sia rimasta senza un candidato sindaco. L'uscita di Jure Zolia dall'SDS. Vediamo la stampa italiana, iniziando dal quotidiano di Trieste Il Piccolo. Trilaterale divisa su Schengen, validi confinari presidiati e il vertice a Pordenone. La Slovenia e la Croazia favorevoli a ritornare alla libera circolazione. A centropagina, Automarocchi, 40 anni di corsa, puntiamo a 850 camion, preoccupa il prezzo del gasolio. Nonostante le richieste di Lubiana, Roma non revoca ancora i controlli alle frontiere. Così apre il Primorski Dnevnik, il quotidiano della minoranza slovena in Italia. Schengen, all'incontro dei ministri degli interni di Italia, Slovenia e Croazia, il nuovo appello di Matos a Piantedosi. Sempre in prima pagina, i disegni di Lascak da una garage del Cairo, nuovamente a Gorizia. La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ha arricchito la sua collezione di 273 piantine e bozzetti dell'architetto di corte della re d'Egitto, goriziano di origine slovena. Vediamo il quotidiano La Repubblica. Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto degli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente. Da ministro all'istruzione lo voleva anche lui. E concludiamo segnalando Circo Trump dell'ONU, accusa tutti i colloqui Stati Uniti-Iran durante i lavori. Per quanto riguarda invece il Corriere della Sera, apre la sua prima pagina con la questione degli stranieri in classe e tensione. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. In prima, ancora Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accusa Cuba e Iran. Il discorso o accordo o anniento Teheran. Radio Capodistria, sono le 8:36 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 9:30 con le notizie flash. A più tardi.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
5: A Colloredo di Monte Albano si è svolta la cerimonia per la riconsegna e la riapertura del castello. Il cantiere si è snodato nell'arco di 14 anni su una superficie complessiva di oltre 8.000 metri quadrati, affrontando il rigoroso rispetto delle direttive della soprintendenza e il pieno adeguamento alle normative antisismiche. L'intervento si è concretizzato nella ricostruzione integrale del mastio, oggi riedificato e dotato di una nuova copertura, e nella conclusione sostanziale dei lavori sugli altri corpi dell'edificio. La restituzione dell'ala Nievo ricongiunge la comunità ad un patrimonio dal profondo valore identitario, la cui origine risale al 1302. Ricostruito nel 500 con gli interventi di Giovanni da Udine dopo la distruzione del 1511, il maniero ha ispirato nell'Ottocento Ippolito Nievo.
6: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
3: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
7: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
8: Arriva tra un mese Amateur, il decimo album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale, ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi.
9: Come si fa?

0: Like a rainbow.
1: Era il 15 di agosto del 1986 quando usciva questa canzone. Un mese dopo esattamente, il 15 settembre, usciva l'intero album. Una canzone, questa True Colors, che ha avuto un successo veramente incredibile all'epoca. Rimase per 2 settimane al numero 1 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, quindi è il secondo e ultimo singolo della Lou per appunto occupare la vetta della classifica, poi rifatta da altre cantanti come cover da Sarina Perez dal Canada, Eva Cassidy, Marina and the Diamonds, Phil Collins, Cher e Justin Timberlake, che l'hanno riproposta appunto come cover. Dicevo 1986, infatti quest'anno ricorre il 40° anniversario dell'uscita di questo leggendario album, appunto True Colors. E come ultimamente accade spesso, in effetti, si vanno a celebrare appunto questi anniversari dell'uscita di brani e di album, in particolare con un grande successo. Vendette infatti oltre 7 milioni di copie nel mondo. E il 4 dicembre quest'anno esce una nuova deluxe edition appunto del disco per celebrare questi 40 anni. Tra l'altro, poi entro nei dettagli dell'album, in autunno si svolgerà anche un'asta dedicata alla collezione personale di Cyndi Lauper, con pezzi che praticamente ripercorrono oltre 4 decenni della sua carriera. Vedremo e potremo acquistare, se vorremmo ovviamente, a quest'asta costumi sempre molto particolari, abiti appunto, strumenti musicali, premi e memorabilia, accompagnato tutto questo da un'esposizione aperta al pubblico a New York. Dicevo appunto il digital Deluxe Edition, e non soltanto digital, di questo True Colors includerà 2 bonus track mai pubblicati prima, The River Cried e la versione di Cyndi Lauper di Across the Universe. Invece nella versione vinile, perché si sta tornando a questo supporto ormai da un po' di tempo, ci sarà anche The River Cried, una ballad appunto inedita, e una selezione di esibizioni tratte dal concerto live alle Zénith Paris del 1987, appunto l'anno dopo dell'uscita dell'album. E questo album in versione anniversario sarà disponibile anche, appunto, dicevamo, in vinile nella versione deluxe, ma anche in edizione limitata colore arcobaleno scintillante, quindi alla fine sarà una cosa molto particolare da collezionisti. Quindi se siete appassionati di questa cantante, insomma, se avete seguita, se siete della mia generazione probabilmente, ecco, e la conoscete un po' meglio di quelli che sono più giovani, il 4 dicembre potrebbe essere appunto l'occasione per acquistarvi, regalarvi o regalare questa deluxe edition del disco, appunto ripercorrere quegli anni e fine degli anni 80 praticamente. Adesso torniamo invece agli anni 2000 e 2020 26, per essere precisissimi, perché da poco è uscita questa collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, si intitola Antidroga.

The One da parte di Jack Savoretti. Ieri sera in concerto a Zagabria, nell'ambito di questo tour che non si ferma mai, praticamente stavo guardando anche le date passate, tra 2025 e 2026 è sempre in giro praticamente. Da queste parti è già passato, perché c'era un suo concerto l'anno scorso ad Abbazia, se avete visto, appunto stasera a Zagabria, ieri sera a Zagabria, domani invece sarà, no pardon, oggi 23 sarà a Belgrado, poi ad Atene, bella città tra l'altro, Sofia, sì, da quando è Sofia? Sofia in Bulgaria, poi Bucarest in Romania, sarà anche per un'unica data invece per quel che riguarda l'Italia, sarà a Milano al Fabric il 15 di ottobre, poi si trasferirà nel Regno Unito e tra appunto una città e l'altra del Regno Unito sarà là praticamente fino all'estate prossima. Ecco, questo era Jack Savoretti, noi ce lo siamo ascoltati volentieri. Fra poco arriveranno le notizie sulla viabilità, la situazione sulle autostrade nel nord-est italiano, ma intanto c'è Bert e questa è Più in Alto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Est e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e a tratti in colonna sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Marghera e Castellana. Infine ricordiamo che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, a causa di lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Detto tra noi da parte di Malika Ayan, non è detto tra noi perché alla fine è stato pubblicato ufficialmente ed è uscito proprio ieri il memoir Swan Song Diana My Sister, cioè il canto del cigno Diana, mia sorella. Ovviamente si parla di Charles Spencer, il fratello di Lady Diana, che è tornato a parlare, insomma, della storia della sorella, tornando anche ai giorni più dolorosi della famiglia, ha raccontato la sua versione anche di quanto accadde dietro le porte di Buckingham Palace. Ecco, ricostruisce praticamente la vita della principessa e soprattutto la settimana successiva a quello che fu il, insomma, noto incidente di Parigi, 31 agosto 1997, quando Diana morì, no? All'epoca aveva 36 anni, oggi ne avrebbe 65 facendo due calcoli. Già nei giorni scorsi si è parlato, perché insomma alcune parti del libro sono un po' scottanti per la famiglia reale britannica, in particolare una frase che Spencer attribuisce all'allora principe Carlo, ora ovviamente re Carlo III. Il confronto sarebbe avvenuto mentre la famiglia organizzava i funerali della principessa e Spencer racconta di essersi opposto all'epoca alla scelta di far camminare William Harry dietro al feretro della madre. All'epoca avevano appena 15 e 12 anni e secondo lo zio Diana non avrebbe voluto esporre i figli a un momento tanto traumatico davanti agli occhi del mondo. Poi invece sappiamo com'è andata, insomma ci sono proprio le immagini che ben ricordiamo. Diciamo che poi anche quando uno dei più stretti collaboratori della regina Elisabetta II gli comunicò che i due principi avrebbero preso parte al corteo, Spencer racconta di aver risposto: non accadrà. Ma ovviamente poi questo non si avverò. Pochi minuti dopo però avrebbe anche ricevuto una telefonata da Carlo, una discussione che sarebbe diventata poi molto accesa, fino ad una frase che il conte, appunto il conte Spencer, attribuisce all'ex cognato: stai pur certo, ce la dimenticheremo presto. Ecco, quindi diciamo le parole anche abbastanza pesanti. E Spencer sostiene di essere rimasto incredulo, di aver replicato: non posso credere che tu l'abbia appena detto, prima di interrompere appunto la telefonata. Ecco, a queste anticipazioni uscite poi adesso ufficializzate con l'uscita del libro proprio ieri, è arrivata una risposta da parte di Buckingham Palace. Diciamo che la Casa Reale per principio evita di commentare i libri sulla famiglia, anche perché molte volte sono delle cose che insomma in effetti sono un po' complicate da gestire, preferiscono il silenzio, appunto lasciare decadere tutto. Comunque hanno fatto sapere che il sovrano è consapevole che il dolore di un fratello può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e dare ai ricordi delle sfumature che altri non riconoscono, anche molti anni dopo una perdita, per cui diciamo un po' glissato sulla storia, dando la colpa quasi allo stesso Spencer di ricordare male la situazione. Vabbè, insomma, comunque sarà un altro libro che farà parlare appunto della famiglia reale, almeno per un po'. Forse diciamo da questo punto di vista gli stessi reali britannici ci hanno pure ragione, cioè se ne parla perché è appena uscito, poi più o meno ci si dimenticano, si passa oltre, ci sono altre cose a cui pensare. Con noi c'è Malcolm Todd, adesso questa è la sua Earrings.

Era un po' che non si sentiva Natalie Imbruglia, tornata con questa Just Drive. Imbruglia, ovviamente, origini italiane, tra l'altro, insomma, storia, anche lei, frutto di una storia di emigrazione all'epoca in Australia. Lei di origine australiana, poi trasferitasi nel Regno Unito, naturalizzata britannica,

Però il padre, Elliot, probabilmente l'hanno tradotto questo nome, originario di Lipari, quindi siciliano, e trasferitosi appunto all'epoca in Australia, poi insomma tutta la storia, la sua vita è continuata là. Ma intanto c'è ancora musica italiana per noi, invece proprio, insomma, lui proprio romagnolo, insomma Emilio Romagna è la sua regione, anzi proprio, quindi lui là ci sta bene e ovviamente orgogliosamente di quelle terre. Stiamo parlando di Ligabue e la sua Qualcosa per te.

Qualcosa per te da parte di Ligabue, qualcosa per voi invece le notizie flash, quelle del 9.30 fra poco, come di consueto qui su Radio Capodistria, ma intanto c'è anche Madonna e la sua Danceteria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. Brasile, Germania, India e Giappone hanno dichiarato che il Consiglio di Sicurezza ONU necessita di urgenti riforme per metterlo in condizione di poter mantenere la pace internazionale e la sicurezza. In un comunicato congiunto dei quattro paesi è stato evidenziato che, considerati i cambi nel settore geopolitico, una riforma del Consiglio è più necessaria ora che nel passato. I quattro ministri si sono incontrati a margine dell'Assemblea Generale ONU. Il presidente statunitense Trump ha reso noto che responsabili iraniani e statunitensi hanno avuto colloqui a margine dell'Assemblea Generale ONU in corso a New York. Il colloquio sarebbe andato molto bene e sarebbe durato 3 ore, ha precisato Trump, ma senza fornire dettagli concreti su tutti i partecipanti all'incontro. L'ultimo contatto diretto tra i rappresentanti statunitensi ed iraniani si era tenuto nel giugno scorso in Svizzera. Il presidente statunitense Trump ha incontrato ieri per la prima volta di persona la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez a margine della sessione dell'Assemblea Generale ONU. Lo ha confermato la Casa Bianca. Rodriguez ha definito storico l'incontro con Trump. In un post sul social X ha scritto che i colloqui si sono concentrati sul rafforzamento delle relazioni bilaterali e sui progressi nell'attuazione del programma di cooperazione in settori strategici quali energia, industria mineraria e sicurezza. Tre uomini armati hanno aperto il fuoco ad una festa avvenuta in un'abitazione privata nella città di Durban, in Sudafrica, causando 11 vittime e 4 feriti. Lo ha reso noto la polizia, precisando che il motivo dell'attacco non è ancora noto e che alcune delle vittime erano conosciute dalle forze dell'ordine, ma senza ulteriori precisazioni. Il Sudafrica è una nazione che detiene una delle più alte percentuali di omicidio, con una media di circa 60 al giorno. Radio Capodistria, sono le 10.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.

Less Than a Lover da parte di Ginny qui su Radio Capodistria. Questa mattina parliamo anche di turismo. Sappiamo che molto spesso in molte città ci sono questi fenomeni cosiddetti dell'over tourism, no? Qualcuno però, quando si parla di questo fenomeno negativo assolutamente per le città, si pensa, non so, a Venezia, si pensa, che ne so, le Cinque Terre per quel che riguarda l'Italia, ma non soltanto, anche Parigi, eccetera. No, la città che è stata eletta come meta turistica, o meglio la zona, ma è una città alla fine, è uno stato addirittura, anzi, come meta turistica più sovraffollata d'Europa e del mondo, secondo quanto è stato scoperto da una ricerca condotta dalla piattaforma Go to Africa, ecco, è la città del Vaticano. In effetti sì, fa un po' sorridere perché uno pensa, ma perché? Insomma, alla fine nemmeno si distingue dal resto di Roma, anche se in effetti è così, ecco. È stato analizzato il rapporto, come sempre, tra il numero dei residenti e flusso di visitatori annuali. E vabbè, i dati emersi dallo studio sono in effetti impressionanti. Questo microstato registra una densità record di 7.709 turisti per ogni singolo abitante. La popolazione residente conta poche centinaia di persone e l'afflusso invece supera regolarmente i 9 milioni di visitatori all'anno, una pressione che quindi diventa veramente pesante su questo piccolissimo territorio racchiuso nel cuore di Roma. Raggiunto infatti livelli senza precedenti, ecco, in quest'ultimo periodo. Beh, comunque sia, a spingere questi numeri verso l'alto contribuiscono non soltanto le storiche attrazioni artistiche e spirituali, come la Basilica di San Pietro, ovviamente, magari ci siete stati, i Musei Vaticani, però ci sono stati anche dei grandi eventi religiosi, e diciamo che ha contribuito, e di molto, i flussi straordinari che si sono avuti per il giubileo che si è chiuso lo scorso anno, per cui da qui effettivamente la meta turistica più sovraffollata in Europa e nel mondo. Quindi magari andateci quando, se volete andarci, quando c'è un po' meno gente. Quando? Non si sa. C'è sempre gente in Città del Vaticano, c'è sempre gente a Roma, in effetti. Vabbè, comunque, musica per noi, questo è Alex Warren e la sua Emerald Eyes.

Leon Bridges con Talk It Over, 9:42 minuti in questo istante. C'è un'arte giapponese che è molto famosa, anche perché è molto particolare, si chiama Kintsugi, che è quella di riparare la ceramica rotta mettendo in evidenza le crepe con l'oro, no? Ecco, e in effetti a questo si è ispirata la canzone prodotta da Dardust, ma scritta dalla stessa cantante, che conosciamo benissimo, e per parlare di dolore, trasformazione, cadute e rinascita, diciamo così. Questa è infatti la nuova per quel che riguarda Elisa, si intitola Kintsugi.

Che poi i puristi vorrebbero kintsugi, per essere precisi, questa pronuncia della parola, no? Kintsugi, la cosa del genere che insomma ho sparato prima, è kintsugi. Mi sono informato, ho guardato quei video di pronuncia effettiva, no? Delle parole in giapponese, lo dice anche lei in effetti nella canzone. Stiamo parlando di Elisa. Fra poco invece l'informazione sul traffico per quel che ci riguarda e la situazione sulle autostrade, poi entreremo anche nell'ultima mezz'ora per questa mattinata, in questo mercoledì 23 di settembre, primo giorno di autunno di questo 2026. Ma con noi c'è Beyoncé che torna con questa sua Morning Dew Donk qui su Radio Capodistria.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Est e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e a tratti in colonna sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Marghera e Castellana. Infine ricordiamo che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, a causa di lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro. Della settimana.
3: Sta per uscire Stray Dogs, Cani Randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

0: Sì, potrebbe tranquillamente dire che più passano gli anni e più quello che una volta era definito fantascienza sta diventando realtà. E l'ultimo caso è il BG5 Golden Dragon Fish, che è un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci veri senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Infatti è stato fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, che è un pesce molto bello in effetti, tropicale, che adesso può fare bella mostra di sé. Questo pesce drone è stato presentato da un'azienda, la Boya, aspettate un attimo che sta cosa è complicata, Boyagongdao Marine Technology Group, durante il China International Fair for Trade in Service tenutosi a Pechino all'inizio di questo mese. Questo pesce drone non utilizza un'elica per muoversi, quindi effettivamente molto più simile all'originale, dotato invece di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale, meccanismo che gli consente di nuotare a circa 2,2 km all'ora. Anche le dimensioni si avvicinano molto a quelle di un arowana dorata adulta. Il robot è infatti lungo 64 cm, largo 20,4, alto 9, pesa complessivamente 3 kg. Però diciamo che il realismo non è l'unica particolarità di questo BG5. Perché grazie ai suoi sensori il robot è in grado anche di navigare autonomamente sott'acqua, evitare ostacoli, adattando la rotta alle condizioni dell'ambiente circostante. E secondo il produttore può essere impiegato per attività di ricerca, monitoraggio e ispezione subacquee, e le versioni più evolute possono collaborare tra loro in missioni coordinate. C'è una capacità che potrebbe essere utile anche per applicazioni di sorveglianza marittima. Quindi diciamo ha un utilizzo abbastanza pratico, cioè non è una cosa che comprate voi poi ve la mettete nell'acquario di casa semplicemente sfoggiando un pesce robot al quale non dovete nemmeno dare da mangiare, anche perché il costo non è noto, però sappiate che esiste, appunto, c'è questa possibilità di averlo effettivamente molto ma molto simile, se non proprio del tutto uguale all'originale, e siamo nell'era dei robot, degli androidi, per cui in effetti non dobbiamo stupirci più di nulla. Buona mattinata ancora qui su Radio Capodistria.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È tutto per questa mattinata, per questo mercoledì 23 del mese di settembre, primo giorno di autunno, è passato l'equinozio. Ci risentiamo sabato mattina, come di consueto, dalle 8 alle 10.30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e a presto. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. Brasile, Germania, India e Giappone hanno dichiarato che il Consiglio di sicurezza ONU necessita di urgenti riforme per metterle in condizione di poter mantenere la pace internazionale e la sicurezza. In un comunicato congiunto dei quattro paesi è stato evidenziato che, considerati i cambi nel settore geopolitico, una riforma del Consiglio è più necessaria ora che nel passato. I quattro ministri si sono incontrati a margine dell'Assemblea Generale ONU. Il presidente statunitense Trump ha reso noto che responsabili iraniani e statunitensi hanno avuto colloqui a margine dell'Assemblea Generale ONU in corso a New York. Il colloquio sarebbe andato molto bene e sarebbe durato 3 ore, ha precisato Trump, ma senza fornire dettagli concreti su tutti i partecipanti all'incontro. L'ultimo contatto diretto tra i rappresentanti statunitensi ed iraniani si era tenuto nel giugno scorso in Svizzera. Il presidente statunitense Trump ha incontrato ieri per la prima volta di persona la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez a margine della sessione dell'Assemblea Generale ONU. Lo ha confermato la Casa Bianca. Rodriguez ha definito storico l'incontro con Trump. In un post sul social X ha scritto che i colloqui si sono concentrati sul rafforzamento delle relazioni bilaterali e sui progressi nell'attuazione del programma di cooperazione in settori strategici quali energia, industria mineraria e sicurezza. Tre uomini armati hanno aperto il fuoco ad una festa avvenuta in un'abitazione privata nella città di Durban, in Sudafrica, causando 11 vittime e 4 feriti. Lo ha reso noto la polizia, precisando che il motivo dell'attacco non è ancora noto e che alcune delle vittime erano conosciute dalle forze dell'ordine, ma senza ulteriori precisazioni. Il Sudafrica è una nazione che detiene una delle più alte percentuali di omicidio, con una media di circa 60 al giorno. Radio Capodistria, sono le 10.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale cerchiamo di analizzare quelle che sono le vicende di questo nostro pianeta e a partire logicamente dalla Slovenia, ma guardando ecco anche a quella che è la situazione in tutto il mondo. E sicuramente il Medio Oriente continua a tenere banco anche per questo periodo e per parlare di questo abbiamo, come spesso ci capita, il professor Giuseppe Acconcia, al quale bentornato. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, oggi parleremo un po' di tutto, ma io partirei da quello che è stato un viaggio che ha fatto lei quest'estate. Ecco, ha visitato il Libano, un paese che è ancora in profonda crisi, del quale si parla forse troppo poco. Ecco, che situazione ha trovato?
2: Sì, è stato davvero interessante camminare per le strade di Beirut e nei quartieri del sud della capitale libanese, ma anche andare nei villaggi occupati dall'esercito israeliano nel sud del paese. Evidentemente un paese in guerra, un paese dove la tregua sta funzionando fino a un certo punto, dove in realtà il ritiro dell'esercito israeliano non si è mai realizzato e un paese ovviamente diviso un po' su tutto. Da una parte il presidente Joseph Aoun, che ha puntato molto su questo accordo con le autorità israeliane, dall'altra i libanesi, che invece vedono questo accordo come una resa. In particolare gli sciiti e il movimento sciita libanese Hezbollah. È stato davvero incredibile poter camminare per le strade del quartiere di Dahiyeh, ma anche Haretrek e tutte le zone abitate dagli sciiti, perché evidentemente tra una strada e l'altra c'erano macerie che non sono state ancora rimosse, e quindi un contesto estremamente teso. Pensiamo anche a tutte le immagini che spesso vediamo quando immaginiamo le strade di Beirut, quelle dei leader di Hezbollah, e questo era evidente un po' dappertutto, perché in realtà in tutto il periodo in cui sono stato a Beirut ci sono stati parallelamente i funerali di Ali Khamenei in Iran, e quindi c'erano evidentemente le gigantografie di Ali Khamenei, c'erano le gigantografie di Hassan Nasrallah, che è diventato l'ex leader di Hezbollah, ucciso nel 2024 a Beirut dall'esercito israeliano, che è diventato una sorta di eroe per chi sostiene il movimento. E quindi evidentemente ci troviamo di fronte ad un paese che viene dilaniato dalla guerra, e in particolare i villaggi del sud, che sono tanti ancora sotto occupazione, vivono malissimo questa fase. È una sorta di tentativo di cancellare proprio la presenza degli sciiti in questi villaggi. Un po' questo ricorda la pulizia etnica, ricorda il genocidio in corso a Gaza. Evidentemente ricordiamo che anche in Libano ci sono stati più di 4.300 morti nella guerra che è iniziata a marzo, e che nonostante il cessato il fuoco ancora va avanti in qualche maniera, perché l'IDF tenta di conquistare delle aree che sono considerate roccaforti di Hezbollah, come la collina di Al-Itar, ma evidentemente questo significa che il fronte libanese è tutt'altro che chiuso in una guerra che sappiamo poi sta coinvolgendo tutto il Medio Oriente.
1: Il rischio, ecco, che questa parte occupata da Israele, secondo lei, si può trasformare in un nuovo Golan?
2: Sì, è proprio quello il punto, nel senso che l'IDF vuole estendere il suo controllo sul Gaza, e sappiamo bene della linea gialla e del controllo che c'è su gran parte del territorio della Striscia di Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre del 2023. E questo fa continuare lo stato di carestia, per esempio, nel quale vivono i palestinesi a Gaza. Le alture del Golan, cioè la Siria e la parte di queste alture che sono state occupate da Israele, nonostante gli accordi internazionali dicano che quello è un territorio che fa parte della Siria. Proprio pochi giorni fa c'è stata la visita del premier Netanyahu proprio sul Monte Hermon, uno delle alture più importanti del Golan, proprio per far presente il ruolo controllo israeliano in Siria, evidentemente questo contro le posizioni dei più importanti paesi arabi, ma anche contro le posizioni dello stesso presidente siriano Ashara. Sappiamo bene poi la transizione molto faticosa che sta vivendo la Siria, ci sono state proteste qualche giorno fa per il caro vita, per il caro benzina, e poi appunto il sud del Libano. È proprio questa l'idea del sionismo, cioè quella di estendere il più possibile i suoi confini in territori particolarmente sensibili come i villaggi del sud del Libano. Ricordiamo che poi in questi villaggi ci sono tanti cristiani che spesso hanno aiutato IDF nelle campagne contro gli sciiti di questi villaggi. Sono state usate 700 tonnellate di esplosivo in pochi giorni e IDF ha cancellato tutto: case, depositi di acqua, addirittura le tombe, ettari di olivi, perché evidentemente l'idea, anche ascoltando tante persone che ho avuto la fortuna di intervistare, è quello che distruggendo tutto, distruggendo le proprietà e quindi rendendo impossibile anche di individuare dove si trovavano le abitazioni prima di questi attacchi, distruggendo anche le tombe, i cimiteri, si sradica completamente la presenza sciita di questi villaggi e quindi si rende possibile l'occupazione. Evidentemente uno scenario che drammatico per l'unità libanese e per un paese che è dilaniato dal settarismo. Ricordiamo che per 15 anni è andata avanti la guerra civile libanese tra il 1975 e il 1990.
1: Ecco, ma quali sono i margini di autonomia del governo libanese rispetto a una situazione complicata e alle pressioni di Israele, Iran, Stati Uniti e Arabia Saudita, che sono fortissime?
2: Questo è estremamente complesso da dire. Sicuramente c'è una voglia di pace, e quindi che non si ritorni al conflitto, alla guerra, e che poi è quella che poi ha spinto Joseph Aoun ad arrivare ad un accordo, anche se abbiamo detto che questo accordo è più una resa che altro. Però dall'altra parte questo atteggiamento pacifista che vuole la pace viene visto come incompatibile da una parte della società libanese, perché in questo modo il presidente perde il suo ruolo di arbitro e sostiene fondamentalmente una fazione, una parte del paese rispetto ad altri. Ma non solo, ci sono gravissime questioni economiche che sottendono questo conflitto. Pensiamo per esempio a questa immagine che ha fatto il giro un po' dei social media in Libano del banchiere Anton Sennaoui, che è stato avvistato a Washington durante la visita precedente di Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti, e evidentemente questo significa che c'è una parte della leadership libanese che vuole fare affari con Israele, che vede di buon occhio il riavvicinamento con Israele, ma c'è invece tutta una parte della società libanese che vede questo atteggiamento come un tradimento. E quindi è evidente che i margini per riconciliare queste due fazioni, queste due parti, sono molto stretti. Un paese che poi non solo è dilaniato dalla guerra, due guerre, perché ci sono stati gli attacchi del 2024 con l'uccisione di Nasrallah, c'è la guerra in corso, c'è stata l'esplosione al porto, e quest'anno è il sesto anniversario da questo terribile momento per la storia libanese, in quel porto di Beirut ha visto questa detonazione che ha distrutto un intero quartiere praticamente. Quindi è evidente che da un punto di vista politico ed economico il Libano sta soffrendo moltissimo questa fase.
1: Ecco, una fase complicata anche logicamente per quello che è il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Ecco, quanto questo influisce anche sul Libano e quali sono i possibili scenari, anche se credo sia sempre più difficile definirli, no? Visto anche il modo di far politica di Donald Trump soprattutto.
2: Sì, in realtà ora siamo in una terza fase del lungo conflitto che si è aperto il 28 febbraio scorso, di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, nella prima parte in cui sono stati uccisi i leader della Repubblica Islamica. Poi sappiamo che c'è stato un tentativo di tregua con la firma del Memorandum of Understanding, e poi a fine luglio è tornata la guerra con 13 giorni di attacchi reciproci, e poi questi attacchi sono ripresi. Quindi fondamentalmente è molto lontano l'idea di arrivare ad un accordo, anche se le dichiarazioni di Trump vanno in questo senso, così come dei leader iraniani, che poi in realtà se guardiamo ai Pasdaran, per loro è molto importante continuare questa guerra o almeno sopravvivere fino alla fine del mandato di Trump, e quindi queste elezioni di midterm e poi la fine del mandato di Trump sono le due scadenze che i Pasdaran devono superare per poter dire che hanno, la Repubblica Islamica esiste ancora, non è stata strangolata dalle sanzioni economiche che sono state imposte dagli Stati Uniti. Il fronte che in questa fase si è riaperto è quello degli Houthi. La caratteristica degli Houthi in Yemen è stata sempre quella di combattere una loro battaglia autonoma all'interno della guerra che è in corso ormai da anni in Yemen contro la presenza dell'Arabia Saudita nel paese, quindi gli Houthi, che sono sciiti e quindi hanno una sovrapposizione o comunque un'influenza ideologica che viene dalla Repubblica Islamica, possono sfruttare questa fase, capitalizzare questa fase di incertezza, di guerra, estendendo il controllo per esempio su Bab el-Mandeb, su questa parte della costa yemenita, che poi permette all'Iran di avere un grande vantaggio da un punto di vista bellico, perché è una sorta di tenaglia che controlla sia lo stretto di Hormuz sia il Mar Rosso, e quindi questo permette di avere una posizione vantaggiosa per l'Iran in una fase così delicata della guerra. Poi ovviamente gli Houthi fanno la loro guerra, cercano di ottenere il più possibile, cercano di limitare la presenza saudita in Yemen, vedremo fino a che punto ci riusciranno e per quanto tempo, perché ovviamente qui ci sono tante dinamiche geopolitiche come il sostegno che l'Arabia Saudita ha sempre avuto dall'Egitto e altri paesi, che poi tra l'altro non si è manifestato in questa fase perché i sauditi sono rimasti soli, Trump non ha sostenuto gli attacchi contro gli Houthi in Yemen e neppure gli altri tre paesi, gli altri paesi che fanno parte del cosiddetto accordo della Mecca, in particolare il Pakistan e la Turchia, hanno fatto nulla. Quindi questo vuol dire che l'Arabia Saudita è un po' rimasta sola, poi c'è stata la riapertura della pipeline che era stata chiusa proprio per gli attacchi Houthi, quindi è evidente che il fronte saudita e yemenita è quello più caldo in questa fase del conflitto.
1: Allora, parlava degli Houthi, sicuramente anche Hezbollah sono una forza importante per l'Iran, che conseguenze potrebbe avere un eventuale accordo tra USA e Iran sugli Hezbollah? Sul loro futuro.
2: L'obiettivo è sempre quello del disarmo, e poi Hezbollah evidentemente ha molte caratteristiche simili agli Houthi, nel senso che anche, nonostante l'influenza ideologica, ha una sua agenda interna nella politica libanese. Ricordiamo anche l'altro partito, Amal, che ha forte sostegno da parte della comunità sciita libanese, e evidentemente l'obiettivo di questi accordi è il disarmo di Hezbollah, del movimento sciita libanese. Però sappiamo bene che Hezbollah non vuole disarmare, è uno degli attori più importanti dell'asse della resistenza, così come sono gli Houthi, che ha avuto un grande accresciuto sostegno dopo il 7 ottobre 2023, dopo il genocidio in corso a Gaza e gli attacchi in Libano. Quindi è evidente che sia gli Houthi sia Hezbollah perseguono obiettivi di politica interna e vogliono in qualche modo mantenere il loro controllo sul territorio, quindi è molto difficile pensare che Hezbollah disarmerà, e questo poi è il punto su cui l'IDF ha puntato tantissimo, nel senso che il ritiro dell'esercito israeliano dai villaggi del sud dovrebbe essere subordinato al disarmo di Hezbollah, ma questo disarmo non si vede e evidentemente il movimento sciita libanese troverà sempre strategie alternative per continuare alla sua lotta armata nei momenti critici come sono stati quelli vissuti negli ultimi due anni.
1: Anche perché Hezbollah è in realtà l'unico esercito realmente organizzato che ha il Libano.
2: Infatti il punto dell'accordo resa è quello di delineare delle zone pilota. Queste zone pilota sarebbero dovute passare dal controllo di IDF, cioè dell'esercito israeliano, al controllo dell'esercito libanese, ma purtroppo questo esercito libanese è estremamente fragile, estremamente disarmato, in qualche maniera incapace di controllare le zone pilota, e quindi è evidente che c'è una difficoltà sostanziale. Tra l'altro poi all'interno dell'esercito libanese ci sono tante fazioni che sono spesso una in contrasto con l'altra, cioè, per esempio una parte parte dei militari libanesi ha una simpatia per Hamas, per Hezbollah, per i partiti sciiti. Quindi evidentemente dare delle indicazioni dirette all'esercito libanese che possono essere favorevoli agli interessi israeliani vedrà sempre opporsi una parte dei militari che non vorranno fare gli interessi di Israele. Quindi questo significa che se si punta troppo su questo tipo di divisioni politiche in Libano si riapre lo scenario della guerra civile, si riapre lo scenario dello scontro di tutti contro tutti, dei sunniti contro i cristiani, dei cristiani contro gli sciiti, dei sunniti contro gli sciiti, che poi sono state le caratteristiche peculiari della guerra civile. Non solo, anche all'interno delle comunità si creano spaccature tra chi sostiene l'una o l'altra comunità, quindi evidentemente è molto pericoloso puntare sull'esercito libanese, sia perché è fragile da un punto di vista strutturale, strategico, organizzativo, dei mezzi a disposizione, sia perché questo provoca divisioni all'interno dell'esercito e più in generale nella società libanese.
1: Ecco, e in tutta questa situazione alla fine trova dei forti vantaggi Israele, che potrebbe fare qualche cambiamento di strategia nel caso, ecco, le elezioni non riconfermassero Benjamin Netanyahu alla guida del paese.
2: Questa è una domanda interessante, nel senso che è molto difficile sapere cosa accadrà se dovesse perdere Netanyahu. Sappiamo bene che è molto criticato soprattutto per la sua gestione di politica interna del sistema giudiziario in Israele. Dall'altra parte però sappiamo che gli altri politici non hanno delle posizioni opposte rispetto al conflitto, rispetto alla posizione geopolitica, e l'asse con Washington e con gli Stati Uniti resta fortissimo. Quindi sarà molto importante per esempio vedere se Trump nelle elezioni di medio termine avrà una sconfitta e se questa sconfitta avrà ripercussioni nell'asse tra Washington e Israele. Poi bisognerà vedere i risultati delle elezioni israeliane, capire chi formerà il nuovo governo, se Netanyahu veramente verrà messo ai margini, quali effetti questo avrà sui partiti di opposizione, quali effetti questo avrà sull'azione dell'esercito israeliano nei vari fronti. Pensiamo per esempio al fronte della Cisgiordania. Ieri è stato ricordato nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite quanto la Cisgiordania sta vivendo una fase di accresciuta violenza. Ci sono dei dati incredibili di Human Rights Watch che parla della violenza dei coloni, dei palestinesi uccisi in Cisgiordania, della distruzione che portano i coloni, dei progetti israeliani per esempio nell'area E1 di estendere le colonie, che ovviamente questo poi hanno provocato un disdegno internazionale. Pensiamo alle sanzioni che sono state decise dalla Gran Bretagna con altri 11 paesi proprio contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Quindi sono tantissimi i temi aperti. Poi ricordiamo che ci saranno anche le elezioni palestinesi, quindi sarà molto importante vedere anche tutte le divisioni all'interno dello spettro politico palestinese, come troveranno una sintesi in questo voto che si aspettava da tanti anni. E quindi è un autunno da un punto di vista politico in Medio Oriente estremamente interessante da vivere tutto.
1: Ecco, ed estremamente complicato, no? Lei parlava di questa colonizzazione e violenze continue in Cisgiordania. Ecco, questi stessi attori però sono temuti anche a livello interno in Israele, no? Perché il presidente Herzog più volte in queste settimane sta invitando a evitare, ecco, la guerra civile.
2: Sì, certo, per esempio proprio nella festività dello Yom Kippur c'è stata l'uccisione di un colono a 30 anni nel nord di Ramallah. Poco dopo è stato ucciso un palestinese, Sami Zoheide, e la violenza non finisce. È molto interessante da questo punto di vista.
1: E il rischio è che poi ci sia veramente anche una spaccatura tra israeliani, e quindi queste stesse forze diventino poi forze pericolose anche per, diciamo, la parte più democratica del paese.
2: Certo, e se, dal mio punto di vista è molto interessante, consiglio a tutti di vedere il documentario NASA, perché veramente fa capire come chi ha vissuto gli attacchi a Gaza all'interno dell'esercito israeliano, quindi militari, l'intelligence eccetera, ha operato in una maniera che viola i diritti umani, attaccando per esempio le abitazioni dei sostenitori o presunti sostenitori di Hamas e uccidendo migliaia di civili, quindi anche bambini e donne. E questo è uno dei temi che dovrebbe essere al centro del dibattito pubblico. In realtà invece chi ha realizzato il documentario è stato fortemente stigmatizzato, anzi addirittura il ministro della cultura vuole revocare la cittadinanza, Yuval Abraham. evidentemente, quindi significa che è un tema divisivo, perché quando si mette davanti agli israeliani la prova che effettivamente sono stati commessi dei crimini di guerra, poi a quel punto c'è la reazione nazionalista di difesa degli interessi interni che fa negare tutto questo. In realtà quello che va avanti anche in Cisgiordania è uno stato di polizia etnica, anche Noah Darland lo aveva raccontato bene, con le violenze a Masafer Yatta e la continua distruzione dei villaggi palestinesi. L'ultimo è stato distrutto qualche giorno fa, Kirbet al-Taban, da parte dell'esercito israeliano e dei coloni, perché poi c'è questa alleanza tra coloni e IDF che permette le violenze che vanno avanti in Cisgiordania. I numeri ora non sto per ricordarli, basta vedere i report delle Nazioni Unite. Si parla di 260 comunità palestinesi cancellate, 3.800 sfollati, 81 persone uccise, 5.000 feriti. Quindi stiamo parlando di una guerra nella guerra, di un altro dei fronti. Abbiamo parlato prima dello Yemen, del Libano, della Siria, di Gaza, e la Cisgiordania è sicuramente un altro dei fronti caldi di questa guerra insieme all'Iran.
1: Ecco, per concludere, quindi possiamo dire che in realtà un cambiamento di governo non significa automaticamente che cambi anche il modo di affrontare questi conflitti, no? Magari l'idea comunque di rimanere in Libano potrebbe solleticare anche un governo, diciamo, meno di estrema destra.
2: Certo, perché per il punto il problema è il sionismo, il problema è l'estensione territoriale, il problema è voler allargare i confini, e quindi evidentemente questo resta sia nei partiti di centrodestra che in quelli di centrosinistra, e questo approccio resta radicato. Ma tra l'altro questo approccio sta alienando tantissimi ebrei nel mondo, pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo a chi è contrario a questo tipo di politica da parte di Israele, che vede il sionismo come una pratica che mette a rischio gli stessi ebrei, perché evidentemente fomenta episodi di antisemitismo, e proprio questo tentativo di criticare il sionismo, che è molto importante, molto di grande rilevanza, di grande importanza farlo, e quello è ovviamente il film che abbiamo citato prima, fa questo, cioè cerca di smascherare tutti i mali del sionismo, cioè di un espansionismo territoriale che vuole andare ben oltre i confini di Israele per come lo conosciamo.
1: Allora, io ringrazio moltissimo il professor Giuseppe Concia e le auguro una buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Siamo giunti alla conclusione di questa prima parte dei Divergenti. Proseguiremo in questa prossima ora e mezza per parlare di Russia, ecco, delle elezioni che si sono tenute, ecco, elezioni senza sorprese, ma che in realtà possono anche farci capire cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi, sia in questo paese sia, ecco, rispetto ai rapporti con i vicini, che non sono proprio dei più cordiali. Poi andremo in Germania nuovamente per commentare quella che è stata un'altra vittoria dell'AfD, e anche una vittoria non so se inaspettata, ma comunque storica, per la Linke a Berlino, che si è imposta, ecco, questo è un partito di estrema sinistra, si è imposta, ecco, con una sindaca, una candidata sindaca figlia di rifugiati turchi, quindi veramente una vittoria consistente, oltre il 30%, che questo partito non aveva mai raggiunto. E poi finiamo con una storia locale: ricorderemo Don Bonifacio, che 80 anni fa, ecco, era stato ucciso da quelli che erano i comunisti, ecco, le forze comuniste di quest'area nel dopoguerra, ecco, per il fatto che in qualche modo portava avanti quello che era il suo lavoro di prete nella vicina Krasica, e purtroppo in quel periodo, ecco, quella che erano la religione non era vista di buon occhio. Questo in modo molto semplice, ma poi in realtà Stefano Lusa ne parlerà insieme a Giuliana Stecchina, che analizza in modo ben preciso quello che è il centro del suo libro dedicato a Don Bonifacio, che si intitola Fede e Identità. Però adesso io direi di fare una pausa e poi ritorniamo con i Divergenti.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, un incidente provoca lunghe code al momento di circa 7 km sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Padova Ovest e l'allacciamento con la A31 della Val d'Astico. In direzione Venezia segnaliamo invece rallentamenti con code tra Somma Campania e Verona Sud causati da traffico intenso. E a proposito della A4 Brescia-Padova, vi informiamo anche che proprio l'interconnessione con la A31 della Val d'Astico sarà chiusa per lavori per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano dalle 21 di stasera alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando i Divergenti e continuiamo parlando di elezioni. Questo fine settimana si è votato in Russia, diciamo che il risultato era abbastanza scontato, però in qualche modo ecco, i dati possono anche raccontarci tante cose. E per capire cosa si nasconde dietro i numeri abbiamo con noi un esperto di russa e di storia russa, il professor Giovanni Savino, al quale do il bentornato. Buongiorno professore.
1: Grazie ancora dell'invito, è sempre un piacere essere vostri ospiti.
0: Allora, diciamo che erano delle elezioni abbastanza scontate, però come dicevo, ecco, in qualche modo i dati possono raccontarci anche quello che è un andamento, no, che c'è in Russia.
1: Di sicuro i dati ci raccontano che vi è stata una forte pressione da parte dell'amministrazione presidenziale, che poi il bello cervello politico del sistema russo attuale, nel ottenere delle migliori performance da quelli che sono gli enti locali e le varie holding statali, parastatali e private che vi sono nel paese. Per cui noi abbiamo testimonianze di persone che sono state invitate caudamente a votare, di insegnanti, coordinatrici di classe che andavano a verificare se i genitori dei bambini avessero votato, e di un utilizzo spropositato del voto online, in russo definito voto elettronico, che è stato ovviamente senza alcun tipo di controllo, per cui se ne abbiamo un'affluenza del 57%, per quella che riguarda la piattaforma online l'affluenza è del 90%, oltre all'estremo ricorso fatto anche al voto differenziato, che sarebbe il voto anticipato per ragioni di lavoro, di salute e così via. Sono stati 4 milioni le persone che hanno votato prima del tempo, e insomma in questo modo si è costruita una vittoria di Russia Unita considerevole, tra l'altro rafforzata anche dal fatto che il sistema elettorale russo prevede una distribuzione dei collegi, dei seggi a metà vera e propria, per cui sono 225 eletti con l'uninominale, 225 eletti col proporzionale, e per cui Russia Unita in Parlamento non ha il 57%, bensì ha il 78%. Si può capire come questo dia un quadro sicuramente favorevole a quella che sono i desiderata di Putin, ma essenzialmente anche abbastanza falsato, perché persino rispetto a quella che è la lealtà del potere, ovviamente quel partito non ha il 78% dei voti.
0: Ecco, non ha il 78%, e in più comunque anche durante la campagna elettorale è emersa, no, una certa debolezza, no, dal fatto che ad esempio sistematicamente i candidati di Russia Unita non partecipavano ai dibattiti, ai comizi pubblici, e poi dal fatto che hanno ridotto i partiti da 75 a 17, no? Il caso più eclatante è stata l'esclusione di Yabloko.
1: Sì, questo è vero, nel senso che noi abbiamo visto soprattutto nei dibattiti, quelli lì che sono stati regionali e trasmessi sulle TV locali, che spesso non si presentavano candidati di Russia Unita, oppure se si presentavano dicevano essenzialmente due cose per poi trincerarsi in una scena muta come se fossero davanti a una commissione d'esame. E al tempo stesso una riduzione sia dei partiti sia un filtro molto forte alle candidature. Yabloko è stata esclusa dalla presentazione della lista federale, però ha avuto alcuni candidati nei collegi uninominali che tra l'altro hanno ottenuto in alcuni casi dei buoni risultati, piazzandosi però secondi o terzi, e anche lì sarebbe interessante capire, in una situazione di voto trasparente sotto il controllo pubblico, cosa sarebbe successo. Ed è vero anche per candidati di altri partiti, nel caso del Partito Comunista della Federazione Russa, che, come dire, sulle questioni estere è fin troppo d'accordo con Putin, però è stato escluso ad esempio Nikolai Bondarenko, che è probabilmente uno dei gli esponenti comunisti più popolari sul web, perché ha un canale YouTube molto seguito che ha aperto durante il periodo in cui era deputato regionale nella regione di Saratov, mentre invece un altro un deputato uscente, Mikhail Matveev, sempre del Partito Comunista della Federazione Russa, ma con posizioni nazionalpopuliste, tra l'altro intimo discepolo di Aleksandr Solženicyn, che lo volle incontrare una volta tornato in Russia, quindi fa capire anche come la politica russa sia abbastanza strana, cioè un discepolo di Solženicyn, deputato di un partito ultrastalinista,
0: sì. Diciamo sì.
1: E però fa capire come in realtà l'idea del potere sia stata quella di escludere ogni tipo di possibile sorpresa, di possibile guastafeste che potesse esserci alle elezioni, e in questo momento ci sono riusciti.
0: Ecco, però è cambiata anche la narrativa, no? Se prima c'era questa retorica negazionista, no? Su quelli che erano i problemi economici, adesso in qualche modo si è messa anche le mani davanti e si è iniziato a parlare di sacrifici necessari.
1: Sì, questo è vero, anche se non lo sentiamo in quella che è la narrazione promossa dal presidente, da Vladimir Putin, che in realtà continua ad avere una posizione trionfalistica. Ed è interessante perché vi sono essenzialmente due registri. Ho provato ad analizzarli in una mia analisi del voto, che trovate online, perché da un lato Russia Unita ha provato a mettere la guerra in secondo piano, nonostante ci fossero numerosi candidati che vi hanno partecipato, veterani e così via. Dall'altro lato invece Vladimir Putin ha insistito, dicendo nel messaggio del 16 settembre rivolto alla nazione, anche questa è una novità perché non vi erano mai stati messaggi di Putin in occasione delle elezioni legislative, in cui ha sostenuto come la partecipazione elettorale fosse un segnale per la vittoria. Quindi noi sì, assistiamo a una presa di coscienza, più che presa di coscienza, a dire parte della verità da parte di quelle che sono le autorità, però dal presidente tutto questo ovviamente non si vede.
0: Ecco, però emerge anche in qualche modo una certa insicurezza, no? Che forse adesso è stata colmata da questa Duma monolitica, però anche all'interno, no? Di quelli che sono i sostenitori di Putin mi sembra che iniziano a scalpitare tutta una serie di figure e anche iniziano ad esserci correnti in contrapposizione.
1: Il problema è questo, che l'appuntamento elettorale non è stato un referendum sulla guerra, che era un po' quello a cui puntava Yabloko, giustamente anche per i suoi interessi, perché sarebbe stato oggettivamente qualcosa che avrebbe potuto permettere alla società russa di discutere pubblicamente di questo tema. Per cui equivocare il risultato elettorale, equivocare il risultato elettorale, che è un risultato gonfiato

0: sicurezza e la difesa dei confini. Ebbene, soltanto nella notte fra sabato e domenica la regione di Mosca è stata attaccata da circa 2000 droni. È vero che la gran parte sono stati abbattuti, però altri, quelli che sono arrivati a destinazione, hanno messo fuori uso per l'ennesima volta la raffineria di Capotnia, che da sola fornisce benzina a tutta la capitale e al suo circondario. Si parla di stabilità economica e Putin arriva a dire che vi è una crescita economica migliore dell'Unione Europea. A dire la verità non è che ci voglia molto, però i problemi comunque li restano. C'è l'aumento dei prezzi e tutto sommato non vi è stato nemmeno nessun beneficio da quella che è la crisi iraniana, con il conseguente blocco dello stretto di Hormuz. Si parla anche, soprattutto quello che è il grande problema, è che non c'è nessun ragionamento su quello che sarà il futuro di un paese che si troverà comunque a dover affrontare in un modo o nell'altro tutta una serie di contraddizioni che sono frutto della scelta di andare in guerra, a partire dal fatto di vedersi centinaia di migliaia di uomini che torneranno dal fronte e che sicuramente vorranno dire la propria.
1: Ecco, torneranno dal fronte, ma alcuni di questi potranno anche essere chiamati per andare al fronte, e il nervosismo in qualche modo sta salendo nella popolazione. Leggevo che ad esempio a luglio le ricerche online dei modi per ottenere l'esenzione del servizio militare sono più che raddoppiate.
0: Non solo, c'è stato anche un aumento delle richieste di obiezione di coscienza, quindi di servizio militare, di servizio alternativo al servizio militare, così come vi è stato un aumento anche di chi poteva, di gente che è andata via. Su questo ovviamente vi è una tensione, perché si pensa che possa esserci una nuova fase della mobilitazione. Di solito erroneamente viene definita come nuova mobilitazione, in realtà non lo è, perché il decreto di mobilitazione non è mai stato revocato dal 2022, quindi probabilmente, se vi sarà, sarà sempre sulla scorta di quel decreto lì. E però è chiaro che vi è una preoccupazione tra la popolazione, ed è chiaro che una mossa del genere non è molto foriera di grandissima stabilità, perché va spiegata al paese, perché va affrontata, perché non vi sono più le risorse economiche che potevano esserci 4 anni fa, quando ancora le sanzioni e tutta una serie di cose non si erano manifestati nella loro gravità, e quindi diventa una sorta di salto del buio anche per il Cremlino.
1: Un salto del buio nel Cremlino anche per quanto riguarda poi il futuro soprattutto. Ecco, Putin sta pensando questo o continua a vedere solo se stesso, sempre alla guida del paese?
0: Ma il reale problema, e questa impressione io personalmente ce l'ho dal 2020, dall'epoca del Covid, è che dopo un periodo in cui si era cominciato a parlare della successione, dal 2018 in poi, quando c'erano stati i campionati mondiali di calcio in Russia, che spesso vengono ricordati come l'ultimo momento di apertura del paese, e la nuova rielezione di Putin, si accennava a questo e si pensava che il 2020 avrebbe dovuto segnare la transizione. Poi nel 2020, come noi sappiamo, c'è stato il Covid, la transizione non c'è stata, e quindi l'impressione è che Vladimir Putin si pensi più nella storia che nel presente, e questo crea tutta una serie di difficoltà che possiamo immaginare riguardo a quello che succederà, anche perché Putin è vero, gode di buona salute, in ottima forma e così via, ma comunque ha e tant'è, e questo ha sicuramente un effetto anche nella sua capacità di ragionamento, nel suo fisico, nella sua tenuta e così via, però non se ne ragiona.
1: Ecco, ma il rischio di aver azzittito in modo così forte quella che è l'opposizione esterna, no, a Russia Unita, non rischia sul lungo di portare a emergere poi quelle che sono le frizioni al suo interno, e quindi che l'opposizione arrivi dall'interno?
0: Probabilmente non è un qualcosa a cui si pensa, o meglio, si ritiene che quelle che sono le attuali leve della repressione russa.

0: possano funzionare adeguatamente per scongiurare ogni tipo di idea di fronda o di opposizione aperta a quello che è il regime personalistico di Putin. Probabilmente vi è questo.
1: Però c'era già, no? Almeno io leggevo, poi se lei mi conferma questa cosa, c'era già uno scontro su chi candidare, no? Tra Kirienko e Belousov, perché comunque c'era questa idea di candidare persone che erano tornate dal fronte. Kirienko aveva fatto modo di mandare, almeno questa era la cosa di Belousov, 150 tecnocrati che in realtà non hanno combattuto e sono tornati a casa e sono stati messi in lista.
0: Certo, però questi scontri in realtà ci sono, questi scontri di questo tipo ci sono sempre stati, nel senso che vedere il sistema putiniano come un monolite sarebbe un errore. Sarebbe un errore perché essenzialmente si tratta di una sorta di sistema in cui Vladimir Putin fa da mediatore. Ed è chiaro che ci sono interessi diversi tra chi rappresenta le forze armate, tra chi rappresenta l'amministrazione presidenziale e così via. Sarebbe però erroneo ritenere, almeno in questa fase, che queste differenziazioni siano differenziazioni dovute all'agenda politica o all'idea di rimuovere o meno Putin. Putin al momento sta là e probabilmente ci resterà ancora per un po'.
1: Ecco, e quali sono i prossimi passi? Dobbiamo temere un inasprimento della guerra e questi presunti attacchi all'Occidente o a paesi che comunque fanno parte della NATO, ecco, sono più reali di quello che pensiamo?
0: Allora, noi assistiamo già a un intensificarsi della guerra, perché vediamo come gli attacchi sulle città ucraine, inizialmente su Kiev, ma poi in seguito anche su altre metropoli del paese, si siano intensificati anche in orari diurni. Questo vuol dire sconvolgere completamente la fragilità di una quotidianità che si era andata a costruire, per cui si riusciva in un certo senso ad andare al lavoro, avere delle lezioni e così via. Attaccando ripetutamente al giorno e notte, questo significa anche, oltre ai danni che vi sono di perdite umane, di distruzione e così via, anche avere un fattore psicologico che sicuramente gioca un ruolo. Di sicuro Vladimir Putin è convinto di poterla vincere la guerra, di poter resistere un minuto più di Kiev. La verità è che però questo minuto in più non si capisce quando verrà, quindi sicuramente ne avvertiremo un inasprimento, lo vediamo. Con l'Europa anche qui è una battaglia di nervi. Io personalmente spero di non essere smentito, perché se qualora venisse smentito significherebbe qualcosa di molto grave per noi. Non credo che la Russia sia in grado di poter attaccare l'Unione Europea oggi.
1: Ecco, direttamente, però in realtà no, la sta attaccando in altri modi.
0: Però far innervosire i vertici europei, che spesso peccano anche di una certa fragilità nella preparazione sia culturale che diplomatica e politica, non è così difficile. Ecco, noi non è che non vediamo più dei Kohl, dei Prodi, dei Mitterrand, dei Delors in Europa, non vediamo nemmeno più un'Angela Merkel, e quindi c'è un certo gioco facile da parte del Cremlino di andare a solleticare certi paesi europei, la Commissione europea e così via. E quindi l'Europa si trova anche qui molto in difficoltà, perché è chiaro, capire come reagire è abbastanza complicato senza inasprire verso qualcosa di irreparabile.
1: E che forse sta anche vincendo quella che è la guerra ibrida, no? Che è in corso da anni.
0: Ma io sulla guerra ibrida non credo, cioè dipende da che cosa intendiamo, nel senso che gli attacchi ci sono, ci sono sicuramente delle destabilizzazioni che vengono create, però ad esempio mi convince poco la narrazione secondo cui AfD in Germania vince grazie a Putin o che Bannacchi in Italia vada ad affermarsi grazie a Putin. È chiaro che il Cremlino sfrutta questo, il caso di AfD, che sfrutta probabilmente le e le sostiene anche, però è sempre molto più difficile. Ad esempio qualche giorno fa Marine Le Pen, che dal Cremlino soldi ne ha presi, lo sappiamo anche con sentenze di tribunale, ha detto che una volta al governo la Russia non gli detterà la linea e che loro sosterranno l'Ucraina quanto serve. Questo per dire come poi nella guerra ibrida bisogna stare anche attenti a chi si utilizza.
1: Questa è veramente l'ultima domanda. Quanto il fatto di essere stato un uomo del KGB, ecco, aiuta Vladimir Putin a rimanere al potere?
0: Secondo me nulla, c'è un mito forte su questa cosa di Putin, sottufficiale, nemmeno ufficiale, del KGB come elemento dirimente. Putin come uomo politico si forma negli anni 90, prima Pietro Borghesi e poi Moscoviti. Lo testimonia anche il fatto che alcuni di quelli che erano superiori in grado a lui nel KGB, da Naryshkin ad altri, oggi siano dei subordinati a Putin, e quindi, come dire, io non credo che sia questa la chiave del successo putiniano. La chiave del successo putiniano è l'essere stato garante di interessi diversi, provando a fare in modo che questi interessi prosperassero e in alcuni casi dando anche in outsource, no? Per utilizzare un termine alla moda, delle cose. Lo abbiamo visto con la Cecenia, che ancora oggi rielegge Ramzan Kadyrov con il 99,85% dei consensi, in un regime che è a dir poco, non direi feudale perché sarebbe un'offesa nei confronti del Medioevo, ma brutale, reazionario, in cui vige l'interpretazione clanica del Corano e della Sharia e così via. Putin in passato aveva dato in affidamento agli Yevgeny Prigozhin un esercito che poi abbiamo visto gli si è rivoltato contro, e nel corso degli anni c'è stato comunque una sorta di, ecco, piccoli feudi, questo lo possiamo dire, che sono stati dati ai vari uomini del potere. Igor Sechin, che ha Rosneft, uno dei colossi del petrolio mondiale, c'è Miller che ha Gazprom e così via. Però attenzione, perché nella Russia in guerra quella che è la centralizzazione comincia a essere sempre più forte, ed è probabile che nel futuro noi assisteremo a una serie di smottamenti che porteranno a scontrarsi con questi interessi.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Giovanni Savino per tutto questo tempo che ci ha concesso. Ecco, grazie mille e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci ai divergenti, sempre con Barbara Costamagna, e ora da quelle che sono state le elezioni in Russia passiamo nuovamente alla Germania. Già la settimana precedente abbiamo parlato di questa vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, si sono tenute altre elezioni in Mecklenburg, Pomerania e a Berlino, e anche qui almeno nella prima Land, il Mecklenburg, Pomerania, l'AfD si è imposta con una anche strana vittoria, perché in qualche modo c'è stato un testa a testa con i socialisti che forse è stato anche sottovalutato e che sarebbe interessante capire. E per capire questo e molto altro, tra l'altro Berlino ha vinto, c'è stata questa vittoria storica della Linke, abbiamo con noi questa volta Simone Zoppellaro da Stoccarda, al quale do il bentornato. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno Barbara.
0: Allora, questa seconda vittoria dell'AfD e anche questi strani diciamo risultati elettorali che hanno visto dopo tanto tempo anche i socialisti in qualche modo riprendersi.
1: Certamente, beh, la vittoria delle vittorie dell'AfD in questi due land che citavi, dell'est tedesco, erano almeno da diversi mesi, da molti mesi, ampiamente anticipate. Questo è parte di una crescita nazionale su tutto il territorio, sicuramente anche a sud, anche ad ovest c'è una crescita marcata dell'AfD, che ora i sondaggi attestano purtroppo come primo partito a livello nazionale con meno del 30% dei voti, fra il 25 e il 30 secondo i sondaggi, ma comunque dati molto alti senza dubbio. E naturalmente, per chi segue la Germania da tempo, i territori dell'est tedesco sono luoghi privilegiati dove l'AfD è riuscito a imporsi anche da un punto di vista culturale oltre che da un punto di vista politico, cioè è riuscito probabilmente a sopperire a questo vuoto che la transizione dalla DDR e da tutto quello che c'è dietro, che è anche importante secondo me ricordare, non c'era solo la DDR, non c'era solo il comunismo, alla democrazia, è stato un vuoto in realtà, e questo vuoto tristemente non è stato colmato dalla crescita di una società civile, di un dibattito culturale che, come diceva anche uno scrittore tedesco orientale come Heiner Müller, mancava nella DDR, diceva c'erano solo gossip e quello che diceva il partito, no? Uh-huh. Ebbene, l'AfD tristemente sta riuscendo a colmare questo vuoto, che è anche un vuoto identitario in quel territorio. Non solo sta riuscendo a fare questo, sta riuscendo anche a scavare un consenso che sicuramente non è a quei livelli, ma che sta coprendo ora tutto il territorio nazionale, e questa è una cosa estremamente allarmante e estremamente sentita da molti tedeschi. Oggi siamo un paese diviso, probabilmente per alcuni aspetti, culturale, psicologico, più diviso di quanto lo fossimo nella guerra fredda, in realtà, dove una divisione era imposta dall'esterno, c'era un muro in una città, c'erano dei confini militarizzati ben marcati. Oggi questa è una divisione psicologica e culturale che c'è in ogni città, e questo è un grande tema. Poi naturalmente Sassonia-Anhalt hanno stravinto, non naturalmente c'è stata, e questo è stato significativo anche per spiegare che la DDR, come qualsiasi formazione politica, è limitabile, se non fosse anche possibile sconfiggerla anche in territori dove è sicuramente molto avanzata, c'è stata questa rimonta dell'SPD, ma chi conosce quel territorio dice che, come nel caso di Berlino, è dovuta anche a un dibattito locale, insomma.
0: Non dobbiamo, ecco, fare, e anche alla scelta della candidata, no? Che ha funzionato lei.
1: Certo, sono determinanti in questi voti, no? Anche i candidati che sono stati proposti, come nel caso di Berlino naturalmente, come nel caso dell'AfD in Sassonia-Anhalt, dove c'era questo candidato estremamente popolare, sono fondamentali queste figure, sono fondamentali anche i dibattiti locali che ci sono. Non a caso abbiamo visto appunto dei risultati assai diversi, prendendo Berlino e Sassonia-Anhalt come i due casi più estremi, no? Sono risultati molto diversi. Naturalmente di tutto questo c'è, cioè, evidente l'elefante, che è la crisi della CDU, certo. E la crisi probabilmente dei partiti storici più in generale, con l'eccezione dell'SPD parziale in questo stato, in Mecklenburg-Pomerania, ma questo è un piccolo risultato. La crisi della CDU è enorme, la crisi del governo è altrettanto
0: la crisi, ecco, parlavi della crisi della CDU, Merz ha ammesso, no, la sconfitta, però non se ne vuole andare.
1: non se ne vuole andare, ma al momento leggevo anche i giornali stamattina, leggevo anche su Deutsche Zeitung, c'è stata una riunione del gruppo parlamentare, ad esempio della CDU, il suo stesso partito al momento lo protegge. E secondo me c'è, non solo secondo me, c'è un timore oggettivo che una caduta del governo, la Germania non è l'Italia, sappiamo che i governi tedeschi durano, salvo eccezioni, come è avvenuto nel governo di sinistra che poi è caduto, ma sono eccezioni a una regola che è quella di una durata. In questo momento molti temono che una caduta di Merz, che è sicuramente impopolare, sicuramente non sta riuscendo a convincere, ha sbagliato una linea, perché anche questo andrebbe approfondito, ma verrebbe visto come un fattore di stabilità ulteriore che si lega a una serie di fattori di stabilità che sono veramente tanti in questo momento in Germania, economico, culturale, come dicevamo prima, politico, per cui al momento Merz regge, non è detto che sia in grado di farlo a medio o a lungo termine. Se regge sicuramente è anche perché c'è questo timore molto forte, perché poi ovviamente questa crisi interna si somma, basta vedere il discorso di Trump alle Nazioni Unite di non molte ore fa, poi a, come possiamo dire, a direzioni internazionali dalla Russia e dagli Stati Uniti che certo non guardano in maniera simpatica alla Germania e alle forze democratiche tedesche, possiamo anche dire tendenzialmente così oggi. Quindi se regge è probabilmente perché per fortuna regge un sistema al momento, nonostante abbia delle crepe molto profonde.
0: Anche perché anche l'economia in Germania è in crisi, no? Stiamo vedendo grandi aziende automobilistiche che parlano di licenziamenti di massa.
1: Assolutamente, si sente qui molto a Stoccarda, dove abbiamo l'industria dell'auto, anche Mercedes, incontro anche delle persone che hanno perso il lavoro, e ragioniamo sul fatto che non sono solo persone che hanno perso un lavoro, innanzitutto hanno perso un lavoro in aziende in cui pensavano di passare tutta la loro vita, perché appunto anche qui in Svevia, dove sto, in Baden-Württemberg, lavorare per la Bosch, purtroppo per queste aziende voleva dire, nella mentalità di persone che ho incontrato, entro e rimarrò tutta la vita e farò carriera a questo interno. Oggi questa sicurezza non c'è più. E in più, quindi per molte persone, anche in difficoltà economica, abbiamo visto come hanno votato. In Sassonia-Anhalt, ad esempio, i 2/3 delle persone con difficoltà economica hanno votato di AfD, i 2/3, ed è una cosa decisamente significativa. E poi c'è una crisi che purtroppo non è solo una crisi economica, è una crisi strutturale, cioè questo tipo di economia, questo tipo di industria meccanica, chimica, è in una crisi e non è in grado di rendersi competitiva in una transizione digitale. E questa è una cosa più che allarmante, perché probabilmente non sarà una crisi passeggera, è una crisi che rischia di non essere risolvibile nel medio corso.
0: Ecco, ma tu dicevi che a votare AfD sono queste persone in difficoltà, però se uno legge il programma dell'AfD sicuramente alla fine non è così amichevole nei confronti delle classi sociali più deboli.
1: È vero, il programma dell'AfD, come molti programmi di partiti di estrema destra, in realtà è molto liberista da un punto di vista economico, non ha grandi tentativi di spesa, non chiede i tentativi di spesa che ad esempio ha chiesto la Linke a Berlino, ha portato un successo della Linke a Berlino, non chiede questioni sulla casa, non le chiede in maniera così forte come fa una parte della sinistra tedesca, però è riuscita a arrivare a un'egemonia culturale, rovesciando in realtà un assunto storico che era quello che la classe operaia, che in parte esiste ancora in Germania, che poi non è più una classe probabilmente, però è parte comunque di tante persone che fanno lavori precari, fanno lavori semplici, ebbene la sinistra ha perso, dopo un'egemonia ultrasecolare probabilmente, completamente questo settore, e tantissime di queste persone sono passate a votare partiti di sinistra, magari anche di estrema sinistra, a votare l'AfD. Ma è una cosa che, insomma, essendo nato in piena Europa Dana, ho visto anche...
0: Sì, è un trend generale, diciamo, sì.
1: No? Però naturalmente questo è un dato che è avvenuto più tardi qui in Germania, perché? Perché l'industria ha retto, perché ancora adesso in parte è un paese fortemente industrializzato, nonostante ci sia una crisi forse irreversibile, come dicevo, e questo ha permesso in realtà anche alla sinistra tedesca di arrivare poi ad avere successo fino all'epoca recente, laddove poi altrove non era più possibile. Oggi però c'è questa crisi forte e è un discorso molto profondo in realtà ragionare anche sulla crescita dell'AfD, che è una crescita di un processo anche di radicalizzazione di un partito. Quando si parla dell'AfD non dobbiamo parlare di un partito astratto, ma di un partito che ha una sua storia e che anno dopo anno l'ho visto diventare più radicale da tanti.
0: Ecco, sì, perché comunque è stato fondato da un gruppo di professori, no, euroscettici con idee liberali, che però, ecco, non avevano idee così estreme come quelle attuali.
1: Assolutamente no, ci sono state varie crisi che hanno portato anche alla caduta di leader come Fauke Petri, ad esempio, che erano comunque meno estremisti, senza dubbio molto meno estremisti di quanto lo siano i leader attuali. E questo è un cambiamento anche molto significativo, passando da un partito euroscettico, come dicevi, che era nato con idee in realtà populiste, ma non così connotate da un punto di vista ideologico, a una radicalizzazione e a un legame poi con tante galassie di estrema destra che esistevano in Germania ma erano completamente marginalizzate. E questo anche Tonio Mastrobuoni nel suo bel libro recente per Feltrinelli lo spiega molto bene, cioè l'AfD è diventato in parte suo malgrado, in realtà in parte no, un punto focale per una serie di scene di estrema destra che prima dell'AfD in realtà erano scollegate, erano completamente marginali, non avevano nessuna possibilità di arrivare nel cuore culturale, politico, economico della Germania. Oggi con l'AfD invece si sono uniti e hanno trovato, purtroppo, hanno trovato un cavallo vincente. Ma questo è un problema enorme, perché tante cose che non sarebbero mai successe, anche soprattutto nella provincia, in piccoli luoghi, radicalizzazione di villaggi, villaggi colonizzati da estremisti, che sono cose impensabili fino a pochi anni fa, oggi stanno avvenendo come? E c'è una strategia profonda fatta da persone che hanno senza dubbio idee, probabilmente anche più idee di quante ne abbiano Merz e i partiti del governo, è una strategia molto chiara. E secondo me vincono anche per quello, cioè l'AfD oggi vince perché promette qualcosa di radicale, ma promette un futuro ai suoi elettori, che sia un futuro aberrante non c'è dubbio, ma promette qualcosa. I partiti di governo invece promettono che tutto continuerà com'è, invece non è vero, perché non potrà continuare com'è, la crisi è irreversibile probabilmente. Secondo me vince l'AfD anche semplicemente per quello.
0: Ecco, l'AfD tra l'altro, se proprio se si legge questo libro che si chiama La Peste, si vede come abbia lavorato in modo sistematico in questi anni e anche abbia lavorato per introdurre dei concetti che inizialmente sembravano aberranti e che adesso sono diventati motivo di discussione in tutta Europa, in primis la reimmigrazione.
1: Senza dubbio, questo è avvenuto anche in Svezia, ne parlavo anche con amici svedesi, sono stato un anno fa in Svezia, è avvenuta la medesima cosa, argomenti che erano completamente tabù, come il razzismo, sono stati sdoganati, argomenti come la remigrazione che erano inimmaginabili fino a pochi anni fa nella retorica di qualsiasi partito, oggi vengono dibattuti. Questioni identitarie, no? Che erano estranee alla Germania anche per la sua storia, ovviamente per fortuna, oggi invece sono tornate al centro della scena. C'è senza dubbio una strategia dietro, c'è una strategia dietro ed è una strategia tutt'altro che naif. Ho fatto anche vari articoli analizzando anche la comunicazione dell'AfD, i manifesti elettorali, come utilizzano i social media, come abbiano molto prima di altri, in realtà un decennio fa, iniziato a usare in maniera molto consapevole e molto professionale anche i social media, mentre gli altri ignoravano completamente. Tutto questo è parte di competenze e di qualità che vanno riconosciute, pur se i contenuti sono aberranti dell'AfD, non sono degli ingenui, e questa non è una buona notizia in realtà, perché sicuramente non abbiamo a che fare con delle persone che sono sprovvedute.
0: Ecco, ma diciamo che uno poi quando parla dell'AfD, no, c'è questa tendenza un po' a far finta di non vedere l'elefante nella stanza, ma l'AfD è un partito neonazista o no?
1: No, non è un partito neonazista, è un partito radicale di destra al cui interno hanno trovato casa dei gruppi neonazisti, e questo secondo me va posto come chiaro, cioè tante persone che conoscono l'AfD, anche quelle che ho conosciuto, alcune sono più motivate da un punto di vista radicale anche dal passato, altre sono persone che trovano nell'AfD in realtà l'unico partito di opposizione nella loro prospettiva. Cioè la loro prospettiva è la Germania, i governi delle grandi coalizioni, è anche un tema quello. In Germania abbiamo avuto tanti governi di grandi coalizioni, grandi ammucchiate in realtà, poco in cui poi l'elettore non trovava distinzione, non la trova tra i partiti tradizionali, verdi, socialdemocratici, CDU, liberali, possono sembrare a molte persone quasi uguali, e in parte non hanno torto. Hanno trovato invece nell'AfD una chiave antisistema. Una chiave antisistema che è anche parte poi di una storia non solo di estrema destra, ma anche di estrema sinistra, in realtà, no? Per cui in realtà l'AfD, come la Lega, ad esempio, per una padana dove sono cresciuto, trovano anche un bacino in persone che poi erano storicamente magari di sinistra, cresciute in quei temi, no? E trovano una chiave antisistema. L'AfD è l'unico che si oppone al mainstream e per quello le votano, no? Da tanti, sono tante le chiavi in realtà, dalla pandemia, perché sono Novax, alla questione della Russia, no? Perché no, c'è la russofobia, allora voto AfD, alle questioni interne, alle questioni economiche, alle questioni culturali. Quindi l'AfD in realtà è una galassia molto ampia, ma all'interno dell'AfD, e quello è importante ricordarlo, ci sono delle frange molto connotate da un punto di vista ideologico e con legami storici, sicuramente anche con il nazionalsocialismo, e questo va riconosciuto, per cui non va semplificato. Secondo me è anche sbagliato culturalmente che in Italia si dica l'AfD è neonazista e altri partiti italiani che magari non sono meno estremisti, anzi probabilmente lo sono di più, come Futuro Nazionale, secondo me lo è di più, anche studiandoli questi partiti. Ebbene, dobbiamo essere anche onesti nel riconoscere che quanto è vicino a noi probabilmente non è meno radicale di quanto è un pochino più lontano da noi.
0: Ecco, invece per quanto riguarda questa vittoria a Berlino della Linke, era attesa oppure anche questa è stata una sorpresa? E questa figura di questa sindaca, non figlia di rifugiati turchi, può essere poi una figura che si può imporre a livello nazionale?
1: Questo è un discorso molto, molto interessante. Berlino naturalmente è Berlino, è una città con delle sue problematiche, con una sua storia molto aperta, per cui questo risultato va anche connotato da un punto di vista locale, senza dubbio. La Linke è riuscita a imporsi con una chiave molto pragmatica in realtà, dovuta al caro affitti, dovuta al caro vita, dovuta all'insofferenza di una città che era una città ancora pochi anni fa di artisti, aperta, dove chi aveva voglia di esprimersi, chi aveva delle idee innovative poteva arrivare con costi bassi, trovare tante occasioni. Ebbene, tutta questa classe creativa in realtà, non solo artistica, è entrata in crisi perché Berlino è uscita completamente fuori controllo negli ultimi anni da un punto di vista degli affitti e del caro vita, e questo è un problema enorme per cui ha riguardato molti berlinesi. La Linke è riuscita, anche grazie ai social media, senza dubbio che la Linke dopo l'AfD è il miglior partito a usare in Germania, a convincere molti elettori, anche e soprattutto molti elettori giovani, che è possibile un cambiamento concreto locale. Ora, da qui ad arrivare poi a un governo di coalizione della Linke non sarà facile, ci sono già difficoltà in realtà in cui si discute anche ieri e oggi, dovute anche a temi di politica internazionale, Palestina, Israele e quant'altro, ma sicuramente la Linke è riuscita a anche a livello nazionale, perché poi i sondaggi la danno circa il 10%, quasi alla pari di Verdi e SPD, ed è un ottimo risultato, a riuscire a imporsi. Questa candidata che ha avuto un grande successo è parte in realtà di un gruppo di politici, Luigi Pantisano ad esempio, l'attuale segretario della Linke, che conosco, è quello di Stoccarda, abbiamo fatto anche un progetto insieme, che sono migranti di seconda generazione, che hanno grandi capacità di mobilitazione locale, sono degli attivisti più ancora che dei politici, secondo me sono persone che hanno grande competenza di attivismo e meno in realtà di governo inevitabilmente, e che hanno anche grandi capacità comunicative usando molto bene i social media. Tutto questo ha avuto sicuramente un impatto. Poi da qui ad arrivare a un governo di una città non semplice, con una condizione tutta da costruire, è tutto da vedere, però sicuramente la Linke, anche nella guida recentissima di Luigi Pantisano, è riuscita ad intraprendere una buona via. Anche dopo un partito, fra l'altro ricordiamo che poco tempo fa tutti davano per morto, perché quando è arrivata la rottura con questo partito rosso-bruno di Sahra Wagenknecht, tutti dicevano che la Linke era morta. In realtà è avvenuto tutto l'opposto, la Linke è rinata e, nonostante abbia ancora grosse contraddizioni al suo interno, che ve lo ricordate, è riuscito a imporsi sia a livello locale in alcune situazioni, non in tutte, in Baden-Württemberg è andata male ad esempio, che a livello nazionale, e questo è sicuramente un risultato importante per loro.
0: Simone, andiamo verso la conclusione, ecco, di questa nostra lunga chiacchierata. Secondo te cosa c'è da attendersi, ecco, nel futuro, nei prossimi mesi della Germania e dell'Europa, no? Perché poi alla fine il destino della Germania è spesso legato a quello anche del continente.
1: Il destino della Germania e della Francia sono probabilmente chiave oggi per la possibilità di successo di un percorso europeo che prosegua semplicemente, molto banalmente. Se la idea dovesse imporsi in Germania, se Le Pen e determinati partiti dovessero imporsi in Francia e anche altrove, ma questi due partiti, anche questi due paesi anche geograficamente sono così strategici che è davvero difficile immaginare che l'Europa possa farcela senza. Per cui in Germania si arriva a una resa dei conti non da poco, si arriva con un paese estremamente diviso. La Germania di oggi è più divisa di quanto fosse la Germania della guerra fredda, come dicevamo prima. Bisogna vedere come andrà a finire. Sicuramente i dati sono quelli, cioè l'AfD non arriva a livello nazionale al 30% e tutti gli altri sono contro di loro. Quindi al momento nulla è perduto, sicuramente c'è una crescita forte da un punto di vista dei giovani, una disaffezione nei confronti dei partiti più tradizionali e tendenze estremistiche, però sono così tanti fattori interni e internazionali che è veramente difficile fare delle previsioni. Sicuramente sono rischi, perché c'è una policrisi interna, c'è la Russia, ci sono gli Stati Uniti che hanno interessi anche convergenti, senza dubbio, sulla Germania, e si vede, e tutto questo crea preoccupazioni molto grandi. Ma al momento la resa non è avvenuta, e anzi c'è una tenuta della Germania, nonostante tutto. Però è un momento estremamente delicato, e vivendo anche qua in Germania da 10 anni non abbiamo mai visto una Germania così, una Germania in una crisi che è veramente la peggior crisi che ha avuto probabilmente dalla fine del nazionalsocialismo, ancora peggio dell'autunno tedesco e della crisi con la RAF. Questa è una crisi davvero molto grande, molto grande.
0: Ecco, e quando la Germania è in crisi c'è sempre un po' da preoccuparsi.
1: Ah, senza dubbio c'è molto da preoccuparsi anche per tutti noi in Germania, davvero. C'è anche un grande dibattito sul riarmo, sono tantissimi i dibattiti estremamente divisivi che ci sono adesso. Ucraina-Russia, non abbiamo parlato, Israele-Palestina, che è rientrato anche nelle elezioni berlinese. Sono così tanti i temi divisivi che è veramente difficile da un punto di vista oggettivo immaginare che tutto possa risolversi magicamente, però da un altro lato nulla è perduto.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Simone Zuppellaro, lo lascio ai suoi impegni. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie a te, Barbara.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un nuovo incidente che sta causando code in direzione Milano tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. È stato invece risolto l'incidente segnalato in precedenza, sempre in direzione Milano, smaltite le code che si erano formate tra Padova Ovest e Gresignano. In direzione Venezia permangono invece rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud. Chiudiamo ricordandovi che dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina, per lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
2: Rieccoci in studio, state ascoltando i divergenti con Barbara Costamagna. In questa ultima parte presentiamo un'intervista che Stefano Lusa ha fatto con la professoressa Giuliana Stecchina, che ha pubblicato un libro su Don Bonifacio, del quale ricorre l'80esimo dalla morte. Sentiamo questa lunga intervista e poi ritorniamo per i saluti.
3: E parliamo di Don Bonifacio, lo facciamo con la professoressa Giuliana Stecchina, autrice di un bellissimo libro presentato tempo fa a Capodistria e ultimamente anche a Pirano, dal titolo Fede e Identità. Fede e Identità, professoressa Stecchina, è un connubio in cui gli italiani di queste terre credevano molto, e forse quando questo connubio si è dissolto ha favorito anche quello che è stato poi l'esodo.
4: Sì, sì e no, perché allora favorito l'esodo nel senso di definisco me stesso come istriano e come credente, e dato che certamente non mi metterò a combattere, perché una popolazione intera questo non poteva farlo, allora cerco altri lidi certamente, e soprattutto identifico un cammino di verità che si sviluppa su vari piani: il piano personale, il piano sociale e il piano politico, chiaramente. Perciò la parola che manca e che affronterò in un prossimo lavoro è proprio questa: verità. Nella verità io, come tutti, ci sentiamo realizzati, cioè non divisi psicologicamente e socialmente. Abbiamo quella faccia e la manteniamo. In quella determinata situazione politica particolarissima, appunto, che si è venuta a creare in Istria, questa verità era diventata un grande punto interrogativo, e voglio metterla proprio su questo aspetto così generale, filosofico quasi, psicologico senz'altro, della situazione, perché in realtà nel processo che adesso facciamo verso una riconquista di una pace che è pace interiore e pace con gli altri, certamente vale più parlare di questo che di elementi politici che sicuramente ci sono stati, ma che dobbiamo superare.
3: Ecco, ma Mario Ravalic, in una lunga intervista concessa alla TV slovena, ha proprio raccontato questo momento di rottura per quella che era la sua Pirano. Ricordiamo Mario Ravalic, anche grande studioso di Don Bonifacio, ma insomma lui vedeva proprio nella rottura, nella nella rottura e nel cambio di quelle che erano le festività, passando dalle festività religiose con cui era segnata la vita della Pirano dell'epoca, cambiata con le festività laiche, vedeva un momento proprio di cambio epocale, no? Per le persone. E lo stesso si può dire anche leggendo il libro di Grazia del Treppo, no? Che racconta la sua vita nell'Istria meridionale, in questa cittadina dove tutto era molto legato intorno alla Chiesa. Ecco, forse questi aspetti della religiosità istriana sono stati in qualche modo forse trascurati nel racconto e nelle vicende della comunità istriana, che in questo caso accomunava tutti, no? I fedeli, fedeli sloveni, fedeli croati, fedeli italiani.
4: Sì, capisco questo, soprattutto capisco la posizione di chi ha vissuto in prima persona, e questo è anche il discorso fondamentale, di chi ha vissuto in prima persona questa frattura. Trascurato da chi? Dalla letteratura? No, la letteratura ormai abbraccia tutto. L'io cosciente, l'io narrante sono testimonianza costante, è bisogno anche di approfondimento proprio di questa rottura. Questo silenzio, non so in che senso lei lo possa evidenziare, questo non mi è chiaro, ma in linea generale proprio questo discorso sulla fede è un discorso che diventa etnico dal preciso momento che abbiamo ordini religiosi come i benedettini, i francescani, i salesiani, i gesuiti, che hanno colonizzato queste terre, non nel senso migliore del termine, ma prima di tutto a fianco alle motivazioni religiose, e proprio come una ricerca identitaria. E infatti uno dei problemi che si affiancano alla lotta contro la religione è proprio il culturicidio.
3: Ma senta, lei ci regala questo bel libro dedicato a Don Bonifacio, ma insomma, un po' in tutti i suoi lavori quello che emerge è che lei, più che voler raccontare la storia, cerca di capire le persone che stanno dentro alla storia.
4: O i movimenti. Certo, le persone stanno nella psicologia, i movimenti stanno nella sociologia. Bisogna capirla da tanti punti di vista, questo certo. E la mia formazione mi porta ad affrontare questo. La mia formazione è filosofica e comunicazionale, perché dopo la laurea in filosofia ho ottenuto un master in comunicazione ed è quello che ho anche insegnato all'università. Quindi se vogliamo comunicare dobbiamo trovare dei nessi, no? Non è d'accordo?
3: Sì, sono d'accordo, e anche diciamo che alla fine leggendo il suo libro possiamo dire che non è una semplice biografia di Don Bonifacio,
4: assolutamente,
3: qualcosa di
4: vero, verissimo. Non la volevo e non era necessario farla. A ognuno il suo. Ravalico si è scelto il tema di Don Bonifacio ed è il suo argomento, basta, ha scritto molti libri sull'argomento, eccetera. No, per me Don Bonifacio è un episodio del mio percorso, che naturalmente non intendo lasciare e che sarà di ulteriore approfondimento. No, per me Don Bonifacio è un punto fondamentale di partenza a livello di modello, di esempio. E quindi come esempio molto sentito, molto, molto vissuto, ma non solo dal popolo istriano, va sviscerato perché il suo successo. Ma in questo, qui sta il punto.
3: Ecco, quello che, Quello che mi sembra interessante leggendo il suo libro è che lei sembra quasi non, cioè, lei interessa relativamente, insomma, come è morto Don Bonifacio, dove sta il suo cadavere, ma la domanda che lei si pone è che tipo di persona era, che rapporto aveva con la propria, con la propria, mi corregga se sbaglio,
4: no,
3: come viveva la fede.
4: No, la correggo perché ha ragione. Anzi, posso dire una cosa. Bonifacio ci ha insegnato il silenzio, ma il silenzio con la S maiuscola, perché Bonifacio sapeva di morire e ha elaborato l'idea della morte e conseguentemente in se stesso l'idea del lutto alla vita in perfetta, come dire, consapevolezza. È stata una scelta, non una casualità. È un appuntamento che lui aspettava. Per arrivare preparato a questo appuntamento andò dal vescovo di Trieste, no? Lo sappiamo benissimo. E Santin gli ricordò che il pastore sta accanto alle pecore. Ma non era solo questo. L'idea della morte lui la covava da sempre, perché rimane orfano in giovane età, perché il papà rimane ammalato per tanto tempo e perché poi la famiglia deve tirare avanti col lavoro della mamma inizialmente e poi di tutti quelli che potevano dare una mano. E perché l'hanno data e con quale motivazione? Soprattutto con quella di aiutare Francesco Checco, chiamato Checco in famiglia, Checco, a perseguire il suo desiderio di vocazionale. Da qui a essere io interessata a dove sia il corpo, dove sia il seppellimento, è vero? No, confesso, non lo sono. Perché? Perché se e quando Don Bonifacio vorrà apparire col miracolo, allora ci sarà probabilmente un legame fra il miracolo e la scoperta del suo corpo, che sono elementi fondamentali per passare dalla beatitudine alla santitudine, alla santità, per meglio dire.
3: Ma
4: dica.
3: No, mi dica.
4: No, dico proprio questo, dico che Don Bonifacio ha scelto il silenzio consapevole nella vita, di un silenzio di accettazione, un silenzio di pace nelle sue omelie, perché le omelie, le sappiamo bene, erano due ogni domenica, e quindi un disegno di penetrazione diverso, perché ad un uditorio si rivolgeva in una maniera, a un uditorio in un'altra, quindi c'era anche una volontà specifica comunicazionale, sempre all'insegna della pace. Questo da una parte, e dall'altra c'è il post mortem, e nel post mortem noi abbiamo delle testimonianze di raggiunta fede o di conversione addirittura di varie persone, non abbiamo l'esempio eclatante del miracolo. Il miracolo si deve toccare, si deve vedere, si deve testimoniare. Ci sono state degli avvicinamenti al miracolo, ma non a una testimonianza diretta del miracolo stesso. Cosa vuol dire questo? Che Don Bonifacio in vita, in morte, si conferma quello che era in vita. E questo per me è il primo grande silenzio di Don grande insegnamento di Don Bonifacio, per l'appunto il silenzio. Cioè, come dire, siete proprio sicuri che abbiamo bisogno di miracoli per stare accanto a Dio, per stare accanto alla fede? Secondo me è un atto di profonda coscienza e autocoscienza che lui stimola. È questo che mi fa rifuggere, devo dire veramente la parola rifuggere, da qualsiasi indagine capillare. Questo ha detto questo ha detto quell'altro, tutto può essere utile un domani. Oggi come oggi, questo è un, può anche risultare un rumore contrapposto al silenzio del beato.
3: Ma sentami, corregga se sbaglio, ma la sensazione è che alla fine Don Bonifacio aveva perseguito la sua fede, la sua missione di pastore al di là di quelle che erano le convenienze. Tutto sommato lui seguiva la sua strada, quella che doveva fare da sacerdote e così via, non cercando insomma utili scorciatoie magari per accontentare un prelato che stava sopra di lui o per in qualche modo accontentare le autorità che stavano prendendo il potere.
4: Sì, è vero. Il suo è un percorso di volontà e di umiltà. E tutte e due queste forze, che sono forze interiori ben evidenti, tutte e due richiamano...

0: attraverso il teatro e la comunicazione.
1: Oh, benissimo, ci siamo. Infatti, il modo migliore per onorarlo per me è proprio il teatro. Prova ne sia che in contemporanea al libro ho scritto 3 lavori teatrali che stanno andando in scena più volte a Trieste, che coroneranno anche l'anno teatrale dell'armonia, perché 2 miei atti unici andranno in scena il 20 dicembre, quindi a conclusione dell'anno teatrale. E proprio perché io sento che il teatro è scuola di empatia.
0: Ecco, e per questo lei dà voce quindi anche a Luigia Bonifacio, no?
1: Certo,
0: la madre di
1: proprio
0: Don
1: per questo
0: Bonifacio.
1: Motivo. Non solo, il teatro non è solo scuola di empatia, ma anche bisogno di localizzare, collocare bene il personaggio. Per questo motivo ho scritto anche La corda, che è un atto unico dedicato a Harzaric, il pompiere che scende nelle foibe vicino a Pola, il primo comunque ufficialmente testimoniato istriano, pompiere istriano che lo fa, insieme al suo manipolo di 6 complici, e naturalmente lo dico nel senso migliore del termine, e poi insieme ancora un altro atto teatrale, il calzino relativo a Geppino Micheletti. Insomma
0: lei con tre figure racconta punti di osservazione privilegiati sulla società istriana dell'epoca.
1: Sì, senz'altro, perché ho bisogno del contesto. Io non posso estrapolare Bonifacio, ma neanche gli altri beati, mi pare evidente, da un contesto così rigoroso, da un contesto così umile, perché guardiamo i valori che ci sono rimasti, sono il coraggio, l'umiltà, la coerenza, che erano diffusi fra i fedeli come fra i pastori, ma erano presenti come necessità vitale, altrimenti non avremmo tutti questi esempi di alta socialità.
0: Ma senta, è un'indagine anche psicologica di quelle che erano le relazioni nella società istriana, questo suo lavoro, perché a me è sembrato di scorgere alcuni tratti di questo aspetto.
1: Ma certo, ma io credo nella psicologia, senz'altro, le è sembrato giusto, perché in effetti cito molto non solo psicologhi, ma anche psicanalisti, Freud, Jung in prima persona, andiamo avanti così, e naturalmente dobbiamo pensare. Noi cosa possiamo fare per inverdire quell'epoca, dato che ne siamo così lontani ormai psicologicamente, ormai abbiamo varcato da lungo tempo la soglia dell'indifferenza sociale. Noi possiamo solo che cercare di capire cosa si muoveva in loro. Sono forze parallele alla religione, sostenute dalla religione, ma parallele alla religione, parallele all'essere e al dover essere. Ecco perché parlo di identità. Identità che cos'è? Identità è chi io sono, ma anche come mi vedono. Non è solo lo specchio identità. Identità e scambio di essenzialità. E tutto questo chiaramente come può essere rivissuto? Difficile, perché non abbiamo la miseria, non abbiamo in questo momento storico, a livello europeo sto parlando, non abbiamo tutte queste grandi prove che sono state vissute dal popolo istriano. Non ci sono, ma ci sono le prove e le testimonianze che ci vengono ad esempio dall'Africa, che ci sono venute nei decenni precedenti dall'Oriente, e insomma tutto questo non può lasciarci indifferenti, non a livello politico e non a livello personale. Sono esempi, sono modelli.
0: Ecco, ma tutto questo si inquadra anche, nel mondo moderno, dove gli atteggiamenti agnostici e anche una società che non si basa più sui ritmi della religione.

0: giorni, dove credere è sempre più raro e più difficile. Ecco, come il Beato Bonifacio può in qualche modo spiegare e capire la società di oggi e anche la religione?
1: Il Beato Bonifacio si opporrebbe, mi pare evidente, all'andazzo attuale. È evidentissimo questo. Cioè, è l'opposto. Cioè, noi dobbiamo risalire a 80 anni fa, cercare non soltanto Beato Bonifacio, a questo punto parliamo anche del santo Acutis, giovane testimone e soprattutto pregato ormai in tutto il mondo. Noi dobbiamo pensare a cosa muoveva, alle motivazioni di queste persone del passato, Acutis nel presente ovviamente, e capire che le loro motivazioni appunto non erano isolate, assolutamente no, altrimenti non sarebbero state capite. E invece immediatamente c'è stato un culto di tutte queste persone. Noi, e poi oltretutto pensiamo anche un'altra cosa. I contemporanei, no? Come Arsaric, cioè, che deve scappare naturalmente da Pola, arriva prima a Trieste, breve tappa, poi ripara a Bressanone. Ma questi dovevano scappare. Geppino Micheletti è uno degli ultimi a lasciare Pola, perché altra scelta non c'è. Ma, e qui continua la loro prova e la loro testimonianza di coraggio e di coerenza personale, in Italia non trovano le porte spalancate, assolutamente no. Arsaric subisce un attentato, niente male. Micheletti deve fare le valigie, non può restare a Trieste perché viene guardato con diffidenza, è troppo bravo, è troppo concorrente, fra virgolette. E quindi dove va? In un piccolo paesino, piccola località del centro Italia, Narni, e questo per poter essere vicino a Terni, dove era il fratello che ugualmente era medico come lui. Cioè, dobbiamo pensare questa gente che continua a essere braccata anche in quella che doveva essere luogo d'accoglienza. No, non è stato così. L'accoglienza non è stata una cosa evidente, immediata, perché c'era una diffidenza anche partitica molto, molto sentita, molto vissuta. E tutto questo comunque ci rinsalda in questo: queste persone rimanevano ferme nel loro credo. È importantissimo questo, è importantissimo.
0: Ecco, questo mi pare il punto centrale, no, della riflessione, perché sicuramente la fede di Don Bonifacio è incrollabile.
1: È certo, sì, infatti è proprio così, è incrollabile, ma no, diciamo di più, la fede di questi istriani è incrollabile, se no quando arrivarono veramente a Trieste, fecero, costruirono i loro primi nuclei di vita, i loro primi borghi, non avrebbero mai intitolato a San Mauro, a San Rocco. Perché? Perché questi santi? Perché erano istriani e basta? O perché comunque l'Istria li aveva eletti a loro esempio? No, proprio perché indica una fede costante. Ma c'è da dire, io vado spesso a messa nella chiesetta bellissima, tenuta benissimo, di San Mauro, e vedo e sento ancora questa fede che è pulsante. Non è una fede di facciata, assolutamente no. E quindi è per questo che ho associato nel titolo fede e identità. Ecco. Perché la fede è un nucleo e un aspetto fondante dell'identità istriana. in genere.
0: Fede identità, Don Francesco Bonifacio, nella sua Istria, questo è il titolo completo del libro della professoressa Stecchina. Professoressa, mi sembra che lei, per concludere questa nostra intervista, la vorrei concludere proprio dicendo che lei fa insomma dei punti forti, i capisaldi del suo racconto, dove si vede appunto una complessità dei personaggi, ma sembra quasi di sentire anche la musica a cui lei è legata tantissimo.
1: Ma la ringrazio, diciamo armonia, no? Perciò sì, è vero.
0: Se poi l'armonia viene
1: di armonia esterna, acustica e armonia interiore, come tutta l'arte d'altra parte.
0: Se poi questa armonia viene data
1: l'arte visiva è un incontro fra vuoti e pieni, fra densità e rarità, fra linee melodiche e linee di contrasto. Sì, è tutto questo, la società è questo, la vita è questo.
0: Ecco, lei queste note le suonerebbe naturalmente con un'arpa.
1: È il mio debole, è il mio destino da sempre, da quando ero bambina. Certamente è il mio. A fianco, ho sempre affiancato l'arpa allo studio sia università che all'insegnamento, perché gli anni di conservatorio, dove ho insegnato per 40 anni, il conservatorio di Trieste, appunto l'arpa, sono sempre stati anche gli anni dell'università, 30 anni, però io ho anche un bel trascorso alla Radio Capodistria, ho lavorato 20 anni alla Radio Capodistria e sono molto orgogliosa di questo, perché conducevo trasmissioni culturali e musicali e insieme vivevo una realtà in evoluzione, perché prima ho lavorato sotto la Jugoslavia e poi sotto la Slovenia, e il passaggio per me è stato, ecco, a proposito di formazione, il passaggio da una situazione politica all'altra per me è stata veramente formativa, direi di più nel periodo di guerra, la breve vostra guerra condotta con tanta intelligenza. Io l'ho vissuto alla televisione di Capodistria, dove conducevo una trasmissione di incontro fra l'università di Lubiana, Trieste e Udine. Sì, io ponevo naturalmente molto prima, e quindi organizzare le trasmissioni era piuttosto laborioso ma entusiasmante, ponevo degli interrogativi a tre esponenti della stessa materia delle tre università e poi si trovavano a discutere. Ecco, questo volevo arrivare. L'arte è sicuramente un mezzo, una via di incontro, ma appunto non dimentichiamo la fede, se no non mi sarei neanche occupata di Don Francesco Bonifacio, e non dimentichiamo la cultura. Su questi livelli, che sono livelli mentali e spirituali, dobbiamo continuare a perseguire il nostro cammino.
2: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti, ringrazio Iura dall'altra parte del vetro, ringrazio voi ascoltatori e vi rimando alla prossima settimana sempre con i Divergenti, sempre su Radio Capodistria. A risentirci, a presto.
3: I Divergenti, viaggio dentro le contraddizioni della notizia, con Barbara Costamagna.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Un campo di alte pressioni da nord-ovest si è esteso verso i Balcani. In quota da nord affluisce sulle nostre regioni, aria ancora secca e gradualmente un po' più calda. Le previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, nel litorale nuvolosità in dissolvimento. Le temperature massime andranno da 18 a 22 gradi. Domani, giovedì, dapprima generalmente sereno, seguiranno graduali annuvolamenti. Soffierà vento da sud-ovest. Nel pomeriggio e verso sera rovesci e isolati temporali al nord. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, debole bora nel litorale. Le temperature minime andranno da 3 a 11 gradi, le massime saranno comprese tra 18 e 24. Venerdì e sabato soleggiato, nebbia mattutina nei fondovalle. Venerdì, nel corso della giornata, la debole bora nel litorale cesserà di soffiare. Vediamo la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Per un mezzo in avaria, sulla strada scorrimento veloce del Vipacco, chiusa la corsia di marcia tra il raccordo di Selo e il traforo Vivauski-Krisch in direzione Rasderto. Sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria, per lavori in corso all'altezza di Postumi, a code tra le aree di sosta di Rabar Comanda e Studenez, rallentamenti anche in direzione Lubiana. Incolonnamenti inoltre tra Schmari e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola in entrambe le direzioni. Radio Capodistria, ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti ai Fatti del Giorno, prima edizione. Questi sono i titoli. Non passano le due mozioni di sfiducia al Presidente e alla Vicepresidente della Camera di Stato. A margine dell'Assemblea Generale ONU, l'incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Scontro politico in Italia, sul tetto agli studenti stranieri nelle classi. In partenza la 32esima edizione dell'extempore di pittura di Grisignana. Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. Non passano le due mozioni di sfiducia al Presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, e alla Vicepresidente in quota Movimento Libertà, Natasha Ausic-Bogovic, che rimane in sella dopo che alla coalizione di maggioranza è mancato un solo voto per far passare la sua proposta. La lunga giornata parlamentare è stata caratterizzata da accuse reciproche e duri scontri verbali tra maggioranza e opposizione. Valerio Fabbri.
2: Le oltre 13 ore di dibattito lasciano invariate le funzioni parlamentari di Stevanovic e di Ausic-Bogovic, ma la lunga giornata segna un definitivo punto di non ritorno nelle dinamiche fra maggioranza e opposizione. Se nel caso del Presidente della Camera sono state confermate le attese, con 49 voti contrari alla sfiducia e 37 a favore, per quanto riguarda la deputata del principale partito d'opposizione, i numeri non sono stati così solidi. Nel segreto dell'urna, infatti, i voti a favore della sua destituzione si sono fermati a 45, uno in meno di quelli necessari. Gli occhi sono puntati sul pacchetto di 6 voti dei democratici di Angel Logar, il cui gruppo parlamentare non aveva presentato una posizione ufficiale né si era unita alla proposta presentata da SDS Nuova Slovenia e Resnica. Ma a pesare come un macigno sui lavori parlamentari è soprattutto il dibattito aspro e teso che ha caratterizzato la lunga giornata, con un linguaggio spesso sopra le righe, come nel caso della deputata di Movimento Libertà Alenka Bratušek, che si è detta pronta a difendere la sua posizione fino all'ultima goccia di sangue per evitare che il Parlamento si trasformi in un circo. Dello stesso tenore le parole di Matthias Hahn, dei socialdemocratici, che ha definito il dibattito perverso e ha affermato di non voler far diventare Ausic-Bogovic il parafulmine della stupidità di questo paese. Parole che alzano il termometro della politica, qualora ce ne fosse stato bisogno, in vista del voto referendario del prossimo 11 ottobre.
1: Prosegue oggi la sessione di settembre della Camera di Stato. Sul tavolo le prime letture dei due disegni di legge presentati dal partito Resnica Verità, che con la prima proposta punta a introdurre uno stato speciale per gli operatori sociosanitari pubblici integrativi. Le modifiche alla legge sullo stemma, la bandiera e l'inno hanno invece l'obiettivo di vietare l'esposizione sulla facciata delle istituzioni pubbliche di bandiere, scritte, stemmi e slogan privi di fondamento legale. Riprende oggi il dibattito generale nell'ambito dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale ONU. Nella seconda giornata è previsto l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto, ieri il presidente statunitense Trump ha minacciato l'Iran di distruzione se Teheran non accetterà un accordo per porre fine alla guerra. Erika Paternusch.
3: Affinché possa prendere parte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti hanno rilasciato il visto alla delegazione iraniana, di cui fa parte anche il ministro degli esteri Abbas Araghchi, nonostante i due paesi siano in guerra. E a margine dell'Assemblea Generale i rappresentanti di Washington e Teheran si sono incontrati a New York. I colloqui, durati 3 ore, si sono svolti molto bene, ha annunciato il presidente USA Donald Trump, senza fornire altri dettagli a riguardo. Intervenendo alla sessione dell'Assemblea Generale ONU, Trump ha comunque minacciato l'Iran di distruzione se Teheran non accetterà un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Al contempo si è però detto convinto che i due paesi riusciranno a raggiungere un'intesa. Il capo della Casa Bianca ha incontrato poi l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, con cui ha brevemente parlato delle possibilità di pace. Zelensky ha definito il colloquio produttivo. Anche Trump nel suo discorso si è detto fiducioso che Mosca e Kiev possano raggiungere presto un accordo per porre fine al conflitto. Il presidente statunitense si è soffermato inoltre sulla questione Groenlandia, annunciando di aver firmato con i capi di governo di Danimarca e appunto Groenlandia un accordo sulla sicurezza dell'isola artica a margine dell'Assemblea Generale ONU. L'intesa prevede un significativo ampliamento della presenza militare statunitense sull'isola, considerata strategicamente cruciale. L'accordo, secondo la CBS, non pregiudica la sovranità del territorio. Al contempo, l'obiettivo di Washington è quello di impedire una potenziale presenza militare in Groenlandia da parte di paesi che non fanno parte della NATO. Inoltre Trump ieri ha incontrato per la prima volta di persona la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Rodriguez ha definito storico l'incontro con l'omologo americano. In un post sul social X ha scritto che i colloqui si sono concentrati sul rafforzamento delle relazioni bilaterali e sui progressi nell'attuazione del programma di cooperazione in settori strategici quali l'energia, l'industria mineraria e la sicurezza.
1: Il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser ha preso parte a New York al dibattito generale dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, all'insegna del motto ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, un'ONU che porti risultati per tutti. La delegazione slovena è guidata dal capo del governo Janez Janša, mentre il ministro Kaiser a margine della sessione ha avuto una serie di incontri bilaterali e di altro tipo, oltre a partecipare ad eventi legati alla sicurezza, alla cooperazione economica, ai diritti umani e alla riforma del sistema multilaterale. Intanto Brasile, Germania, India e Giappone hanno dichiarato che il Consiglio di Sicurezza ONU necessita di urgenti riforme per metterlo in condizione di poter mantenere la pace internazionale e la sicurezza. In un comunicato congiunto dei quattro paesi è stato evidenziato che, considerati i cambi nel settore geopolitico, una riforma del Consiglio è più necessaria ora che nel passato. I quattro ministri si sono incontrati a margine dell'Assemblea Generale ONU.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Cambiamo argomento. Un'azione della polizia che ha previsto misure cautelari, perquisizioni e sequestri contro l'immigrazione irregolare è stata effettuata in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. Supportata da Europol, l'indagine ha documentato l'esistenza di un meccanismo per far entrare illegalmente nel Regno Unito persone non aventi diritto. A Bologna sono stati effettuati un arresto e 4 perquisizioni. Nel corso di un'intervista, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso la delusione di Washington nei confronti della NATO dopo che alcuni paesi alleati hanno impedito agli Stati Uniti di utilizzare le loro basi militari all'estero nel contesto del conflitto in corso con l'Iran. Rubio al riguardo ha aggiunto che se viene negato questo, allora va a perdersi la ragione principale per cui Washington è nella NATO. 3 uomini armati hanno aperto il fuoco ad una festa avvenuta in un'abitazione privata nella città di Durban, in Sudafrica, causando 11 vittime e 4 feriti. Lo ha reso noto la polizia, precisando che il motivo dell'attacco non è ancora noto e che alcune delle vittime erano conosciute dalle forze dell'ordine, ma senza ulteriori precisazioni. Il Sudafrica è una nazione che detiene una delle più alte percentuali di omicidio, con una media di circa 60 al giorno. Italia e scontro politico sul tetto agli studenti stranieri nelle classi. Giorgia Meloni difende il provvedimento annunciato dal governo e richiama le circolari firmate da Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione. Dal Quirinale nessun commento diretto, mentre le opposizioni accusano la Premier di avere coinvolto il Presidente della Repubblica nella polemica. Davide Fifaco.
4: E la scuola è il nuovo terreno di confronto tra governo e opposizioni, con Sergio Mattarella finito direttamente al centro della discussione. Giorgia Meloni, intervenendo in televisione, ha difeso l'ipotesi di introdurre un tetto alla presenza di studenti stranieri nelle classi, sostenendo che una distribuzione più equilibrata servirebbe ad evitare situazioni di isolamento e a favorire l'integrazione, soprattutto per gli studenti che non parlano adeguatamente italiano. Per sostenere la propria posizione, la Premier ha ricordato che Mattarella, quando era ministro dell'istruzione, aveva firmato circolari che invitavano a non concentrare gli alunni stranieri nelle stesse classi. Il riferimento riguarda due circolari del 1989 e del 1990 che, secondo il testo, erano però orientate all'intercultura e prevedevano, ove possibile, di limitare a 5 gli studenti dello stesso gruppo linguistico per classe, con l'obiettivo dichiarato di favorire l'integrazione. Dal Quirinale non arrivano commenti alle parole della Presidente del Consiglio. Fonti vicine alla Presidenza della Repubblica fanno sapere soltanto che sono in corso interlocuzioni con il ministero competente sulle misure allo studio, la cui forma, decreto legge o disegno di legge, non è ancora definita. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara esclude uno scontro istituzionale e sostiene che l'iniziativa del governo vada nella direzione indicata dallo stesso Mattarella, evitare la formazione di ghetti e favorire l'integrazione. Durissima invece è la reazione delle opposizioni. Elie Schlein parla di una provocazione nei confronti della più alta carica dello Stato, mentre Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra contestano alla Premier di aver trascinato il Quirinale nel confronto politico. Intanto il governo prepara il provvedimento sulla scuola e Valditara ha annunciato anche risorse per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano agli studenti che ne hanno necessità.
1: Una rappresentanza della comunità degli italiani all'estero è giunta sabato scorso a Trieste per un programma di visite in Istria e in Friuli Venezia Giulia organizzate dall'Associazione Giuliani nel Mondo. Lo scopo è rinsaldare i rapporti tra le comunità e la madrepatria, ma c'è delusione tra i connazionali per le nuove regole sul riconoscimento della cittadinanza italiana. Alessandro Martegani.
5: Un modo per rafforzare i legami con l'Italia, per far conoscere anche ai più giovani le origini della propria famiglia e comunità. È lo scopo del soggiorno giovani e anziani organizzato anche quest'anno dall'Associazione Giuliani nel Mondo. 16 esponenti delle comunità di Giuliani in Argentina, Uruguay, Australia, Canada, Brasile sono giunti a Trieste per avviare un viaggio attraverso le proprie origini. L'iniziativa aperta ai giovani di età e di spirito, ha ricordato il presidente dell'associazione Giorgio Perini, proprio per favorire lo scambio di emozioni e ricordi fra generazioni a contatto con le proprie origini.
6: C'è tutta una serie di obiettivi che ci prefiggiamo con questi soggiorni. L'obiettivo di mantenere i rapporti più stretti possibili con tutti i nostri circoli nel mondo, abbiamo circa 60 circoli in tutti i continenti. Il fatto di far conoscere i nostri soci nel mondo tra di loro, perché quasi sempre nessuno conosce gli altri partecipanti a questi soggiorni, si conoscono quando arrivano qua e quello che è molto bello è che normalmente restano in contatto dopo.
5: Quello con l'Italia è quindi un rapporto profondo e costante per le comunità all'estero, che però, conferma anche Perini, non hanno accolto molto bene il giro di vite dato dal governo Meloni alle regole per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali nati all'estero.
6: Hanno vissuta male? Non sempre era capito fino in fondo quello che stava succedendo. C'è abbastanza confusione tra quello che è lo ius sanguinis e quello che è lo ius soli. Io ho tentato di quantomeno di rendere le cose un po' più chiare e di parlare con i nostri rappresentanti nelle varie parti del mondo. Certo, un po' di delusione, anche un po' più di un po', c'è stata sicuramente. Io spero che in qualche modo una migliore definizione delle norme sullo ius soli mirate ai nostri migrati, ai nostri esuli, possa, se non risolvere del tutto, attenuare molto questo problema.
1: Vediamo la cultura. In partenza la 32esima edizione dell'Extempore di pittura di Grisignana, evento sempre molto atteso nel panorama artistico istriano. Oggi il via alle iscrizioni, domenica l'esposizione delle opere nelle vie del caratteristico borgo dell'Alto Buiese, che si fregia del titolo di Città degli Artisti. E ad arricchire la manifestazione il consueto corollario di incontri, mostre e concerti. Ornella Rossetto.
7: Che ci sia il sole, che piova o tiri vento, a Grisignana per l'Extempore è sempre una grande festa, uno speciale punto d'incontro per artisti, appassionati d'arte e visitatori. Una nuova edizione, la 32esima, adesso è qui, organizzata dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste, insieme al Comune e alla comunità degli italiani di Grisignana, prende il via oggi con le iscrizioni di quanti vorranno mettere alla prova le loro doti artistiche, esercitandosi su un tema libero, con qualsiasi tecnica, il solo vincolo del formato, per continuare da domani con un ricco programma che, oltre al concorso pittorico, comprende incontri, mostre e concerti. Anche i più piccoli avranno la loro parte grazie a iniziative dedicate che li vedranno protagonisti. Si potranno ascoltare musiche della tradizione istriana, ma anche versi di poeti di oggi, e verrà inaugurata una personale dell'artista austriaca Eva Bruttmann, vincitrice dell'Extempore 2025. Domenica il gran finale, che vedrà il caratteristico borgo alto sulle colline di Buie immerso nella poesia dei colori, con le opere realizzate dagli artisti partecipanti, che verranno esposte in una grande mostra in plein air lungo le vie del paese. E poiché l'ambiente, l'arte e la bellezza non possono prescindere dalla tipicità dei sapori, gli organizzatori hanno deciso di riproporre anche l'ormai consueta degustazione di vini rossi e la vetrina dedicata al tartufo bianco e ai funghi istriani. Premiazioni dell'Extempore a suggello della manifestazione alle ore 17 di domenica sulla terrazza Belvedere.
1: Radio Capodistria, ore 12:45 minuti, si chiude I Fatti del Giorno. In redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La regia è stata curata da Jure Zolia. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra 45 minuti esatti, vale a dire alle 13:30, con il prossimo passaggio delle notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
8: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, permangono lunghe code tra Superstrada Pedemontana Veneta e Verona Est in direzione Milano. Traffico tornato regolare sugli altri principali percorsi di nostra competenza. Apriamo una finestra sui cantieri notturni e vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Sono le ore 13:30, notizie flash da Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. Il ministro degli affari esteri ed europei sloveno Tone Kajser ha avuto una serie di incontri bilaterali ieri a New York a margine della sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Tra gli altri ha incontrato il presidente dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale, Khalilur Rahman, con cui ha discusso della riforma delle Nazioni Unite, del rafforzamento del ruolo dell'Assemblea Generale e della necessità di ripristinare la fiducia in un multilateralismo efficace. Con la rappresentante delle forze democratiche bielorusse, Svetlana Tikhanovskaya, ha parlato invece del futuro democratico della Bielorussia, della situazione dell'opposizione nel paese e delle più ampie implicazioni di sicurezza derivanti dalla situazione nel paese. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL mondiale per l'anno in corso, aumentandole di 0,1 punti percentuali e portandole così a 2,9%. Secondo l'analisi dell'organizzazione, l'espansione economica in numerose nazioni ha dimostrato una notevole capacità di resilienza nonostante il perdurare del conflitto in Medio Oriente. Al contrario, le proiezioni per l'anno successivo sono state limate di 0,1 punti percentuali, scendendo al 3%. La Croazia inizierà a rilasciare visti speciali a lungo termine per un periodo massimo di un anno agli autisti professionisti provenienti da paesi terzi. La misura faciliterà in particolare il lavoro degli autotrasportatori della regione che, a causa della guida frequente, consumano rapidamente i 90 giorni di permanenza consentiti nello spazio Schengen in un periodo di 180 giorni. Il Ministero degli Affari Esteri di Zagabria ha iniziato l'accettazione delle richieste di visti a lungo termine per gli autisti di autobus e veicoli merci. La Commissione europea ha riferito di aver proposto lo sblocco di 4,2 miliardi di euro di fondi di coesione per l'Ungheria. La mossa è stata causata dai passi compiuti dal nuovo governo di Budapest al fine di rafforzare il ruolo della legge nel paese. Ci fermiamo qui per il momento. Prossimo aggiornamento delle news da Radio Capodistria fra un'ora.
0: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: nuova puntata di Ora Musica, una nuova puntata dedicata alle novità discografiche indipendenti. Come ogni giorno a quest'ora arriva il nostro spazio che si occupa di presentare nuovi nomi che si affacciano alla musica, oppure artisti che tornano alla musica come indipendenti. Ma partiamo subito.
1: Ora Musica Story
0: 1999.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

Oggi sono io, Alex Britti, con questo brano del 1999. Lui si presentò a Sanremo tra i giovani con Oggi sono io e vinse quell'edizione, appunto, tra i giovani. Poi questo brano in seguito è stato ripreso in una versione bellissima dalla grande Mina. Ora musica, è tempo di novità. Novità al primo ascolto: Venus, Ship and Solomon con Venus Against.

0: intervista.
1: Oggi andiamo in Sardegna, facciamo una chiacchierata con Serena Skintu, abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo. Ciao Serena, ben trovata.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao.
1: Allora, vogliamo invidiarti un po', in che zona della Sardegna sei?
2: Guarda, mi trovo a Bolsa, vicino a Alighero, quella parte nord-ovest della Sardegna.
1: Bellissimo. Sì. Allora, La vita in controluce, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ce lo racconti?
2: Sì, allora, ho scritto questa canzone che in pochissime parole parla della nostra fragilità e della bellezza della vita quotidiana che viviamo tutti i giorni, insomma.
1: Un po' di positività, quindi.
2: Diciamo che parla delle nostre debolezze, oppure anche un po' della solitudine che magari proviamo, ma la nascondiamo, ecco, dietro la nostra maschera della forza.
1: E quindi cosa bisogna fare?
2: Perché e comunque, bisogna accettare,
1: questo è uno,
2: ecco,
1: io ho detto prima positività, ma in effetti tu adesso hai toccato proprio cioè questo è uno dei grandi problemi, no? Le nostre maschere, hai detto, queste maschere che ci devono per forza far vedere, apparire in un certo modo, no?
2: Esatto. Diciamo che, come abbiamo detto, bisogna accettare la nostra solitudine in qualche modo.
1: Che può essere, anche se accettata, molto, molto utile e anche positiva, se vogliamo, perché comunque la solitudine non è soltanto roba brutta, no? Poi ci sono. Quando parli di queste cose, quando parli di queste cose, ci sono quelli che sono, tra virgolette, soli per forza, perché hanno perso qualcuno, che cosa, e ti dicono: dovresti provare a vedere. Però c'è solitudine e solitudine, a volte va anche cercata, perché ci fa analizzare tutto, no?
2: Esatto, sì, la cerchiamo in qualche modo.
1: Senti, questo singolo fa parte di un progetto più ampio?
2: Allora, praticamente io in tutti questi ultimi anni ho iniziato a scrivere, a produrre singoli,
1: sì.
2: Perché comunque ho sempre voluto che soffermarmi nelle canzoni, ecco, ormai si usa un po' così, no? Far uscire il singolo.
1: Certo.
2: Tanto poi nei digital store ci ritroviamo tutto quanto.
1: Ed è come fosse un album.
2: Diciamo che abbiamo, sì, abbiamo superato la fase ormai degli album, no?
1: Prima però non ti viene voglia, adesso tu sei giovane, però il fascino di unire poi magari tutte queste canzoni, neanche in un CD ma in un LP vinile che ce l'hai
2: lì? Sì, perché no? Sì, sì, mi è già venuto in mente,
1: è affascinante.
2: Ogni tanto ci penso, sì, è vero, sì.
1: C'è anche un video della vita in controluce?
2: Esatto, che è uscito proprio ieri.
1: Sì.
2: Infatti basta cercarlo su YouTube, lo trovate fresco fresco.
1: Bisogna scrivere Serena Skintu.
2: Serena Skintu, sì, La vita in controluce.
1: Senti, Serena Skintu, escono anche i tuoi social, giusto?
2: Sì, esatto, potete trovarmi nelle pagine social, Facebook, Instagram, un po', ecco, un po' dappertutto.
1: Grazie Serena per essere stata anche qui a Ora Musica.
2: Grazie a voi.
1: Andiamo ad ascoltare La vita in controluce. A Ora Musica c'è Serena Skintu. Ciao, alla prossima.
2: Ciao, grazie.

0: controluce. La vita in controluce.
1: La vita in controluce, questa è la canzone di Serena Skintu, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
2: Una

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Bussoletti.

Un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Animor 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità, domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Soave e Bivio A22 in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Inoltre dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino sul passante di Messere resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Trieste. Uscita alternativa Mirano Dolo sulla tangenziale di Mestre. Infine, proprio sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino, chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Milano, entrata alternativa Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade e Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Rieccoci a voi con le notizie flash. Un sondaggio condotto dall'agenzia Parsifal per conto del Ministero dell'Istruzione rivela che il 45% dei cittadini sloveni, il 51% dei genitori, il 39% del personale scolastico favorisce il ritorno alla scuola elementare di 8 anni rispetto al modello attuale di 9. Per il ministro Borut Rončević questi dati smentiscono una contrarietà generalizzata e legittimano il piano di riforma, pur evidenziando una forte richiesta di chiarimenti operativi. A fronte dell'apertura di tavoli di confronto istituzionali, l'opposizione contesta fermamente la misura, definendola un esperimento rischioso, e ha richiesto una convocazione parlamentare urgente per esigere stime di spesa, analisi di impatto e un coinvolgimento sistematico di tutte le parti sociali. Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri russo, il quotidiano Izvestia, la politica degli Stati Uniti nei confronti di Mosca è divenuta più pragmatica sotto la presidenza di Donald Trump. Nel corso dell'odierno incontro a margine dell'Assemblea ONU a New York, i rispettivi ministri degli esteri Rubio e Lavrov affronteranno i temi della cooperazione bilaterale. La diplomazia russa evidenzia come il potenziale di collaborazione tra i due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza rimanga tuttora inespresso. Il presidente dell'Azerbaigian Aliyev ha concesso la grazia al cittadino francese Martin Rayan il 23 settembre. L'imprenditore francese era stato arrestato a Baku nel dicembre 2023 e condannato a 10 anni di carcere con l'accusa di spionaggio. In cambio, il governo francese ha esercitato forti pressioni all'interno dell'Unione Europea per rimuovere l'oligarca russo-uzbeko Alisher Usmanov dalle liste delle sanzioni contro la Russia. Le forze ribelli del Tigray in Etiopia hanno preso il controllo della capitale regionale Makalè nel nord del paese, lo riferiscono fonti di sicurezza locale, confermate anche da una fonte dell'ambasciata occidentale. 3 giorni fa 7 gruppi antigovernativi in Etiopia hanno annunciato un'alleanza per rovesciare il governo in carica di Addis Abeba. È tutto per il momento, il GR pomeridiano andrà in onda come sempre alle 15.30.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Arriva tra un mese Amateur, il 10° album di Cesare Cremonini, che sceglie un suono non amatoriale ma certamente indie rock per un singolo dalle radici londinesi. Paparazzi. Come si

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati al momento lungo le tratte di competenza, il traffico scorre in modo regolare. Attenzione però alla presenza di diversi veicoli in panne sulla A4 in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre verso Trieste, tra il bivio per la 28 e la Tisana e tra Redipuglia e la barriera di Trieste Lisert. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 chiuderà sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera e verrà chiuso sulla A4 lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano. Come uscita alternativa Mirano Dolo sulla A57. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni da nord-ovest si è esteso verso i Balcani, in quota da nord affluisce sulle nostre regioni, aria ancora secca e un po' più calda. Previsioni: nel corso del pomeriggio soleggiato, nel litorale nuvolosità in dissolvimento, temperature da 18 a 22 gradi. Domani dapprima generalmente sereno, seguiranno annuvolamenti, soffierà vento da sud-ovest, nel pomeriggio rovesci e isolati temporali al nord, soffierà vento dai quadranti settentrionali, bora nel litorale, temperature minime da 3 a 11 gradi, le massime andranno da 18 a 24. Venerdì e sabato soleggiato, venerdì ancora nel corso della giornata la debole bora nel litorale cesserà di soffiare. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in uscita dei grandi centri urbani. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Continua a dividere la legge sulle fosse comuni di guerra e sulla sepoltura delle vittime di guerra. A margine dell'Assemblea Generale ONU, l'incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Scontro politico in Italia sul tetto agli studenti stranieri nelle classi. A Capodistria è iniziata oggi Polex 2026, l'esercitazione internazionale contro l'inquinamento marino. Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Prosegue oggi la sessione di settembre della Camera di Stato, sul tavolo le prime letture di due disegni di legge presentati dal partito Resnitza Verità, che con la prima proposta punta a introdurre uno status speciale per gli operatori sociosanitari pubblici integrativi. Le modifiche alla legge sullo stemma, la bandiera e l'inno hanno invece l'obiettivo di vietare l'esposizione sulla facciata delle istituzioni pubbliche di bandiere, scritte, stemmi e slogan privi di fondamento legale. Continua a dividere la legge sulle fosse comuni di guerra, sulle sepolture delle vittime, adottata a maggio scorso e entrata in vigore il successivo 4 giugno. Come annunciato quest'estate, il comune di Lubiana si oppone alla possibilità di permettere le sepolture al cimitero cittadino di Giale. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Dopo aver stabilito le basi giuridiche per l'identificazione sistematica delle vittime di guerra tramite il test del DNA, la regolamentazione dei casi di persone senza data di decesso all'anagrafe e il trasferimento e la sepoltura delle vittime non identificate nel cimitero della capitale, la questione si è sposta ora sul piano amministrativo. Come ha spiegato la sottosegretaria di Stato al Ministero della Difesa, Vida Čatonić-Špelić, dopo una sana e pratica interlocuzione, il Comune di Lubiana ha fatto calare il silenzio e ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale per verificare se la nuova legge, fortemente voluta dall'attuale maggioranza, rientri nel perimetro costituzionale. Nel farlo, Janković ha chiesto di sospenderne l'attuazione, ma Čatonić-Špelić ha presentato la risposta al ricorso, che verrà ora trasmessa al Governo. L'ex deputata di Nuova Slovenia si è detta convinta che la sepoltura a Žale prima o poi avverrà, poiché le vittime meritano rispetto. Nel farlo ha ricordato i punti principali della legge che dovrebbero essere attuati, dal decreto di accertamento del decesso alla sepoltura rispettosa dei resti delle vittime, che passa anche per il dialogo con la municipalizzata che gestisce i servizi al cimitero di Žale. Ma l'intervento di Janković ha bloccato l'iter, con il ricorso alla Corte Costituzionale che ne sospende l'attuazione, anche perché senza un accordo finale con il Comune non è possibile seppellire le vittime di guerra nel cimitero di Žale.
1: Riprende oggi il dibattito generale nell'ambito dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Nella seconda giornata è previsto l'intervento del presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Intanto ieri il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato l'Iran di distruzione se Teheran non accetterà un accordo per porre fine alla guerra. Sentiamo Erika Paternush.
3: affinché possa prendere parte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno rilasciato il visto alla delegazione iraniana, di cui fa parte anche il ministro degli esteri Abbas Araghchi, nonostante i due paesi siano in guerra. E a margine dell'Assemblea Generale i rappresentanti di Washington e Teheran si sono incontrati a New York. I colloqui, durati 3 ore, si sono svolti molto bene, ha annunciato il presidente USA Donald Trump, senza fornire altri dettagli a riguardo. Intervenendo alla sessione dell'Assemblea Generale ONU, Trump ha comunque minacciato l'Iran di distruzione se Teheran non accetterà un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Al contempo si è però detto convinto che i due paesi riusciranno a raggiungere un'intesa. Il capo della Casa Bianca ha incontrato poi l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, con cui ha brevemente parlato delle possibilità di pace. Zelensky ha definito il colloquio produttivo. Anche Trump nel suo discorso si è detto fiducioso che Mosca e Kiev possano raggiungere presto un accordo per porre fine al conflitto. Il presidente statunitense si è soffermato inoltre sulla questione Groenlandia, annunciando di aver firmato con i capi di governo di Danimarca e appunto Groenlandia un accordo sulla sicurezza dell'isola artica a margine dell'Assemblea Generale ONU. L'intesa prevede un significativo ampliamento della presenza militare statunitense sull'isola, considerata strategicamente cruciale. L'accordo, secondo la CBS, non pregiudica la sovranità del territorio. Al contempo, l'obiettivo di Washington è quello di impedire una potenziale presenza militare in Groenlandia da parte di paesi che non fanno parte della NATO. Inoltre, Trump ieri ha incontrato per la prima volta di persona la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Rodriguez ha definito storico l'incontro con l'omologo americano. In un post sul social X ha scritto che i colloqui si sono concentrati sul rafforzamento delle relazioni bilaterali e sui progressi nell'attuazione del programma di cooperazione in settori strategici quali l'energia, l'industria mineraria e la sicurezza.
1: Nel corso di un'intervista, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso la delusione di Washington nei confronti della NATO dopo che alcuni paesi alleati hanno impedito agli Stati Uniti di utilizzare le loro basi militari all'estero nel contesto del conflitto con l'Iran. Rubio al riguardo ha aggiunto che se viene negato questo, allora va a perdersi la ragione principale per cui Washington è nella NATO. È stata effettuata una maxi operazione internazionale di polizia, il risultato 490 persone arrestate e tonnellate di stupefacenti sequestrate. All'operazione Atlas Nexus hanno partecipato le forze dell'ordine di numerosi paesi. Sentiamo Franco De Stefani.
4: Una vasta operazione internazionale di polizia ha portato all'arresto di quasi 500 persone in America Latina e in Europa e inoltre al sequestro di 37,6 tonnellate di cocaina e 118,6 tonnellate di cannabis. Denominata Atlas Nexus, l'operazione è stata coordinata congiuntamente dal programma di cooperazione tra Unione Europea e America Latina contro il crimine transnazionale, dalla piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali e da Frontex. L'operazione ha visto coinvolte le forze dell'ordine di 34 paesi latinoamericani, oltre a quelle di Stati Uniti, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Secondo quanto riferito da fonti del programma di cooperazione Europa-America Latina, si è trattato della più vasta operazione congiunta contro la criminalità organizzata condotta finora, che ha visto mobilitati quasi 8.700 agenti di polizia e autorità giudiziarie. Le fonti hanno precisato che le attività hanno portato all'ispezione di 100 aerei, 28 imbarcazioni, 415 veicoli e 271 container presso 28 punti di controllo in porti, aeroporti e reti stradali e sono stati inoltre eseguiti complessivamente 595 mandati di perquisizione. Secondo le fonti, l'operazione si è concentrata sull'individuazione e lo smantellamento di reti criminali e di obiettivi di alto profilo, sul sequestro di beni di provenienza illecita e sull'avvio di nuove indagini. Le fonti hanno aggiunto che sono stati 5 gli ambiti prioritari dell'operazione, vale a dire traffico di droga, tratta di esseri umani, frodi documentali, traffico di armi da fuoco e reati ambientali.
1: 3 uomini armati hanno aperto il fuoco a una festa avvenuta in un'abitazione privata nella città di Durban in Sudafrica, causando 11 vittime e 4 feriti. Lo ha reso noto la polizia, precisando che il motivo dell'attacco non è ancora noto e che alcune delle vittime erano conosciute dalle forze dell'ordine, ma senza ulteriori precisazioni. Il Sudafrica è una nazione che detiene una delle più alte percentuali di omicidio, con una media di circa 60 al giorno. In Italia, e scontro politico sul tetto agli studenti stranieri nelle classi. Giorgia Meloni difende il provvedimento annunciato dal governo e richiama le circolari firmate da Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione. Dal Quirinale nessun commento diretto, mentre le opposizioni accusano la premier italiana di aver coinvolto il presidente della Repubblica nella polemica. Davide Fifacco.
5: E la scuola è il nuovo terreno di confronto tra governo e opposizioni, con Sergio Mattarella finito direttamente al centro della discussione. Giorgia Meloni, intervenendo in televisione, ha difeso l'ipotesi di introdurre un tetto alla presenza di studenti stranieri nelle classi, sostenendo che una distribuzione più equilibrata servirebbe ad evitare situazioni di isolamento e a favorire l'integrazione, soprattutto per gli studenti che non parlano adeguatamente italiano. Per sostenere la propria posizione, la premier ha ricordato che Mattarella, quando era ministro dell'istruzione, aveva firmato circolari che invitavano a non concentrare gli alunni stranieri nelle stesse classi. Il riferimento riguarda due circolari del 1989 e del 1990 che, secondo il testo, erano però orientate all'intercultura e prevedevano, ove possibile, di limitare a 5 gli studenti dello stesso gruppo linguistico per classe, con l'obiettivo dichiarato di favorire l'integrazione. Dal Quirinale non arrivano commenti alle parole della Presidente del Consiglio. Fonti vicine alla Presidenza della Repubblica fanno sapere soltanto che sono in corso interlocuzioni con il ministero competente sulle misure allo studio, la cui forma, decreto legge o disegno di legge, non è ancora definita. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara esclude uno scontro istituzionale e sostiene che l'iniziativa del governo vada nella direzione indicata dallo stesso Mattarella, evitare la formazione di ghetti e favorire l'integrazione. Durissima invece è la reazione delle opposizioni. Elly Schlein parla di una provocazione nei confronti della più alta carica dello Stato, mentre Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra contestano alla premier di aver trascinato il Quirinale nel confronto politico. Intanto il governo prepara il provvedimento sulla scuola e Valditara ha annunciato anche risorse per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano agli studenti che ne hanno necessità.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Croazia inizierà a rilasciare visti speciali a lungo termine per un periodo massimo di un anno agli autisti professionisti provenienti da paesi terzi. La misura faciliterà in particolare il lavoro degli autotrasportatori della regione che, a causa della guida frequente, consumano rapidamente i 90 giorni di permanenza consentiti nello spazio Schengen in un periodo di 180 giorni. Il Ministero degli Affari Esteri di Zagabri ha già iniziato l'accettazione delle richieste di visti a lungo termine per autisti di autobus e veicoli. Merci. A Capodistria è iniziata oggi Polex 2026, l'esercitazione internazionale dedicata alla risposta all'inquinamento marino. La cerimonia di apertura si è svolta a Palazzo Pretorio con la partecipazione delle autorità e delle forze coinvolte nell'iniziativa. Domani l'esercitazione entrerà invece nella fase operativa con una simulazione di sversamento di idrocarburi nell'Alto Adriatico. Il servizio di Beatrice Ziza. Dutch kids
6: hot balloon. Il mare Adriatico è condiviso da più paesi e anche i rischi legati all'inquinamento non si fermano ai confini. È da questa consapevolezza che parte Polex 2026, che riunisce a Capodistria le forze impegnate nella protezione e nel salvataggio in mare. Ad aprire oggi la cerimonia a Palazzo Pretorio è stato il sindaco di Capodistria, Aleš Bržan, che ha ricordato lo stretto legame della città con il mare e l'importanza di garantire la sicurezza delle acque. Le esercitazioni servono quindi a mettere alla prova le procedure, individuare eventuali lacune e costruire fiducia tra le squadre che dovranno intervenire in caso di emergenza. Sulla necessità di rafforzare questa cooperazione si è soffermato anche il direttore dell'amministrazione marittima slovena, Jadran Klinec. Ha ricordato che ieri si è svolta un'attività di ricerca e soccorso con la partecipazione italiana e croata, mentre l'esercitazione di oggi e domani è dedicata alla preparazione e alla risposta all'inquinamento. Polex 2026 infatti coinvolge Slovenia, Italia, Croazia, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Montenegro, insieme alle agenzie europee EMSA, EFCA e Frontex. L'esercitazione è organizzata dall'amministrazione marittima slovena nell'ambito del progetto europeo ASAP, dedicato alla protezione delle aree sensibili dell'Adriatico. Domani si passerà alla parte operativa con la simulazione di un grande sversamento di idrocarburi nel nord Adriatico. Saranno testate le procedure di intervento e il coordinamento tra le diverse autorità, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di risposta comune a un'emergenza ambientale.
1: È tutto per la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitter. Per la parte tecnica ringrazio Maxim Vergan. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, il traffico scorre in modo regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che nelle notti di venerdì 25 e sabato 26 settembre dalle 21 alle 6 verrà chiusa sulla 4 Venezia Trieste la rampa di entrata di Redipuglia in direzione Venezia. Come entrata alternativa è consigliato lo svincolo di Villesse. Dalle 21 alle 6, sempre nelle notti di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre chiuderà lo svincolo di uscita di Redipuglia in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla Camerata Berni in concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Dancing in the Dark, e oggi abbiamo un motivo in più per cominciare pomeriggio alle 4 proprio con il boss che oggi di anni ne compie ben 77. Infatti Bruce Springsteen è nato il 23 settembre del 1949. Benvenuti, buon pomeriggio, un saluto da parte di Barbara Urizzi. Salutiamo anche Max Invergan oggi alla parte tecnica, e salutiamo, oltre a voi che ci state ascoltando, anche a coloro i quali invece ci risentono in replica questa notte da mezzanotte alle 2. Allora, Dancing in the Dark, questa canzone bellissima di Bruce Springsteen, usciva nel 1984 proprio come primo singolo di Born in the USA, e sarebbe diventata anche una delle sue canzoni di maggior successo. Pare che lui la scrisse praticamente in una notte, dopo che il suo manager di allora gli disse che al disco mancava un vero e proprio singolo. Ecco, pensa a te, praticamente forse anche con un po' d'ansia, dico, manca un singolo, manca una canzone radiofonica, manca un pezzo forse di più semplice ascolto, lo devo fare quanto prima, e lui è riuscito a farlo appunto in una notte, e forse anche la canzone che in modo particolare noi associamo proprio a Dancing in the Dark. Che si fa oggi? Un sacco di cose, avremo diversi ospiti. Allora, oggi facciamo che apriamo il nostro telefono WhatsApp, nel caso vogliate dialogare con noi. Naturalmente ci sono diversi modi per mettervi in contatto, perché c'è la mail musica@rtvslow.si, poi c'è il Facebook di Radio Capodistria, e in modo particolare il Facebook della redazione musicale, che è Radio Capodistria Musica. Però per le vostre segnalazioni, quando appunto ci scrivete segnalandoci eventi musicali, dischi, o vi proponete come cantante, come band, ecco, oggi lo potete fare anche tramite il nostro numero WhatsApp, che poi è quello che di solito usiamo per regalare i biglietti dei concerti, ossia lo 00386, per chi ci scrive da fuori la Slovenia, 51 69 12 74. Ecco, per cui ve lo ripeto un'altra volta, poi non lo farò più, però oggi appunto per dialogare assieme a noi in queste due ore c'è anche questo numero 00386 51 69 12 74. Allora, tra le prime cose che noi faremo oggi sarà quella di contattare telefonicamente Giordano San Giorgi, che è il direttore artistico del MEI, del Meeting delle Etichette Indipendenti, perché quest'anno compie 30 anni che appunto si tiene questa iniziativa dedicata a quella che poi è la musica indipendente italiana, che poi ha anche visto proprio crescere una vera e propria scena italiana appunto negli ultimi anni. Quest'anno si terrà dal 1 al 4 di ottobre, sempre a Faenza, per cui in Romagna, e capiteranno sempre tantissime cose, ecco. Però noi approfittiamo così per prendere spunto da un disco del passato che ci è piaciuto molto, e del fatto che parleremo anche di un altro anniversario, oltre appunto a quello di Bruce Springsteen che abbiamo appena citato, perché proprio al Meeting delle Etichette Indipendenti verrà premiato Motta con il suo album d'esordio, il bellissimo La fine dei vent'anni, disco che sarà celebrato proprio tra pochi giorni al Mail, e credo che compia qualcosa come ben 10 anni. Ecco, ci sono stati dei singoli veramente bellissimi da questo disco. Noi però andiamo con la title track, La fine dei vent'anni di Motta, e benvenuti a pomeriggio, ore 4.
1: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non comprendo.

0: Ma che meraviglia, io me lo ricordo ancora che era marzo nel 2016 quando usciva alla fine dei 20 anni il disco d'esordio di Motta, e disco che allora gli valse anche una targa Tenco come miglior opera prima, e che quest'anno viene celebrato al MEI, al meeting delle etichette indipendenti. Allora, che dire, tante cose da dire, perché il meeting ha compiuto qualcosa come ben 30 anni, tant'è vero che quest'anno si terrà dal 1 all'8 di ottobre, anzi scusate, dal 1 al 4 di ottobre, e c'è questa edizione che si intitola 30 e lode, un'edizione che celebra 30 anni di musica indipendente italiana. E sappiamo che in questi 30 anni dalla MEI sono passati migliaia di artisti, di band, questa manifestazione è diventata un vero e proprio osservatorio privilegiato sulle trasformazioni della musica italiana, e pare che quest'anno siano arrivate anche qualcosa come 1250 richieste di artisti per esibirsi al MEI. Noi ne parliamo con colui che l'ha inventato, ossia Giordano San Giorgi. Vediamo se ce l'abbiamo in onda con noi. Buon pomeriggio, Giordano.
1: Ciao Barbara, grazie a te per l'ospitalità, un abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Capodiste di questo bellissimo brano di Motta che è commovente proprio.
0: Sì,
1: esatto, è bellissimo.
0: È vero, infatti ti ringrazio perché grazie a te questa intervista ho pensato di riprogrammarlo e non lo sentivamo da un po'. Ecco, comunque, allora 30 anni di MEI, se ripensi alla prima edizione e guardi a quello che è diventato oggi, che cosa ti colpisce di più di questo percorso, che poi immagino non sia stato neanche un percorso semplice, quello appunto di creare questa grande vetrina dedicata alla musica indipendente italiana?
1: Ma penso che è una grande soddisfazione, che però non condivido solo con me, ma con tutti quelli a cui abbiamo deciso di dare la lode in questa 30ª edizione, cioè tutti quelli come te ad esempio, ma tantissimi altri operatori, musicisti, produttori, festival e cose, che in questi 30 anni e passa ci hanno aiutato, supportato a segnare un percorso, diciamo così, di cultura resistente all'omologazione imperante del mainstream, tracciando una strada che ha permesso alla fine, insieme a tutti gli altri, di far emergere tanti artisti che altrimenti magari sarebbero finiti in un dimenticatoio, sarebbero stati più ai margini. Quindi un orgoglio e soprattutto il grande stupore di aver attraversato tenendo alta questa bandiera nonostante le tante difficoltà del settore e nonostante le tante innovazioni tecnologiche che sono sempre più a danno delle piccole realtà musicali.
0: È vero, è vero. Senti, ma venendo a questa edizione, l'edizione 30 e lode per l'appunto, questi 4 giorni a Faenza dal 1 al 4, ci racconti che MEI avete costruito per festeggiare questi 30 anni e quali saranno poi gli appuntamenti e i protagonisti principali quest'anno?
1: Come sempre cerchiamo di fare un cartellone trasversale che incontri 3 generazioni, ovviamente però con un 90% di nomi totalmente sconosciuti, come dalla prima edizione, cioè gente che ha vinto contest da tutta Italia o ci sono stati segnalati da giornalisti o da operatori che vengono lì a esibirsi, a farci capire qual è il nuovo suono delle nuove generazioni alternative appunto al pop urban che solitamente ascoltiamo nelle TV o nelle radio o soprattutto nelle piattaforme digitali monopoliste. E quindi diciamo che da un lato premiamo ad esempio artisti che hanno una fulgida carriera di coerenza nel percorso indipendente come Cisco, sabato 3 ottobre, miglior artista indipendente dell'anno col suo album Reduce, oppure il giorno dopo, il 4 ottobre, i Gang, proprio come vero e proprio premio alla carriera di una delle band più brave in assoluto del settore indipendente, che però ha scelto un percorso schivo, diciamo così. Poi premiamo anche una generazione di mezzo indie come il duo bucolico e gli Spagna Circoeste, che hanno fatto questo sabato 3 ottobre sempre, che hanno fatto questo brano Boicotta il palazzetto proprio per contrastare il fatto che si danneggino le piccole realtà musicali che suonano nei club e nei piccoli festival come il MEI, contro questa grandiosità di eventi che si sta espandendo sempre di più, dei costi enormi soprattutto per andarci, oppure Lorenzo Kruger, cantante dei No Braino, che ha fatto il miglior brano di Liscio di quest'anno, che si chiama Festa Figarola, e poi degli artisti emergenti importantissime, cito, sono tutte donne, e non è un caso perché oggi la novità nell'India arriva, cito, sono tutte donne, e non è un caso perché oggi la novità nell'India arriva dal mondo femminile, e sono

0: allora sconosciuto Festival delle Autoproduzioni, che divenne MEI, con gli allora ancora poco noti Blu Vertigo, che però ci portarono un Bubani, vecchio palazzetto di Faenza, strapieno di gente, con tanta gente che fu costretta a rimanere fuori, tanti banchetti che non poterono esporre perché non c'era il posto, e stupefatti ci trovavamo di fronte a un fenomeno che oggi, dopo 30 anni, celebriamo con moglie l'anno in cui c'è stata proprio la reunion dei Blu Vertigo.
1: Certo, ma tu hai nominato Lavante, hai nominato anche Burf, insomma artiste che conosciamo, infatti Lavante la metteremo subito dopo, mi è capitato di vederla proprio che sei state dal vivo, credo in apertura del concerto di Gentile, l'ho trovata proprio bravissima. E ecco, io una cosa che ti chiedo sempre, una cosa di cui si parla, no? Io quando sono venuta al MEI, quando vengo sempre perché voglio scoprire chi ancora non conosco, anche se ovviamente magari per chi fa radio come noi siamo in una situazione, come dire, in una cioè siamo dei privilegiati, no? Perché sentiamo tanta musica tutto il giorno, però almeno mi capita sempre appunto di vedere artisti che non conosco. Ecco, io so che voi avete ricevuto, lo dicevamo anche prima, 1250 richieste di partecipazione, ecco, per cui quali sono nomi nuovi che hai ascoltato quest'anno, che magari potresti dire ai nostri ascoltatori, insomma teneteli d'occhio che ne sentirete parlare. Ecco, io te lo chiedo ogni anno questa cosa e poi ogni anno effettivamente avviene, ecco, molti poi me li ritrovo dopo.
0: Ma diciamo che intanto c'è la metà sono rock band, lo dico perché le rock band il mercato mainstream le sta danneggiando e bastonando pesantemente, perché il mainstream commerciale fatto dalle piattaforme monopoliste, dai 3-4 grandi agenzie live, dai media radio televisivi big, vogliono artisti che possono massimizzare il profitto, quindi singoli che fanno canzonette che possono registrare anche in casa con del copia e incolla, quindi con poco costo, massima resa. Quindi invece abbiamo una realtà vivacissima di rock band pazzesche. Io ne cito due che saranno al MEI, ma ne potrei citare tante altre che sono uscite anche dai circuiti di Carne Fresca, Suoni dal Futuro e altre realtà proprio di questo periodo, e sono i We Mystical Bees e i Grida, che stanno facendo del rock alternative straordinario, in italiano veramente molto bello. Ci sono le cantautrici, oggi abbiamo un'ondata di cantautrici giovani.
1: Certo.
0: Veramente bella, potente. Noi abbiamo premiato Daniela Pes e Giulia May tanti anni fa, in tempi insospettabili.
1: Certo.
0: L'anno scorso Anna Castiglia, e poi potrei continuare con un elenco nel quale ci siamo accorti, anche grazie a Onda Rosa Indipendente, che facciamo da 15 anni, di tanta novità. Fra questi ti posso citare una cantautrice che sembra un po' una Giovanna Marini di oggi, si chiama Isabella Del Faggio. Ma poi c'è l'area della nuova generazione rap, qui c'è Fiore Acamono, oppure noi abbiamo anche delle giovani che fanno liscio, folk, world, etno, e ti posso fare il nome delle Missurella, un trio di sorelle folk al femminile, faentine, che stanno spopolando un po' dappertutto, ma i nomi insomma potrebbero essere,
1: certo,
0: tantissimi altri, tanto alta la qualità che ci arriva e che ci viene proposto.
1: Beh, abbiamo preso nota, senti, allora in 30 anni è cambiato insomma tanto, no, nel mondo della musica. Ecco, una volta quando è nato il MEI si parlava di etichette indipendenti, però adesso anche artisti molto famosi decidono di pubblicare o aprire la propria etichetta indipendente, per cui si parla più di musica indipendente che di indipendente, ecco, se non sbaglio. Comunque siamo passati dai CD allo streaming, dai piccoli circuiti ai social, agli algoritmi. Ecco, io quello che ti chiedo, è cambiato il significato della parola indipendente? Cioè, che cosa vuol dire essere indipendenti, dei musicisti, dei artisti indipendenti nel 2026? E appunto, è una questione ancora di etichette o è una questione del modo di fare musica?
0: Sì, è una questione del modo di fare musica, anche perché il marchio indipendente se lo sono comprate le major, inventandosi il genere indie, che è un genere che non esiste ovviamente, perché indie è una modalità di produrre, che è quella autonoma, totalmente autoprodotta fuori dai circuiti major, legata a qualunque stile. ma diciamo che da questo punto di vista abbiamo una netta divaricazione oggi, che è ancora più netta di un tempo, che però non viene percepita perché oggi viene messo tutto in una grande melassa, ed è la filiera industriale della musica da intrattenimento, modello copia e incolla per la massimizzazione del profitto nel digitale, nei grandi live, nei grandi media e nel mercato dei diritti, che emargina tutto il resto, come

0: sta facendo una piattaforma come Spotify, e dall'altro invece c'è la filiera artigianale. Noi ci occupiamo di questa, l'artigianato della musica, fatto di giovani e meno giovani che si trovano a suonare ancora in sala prove, che sanno fare a suonare, a leggere la musica, a cantare, interpretarla, che hanno un messaggio da lanciare sia musicale che testuale, magari complesso, articolato, che dura più di 2 minuti, che hanno dei progetti che magari si sviluppano in 7-8 brani come un album, che è una parola ormai sorpassata dal mercato mainstream, e che fanno parte di tutto quel filone che è il pop, il rock, il cantautorato, il folk, il jazz, il blues, con canzoni che magari durano anche 5, 6, 7 minuti, che sono tutte quelle che vengono emarginate e discriminate dal mercato attuale. Ecco, questo è quello di cui ci occupiamo oggi. In genere questi sono quelli che fanno i primi passi nel live, non si interessano dei social o degli algoritmi di Spotify, perché sanno bene che non saranno quelli a promuoverli, a meno che tu non ti inventi un balletto su TikTok di 15 secondi che non c'entra niente ovviamente con la musica che fai. Ed è questo il mercato che il nostro paese, attraverso una legge sulla musica, codice spettacolo dal vivo finanziata, che dovrebbe uscire ma che non esce mai, le nostre regioni, i comuni dovrebbero sostenere e finanziare per tenere vivo un'idea culturale musicale di un paese e dei diversi territori.
1: Ultima domanda: è più facile o più difficile farsi conoscere adesso se sei un giovane artista emergente rispetto a 30 anni fa? Ti faccio una premessa: io insomma ero adolescente negli anni 90, e quella volta le band indipendenti italiane insomma erano poche, no? Diaframma, Fiba, CCP, CSI, insomma poca roba, ecco. Però immagino che anche loro avessero dovuto tutti farsi una grande gavetta, no? Prima di firmare un contratto, prima di pubblicare un disco. Adesso invece appunto si fa la musica in modo più semplice, più economico, spesso anche in cameretta, e ci si può autopromuovere da soli, però al tempo stesso, cioè, siamo in troppi, ce ne sono troppe di realtà, ecco. Per cui è più facile o più difficile adesso?
0: È più difficile, perché è più facile, ma chi gestisce ai vertici questa facilità di accesso a un monopolio, e quindi decide lui poi cosa farci vedere. È un po' quello che è successo per ogni innovazione tecnologica. È buona quando questa la esercitano tutti in modo pluralista e democratico. Pensiamo alle radio libere, a TV libere, ai primi siti liberi, ai social inizialmente come elemento di dialogo. Poi quando hai una sola piattaforma digitale in Europa che è monopolista e che quindi butta dentro tutto nella sua piattaforma senza fare una selezione e senza valorizzare chi è all'interno, e puntando solo alla quantità e quindi all'economia, al profitto, è chiaro che per tutti gli altri è molto più difficile. Faccio un esempio molto semplice: 30 anni fa un gruppo come quello di Cisco, dei Modena City Ramblers, che io ho organizzato all'epoca insieme ad altri simili, cito loro per fare un esempio, ma potrei citare anche gli altri che hai detto tu, realizzavano una autoproduzione in cassetto, CD o vinile, che riuscivano a vendere col passaparola. Ad esempio i Mau Mau vendettero col primo qualcosa come 10-12 mila copie, che incassavano loro autonomamente, essendo autoprodotto, durante gli incontri, i concerti che facevano. Questo significava un incasso che oggi potevano paragonare, calcolando 10 euro, a circa 100.000 euro. Oggi, se un artista esordiente fa 10.000 stream su Spotify, non ha neanche i soldi per andarsi a mangiare la pizza con gli amici della band.
1: Meno di 10 euro.
0: Certo. Queste sono tutte le risorse che ci ha rubato il digitale, che trattiene per sé e che non dà più agli artisti. Questo ovviamente a cascata dopo c'è sui concerti, perché tu hai meno attenzione, meno visibilità con 10.000 stream, perché l'asticella arriva da 1 milione di stream in su, altrimenti non sei nessuno. Tutte asticelle che hanno messo le major, e quindi non fai più quei 50 concerti che avrebbero fatto 30 anni fa, visto il passaparola delle cassette, decidi di venire in Modena City Ramblers a qualcosa come 1.000-1.500 euro di oggi, quindi altri 100-150 mila euro di incasso per un totale di 200-150 mila euro di oggi. Oggi ne fai 10 a 200-300 euro, sono 2-3 mila euro. Ecco, oggi tutta la pianta della musica nuova è stata inaridita, non viene più innaffiata. Tra l'altro le piattaforme, le agenzie, tutte quelle che fanno questa azione di monopolio non reinvestono un euro nella musica come facevano i distributori di un tempo fisici, che magari reinvestivano una quota del ricavato sui giovani. Quindi è del tutto evidente che oggi è molto più difficile.
1: Allora Giordano, noi andiamo a sentirci il pezzo di L'Amante, Una magia più forte della morte, perché insomma abbiamo preso spunto sempre da gli artisti che quest'anno se ne erano dal vivo al May. Ti ringrazio e diamo appuntamento a tutti dal 1 al 4 di ottobre, come al solito in Romagna a Faenza.
0: Noi vi aspettiamo, grande festa. Tutto il programma sul sito mayweb.it, tutto a ingresso libero. Grazie Barbara e buon proseguimento, e complimenti per gli ascolti che dai ai tuoi ascoltatori.
1: Grazie Giordano, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.

0: forte della morte sei tu, sei tu, sei tu.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Bentrovati, sono le ore 16:30. Il ministro dell'Economia, del Lavoro e dello Sport, Angelo Ogar, ha guidato una delegazione istituzionale in Repubblica Ceca per rafforzare la cooperazione economica, l'interscambio e gli investimenti bilaterali. Durante la missione, Ogar ha incontrato il ministro dell'Industria e del Commercio, Karel Havlicek. I due rappresentanti hanno ribadito la centralità strategica dei settori ad alta tecnologia, con particolare focus su intelligenza artificiale e mobilità intelligente, identificando l'asse tra i due paesi, entrambi fortemente orientati all'export e all'innovazione come un motore chiave per la crescita dell'intera regione centroeuropea. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo proveniente dalla regione di Kaliningrad ha violato lo spazio aereo polacco per una quarantina di secondi. Il volo è stato monitorato dai sistemi radar delle forze armate polacche e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta. La natura dell'incidente, sostiene Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Il cessate il fuoco nella striscia di Gaza è falso. Con queste parole la giornalista e regista palestinese Ruwaida Amer ha denunciato durante un incontro con la stampa slovena il continuo protrarsi dei bombardamenti israeliani e il totale controllo militare sull'ingresso di beni di prima necessità, aiuti e spostamenti delle persone. Ospite al Festival del Cinema Migrante in Slovenia per presentare il suo documentario Scolasticidio, storia di un'infanzia rubata, l'autrice ha paragonato la devastazione dell'enclave a quella di Hiroshima, evidenziando il dramma dei bambini senza istruzione né cibo e il calo dell'attenzione mediatica internazionale. 5 donne che accusano l'ex gesuita sloveno Marko Rupnik di abusi sessuali e psicologici hanno indirizzato una lettera aperta a Papa Leone XIV per denunciare l'opacità e i ritardi del processo Vaticano a suo carico, definendo tale silenzio una prolungata violenza nei loro confronti. In occasione dell'imminente visita del pontefice a Lourdes, le ex religiose della comunità Loyola hanno espresso pieno apprezzamento per la decisione di coprire permanentemente i mosaici di Rupnik sulla facciata della basilica del santuario, ribadendo la richiesta di verità e giustizia nei confronti del sacerdote espulso dai gesuiti nel 2023, ma che continua a respingere ogni addebito. È tutto anche per questa edizione, un aggiornamento fra un'ora circa.

La canzone di Ornella Vanoni, Santa Allegria, ci ha praticamente così lasciato un attimo sorpresi, finendo all'improvviso, ecco. Però praticamente noi abbiamo sentito questo, insomma, questo pezzo di Ornella Vanoni, ma perché volevamo prepararvi al dopo, che invece ci è un attimo sfuggito dalle mani. Allora, benvenuti ancora e ben sintonizzati nella seconda parte, appunto, del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. E noi oggi volevamo farvi sentire una canzone uscita proprio oggi, cioè 23 di settembre, subito dopo la mezzanotte, che porta con sé una storia molto particolare. Allora, la canzone si intitola Quando ti rivedrò ed è l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, pubblicato appunto nella notte tra il compleanno di Ornella Vanoni, che era ieri il 22 di settembre, e quello dello stesso Paoli il 23. E pare che Paoli l'abbia scritta pensando proprio ad Ornella Vanoni e avrebbe voluto, insomma, poterla cantare assieme a lei. Però poi cos'è successo? Che Ornella se n'è andata prima di poter registrare la sua parte e Paoli ha deciso che, insomma, nessun'altra voce avrebbe mai potuto sostituire la sua, e al suo posto, in qualche modo, a rappresentare quella voce assente c'è un amico di Ornella Vanoni, ossia Paolo Freso, e assieme a lui appunto la sua tromba. Allora, la facciamo partire, ve la facciamo ascoltare appunto tra le novità di oggi. Quando ti rivedrò, facciamo partire bene questa volta, ce la sentiamo appunto. Quando ti rivedrò, Gino Paoli.

era Gino Paoli con Quando ti rivedrò, forse uno dei momenti più emozionanti di questa canzone, proprio quello in cui le parole lasciano spazio a questa tromba bellissima e delicata di Paolo Freso. Ecco, una tromba che non è semplicemente un accompagnamento, perché entra nel brano quasi come fosse una voce, ecco, quella voce che avrebbe dovuto essere di Ornella Vanoni e che nessun altro avrebbe potuto sostituire. Allora, noi proseguiamo nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria, poi alle ore 17 vi presenteremo anche un disco, Banda Cadabra, cioè questo disco sono convinta che vi piacerà, ecco, però appunto noi parleremo attorno alle ore 17 con Gippo Di Napoli, che è uno dei componenti di questa band. E allora, che dire, salutiamo anche Mauro Missana, che si è messo in contatto con noi, che insomma commenta un po' quello di cui parlavamo con Giuliano San Giorgi, quel periodo delle autoproduzioni, insomma un periodo che Missana conosce molto bene, che noi ovviamente insomma salutiamo da qua, e salutiamo anche tutta Radio Onde Furlane. E allora, eh sì, certo, oggi noi abbiamo, come dire, invitato, vi stiamo invitando, se volete mettervi in contatto con noi per commentare, per mandarci delle segnalazioni, ecco, abbiamo attivo il nostro numero WhatsApp 00386, questo prefisso ovviamente per chi scrive da fuori la Slovenia, il numero invece 51 69 12 74. Allora, e cambiamo generazione dopo Gino Paoli, però rimaniamo sempre in quella che secondo me è la grande canzone d'autore italiana. Nel 2012, mi sembra ieri, questo disco mi ha emozionato tantissimo, usciva Un meraviglioso declino, che era l'album d'esordio di Colapesce, disco che allora gli valse la targa Tenco proprio come miglior opera prima. Poi sappiamo che il successo, quello nazionale popolare, è arrivato dopo con Sanremo, con la collaborazione assieme a Di Martino, ecco, però ovviamente insomma per chi bazzicava nei territori della musica indipendente italiana, questo disco è veramente insomma un disco splendido che conosciamo molto bene, e questa è proprio una delle tracce più belle di Un meraviglioso declino. Si intitola Si illumina, ce lo sentiamo, Colapesce, andiamo a ripescare questo pezzo dal 2012.

era di Colapesce dal suo disco d'esordio, dicevamo del 2012, un meraviglioso declino, uno dei pezzi che allora, beh, in modo particolare mi conquistò e da subito proprio divenne una grandissima fan di Colapesce. Allora, abbiamo sentito qualcosa dal passato, io direi di ritornare un pochino sulle novità, e in questo caso sono due fratelli tedeschi, Lucas e Felix Hein. Spero di pronunciarlo bene, non ho mai sentito tedesco, però il loro nome poi del progetto è Fast Boy e sono anche uno dei nomi forti di quella che poi è la scena pop europea, anche perché hanno collaborazioni insomma con artisti molto conosciuti, Medusa, David Guetta, Moby, Robin Schulz. E allora, che dire, hanno questo singolo che li sta facendo così un pochino conoscere in tutta Europa, che si chiama Music Sounds, e potremmo considerarlo anche una sorta di coda delle estate, no? Una canzone dedicata alle amicizie, ai viaggi, a quelle giornate nate così senza programmi, no? Di quando si è giovani e c'è l'estate, ci sono le vacanze, però anche quei momenti che non si vorrebbe finissero mai, per cui visto che l'autunno è appena cominciato, qui io direi che potremmo concederci ancora 3 minuti d'estate, e lo facciamo proprio con Fast Boy. Questa è Music Sounds, ce li sentiamo qui a Pio 4.

Beh, in realtà mi ricorda almeno altre 50.000 canzoni, però rimane subito in testa. Fast Boy con Music Sounds qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Allora, e rimaniamo ancora un po', diciamo così, sulle piste da ballo, lo facciamo con i prossimi due pezzi. Uno è di Peggy Gou, per cui DJ, produttrice sudcoreana famosissima, che durante l'estate ha piazzato, diciamo, un'altra canzone che è andata, direi, molto bene, non forse come, insomma, il tormentone di due stati fa con cui l'abbiamo conosciuta, però direi che anche questa Human non sta andando per niente male. Ecco, gioca un pochino anche come dire, sul titolo, no? Woman and Man, cioè Human, parla un po' praticamente anche dell'incontro tra i due mondi, e c'è anche un incontro tra due mondi anche per quanto riguarda la canzone e la produzione, perché si va su una base molto house, molto elettronica, classica da Peggy Gou, però per la voce, il carisma, c'è l'energia di Era Star, che è un'altra cantante molto conosciuta. Ecco, lei credo sia una vocalist conosciuta per quanto riguarda la scena pop, però anche afrobeat nigeriana. Che dire? Andiamo subito con un po' di dance oggi, appunto, nel pomeriggio. E andiamo dunque a sentirci Peggy Gou, questa Human, assieme a Era Star.

Gigù con l'ultimo successo qui su Radio Capodistria. Allora, noi tra un po' cambieremo completamente modo di intendere la musica, perlomeno quella da ballare, perché avremo nella terza parte Gipo di Napoli dei Banda Cadabra, che è una formazione torinese veramente fortissima, cioè è anche molto particolare perché sono 7 musicisti, fiati e percussione, una sorta di fanfara urbana che riesce a prendere pezzi della techno e dell'elettronica e a trasformarli in musica suonata dal vivo, perché insomma dopo vi faremo sentire indubbiamente qualcosa. Però prima ancora, rimaniamo ancora su questo filone dance con gli Another, con la loro Talk to You, che secondo me è stata un pochino anche una delle hit dance dell'estate, ecco, perlomeno forse per me uno dei pezzi house disco più forti dell'estate 2026, anche proprio con questo groove comunque molto molto morbido. Dicevamo, loro sono un duo olandese, che però in questo caso si è avvalso della collaborazione di 54 Ultra e ha creato questa hit appunto dance, molto molto commerciale, però secondo me siamo un bel pezzo dance, scritto molto bene, ecco. Ci risentiamo ancora, Talk to You, Another featuring 55 Ultra.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento: a causa di un mezzo pesante in panne si verificano code sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio per la 4 e Udine Sud. Sulla 4 Venezia Trieste code per incidente in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sempre in direzione Milano-Padova code tra Arino e il bivio per la 13. Questa notte dalle 21 alle 6 chiuderà lo svincolo che dalla 31 provenendo da Piovene immette in 4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 sulla 4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano con alternativa allo svincolo di Mirano Dolo sulla 57 e sulla stessa 57 tangenziale di Mestre dalle 21.30 alle 5.30 chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Abbiamo appena ascoltato il disco Labirinto, ovviamente un omaggio ai Subsonica, completamente ripensato dai Banda Cadabra, che è una formazione torinese di fiati e percussioni che qualcuno ha definito molto efficacemente come una fanfara urbana. Ecco, oggi avete anche la fanfara urbana a pomeriggio ore 4. E allora il 18 di settembre è uscito il loro nuovo album, Tu. Sono 8 brani che diciamo così attraversano la techno, la musica elettronica degli ultimi decenni, tant'è vero che troviamo brani di Robert Miles, dei Prodigy ad esempio, e la particolarità è che qui non ci sono sintetizzatori, non ci sono sequenze o basi, ci sono 7 musicisti, fiati e percussioni che trasformano questi brani in qualcosa di completamente differente, come vi abbiamo appena fatto ascoltare. Allora, dovremmo avere al telefono Gippo di Napoli, gli diamo il benvenuto.
1: Lo avete al telefono?
0: Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Senti, ma stiamo chiamando a Torino?
1: A Torino, esattamente. Io sono sul mio balcone, perché non, tu non sai, forse sicuramente lo sai, che io amo le piante. Quindi ci sono giorni della settimana in che le poto, le tratto bene. Mi piace stare con le piante, quindi mentre mi fai l'intervista mentre sto potando.
0: Ok, stai poi che piante legali, no, vero? Che piante?
1: Sì, no, assolutamente. Ma adesso sono con un ciclamino.
0: Ok, un ciclamino. Senti, allora, complimenti per questo disco. Oggi mi ha dato grossa gioia nella mattinata mentre lo stavo ascoltando.
1: Verità. Sì. Di la verità. Sì. Dice ti è piaciuto o no? Ti è piaciuto?
0: Ma mi è piaciuto tantissimo, perché sennò non saremo qua.
1: Sono contento.
0: Poi ho le mie preferenze, perché ad esempio mi è piaciuto molto Disco Labirinto e le prossime due canzoni che sentiremo sono quelle che ho preferito. Ecco, comunque voi siete nati a Torino, vi hanno definiti una fanfara urbana, avete fatto più di 400 concerti, suonato praticamente ovunque. No, non è vero?
1: Ne abbiamo fatti molti di più.
0: Più?
1: Sì, ormai siamo, forse, non lo so quando ne abbiamo fatti, ma negli ultimi anni abbiamo facilmente superato il migliaio.
0: Dell'ufficio stampa non è aggiornato?
1: No, ho sbagliato io, dovrei aggiornarlo. Okay. Però abbiamo suonato tantissimo, quest'anno in particolare è andata molto molto bene, siamo contenti, abbiamo veramente suonato dappertutto, adesso andiamo in Messico, quindi
0: Ma tra l'altro lo vorrei dire, perché noi siamo a Capodistria, però siamo vicini a Trieste, e a breve voi ci venite l'8 di
1: all'Hangar.
0: Sì, il 9 di ottobre, per cui fa parte di quei concerti nel periodo della Barcolana, che a Trieste, insomma, è questo grandissimo evento che coinvolge anche noi qua a Capodistria, insomma, per cui venite nel weekend di festa di Trieste, voi sarete all'Hangar Teatre di Trieste.
1: Siamo
0: appunto
1: contenti.
0: Siete già stati?
1: Anche per sì, e poi due dei nostri musicisti che hanno suonato con noi sono appunto di Trieste.
0: Scusa, adesso non trovo il comunicato con la formazione, ecco, ma chi sono?
1: Daniele Raimondi e Luca Bellodi.
0: Ok, ok.
1: Sono due trombe che hanno. Luca Bellodi in realtà con noi si era prestato alla tuba all'inizio, poi è passato alla tromba, però sono musicisti a cui siamo affezionati che qualche volta suonano con noi.
0: E tu sei Gippo di Napoli, sei la gran cassa.
1: Sono io.
0: Del
1: sono
0: progetto.
1: La gran cassa.
0: Ecco.
1: Effettivamente l'ingrato compito di fare pum pum sulla cassa.
0: Ok, però senti, una cosa che mi affascina, diciamo, di questo progetto, che è la prossima domanda appunto, è così, prendere queste canzoni che poi vengono da altri mondi musicali, ma anche molto distanti, perché io non lo so, mi sono sempre fatta un po' l'idea che quello che suona la tromba, che suona insomma gli strumenti a fiati, ecco, magari non va a farsi la serata di musica elettronica o techno, a ballare fino alle 4 del mattino, ecco, e invece
1: si può fare.
0: E invece si può fare. Ecco, per cui com'è stato, come si arriva da una formazione di fiati e percussioni, allora, ad innamorarsi ad esempio della techno?
1: Noi questo progetto qua avevamo iniziato a pensarlo molto tempo fa, poi non l'abbiamo realizzato perché c'è stato il Covid, quindi abbiamo pensato che fare un progetto in cui la gente doveva ballare non era forse il momento giusto, allora l'abbiamo messo in tra parentesi e poi ci siamo tornati. La verità è che a noi, a me, a Giulio Piola, che è l'arrangiatore, piace moltissimo questo genere musicale, perché è una storia molto interessante, la storia della musica techno. E poi c'erano anche altri gruppi all'estero che avevano iniziato ad andare su questa traiettoria. E noi alla fine non ci siamo veramente accodati, perché era una roba che pensavamo anche noi, però abbiamo visto che si poteva fare, che poteva anche diventare una roba che funzionava. E però per farla funzionare ci metti un po', perché noi siamo passati in questo progetto siamo passati da format diversi. Inizialmente facevamo i concerti con un sacco di basi, ma questa cioè, era veramente, secondo me, una scelta sbagliata, perché poi sembravano dei fiati che suonavano su delle basi e perdevano il senso di far capire che dei fiati, arrangiando i pezzi adeguatamente, perché poi tutto può essere fatto con tutti gli strumenti del mondo, non c'è si può fare qualsiasi cosa se uno sa arrangiare e trasformare quello che in originalmente un suono in un altro suono, alla fine poi funziona. E poi adesso abbiamo raggiunto quasi un equilibrio, per cui se nel disco ci sono gli effetti effettivamente, sì. Adesso live suoniamo totalmente asciugando tantissimo anche gli effetti, perché noi vogliamo che si senta chiaramente che siamo un gruppo di fiati. La cosa strana è che anche suonando senza basi, la gente crede che noi abbiamo le basi.
0: Sì. Capisco. Ad un primo ascolto anch'io l'ho pensato prima di ascoltare il disco attentamente.
1: Ma abbiamo tolto gli effetti, abbiamo tolto praticamente tutto, ma effettivamente viene fuori progetto, i pezzi sono credibili, per cui la gente crede che noi non siamo veri.
0: Allora senti Gipo, avrei una richiesta, sì. Visto che vorrei mettere due canzoni, ecco, ti vorrei chiedere se ci attendi in linea mentre mettiamo la seconda canzone. Ecco, e poi adesso sono io che faccio le domande a te. Cioè, secondo te una friulana come me che pezzo può aver scelto tra tutti quelli che voi avete coverizzato?
1: Prova tu, che adesso
0: non sai la provenienza, ecco. Allora, una Cisa grande hit degli Robert Miles era di Fagagna sopra Udine.
1: Esatto. Ecco, uno dei pezzi, dico due cose sì. velocissime. Un pezzo che non nasce dalla musica tecnica, un pezzo che ha un ascendente house. Però era impossibile non metterlo.
0: Infatti.
1: Quindi tecno non tecno l'abbiamo messo.
0: Ecco, allora adesso lo facciamo ascoltare agli ascoltatori di Radio Capodistria, Children, loro sono i Banda Cadabra e noi ci sentiamo dopo avrei sentito questa canzone. A tra poco.
1: Perfetto, godetevela.

0: Children di Robert Miles, rifatta dai Banda Cadabra. E noi abbiamo al telefono Gipo di Napoli, uno dei componenti, dei sette componenti di questa formazione torinese. Gipo, come va? Stai continuando ad annaffiare le piante?
1: No, poto.
0: Ah, sì, è vero, potare. Potare.
1: Ed è una, certo, una cosa che è un'operazione fortemente zen.
0: Sì, certo, cioè, certo, insomma, sono quelle cose che rilassano molto, credo.
1: Allora, sì, io ho bisogno, sì, di rilassarmi.
0: Sì, anche noi. Vabbè, capiamo. Senti, allora, nel disco che noi oggi stiamo presentando, appunto, convivono mondi e generazioni molto differenti, no? Anche che vengono appunto dalla musica elettronica, dalla musica techno, per cui Robert Miles, abbiamo sentito i Subsonica, sentiremo i Prodigy, insomma, nella vostra versione. Ecco, che cosa deve avere una canzone affinché voi pensiate questa, su questa ci possiamo lavorare, anche se poi effettivamente le vostre non sono delle cover, ma sono proprio delle rework, no? Ecco, però cosa deve avere una canzone per entrare nel vostro repertorio?
1: Allora, ha due caratteristiche: innanzitutto che ci piaccia, e questo va da sé; la seconda cosa che vada sia bene con le altre canzoni. Perché noi costruiamo adesso l'album, ma poi alla fine noi siamo un gruppo che bisogna vedere live, perché come lavoriamo, costruiamo i pezzi come fanno i DJ, quindi devono avere una sequenza che funzioni. Quindi se un pezzo è bellissimo, ma rispetto alla sequenza che abbiamo in mente noi non funziona, non lo facciamo. E infatti i nostri concerti noi non funziona, non lo facciamo. E infatti i nostri concerti funzionano esattamente

0: brani, ad esempio i pezzi che superano una certa velocità, cioè un certo BPM, che non li facciamo perché non stanno bene nel flusso che vogliamo ottenere.
1: A voi su quanti BPM viaggiate più o meno nei vostri live?
0: 120 mi pare.
1: 120. Ecco, e comunque sì. Nel disco abbiamo sentito prima, c'è il disco Labirinto dei Subsonica, che immagino sia un omaggio particolarmente significativo per una band torinese come voi. Con Samuel so che avete anche condiviso il palco, per cui vi volevo chiedere così in generale che rapporto avete con i Subsonica e quanto Torino. Scusa, sento un po' di... Cosa sta cadendo, qualche vaso?
0: No, ho spostato il tavolo, ora okay. Mi fermo.
1: Ok, vai. Ecco, vorrei capire quanto ad esempio Torino ha influenzato il vostro modo di fare musica.
0: Ma non so se ci ha influenzato Torino, ma sicuramente abbiamo i musicisti di Torino si conoscono tutti. Poi con Samuel io personalmente ho costruito un'amicizia vera. Siamo amici, come siamo molto amici anche con Willy Peyote, e infatti con lui abbiamo fatto diverse cose, perché la città te lo consente, perché sembra grande ma è molto piccola, se suoni presto o tardi conosci Subsonica, anche perché loro vivono in città, cioè non sono irraggiungibili, sono dei ragazzi assolutamente... che vedi anche in strada normalmente. Poi se suoni si creano le connessioni. Noi con Samuel abbiamo fatto una versione sul primo album Arrangiate con i Chiati, che c'è su Spotify. Abbiamo fatto una marea di concerti quando aveva il progetto solista, e poi una marea di bevute, quindi non abbiamo un rapporto particolarmente affettuoso. Il pezzo di Subsonica è stata un'eccezione al nostro modo di lavorare, perché loro coprivano 30 anni e per amicizia, per rispetto, che poi conta anche quello, abbiamo deciso di omaggiarli con una versione del loro pezzo. Ed è effettivamente una traccia che sembra un po' stridere con le altre, però il senso era che ogni tanto fargli gli auguri con quel pezzo lì era più importante di rispettare una sequenza perfetta.
1: Tanto è venuta splendida comunque. Allora, dicevamo 9 di ottobre sarete all'Hangar Teatri di Trieste, vorrei chiedervi che concerto possiamo aspettarci e se questo disco sarà un pochino il centro dello spettacolo. Sai, ovviamente questo disco è appena uscito, io conosco questo perché ovviamente spero che ci sia tutto più o meno.
0: Le suoniamo tutte, più altri pezzi del repertorio. Io spero che per il lotto riusciamo a mettere anche pezzi completamente nuovi, un paio sarebbe bellissimo.
1: Ok, ma in questo caso parli di produzioni vostre o di altri rework?
0: Ecco, io sto già pensando al prossimo album, questo l'abbiamo fatto, sono contento, che bello.
1: Si guarda.
0: Però è il passato. Stiamo pensando di fare il prossimo disco che metta pezzi famosi e pezzi nostri.
1: Okay.
0: Perché adesso masticando un poco anche la composizione e il mondo avendo guardato le cose in maniera tecnica, possiamo anche pensare di scrivere noi. Provarci almeno.
1: Beh, avremo magari già modo il 9 di sentire qualcosa, ecco.
0: Forse vedremo.
1: Allora, senti, noi ci salutiamo andando proprio a vedere come a voi avete reinterpretato, forse sono uno dei pezzi più belli, anche dei classici, dei Prodigy, mi sto riferendo proprio a Breath, qua non ti aspettavi che avrei selezionato quello.
0: Però è un gran pezzo.
1: È un gran pezzo anni 90, indubbiamente. E niente, per cui lo facciamo sentire ai nostri ascoltatori. E io che dire, ti ringrazio Gipo di Napoli per essere stata assieme a noi su Radio Capodistria.
0: Siamo stati contenti anch'io.
1: Salutaci il resto della fanfara urbana e niente, noi lasciamo gli ascoltatori con Banda Cadabra e con Breath e ti ringraziamo.
0: Grazie, un abbraccio a voi. Ciao.
1: Alla prossima. Ciao.
0: Alla prossima. Ciao. Ciao.
1: Andiamo a vedere come l'hanno reinterpretata questa canzone. Qua, appena ho letto il titolo, è arrivata proprio tutta la mia curiosità. Pensare ai Prodigy fatti con le trombe, insomma, in questa versione fanfara urbana. È partito.

dei Prodigy rifatti da Banda Cadabra qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4, ricordandovi che li troverete dal vivo il 9 di ottobre all'Hangar Teatri di Trieste. Ok, tempo ancora per una canzone, poi arriva l'informazione qui su Radio Capodistria. Andiamo a sentirci l'ultimo singolo estratto dal disco dei Tame Impala. Questa canzone si intitola Loser, con loro poi vi accompagniamo all'informazione flash delle 17.30.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: E sono le notizie delle 17.30, buon pomeriggio, in studio con voi ancora Alberto Cernaz. Di fronte al costante aumento dei costi energetici e alla riduzione dei margini di manovra, il governo sta valutando nuovi interventi, tra cui il tetto al prezzo del gas, bonus mirati e ulteriori sgravi sulle accise dei carburanti in attesa dell'autorizzazione dell'Unione Europea. Nonostante le misure già attive in Slovenia a sostegno di agricoltori e autotrasportatori, le istituzioni di Lubiana escludono interventi a pioggia, orientandosi su aiuti specifici per i nuclei vulnerabili e le imprese strategiche. Sebbene l'approvvigionamento di gas rimanga stabile grazie alla diversificazione delle fonti europee, persistono le incognite legate alla volatilità dei prezzi e alla sostenibilità economica dei fondi ambientali per l'efficienza energetica. Il ministro della giustizia Mihael Zupančič ha annunciato l'intenzione di presentare entro la prima metà dell'anno prossimo una riforma del codice di procedura penale mirata a snellire i processi nel paese. Tra gli interventi figurano l'attribuzione delle indagini preliminari alla procura e la ridefinizione delle competenze tra polizia, magistratura e tribunali. La necessità di un riordino organico e coerente con la Costituzione trova ampio riscontro tra giudici e pubblici ministeri, quali evidenziano l'inadeguatezza dell'impianto attuale, lamentando frequenti cavilli procedurali e ritardi nelle citazioni. Nel suo intervento al Palazzo di Vetro, il presidente iraniano Pezeshkian ha respinto le accuse statunitensi, definendo l'Iran una vittima del terrorismo, ricordando l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei e il tragico bombardamento di una scuola a Minab con 120 bambini morti. Durante il discorso, segnato dall'abbandono dell'aula da parte della delegazione americana, Pezeshkian ha mostrato le immagini delle vittime e ha criticato le sanzioni e quelli che ha definito i doppi standard della comunità internazionale. Ha sottolineato come Israele disponga di armi nucleari senza subire ispezioni né sanzioni, pur avendo massacrato migliaia di persone. Ha quindi riaffermato che l'Iran non chiederà il permesso a nessuno per garantire la propria difesa e che la sua resistenza aumenterà di fronte a ogni intimidazione. Intanto il Canada stanzierà 100 milioni di dollari canadesi, circa 66 milioni di euro, in nuovi aiuti internazionali a favore della Palestina. L'ha annunciato il Premier Carney. I fondi verranno suddivisi in due: 80 milioni di dollari saranno destinati agli aiuti umanitari urgenti alla popolazione civile, gli altri 20 in progetti di sviluppo. Tra le altre cose includeranno il rifinanziamento di un programma per l'addestramento della polizia palestinese in Cisgiordania. Carney ha dichiarato che questi nuovi fondi serviranno a preservare la concreta possibilità di raggiungere in futuro la soluzione dei due popoli e due stati. È tutto per le notizie flash per questa edizione. Il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: La giunta Fedriga ha approvato la delibera con cui vengono conferite a FVG Strade le funzioni proprie della stazione appaltante per 5 opere di interesse regionale per un finanziamento complessivo di quasi 6 milioni di euro. 100.000 euro per la realizzazione di una rotatoria sulla statale 13 Ponte Bana nel comune di Codroipo in località Rivolto. 100.000 euro per una rotatoria sulla regionale 351 di Cervignano nel comune di Ruda. 2,8 milioni di euro per i primi interventi di messa in sicurezza del tratto della statale 52 Carnica tra Socchieve e Forni di Sopra. 2,6 milioni di euro per la progettazione delle intersezioni sulla regionale Udine 10 e la regionale 464 in comune di Fagagna. 173.000 euro per la realizzazione di due rotatorie sulla Ponte Bana in comune di Pasian di Prato.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: 2003 erano gli Outkast con Eia, canzone o meglio disco che oggi compie l'anniversario, perché uscì il 23 di settembre addirittura del 2003, per cui 23 anni fa. Il disco era Speaker Box The Love Below, appunto degli Outkast, e fu un disco molto particolare, anzi era un doppio album, e questa canzone in particolare rimase 9 settimane alla numero 1 negli Stati Uniti e vinse un Grammy l'anno successivo. Benvenuti e ben sintonizzati, siamo anche nell'ultima parte di Pomeriggio alle 4 qui su Radio Capodistria. Oggi abbiamo anche lasciato un pochino il nostro numero WhatsApp aperto per messaggi, segnalazioni, lo ricordo ancora 00386 per chi ci scrive da fuori la Slovenia, 51 69 12 74. Oggi, come dire, abbiamo messaggi soprattutto dal Friuli Venezia Giulia, che continuiamo a salutare, da Udine in particolare. Ecco, però io vorrei salutare e ringraziare anche Fabio per una segnalazione, e in questo caso c'è anche un motivo in più per parlarne, perché per una volta restiamo qui in Slovenia. Sabato 26 e domenica 27 a Sejana, al Kosovelov Dom, pronunciato malissimo, chiedo scusa, e va in scena Metti una sera in pigiama, che è uno spettacolo musicale della scuola di ballo Arianna di Trieste. E noi, per capire di che cosa si tratta, abbiamo proprio al telefono Arianna, a cui diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buon pomeriggio, come va? Grazie per essere con noi, pronto?
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie di questa opportunità di parlare di questo spettacolo, va benissimo, siamo carichi, perché mancano pochi giorni.
0: Sì,
1: in effetti. È una programmazione iniziata un anno fa da un'idea che è venuta a me assieme a un'amica che dirige una scuola di canto che si chiama Adesso Musica, lei si chiama Sandra Loredan. Ci conosciamo da anni, ma non abbiamo mai collaborato uno spettacolo insieme, ed infatti era un po' un nostro sogno. E quindi tutte le coreografie, tutti i brani sono cantati dal vivo dai suoi allievi, che sono in questo caso 12, bravissimi, e poi ci sono 80 allievi della nostra scuola, di tutte le età, sono dai 20 anni fino ai 75, pensa un po', e poi abbiamo anche degli ospiti di specialità che noi non trattiamo, come il flamenco e la breakdance. È uno spettacolo che si appoggia su musiche da film molto conosciute, film dal 1946 al 2026, quindi 80 anni di film. Chiaramente ne abbiamo scelte soltanto una ventina, di quelli che sono un po' nel nostro cuore di più, e ci siamo divertiti veramente, perché abbiamo un po' reinterpretato queste coreografie tratte dai film a modo nostro, ballando tutte le danze di coppia, ma anche tantissimi balli di gruppo, come per esempio nel film Blues Brothers, oppure abbiamo preso una salsa una salsa cubana da un film non molto conosciuto, che era appunto Salsa del 1999, ma noi addetti ai lavori lo conosciamo molto bene. Poi c'è un film famoso di Madonna, Who's That Girl? Insomma,
0: certo.
1: Sì, sono tutti nel dépliant, e diciamo che sono musiche che, secondo me, anche se una persona non balla, quando li ascolta un po' il tempo lo tiene con le mani o con le gambe. Quindi io credo che il pubblico si divertirà, se non altro per queste musiche così belle che abbiamo scelto.
0: Ecco, ma senti Arianna, per cui a questo punto c'è questa collaborazione tra una scuola di canto e una scuola di ballo, avete deciso così, diciamo, di diffondervi per questo progetto, se ho capito,
1: esatto,
0: bene. Ecco, ma la mia curiosità, ecco, musica e danza ovviamente sono al centro dello spettacolo, ma dietro a questo pigiama immagino ci sia anche un filo conduttore particolare. Ecco, che cosa rappresenta, come avete costruito lo spettacolo attorno a questa idea?
1: Allora, la cosa del pigiama è una cosa che è venuta a me perché, per quanto mi riguarda, ma penso che lo sia un po' per tutti, il pigiama è un simbolo, no? Di momenti di vario genere in cui una persona taglia fuori il mondo, si chiude magari nella sua stanza e non per forza si mette il pigiama solo per dormire.
0: Ah no, si sta comodissimi in pigiama.
1: Con il pigiama ci studio, faccio colazione, guardo un film.
0: Sì.
1: e penso che questo anche quando ero bambina lo facevo, no? E penso che immaginare che lo facciano anche altri. Una cosa poi, per quanto mi riguarda, è ballare davanti allo specchio in pigiama non vista. Penso che l'abbiamo fatto un po' tutti.
0: Certo, certo.
1: Ecco, sì.
0: Ma bisogna venire in pigiama?
1: Allora,
0: spettacolo.
1: Non bisogna, ma so che qualcuno lo farà.
0: Ah, veramente?
1: Perché non è vietato, fa ancora abbastanza caldo, quindi io credo che chi ha piacere di venire in pigiama saremo felici di vedere in platea qualcuno, sicuramente. E appunto questo progetto è nato senza un testo. Avevamo detto, intanto scegliamo le canzoni che ci piacciono e che balliamo, abbracciando un po' tutti i balli, anche il valzer, il tango, eccetera. E poi troviamo un testo, un filo conduttore. E in questo è stato fondamentale perché ho la fortuna di avere un'amica che si chiama Marcella Serli, che è una professionista.
0: In questi giorni si sta parlando di lei proprio a livello nazionale, no? In Italia, tra
1: certo.
0: Il film che è stato presentato a Venezia, Ritorno a Buenos Aires, insomma. Infatti, com'è nata la collaborazione con Marcella Serli?
1: Allora, con Marcella ci conosciamo da tanti anni, abbiamo anche lavorato insieme qualche volta. Lei è difficile prenderla perché è sempre in giro per l'Italia a lavorare. E lavora molto con la Contrada anche, ma mi ha promesso questo aiuto, ha scritto delle parti di testo per appunto raccontare questa storia, le ha anche recitate perché lei è la voce narrante, e non solo, viene anche alle prove e ha trovato degli incastri incredibili tra una coreografia e l'altra, ha dato dei consigli pazzeschi e ha reso il tutto veramente, secondo me, anche divertente. Quindi è stato fondamentale il suo apporto. Io la ringrazierò tutta la vita perché c'è una differenza nel fare uno spettacolo che è una carrellata di canzoni e di coreografie dal renderlo veramente uno spettacolo. Quindi poi tutti bravi veramente ad ascoltarla e sono diventati tutti un po' attori, che ci vuole secondo me, perché questo che fa un po' la differenza, no? In uno spettacolo di sola danza.
0: Ecco, allora senti, ultima domanda nonché curiosità che ci riguarda da vicino, avete scelto la Slovenia per portare in scena lo spettacolo, no? Ecco, come nasce questa scelta?
1: Ma intanto io conoscevo il teatro perché un paio di volte ci ho ballato anni fa e ho anche visto altri spettacoli. È un palcoscenico veramente grande, accogliente. Noi siamo in 100, noi siamo in certi momenti siamo tutti in scena, siamo 90 ballerini e 12 cantanti. Un palcoscenico grandissimo, modernissimo, con un'attrezzatura di avanguardia e soprattutto che purtroppo a Trieste non è così facile da trovare palcoscenici così grandi, e soprattutto sono molto accoglienti come persone, un teatro moderno, e abbiamo detto perché no. Abbiamo scelto le date un anno fa, lo spazio c'era e noi siamo felici di essere lì. Poi chiaramente ci piacerebbe anche portarlo a Trieste, ma non è così facile. Per esempio il Teatro Rossetti è molto grande, c'ha 1500 posti, forse un po' troppo per noi. Infatti quasi a Sesana il sabato siamo quasi sold out, domenica ci sono ancora 100 posti.
0: Ok, allora senti, ricordiamo, Metti una sera in pigiama, sabato 26 settembre alle ore 20:30 e domenica 27 alle ore 16:30, giusto?
1: Sì, esatto. I biglietti sono ancora disponibili online sul sito del teatro Cosovelo Dom di Sejana, oppure anche si può andare direttamente lì alla biglietteria ogni mattina dalle 10 alle 12. Però ripeto, per sabato pochissimi posti e domenica ce n'è una centinaio ancora.
0: Ottimo. Grazie ad Arianna Starace per essere stata assieme a noi qui su Radio Capodistria qui a pomeriggio alle 4, e ovviamente insomma in bocca al lupo per il prossimo weekend.
1: Crepi il lupo, grazie a te per l'invito a questa intervista, mi sono divertita e speriamo insomma che vada tutto bene per tutti.
0: Lo speriamo anche noi, vi facciamo un grande in bocca al lupo. Ciao Arianna.
1: Grazie, ciao, buona giornata.

Ed era il 1987 quando uscì questa canzone di Madonna, Who Is That Girl? Tra l'altro canzone legata anche a una delle sue incursioni nel cinema. Io appunto ricordo le prime due, uno era Cercasi Susan disperatamente e poi appunto ci fu Who Is That Girl, che effettivamente non fu proprio un grandissimo successo. Beh, per me che lo vidi da bambina era un film meraviglioso, ecco, però appunto diciamo che la canzone ebbe più successo poi del film, e nel film appunto lei interpretava una ragazza uscita di prigione che cercava di dimostrare la propria innocenza. E che dire, la colonna sonora però arrivò addirittura proprio in vetta delle classifiche, soprattutto insomma di quelle statunitensi, allora nel 1987. Comunque veloci, abbiamo ancora tempo per due canzoni. Allora, noi andiamo adesso a Londra con Shy Girl, che è un artista londinese che bazzica così tra elettronica, club music, pop sperimentale, considerata anche una delle figure più interessanti di quella che è la scena britannica alternativa. Questa canzone si intitola Luck ed è decisamente scura, però anche sensuale, ecco, ha un beat essenziale delle atmosfere notturne, però la sua voce ipnotica forse potrebbe essere così considerato anche uno dei suoi marchi di fabbrica. Ce la sentiamo, Shy Girl. I'm

E con Shy Girl e la Sollacchi noi siamo arrivati al momento dei saluti, al termine di pomeriggio ore 4, perlomeno insomma del pomeriggio ore 4 in mia compagnia. E per quanto ci riguarda l'appuntamento invece è fissato per venerdì mattina, poco dopo le ore 10 all'interno di Calle ci sarà Radio Date. Anche venerdì prossimo abbiamo un bel po' di novità da sottoporre, novità discografiche naturalmente, alla vostra attenzione. Per cui un grazie, un saluto a tutti e a tutte coloro i quali ci hanno ascoltato oggi, a Maxim Vergan che ha curato la parte tecnica, ai nostri ospiti. E per ultima canzone, come ultima canzone, questo pezzo dei Jungle, per cui rimaniamo ancora in Inghilterra, questo è Move Like You Do. Un saluto a tutti da Barbara Rizzi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si viaggia in coda a causa di un incidente avvenuto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Sempre in A4 in direzione Milano-Padova code tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Castellana e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale dalle 21:30 di questa stasera alle 5:30 di domani mattina chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Sempre dalle 21:30 alle 5:30 sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano, con uscita alternativa a Mirano Dolo in A57. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il quarto raduno degli esuli epici de Parenzo, svoltosi lo scorso 14 settembre proprio nella città della Basilica Eufrasiana in collaborazione con la comunità degli italiani. Abbiamo con noi in collegamento telefonico l'anima di questo raduno, Piccio de Parenzo in esilio in Piemonte, come si firma in alcuni dei suoi messaggi, Iginio Kovacic. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti. Mi sente Kovacic?
1: Sì, sento, non ho capito subito le parole.
0: Benvenuto a Sconfinamenti, le dicevamo in apertura di questa puntata, Kovacic.
1: Sì, grazie.
0: Chiediamo subito come nasce questo raduno che ha visto la sua quarta edizione, si prepara chiaramente anche per la quinta, ma l'origine di tutto questo, Kovacic, qual è?
1: L'origine è partita nel 2022, ero a Parenzo, in un bar fuori le porte e parlavo con degli amici, e poi ho avuto un'intervista dal giornalista professore Denis Visentin, e dopo l'intervista mi ha chiesto: ma non sarebbe bello fare un raduno? E io: sì, hai ragione. E allora da lì sono partito, prima cercando le persone, cercando su Facebook i parenziani, e così poi ho trovato un'amica che ho conosciuto su Facebook, che si chiamava Nevia Gregorovic. E così, parlando con lei, siamo partiti, mi sono dato da fare, ho cercato i parenziani in giro per il mondo e ce l'ho fatta, a partire col primo raduno.
0: Questo primo raduno, che effetto ha avuto dopo questo lavoro appunto di ricerca, di contatto? Qual è stata la sua impressione, il risultato di questa idea?
1: Il risultato, intanto, ci siamo incontrati che non ci conoscevamo. Sapevamo che questo è nato a Parenzo e è stato bellissimo, perché ci siamo conosciuti, salutati davanti alla chiesa della Madonna, non mi viene in mente adesso, vabbè, in piazza fuori le porte c'è una chiesa, ci siamo incontrati lì, ci siamo dati lì l'appuntamento, quindi ci siamo salutati. È venuto anche il vice sindaco di Parenzo, nonché responsabile della comunità italiana, come si chiama, Musizza. E niente, poi abbiamo fatto un giro per Parenzo, sempre accompagnati da Denis Visentin, che ci ha spiegato tutto di Parenzo.
0: Sì.
1: E alla fine siamo andati, un giro per Parenzo, e poi verso l'una siamo andati a pranzo a Orsera.
0: Sì.
1: È stato un bellissimo pranzo, eravamo in tanti, eravamo una trentina anche il primo anno. E niente, è stato bello ritrovarsi, conoscere delle persone che da bambino, nel 47 io sono nato, tanti sono nati in quegli anni lì, ma io non li conoscevo. Li ho conosciuti su Facebook, come Nevia Gregorovic e tante altre, no? E ci siamo rivisti per la prima volta col primo raduno.
0: Ma ritrovandovi, non vi eravate conosciuti da bambini, ma ritrovandovi, avete ricostruito tanti momenti magari che avete condiviso pur inconsapevolmente, cioè siete riusciti a ricostruire l'apparenza della vostra infanzia in questi raduni?
1: Sì, siamo riusciti a ricostruire, perché per esempio questa Nevia Gregorovic è nata 9 mesi prima di me, a gennaio del 47, lei faceva la prima elementare e io non andavo ancora a scuola, ho dovuto aspettare l'anno dopo, e lei ha avuto una brutta disavventura, perché ha fatto la prima elementare a scuola italiana, poi l'hanno trasferita alla scuola croata, che non capiva niente, e ha sofferto molto questo distacco dalla scuola italiana, ma questo lo facevano proprio per dispetto, perché il papà e la mamma avevano optato per andare in Italia.
0: Sì.
1: E allora queste erano le punizioni, no? La bambina ha fatto il primo elementare, dal prossimo anno fa la seconda elementare croata, e così ha fatto anche la terza, poi dopo sono partiti. E poi, a parte quello, ho tanti amici delle elementari a Parenzo, che abitano ancora a Parenzo, tanti, 4, 5, tanti sono morti.
0: Però c'è una rete appunto sia di parentini che hanno lasciato la propria città natale, sia di parentini che sono rimasti. C'è anche una collaborazione che continua con la comunità degli italiani locali,
1: sì,
0: Kovacic.
1: Sì, infatti tutti gli anni questi amici che abitano a Parenzo mi danno una mano per fare questo raduno. Poi c'è la comunità italiana che è più importante, perché io la chiamo la mia segretaria, che mi dà una mano per organizzare il pranzo e insomma quello che c'è da fare.
0: C'è un lavoro notevole nel raccogliere, nel comunicare. Facebook è importante, abbiamo visto la sua attività, la sua presenza appunto su questo strumento, con il quale lei rivolge saluti, inviti, condivide anche le storie, appunto è un utilizzo sociale nel senso più bello del termine in questo caso, questa piattaforma appunto, questo Facebook che lei usa.
1: Sì, se non avessi avuto Facebook, per esempio con Facebook io l'avrò avuto verso 5-6 anni fa, per esempio cercavo un amico che è andato via nel 56 e andava a scuola a Parenzo, e poi dopo 2 anni ci siamo ritrovati in collegio a Pesaro e ci siamo, eravamo contenti. Io pensavo di non rivederlo mai più, e siccome la maggior parte dei ragazzini andavano a finire in collegio a Pesaro, collegio Riccardo Zandonai, che era proprio un collegio che padre Damiani l'ha fondato proprio per i profughi, per sì, i ragazzi. Poi dopo ci sono entrati anche ragazzi più poveri dell'Italia. E dico, questo ragazzo, poi quando è finito il collegio, io non sono più andato in collegio, non l'ho più, sai, non c'erano Facebook, non c'era niente, non sapevo solo il suo nome, Sergio. E mio figlio mi ha detto, ma guardiamo sul gruppo, ma 5-6 anni fa, guardiamo sul gruppo Collegio Riccardo Zanonai. E allora ho cominciato a mettere, avevo una fotografia,
0: sì,
1: e ho cominciato a fare domande a questi che erano in collegio, tutti mi dicevano, ma quel Sergio lì è uno di Trieste. E poi, dopo poco tempo, sempre uno di Pesaro che era in collegio e mi fa, ma si chiamava mica Sergio Dobrovic? E guarda, io non so se era Dobrovic. Fagli vedere la fotografia. Gli ha fatto vedere la fotografia e ci siamo ritrovati. E così sono partito e sono andato, ci siamo dati appuntamento a Pesaro nel 2022.
0: Sì?
1: E così è stato bellissimo. Ci siamo raccontati tante cose e poi l'ho convinto, gli ho detto guarda che io nel 2023 faccio il primo raduno degli Esuli,
0: sì,
1: e così è venuto con sua moglie e sono 4 anni che ci vediamo sempre a Parenzo.
0: Ma in altri casi come si è mosso per trovare i parentini? Quali domande si è fatto? Quali piste ha seguito? Questa del collegio chiaramente è un esempio, no? Come fa a identificare i parentini su Facebook?
1: C'è stato un altro parenzano, molto più vecchio di me, del 39, quindi ha 8 anni più di me, Sergio Servi, è partito da Parenzo nel 48 con la sua famiglia e l'ho conosciuto su Facebook, e lui, conoscendo lui, ho conosciuto altri parenzani e infatti fino all'anno scorso veniva uno di Novara, Draghicchio, che a Parenzo ci sono tanti Draghicchio, e così ho conosciuto così sempre su Facebook tramite questo Sergio Servi, che lui aveva tanti amici parenzani anche negli Stati Uniti, e ho chiesto l'amicizia, così ho conosciuto. C'è uno per esempio che viene tutti gli anni da Arkansas, è partito proprio stamattina per il ritorno, il viaggio di ritorno, ha 92 anni, si chiama Francesco Rabat, e lui dagli anni 60 mi raccontava che è sempre venuto a Parenzo. È stato arruolato nei Marines, è stato in Vietnam, però quando finiva il suo anno di Vietnam, subito Parenzo. E adesso, prima andava a Trieste, c'era il raduno dei parenzani di Trieste, poi purtroppo Trieste, come ho saputo, molti non ci sono più. È per quello che anche mi è venuto, dico, ma è più bello farlo a Parenzo che farlo a Trieste. E poi adesso ho pensato un'altra cosa, ci sono molti nonni, sì, o genitori o figli di parenzani che hanno il problema della scuola, e infatti quest'anno, il prossimo anno, 2027, voglio cambiare la data e farlo una settimana prima, farlo al 7 di settembre, così i bambini non hanno problemi della scuola. E così sicuramente sono sicuro che verranno altri parenzani.
0: Sì, sì, sì. Siamo in collegamento con Iginio Kovacic, ideatore anima del Raduno degli Esuli Epicide Parenzo, che quest'anno è arrivata alla quarta edizione, ma ne stiamo scoprendo l'origine, la ricerca anche attraverso internet, attraverso i social, che ha portato Kovacic a realizzare questa rete di persone che si ritrovano una volta all'anno nella propria città natale. Noi continueremo assieme a Iginio Kovacic a scoprire questa storia e queste storie. Lo faremo dopo un intermezzo musicale. Kovacic, resti con noi in ascolto, ci ritroveremo, okay, tra pochissimo.

A sconfinamenti con il quarto raduno degli Esuli Epici de Parenzo, un'iniziativa che si è svolta appunto proprio a Parenzo il 14 settembre scorso. Abbiamo con noi Iginio Kovacic che ci racconta la nascita anche di questo raduno, di questo ritrovo, il piacere ma anche il lavoro di ricreare delle reti, di ritrovare delle persone dopo decenni magari di lontananza. Kovacic, qual è la portata geografica quindi di questo raduno, pensando sia alle persone che magari riescono a partecipare in presenza, sia a tutti quei pici de Parenzo che magari la contattano, che vi lasciano una partecipazione col cuore? Ecco, fino a dove arriva questo?

0: fare questo viaggio, molti sono anziani, però per fortuna che, per esempio, c'è il figlio di una parenzana, è nato negli Stati Uniti, ha scoperto il gruppo Parenzo, che l'amministratore è un parenzano che io conosco da bambino, e tante volte parlando con gli altri dicevo, ma se fosse qualcuno che fa un gruppo così parliamo di Parenzo. Vabbè, e questo figlio di una parenzana è nato in America, è venuto alla scoperta dei suoi avi e ce l'ha fatta, è venuto a Parenzo, ha conosciuto me e tutti gli altri e ha trovato altri parenti a Trieste, e è già il terzo anno che viene con la moglie. Il prossimo anno mi ha detto che vengono in 15, porta i figli, i nipoti, sembra una cosa incredibile.
1: Quindi è un raduno che si apre anche a più generazioni, ci sono i discendenti di chi è nato a Parenzo.
0: Sì. Per esempio, ho conosciuto due ragazzi, io li chiamo ragazzi, e sicuramente non si conoscono. A Parenzo c'era una falegnameria che facevano le botti. Di fianco a questa falegnameria delle botti c'era un'altra falegnameria che adesso non mi viene bene il cognome, non ricordo, nel momento mi emoziono. E io li ho conosciuti sia uno che gli altri, si chiamano Andretti, sì, e l'altro è il cognome che non mi viene in mente in questo momento. E voglio farli incontrare, perché c'è stato un racconto bellissimo. E il vicino di casa, un falegname, va nell'altra falegnameria per bere un bicchiere di vino. In quel momento è caduta, c'era il bombardamento, è caduta la bomba sulla falegnameria. E si può dire che per un bicchiere di vino si è salvato la vita.
1: Sì.
0: E adesso io ho conosciuto un figlio dei Andretti, l'anno scorso c'era, Parenzo quest'anno non ha potuto venire per problemi di bambini, di nipoti, però un altro anno voglio far incontrare questi figlio e figli dell'altro che non si conoscono sicuramente, e spero di averli tutti e due a Parenzo per farli incontrare, perché i loro genitori lavoravano praticamente vicini.
1: Sì, sì. E tra l'altro uno dei due deve a un bicchiere di vino appunto l'essere nato, in un certo senso, anzi in tutti i sensi.
0: Sì, sì, perché questo qui aveva forse tre figli, una figlia e due figli, e sì, sono nati per un bicchiere di vino, come si dice in Trieste.
1: Un'altra storia tra quelle che emergono appunto nel corso di questi raduni, Kovacic, sull'esempio di questa che ci ha appena raccontato, cosa ci può raccontare? Quali pensieri, quali ricordi emergono in questi raduni?
0: Dei raduni, si parla sempre del passato, no? C'è nostalgia del passato, però quando ci sono venute anche le televisioni di Capodistria, nella TV di Pola, e quando poi io mi metto a parlare mi emoziono e smetto, devo passare la parola a un altro. Guardi, è una cosa bellissima per me fare questi raduni, è una cosa bellissima.
1: Noi scopriremo, magari chiederemo a Eugenio Kovacic anche di portarci nei suoi luoghi del cuore, i luoghi della sua infanzia, i luoghi nei quali anche oggi grazie ai raduni si può ritornare. Kovacic, dopo un ultimo intermezzo musicale, anzi un penultimo, sì, che ci accompagna nel corso di questa puntata, lei provi a fare mente locale e comprendiamo molto bene la sua emozione, ma provi a fare mente locale e ci porti a Parenzo, nei suoi ricordi, anche grazie all'esperienza di questi raduni. A tra poco.

0: Questa puntata di Sconfinamenti ci porta a Parenzo, radiofonicamente. Ci porta a Parenzo grazie a Iginio Kovacic, ideatore del raduno degli Esuli e Pici de Parenzo, che si è tenuto anche quest'anno nella città della Basilica Eufrasiana il 14 settembre. Kovacic, i luoghi del cuore di questo raduno, dei luoghi che le portano ricordi, che le portano emozioni, comprensibilmente, ci sono appunto sulla mappa di Parenzo questi punti?
1: I ricordi di quando ero piccolo, vuol dire?
0: Sì, anche.
1: Ecco, comincio con questo, guardi. Io da piccolo mi sono divertito per 10 anni, 8 mesi per Parenzo. Ero un ragazzino, quindi andavamo con gli amici nelle case bombardate a far su rame, ghisa, insomma tutto quello che poteva prendere qualche dinaro, allora c'erano i dinari, per comprarmi un gelato, una pasta, e poi si giocava, no? Come tutti i bambini, si giocava a biglie, una volta noi chiamavamo le scinche,
0: sì.
1: Andavamo nei giardini e si faceva il buco, si giocava a biglie, e poi arrivava la guardia e noi lo sentivamo da lontano che arrivava, scappavamo, andavamo lontano perché ci sgridava, no? Questi erano questi ricordi che mi rimangono. Adesso non mi viene.
0: Dov'è nato lei? La casa in cui è nato?
1: Allora, io sono nato ai piedi del campanile della Basilica. Non c'è più quella casa, ormai l'ha buttata giù. Però quello che mi ha raccontato mia madre, sono nato di domenica, il 21 settembre del 47, a mezzogiorno, quando le campane della Basilica suonavano a mezzogiorno. E sono vivo per miracolo, perché mi ero ammalato di bronchite, polmonite, gruppi, tutte, e i dottori di quei tempi lì mi hanno detto a mia madre: guardi, non c'è niente da fare, apro le finestre. Per fortuna mio padre ha trovato un dottore triestino che, come mi ha raccontato, si portava dietro il figlio morto piccolino. Non so se è vera questo, così mi ha raccontato mio padre. Vabbè, questo dottore mi ha salvato la vita, forse con la penicillina che non c'era, e via. E quindi sono contento così, che sono arrivato a 79 anni.
0: Avete cambiato case poi a
1: sì,
0: Parenzo?
1: Io in 10 anni ho cambiato 5 case. Perché prima abitavamo nella casa di mio nonno, poi era un po' pericolosa, no? E poi mio padre si è sposato, quindi siamo andati a abitare in un'altra casa in affitto, noi la chiamiamo Rivetta, e si trova vicino al mare, vicino alla scuola. Poi da lì siamo andati a finire, mio padre faceva il panettiere, quindi a me il pane non mi mancava. E siamo andati a abitare sopra il forno, c'erano 2 appartamenti, e lì ci siamo stati 2 anni. Poi è cambiato di nuovo casa e alla fine siamo finiti in via Decumana, la strada grande, chiamata
0: sì.
1: La strada grande, e ci siamo stati per almeno fino al giorno della partenza. Praticamente ho fatto 4 elementari e siamo stati 4 anni in questa casa, non era la nostra. E niente, poi quando siamo partiti è stato il giorno più brutto, perché con la nave mio padre aveva già preparato il cassone con tutti, io li chiamo strafanici, no?
0: Sì.
1: Strafanici sono tutti vestiti dentro un cassone di 1 metro quadro che è stato caricato sulla nave. Siamo partiti dalla seconda diga molo di Parenzo, e abbiamo fatto l'ultima foto della famiglia con gli amici. E la nave, mentre andava, mi veniva da piangere, perché c'erano due bambine che mi salutavano col fazzoletto. E pensavo, dico, non lo vedrò mai più il mare. E invece poi, con gli anni, ci siamo rifatti.
0: Vi siete rincontrati a Parenzo durante uno di questi raduni?
1: Dunque, durante questi raduni mi sono incontrato con quelli che andavano nella mia classe, no?
0: Sì.
1: Eravamo in 10, gli altri sì, conoscevo anche altri ragazzi che parlavano in dialetto come me, e anche quelli croati, quelli che ricordo, così ci siamo sempre incontrati, anzi nel 2004 abbiamo fatto un raduno dai 50 anni dalla prima elementare, 2004, e c'era la nostra maestra, e da allora poi tanti non ci sono più, non sono più.
0: Lei ci ha lasciato un suggerimento, la maestra, no? La maestra di tante generazioni, e noi cercheremo di conoscerla grazie a lei, grazie al suo ricordo, dopo l'ultima musica di questa puntata. Kovacic, resti con noi e poi parleremo appunto di questa persona per la quale spera di riuscire anche a dedicare un omaggio, ecco, in futuro. A tra poco.

0: a sconfinamenti, con le storie che nascono dai raduni degli esuli e Pici De Parenzo, assieme a Iginio Kovacic, Piccio De Parenzo, in esilio in Piemonte, in Alessandria. Kovacic, la vostra maestra, appunto, la ricordate spesso durante questi raduni, la ricordavate anche quando appunto vi ritrovavate anni fa negli anniversari di questa esperienza scolastica. Come si chiamava la vostra maestra?
1: Dunque, la maestra si chiamava Anna Maria Balanzin, però la chiamavamo Uci, adesso non ricordo per quale motivo, forse un abbreviativo del nome, Uci. È stata una maestra splendida, aveva una pazienza con tutti, specialmente con me, che certe cose non le capivo. E niente, io ho sempre pensato e ho cercato, ho già parlato con tante persone, di fare una targa all'interno della scuola elementare italiana col suo nome, perché è stata una maestra storica. Io penso che avrà fatto 50 anni di maestra, penso. Però non ci sono ancora riuscito, però io non mollo, voglio riuscire a far mettere una targa a questa maestra. Sì che ci sono tante altre maestre o maestri che sono mancati negli anni, sono un po' egoista, può darsi che si potrebbe fare anche una targa con i nomi di tutti i maestri e maestre che hanno fatto la scuola italiana lì a Parenzo. Spero di riuscirci, anche se per il momento non ci sono riuscito.
0: Qual era, lei diceva, aveva tanta pazienza con lei, la maestra Ucci, sì. Maria Anna Balanzin.
1: Anna Maria.
0: E in particolare perché doveva avere tanta pazienza? Che bambino era lei a scuola?
1: Io ero nell'ultimo banco, quindi le porto un esempio, quello sì. Che mi è rimasto nella mente. Mi faceva vedere la carta geografica, col dito mi indicava Parenzo, poi mi chiamava davanti alla carta geografica e io non riuscivo a capire dove era Parenzo. Ma voglio dire, c'aveva una bella testa anch'io, e io pensavo solo a giocare, non mi interessava tanto la scuola, dico la verità. Per imparare una poesia ci impiegavo parecchio. Poi qualche volta magari facevo qualcosa, mi metteva dietro la lavagna, allora si usava così. Però io ho sempre voluto un gran bel.
0: Non le interessava la scuola, le interessava giocare, raccontato di come appunto sgattaiolava tra le case bombardate in cerca di rame, in cerca di metalli da poter rivendere, ma c'era anche il tempo per il mare, Kovacic.
1: Sì. Il mare, quando arrivava l'estate, ero abituato ad andare scalzo. Non vedevo l'ora che venisse l'estate per girare scalzo e andare in mare. Quindi il mare era pieno di ricci. Bisognava tuffarsi dall'alto dove non c'erano i ricci, dal molo, oppure fare una nuotata verso l'isola, che si dice l'isola di San Nicolò.
0: Sì.
1: E era bellissimo. Fare il bagno con gli amici, scherzare. Guarda, io ho passato un'infanzia bellissima. C'erano i ricci che oggi non ci sono più.
0: Una domanda, una curiosità. Dal primo raduno del 2023, la rete, magari proprio grazie ai partecipanti, ognuno dei quali porta le proprie conoscenze, la rete di questo raduno si è allargata sempre di più?
1: Sì, si è allargata sempre di più, sì, sicuramente si è allargata di più. Come le dicevo, io spero un altro anno con questo piccolo gioco di una settimana prima, dovrebbero arrivare dei parenzani in più, sicuramente.
0: Perciò anche lì, in questi giorni, anche nel corso magari dell'ultimo raduno, a qualcuno è venuto in mente un nome, un volto, un viso che contribuisce appunto a ricreare questa comunità, Kovacic?
1: Dai, guardi, quando abbiamo fatto il pranzo io ho voluto parlare al microfono, dire io non me la sentivo quasi più, perché è passato un anno un po' brutto. Ho già detto a qualcuno dei più giovani, ragazzi, continuate voi, che io, ma no, sei tu che devi continuare. E così ho detto, allora decido io, e vi dico subito che per far arrivare qualche parenzato in più, dobbiamo cambiare il giorno e fare il giorno 7, una settimana prima. E io, per quello che penso, che arriveranno più parenzani a questo raduno.
0: E da questo raduno, anche chi magari torna negli Stati Uniti, che cosa si porta nella valigia quando si rimbarca, quando tornano appunto in queste altre patrie che lo sono diventate negli anni? Qual è il bagaglio in più, secondo lei, che ognuno di voi si porta quando ci si lascia, ci si saluta a un raduno?
1: Quando si finisce il raduno è un po' triste, come partire via da Parenzo quando eravamo piccoli. Però abbiamo trovato dei nuovi amici che hanno a che fare con Parenzo e quindi penso che tutti sono contenti di questo raduno. Magari ci sarà qualcuno che non è di Parenzo, che abita a Parenzo, come per esempio, ecco, sì, mi è venuto in mente, abbiamo fatto la visita al museo di Parenzo e alla casa romanica, così la chiamano, era la prima volta che entravo dentro. Ci ha accompagnati il responsabile del museo di Parenzo, il signor Bencic, adesso non mi viene in mente il nome.
0: Gaetano Bencic.
1: Non lo so, forse Gaetano, sì. E io gli ho detto una cosa, Bencic, ma non sarebbe bello che vi impossessate di quelle due torri che le hanno trasformate in ristorante, bar? Ci saranno 1000 ristoranti a Parenzo. Ma ci sono due torri, la torre rotonda sulla riva e la torre pentagonale, che le hanno trasformate in bar e ristoranti. E non è bello una cosa antica così farlo ristorante? Ce ne sono migliaia di ristoranti. Sarebbe bello, io ho detto, che abbiate cura voi di questa cosa qui, è una cosa antica. A me mi dà fastidio vedere il ristorante, bar del sopra la torre pentagonale del 1400, non mi ricordo che data che ha. E mi ha dato ragione, però è così. Comandano loro.
0: Ma c'erano i turisti anche quando lei era bambino a Parenzo? Siamo quasi in chiusura, ma già quella volta c'erano?
1: Ricordo, gli anni 50 arrivavano, erano tedeschi, austriaci. E un episodio, noi ragazzini sull'isola facevano il bagno dietro l'isola nudi e noi andavamo con la barca sull'isola per vedere le donne nude. Era proprio una malattia che avevamo noi, così.
0: Adesso
1: sì, c'erano turisti, sì, tanti, non come adesso.
0: No,
1: però
0: certamente.
1: I primi turisti erano quelli, i tedeschi. Forse perché sono passati da Parenzo quando c'era la guerra e magari ricordavano questo bel posto.
0: Ecco, sono tante le storie appunto che nascono da queste occasioni, da questi ritrovi. In particolare oggi abbiamo parlato del raduno degli Esuli e Pici de Parenzo, che ha tenuto la sua quarta edizione lo scorso 14 settembre. Noi ringraziamo e salutiamo l'anima di questo raduno, Iginio Kovacic. Grazie per averci raccontato anche la sua infanzia, per averci raccontato la rete che si è creata con questa iniziativa. Buon lavoro per il prossimo raduno.
1: Ok, grazie.
0: In chiusura diamo notizia dell'uscita domani dell'inserto In più economia a cura di Cristiana Babic. I titoli che troviamo sulla pagina, sulla copertina di questo numero: trasporti, autostrade croate dal 2027, il nuovo sistema elettronico di riscossione del pedaggio che entrerà in funzione il 1 marzo 2027, l'analisi da Hull a Claude, il sentimento della potenzialità di calcolo. Bill Gates definisce la transizione verso l'intelligenza artificiale una contingenza turbolenta nella storia umana. Jacob Coxon si dimette da Anthropic e denuncia il rischio di ingovernabilità dell'intelligenza artificiale. Attualità: IA, alleato o nemico dei lavoratori? L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico invita a considerare le capacità delle persone a usare le tecnologie innovative e a beneficiarne in modo costruttivo. Focus euro digitale garantito dalla BCE. Dall'esercizio accademico alla pratica, il modo di acquistare cambia, le istituzioni si adeguano. Così siamo al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Bruno Montevecchi, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Della settimana.
3: Sta per uscire Stray Dogs, Cani Randagi, il quinto album dei britannici Nothing But Thieves, che nel terzo singolo estratto si vedono alla ricerca di un'alternativa alla felicità, o per meglio dire di una forma diversa di felicità. A Different Kind of Happiness, il nostro sigla single di questa settimana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia tuttora in coda per incidente sulla 4 Venezia-Trieste verso Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sempre sulla A4 in direzione Padova-Milano, rallentamenti tra il bivio per la 57 e l'allacciamento con la A13. Sul tratto Brescia-Padova, code tra Soave e Verona Est in direzione Milano per incidente risolto e per traffico intenso rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sempre verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code verso Trieste tra Castellana e il bivio per la A27. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni da nord-ovest si è esteso verso i Balcani, in quota da nord affluisce sulle nostre regioni, aria ancora secca e gradualmente un po' più calda. Previsioni: serate nella notte cielo sereno, nuvoloso nel litorale. Domani dapprima generalmente sereno, seguiranno graduali annuvolamenti. Vento da sud-ovest nel pomeriggio e verso sera, rovesci e isolati temporali al nord. Soffierà vento dei quadranti settentrionali, debole bora nel litorale. Le temperature mattutine saranno tra i 3 e gli 11 gradi, le massime del giorno tra 18 e 24. Venerdì, sabato e domenica soleggiato, venerdì nel corso della giornata la debole bora nel litorale cesserà di soffiare. Per quanto riguarda infine la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Continua a dividere la legge sulle fosse comuni e sulla sepoltura delle vittime di guerra. Corteo a Lubiana questo pomeriggio contro RTV Slovenia e la sinistra. All'Assemblea ONU la delegazione americana abbandona l'aula durante il discorso del presidente iraniano Pezeshkian. Gesto intimidatorio nei confronti della Corte dei Conti a Trieste, è recapitato un proiettile. Capodistria, iniziata Polex 2026, l'esercitazione internazionale contro l'inquinamento del mare. Buonasera da Alberto Cernaz. Continua dunque a dividere la legge sulle fosse comuni e sulla sepoltura delle vittime di guerra adottata a maggio scorso. Come annunciato questa estate, il comune di Lubiana si oppone alla possibilità di permettere queste sepolture al cimitero cittadino di Jale. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Dopo aver stabilito le basi giuridiche per l'identificazione sistematica delle vittime di guerra tramite il test del DNA, la regolamentazione dei casi di persone senza data di decesso all'anagrafe e il trasferimento e la sepoltura delle vittime non identificate nel cimitero della capitale, la questione si è sposta ora sul piano amministrativo. Come ha spiegato la sottosegretaria di Stato al Ministero della Difesa, Vida Čatonič-Špelić, dopo una sana e pratica interlocuzione, il Comune di Lubiana ha fatto calare il silenzio e ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale per verificare se la nuova legge, fortemente voluta dall'attuale maggioranza, rientri nel perimetro costituzionale. Nel farlo, Janković ha chiesto di sospenderne l'attuazione, ma Čatonič-Špelić ha presentato la risposta al ricorso, che verrà ora trasmessa al Governo. L'ex deputata di Nuova Slovenia si è detta convinta che la sepoltura a Jale prima o poi avverrà, poiché le vittime meritano rispetto. Nel farlo ha ricordato i punti principali della legge che dovrebbero essere attuati, dal decreto di accertamento del decesso alla sepoltura rispettosa dei resti delle vittime, che passa anche per il dialogo con la municipalizzata che gestisce i servizi al cimitero di Jale. Ma l'intervento di Janković ha bloccato l'iter, con il ricorso alla Corte Costituzionale che ne sospende l'attuazione, anche perché senza un accordo finale con il Comune non è possibile seppellire le vittime di guerra nel cimitero di Jale.
1: Un sondaggio condotto dall'agenzia Parsifal per conto del Ministero dell'Istruzione rivela che il 45% dei cittadini sloveni e il 51% dei genitori, il 39% del personale scolastico favorisce il ritorno alla scuola elementare di 8 classi rispetto al modello attuale di 9. Per il ministro Roncevic questi dati smentiscono una contrarietà generalizzata e legittimano il piano di riforma, pur evidenziando una forte richiesta di chiarimenti operativi. Manifestazione di protesta nel pomeriggio a Lubiana su iniziativa dell'associazione Istituto Primo Ottobre. Il corteo, partito davanti alla sede di RTV Slovenia, ha attraversato il centro per concludersi davanti alla Presidenza della Repubblica. Nel mirino degli organizzatori il servizio pubblico radiotelevisivo, la sinistra politica e la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. La manifestazione è stata presentata anche come un'iniziativa di sostegno all'attuale governo di centrodestra. Sentiamo Dionisi Botter.
3: Questa è la Slovenia, non la Palestina, chiudete questa fogna. È stato lo slogan dei seguaci di Pavel Rupar, leader di Glas Upokojencev, la voce dei pensionati, e figura di riferimento dell'Istituto Primo Ottobre, che ha salutato i presenti e illustrato le ragioni dell'iniziativa. Tra numerose bandiere sventolanti, gli organizzatori hanno rivolto pesanti accuse agli esponenti della sinistra, RTV Slovenia e alla Presidente della Repubblica. Particolarmente duro il linguaggio utilizzato nei confronti delle forze politiche di opposizione. Secondo gli organizzatori, il servizio pubblico avrebbe assunto un atteggiamento politicamente ostile all'attuale governo. Una contestazione che ha portato alla scelta simbolica di far partire proprio dalla sede della radiotelevisione pubblica il corteo.
4: Gre za to da svoje tisto kar plačujemo ne dobimo.
3: Secondo Pavel Rupar, il problema principale è che i cittadini pagano il canone RTV senza ricevere in cambio un servizio adeguato. Rupar ha quindi chiesto al governo e al Parlamento di approvare la proposta di legge che prevede l'abolizione del contributo obbligatorio. A suo giudizio non sarebbe nemmeno necessario ricorrere a un referendum, poiché la questione potrebbe essere risolta direttamente dal governo e dal Parlamento. Rupar ha poi rivolto critiche particolarmente dure ai programmi di informazione della RTV Slovenia e ad alcuni giornalisti e conduttori, sostenendo che una parte dell'offerta, a suo avviso, di scarsa qualità è seguita da un numero limitato di spettatori. Ha però sottolineato che all'interno dell'ente lavorano anche molti professionisti qualificati, citando tecnici e operatori. L'RTV Slovenia, ha concluso Rupar, deve continuare ad esistere, ma secondo lui dovrebbe essere riorganizzata in modo più razionale, con un numero adeguato di dipendenti, costi più contenuti e soprattutto un'offerta programmatica migliore.
1: Il ministro dell'economia Logar ha guidato una delegazione istituzionale in Repubblica Ceca per rafforzare l'interscambio con Praga. Durante la missione Logar ha incontrato il ministro dell'industria Havlicek. I rappresentanti hanno ribadito la centralità strategica dei settori ad alta tecnologia, con particolare focus su intelligenza artificiale e mobilità, identificando l'asse tra i due paesi, entrambi orientati all'export e all'innovazione come motore chiave per la crescita dell'intera regione centroeuropea. Nella seconda giornata dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, che vede la partecipazione di oltre 200 leader internazionali, si sono susseguiti diversi interventi. Ad aprire i lavori il presidente siriano al-Shara, il quale ha dichiarato l'ingresso del paese in una nuova fase dopo anni di conflitto. La seduta ha poi registrato momenti di tensione durante il discorso del presidente iraniano Pezeksian, che ha portato la delegazione americana ad abbandonare l'aula. Sentiamo Alessia Mitter.
5: Secondo al-Shara, in pochi anni molte cose sono cambiate. Dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad a fine 2024, il paese sta risorgendo ed entrando in una nuova fase di stabilità. Nel suo discorso, il leader ha rivendicato i progressi compiuti, tra cui la riunificazione nazionale, la ricostruzione delle istituzioni civili e militari, la revoca delle sanzioni e diversi partenariati per il benessere dei cittadini. Al-Shara ha poi ribadito la volontà della Siria di difendere con fermezza la propria sovranità e l'integrità territoriale del Golan, confermando l'impegno a rispettare l'accordo di cessate il fuoco del 1974, esigendo il ritiro delle truppe israeliane fino alla linea di demarcazione dell'8 dicembre 2024 e il blocco di ogni violazione del diritto internazionale. Il leader ha infine riaffermato l'auspicio di una pace giusta e duratura basata sul rispetto reciproco. Spostando l'attenzione sul versante iraniano, il presidente Massoud Pezeshkian ha respinto con forza l'etichetta di stato terrorista, definendo l'Iran una vera vittima e ricordando la guida suprema Ali Khamenei e i bambini uccisi a febbraio nel bombardamento della scuola di Minab. Pezeshkian ha poi denunciato i due pesi e le due misure dell'Occidente. Israele possiede un arsenale nucleare non iscritto al trattato di non proliferazione e ha causato oltre 70.000 vittime a Gaza, mentre l'Iran subisce sanzioni pur rivendicando solo il diritto al nucleare civile. Nel precisare che Teheran non intenda sviluppare la bomba atomica né abbia scatenato alcuna ostilità, il leader ha promesso la difesa dalle aggressioni nemiche e ha avvertito che non tollererà minacce sullo stretto di Hormuz. A prendere poi la parola è stato il presidente argentino Javier Milei, che ha sferrato un durissimo attacco alle Nazioni Unite, definendole ormai del tutto inutili. Secondo lui, l'ONU ha infatti tradito la sua missione originaria, nata per garantire l'uguaglianza e risolvere le controversie attraverso la diplomazia, dimostrando invece un totale fallimento nella tutela della sicurezza globale, offrendo protezione a dittature sanguinarie e mantenendo un colpevole silenzio di fronte al terrorismo islamico e al genocidio dei cristiani in Africa.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Tragedia nella notte al Colosseo di Roma. Un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri mentre lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione. Inutili soccorsi, la procura di Roma indaga per omicidio colposo e sta verificando il rispetto delle norme di sicurezza. Sentiamo Davide Fifacco.
6: È precipitato da circa 10 metri mentre lavorava in quota all'interno del Colosseo. Andrea Moretti, 22 anni, è morto nella notte durante gli interventi per l'installazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Il giovane, specializzato nei lavori in fune, si trovava dall'altra parte delle mura rispetto a due colleghi che non avrebbero visto la caduta, ma hanno sentito un forte tonfo e dato l'allarme. All'arrivo dei soccorritori, per Moretti non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti carabinieri, medico legale, procura, ispettorato del lavoro e ASL Spresal. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Gli investigatori stanno acquisendo la documentazione sull'appalto e verificando formazione e condizioni di sicurezza. Al vaglio anche le immagini delle telecamere interne. È stata disposta l'autopsia. Tra gli elementi emersi nelle prime verifiche, l'operaio indossava l'imbracatura, ma la fune di sicurezza non sarebbe stata agganciata. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compreso un possibile errore umano o un malore. Dopo la tragedia, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha disposto l'interruzione dei lavori e il parco archeologico del Colosseo ha chiuso l'anfiteatro al pubblico, in segno di lutto. Sul posto è stata deposta una corona di fiori. Cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni, che ha chiesto di fare piena luce sull'accaduto, e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Sul lato dei fori imperiali, la CGIL di Roma e Lazio ha organizzato una fiaccolata per ricordare il giovane. Intanto saranno le indagini a chiarire la dinamica della caduta e le eventuali responsabilità.
1: Cinque donne che accusano l'ex gesuita sloveno Marko Rupnik di abusi sessuali e psicologici hanno indirizzato una lettera a Papa Leone XIV per denunciare i ritardi del processo Vaticano a suo carico, definendo questo silenzio come una prolungata violenza nei loro confronti. In occasione dell'imminente visita del Papa a Lourdes, le ex religiose della comunità di Loyola hanno espresso apprezzamento per la decisione di coprire permanentemente i mosaici di Rupnik sulla facciata della basilica del santuario, ribadendo la richiesta di verità e giustizia nei confronti del sacerdote espulso dall'ordine dei gesuiti 3 anni fa, ma che continua a respingere ogni addebito. Si svolgono sotto il massimo riservo le indagini sui responsabili del gesto intimidatorio nei confronti della Corte dei Conti a Trieste. Un proiettile era stato recapitato ieri per posta nella sede della magistratura contabile del capoluogo giuliano, condanna unanime del mondo politico e delle istituzioni. Alessandro Martegani.
7: Non c'è ancora una pista precisa nelle indagini sul proiettile giunto per posta alla sede di Trieste della Corte dei Conti. La pallottola calibro 9 era stata recapitata per posta ordinaria nella sede della magistratura contabile in Viale Miramare all'interno di una busta indirizzata genericamente alla Corte dei Conti. Il plico era stato aperto da una dirigente che ha chiamato subito le forze dell'ordine, ma potrebbe essere stato toccato da altre persone prima di essere aperto, fattore che complicherebbe le indagini della polizia scientifica. Per ora la questura che sta conducendo le indagini nella massima riservatezza, non fa ipotesi sul movente, sui possibili autori dell'atto intimidatorio, che viene però preso sul serio. È un proiettile vero, ha dichiarato il questore di Trieste Lilia Fredella, non una simulazione, è arrivato in una busta chiusa, c'è una parte di accertamenti scientifici che verrà svolta, poi si procederà in altre direzioni, ma, ha aggiunto, non c'è una pista privilegiata in questo momento. Fra le ipotesi ci sarebbe quella legata al contratto del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, il cosiddetto comparto unico. L'accordo relativo al periodo fra il 2022 e il 2024 non aveva ottenuto la certificazione da parte della Corte dei Conti, fatto che potrebbe aver alimentato ostilità nei confronti della magistratura contabile. Il gesto intimidatorio ha ricevuto una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche e dalle istituzioni in Friuli Venezia Giulia.
1: Forte preoccupazione per le dichiarazioni del ministro dell'interno italiano Piantedosi sulla prosecuzione dei controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia è stata espressa dal Partito Democratico di Trieste. Il governo italiano, ha detto Maria Luisa Paglia, segretaria PD a Trieste, continua a decidere da Roma senza tener conto delle caratteristiche del nostro territorio. Trieste, ha aggiunto, non è una periferia lontana dal confine, è una città europea che vive quotidianamente il rapporto con la Slovenia. Migliaia di persone attraversano quella frontiera per lavorare, studiare, curare relazioni familiari, economiche e culturali. Affermare che per i frontalieri non ci siano stati problemi, ha concluso, significa non conoscere o scegliere di ignorare la vita concreta di questo territorio. Per Paglia la strada da seguire quella della Slovenia, che ha già eliminato gli analoghi presidi fissi al confine con la Croazia perché ritenuti poco utili, destinando gli agenti ai controlli di retrovalico e alla lotta contro le organizzazioni criminali. A Capodistria è iniziata oggi Polex 2026, l'esercitazione internazionale dedicata alla risposta all'inquinamento marino. La cerimonia d'apertura si è svolta a Palazzo Pretorio con la partecipazione delle autorità e delle forze coinvolte nell'iniziativa. Domani l'esercitazione entrerà invece nella fase operativa con una simulazione di sversamento di idrocarburi nell'Alto Adriatico. Il servizio è di Beatrice Ziza.
8: Il mare Adriatico è condiviso da più paesi e anche i rischi legati all'inquinamento non si fermano ai confini. È da questa consapevolezza che parte Polex 2026, che riunisce a Capodistria le forze impegnate nella protezione e nel salvataggio in mare. Ad aprire oggi la cerimonia a Palazzo Pretorio è stato il sindaco di Capodistria, Aleš Brjan, che ha ricordato lo stretto legame della città con il mare e l'importanza di garantire la sicurezza delle acque. Le esercitazioni servono quindi a mettere alla prova le procedure, individuare eventuali lacune e costruire fiducia tra le squadre che dovranno intervenire in caso di emergenza. Sulla necessità di rafforzare questa cooperazione si è soffermato anche il direttore dell'amministrazione marittima slovena, Jadran Klinec. Ha ricordato che ieri si è svolta un'attività di ricerca e soccorso con la partecipazione italiana e croata, mentre l'esercitazione di oggi e domani è dedicata alla preparazione e alla risposta all'inquinamento. Polex 2026 infatti coinvolge Slovenia, Italia, Croazia, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Montenegro, insieme alle agenzie europee EMSA, EFCA e Frontex. L'esercitazione è organizzata dall'amministrazione marittima slovena nell'ambito del progetto europeo ASAP, dedicato alla protezione delle aree sensibili dell'Adriatico. Domani si passerà alla parte operativa con la simulazione di un grande sversamento di idrocarburi nel nord Adriatico. Saranno testate le procedure di intervento e il coordinamento tra le diverse autorità, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di risposta comune a un'emergenza ambientale.
1: Le 19.47, ci fermiamo qui, tra poco alle 20 il consueto appuntamento con TG Sport curato dai colleghi di TV Capodistria. In studio ci sarà Roberto Siglian, grazie dell'ascolto, buona serata.
9: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia tuttora in coda per incidente sulla 4 Venezia-Trieste verso Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sempre sulla A4 in direzione Padova-Milano, rallentamenti tra il bivio per la 57 e l'allacciamento con la A13. Sul tratto Brescia-Padova, code tra Soave e Verona Est in direzione Milano per incidente risolto e per traffico intenso rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sempre verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code verso Trieste, tra Castellana e il bivio per la A27. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Oggi 23 settembre si celebra la giornata dello sport sloveno. Esattamente 26 anni fa alle Olimpiadi di Sydney, nello stesso giorno la Slovenia, indipendente, aveva conquistato le prime storiche medaglie d'oro olimpiche, anzitutto con i canottieri Istok Chop e Luka Špik e successivamente con il tiratore Raimond Bevec. L'odierna giornata per lo sport sloveno è stata impreziosita dalla vittoria ottenuta poco fa dalla nazionale maschile di pallavolo. La Slovenia nei quarti di finale degli europei ha battuto in 4 set il Belgio dopo aver vinto i primi due set con l'identico parziale di 25-22. Gli sloveni sono incappati in un passaggio a vuoto nella terza frazione fatta sua dal Belgio per 25-20. Nel quarto set la Slovenia ha fatto valere il suo maggior tasso tecnico, chiudendo il discorso con un eloquente 25-13. Sfida nella sfida, ormai un classico della pallavolo attuale, il confronto tra i due coach italiani, Fabio Soli, allenatore della Slovenia, ed Emanuele Zanini, tecnico della squadra belga. Soli quindi ha portato la Slovenia in semifinale, dove ritroverà la Polonia, campione in carica. Stasera, sempre a Torino, tornerà in campo l'Italia, che nell'ultimo match dei quarti di finale affronterà la Finlandia. Inizio della partita alle ore 21.05. La vincente è attesa della Francia. Ieri intanto si è esaurito il programma delle partite ad eliminazione diretta giocate a Sofia in Bulgaria. Rammentiamo che la competizione ha avuto una scrematura iniziale nei quattro gironi d'apertura, ognuno ospitato in un paese diverso tra Italia, Romania, Bulgaria e Finlandia. Nel prosieguo i primi incontri della fase di eliminazione diretta erano suddivisi tra Torino e Sofia, ora invece le Final Four si disputeranno a Milano. Ebbene, ieri a Sofia, dopo la Francia che ha battuto la Romania, si è qualificata per le semifinali pure la Polonia, che in tre set si è facilmente sbarazzata della Germania, battuta con i parziali di 25-23, 25-17 e 25-17. La Polonia, come detto, in semifinale sarà l'avversaria della Slovenia. Replay delle semifinali delle ultime tre edizioni, due vinte dalla Slovenia e una dalla Polonia, detentrice del titolo. Giornata di riposo oggi mondiale di ciclismo su strada in corso a Montreal in Canada. Completato ieri il programma delle gare a cronometro in seguito allo storico trionfo azzurro nella staffetta mista a cui si riferiscono le immagini. Italia che ha preceduto le squadre di Francia e Svizzera. Dicevamo che dopo il successo azzurro sono state segnate le medaglie nella categoria juniores. Su un percorso di 20 km in campo maschile il successo è andato allo spagnolo Benjamin Noval. Figlio d'arte, suo padre correva nel periodo a cavallo degli anni 90 e 2000. Secondo posto per il belga Vic de Smet, terzo per il danese Malte Risberg. E a proposito di figli d'arte, in quinta posizione, a soli 5 secondi dal podio si è piazzato l'italiano Patrick Pezzorosola, doppio figlio d'arte, figlio di Paola Pezzo, a suo tempo fuori classe della mountain bike, e Paolo Rosola, velocista negli anni 80. Migliore degli sloveni, Vanja Kuntarić-Žibert, 18esimo. In campo femminile, su un percorso di 10 km, si è imposta la polacca Maria Okrusinska. Argento alla belga Jana De Kreiner e bronzo alla britannica Elia Clay. La slovena Lina Mehle è giunta 48esima. Domani si riparte con le prove in linea, a cominciare dalla gara femminile Under 23 e da seguire quella juniores maschile. La rassegna iridata culminerà domenica con la gara d'élite maschile. Tennis alla Billie Jean King Cup, domani faranno il loro esordio le campionesse in carica dell'Italia che inseguono il loro settimo titolo. Le azzurre nei quarti di finale affronteranno la Cina, squadra padrona di casa. Nella competizione ospitata Shenzhen è già noto il primo accoppiamento delle semifinali. Dopo la promozione centrata ieri dalla Repubblica Ceca che ha superato la Gran Bretagna, oggi la qualificazione è stata centrata pure dalla Spagna. Le spagnole si sono imposte sul Kazakistan, privo della nuova numero uno al mondo, Yelena Rybakina, costretta a dare forfè causa problemi fisici. Il primo punto lo ha ottenuto Jessica Bosas Maneiro, la quale con un doppio 6-2 in un'ora di gioco ha superato Sonia Zhienbaeva. Poi il Kazakistan ha raddrizzato le sorti della sfida con Yulia Putintseva. In tre set, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, la kazaka ha battuto Cristina Buksa, giocatrice spagnola di origini moldave. risultato che ha rimandato la soluzione al match di doppio in cui la Spagna con Buxa e Sorib Stormo ha avuto la meglio in due set 6-2-7-5 sulla coppia kazaka composta da Danilina e Kulambaeva. Spagna in semifinale contro la Repubblica Ceca, l'altro accoppiamento emergerà dei confronti Italia-Cina e Ucraina-Belgio. Calcio, domani sono in programma le prime partite della Nations League, i campionati osservano una sosta fino al secondo weekend di ottobre. Alla ripresa delle Serie A l'Udinese sarà più forte dell'austriaco David Alaba, che nel pomeriggio ha superato le visite mediche. Acquistato dall'Udinese a parametro zero nel mercato degli svincolati, il pluridecorato Alaba, reduce da diversi infortuni, dopo i tanti successi ottenuti con Bayern Monaco e Real Madrid, a 34 anni di età si rimette nel gioco con la squadra friulana.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro spazio settimanale nel quale cerchiamo di analizzare quelle che sono le vicende di questo nostro pianeta e a partire logicamente dalla Slovenia, ma guardando ecco anche a quella che è la situazione in tutto il mondo. E sicuramente il Medio Oriente continua a tenere banco anche per questo periodo e per parlare di questo abbiamo, come spesso ci capita, il professor Giuseppe Acconcia, al quale ben do il bentornato. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, oggi parleremo un po' di tutto, ma io partirei da quello che è stato un viaggio che ha fatto lei quest'estate. Ecco, ha visitato il Libano, un paese che è ancora in profonda crisi, del quale si parla forse troppo poco. Ecco, che situazione ha trovato?
2: Sì, è stato davvero interessante camminare per le strade di Beirut e nei quartieri del sud della capitale libanese, ma anche andare nei villaggi occupati dall'esercito israeliano nel sud del paese. Evidentemente un paese in guerra, un paese dove la tregua sta funzionando fino a un certo punto, dove in realtà il ritiro dell'esercito israeliano non si è mai realizzato e un paese ovviamente diviso un po' su tutto. Da una parte il presidente Joseph Aoun, che ha puntato molto su questo accordo con le autorità israeliane, dall'altra i libanesi, che invece vedono questo accordo come una resa. In particolare gli sciiti e il movimento sciita libanese Hezbollah. È stato davvero incredibile poter camminare per le strade del quartiere di Dahiyeh, ma anche Haretreik e tutte le zone abitate dagli sciiti, perché evidentemente tra una strada e l'altra c'erano macerie che non sono state ancora rimosse, e quindi un contesto estremamente teso. Pensiamo anche a tutte le immagini che spesso vediamo quando immaginiamo le strade di Beirut, quelle dei leader di Hezbollah, e questo era evidente un po' dappertutto, perché in realtà in tutto il periodo in cui sono stato a Beirut ci sono stati parallelamente funerali di Ali Khamenei in Iran, e quindi c'erano evidentemente le gigantografie di Ali Khamenei, c'erano le gigantografie di Hassan Nasrallah, che è diventato l'ex leader di Hezbollah, ucciso nel 2024 a Beirut dall'esercito israeliano, che è diventato una sorta di eroe per chi sostiene il movimento. E quindi evidentemente ci troviamo di fronte ad un paese che viene dilaniato dalla guerra, e in particolare i villaggi del sud, che sono tanti ancora sotto occupazione, vivono malissimo questa fase. È una sorta di tentativo di cancellare proprio la presenza degli sciiti in questi villaggi. Un po' questo ricorda la pulizia etnica, ricorda il genocidio in corso a Gaza. Evidentemente ricordiamo che anche in Libano ci sono stati più di 4.300 morti nella guerra che è iniziata a marzo, e che nonostante il cessato il fuoco ancora va avanti in qualche maniera, perché l'IDF tenta di conquistare delle aree che sono considerate roccaforti di Hezbollah, come la collina di Al-Itahr, ma evidentemente questo significa che il fronte libanese è tutt'altro che chiuso in una guerra che sappiamo poi sta coinvolgendo tutto il Medio Oriente.
1: Il rischio, ecco, che questa parte occupata da Israele, secondo lei, si può trasformare in un nuovo Golan?
2: Sì, è proprio quello il punto, nel senso che l'IDF vuole estendere il suo controllo sul Gaza, e sappiamo bene della linea gialla e del controllo che c'è su gran parte del territorio della Striscia di Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre del 2023. Questo fa continuare lo stato di carestia, per esempio, nel quale vivono i palestinesi a Gaza. Le alture del Golan, cioè la Siria e la parte di queste alture che sono state occupate da Israele, nonostante gli accordi internazionali dicano che quello è un territorio che fa parte della Siria. Proprio pochi giorni fa c'è stata la visita del premier Netanyahu proprio sul Monte Hermon, uno delle alture più importanti del Golan, proprio per far presente il ruolo suolo israeliano in Siria, evidentemente questo contro le posizioni dei più importanti paesi arabi, ma anche contro le posizioni dello stesso presidente siriano Ashara. Sappiamo bene poi la transizione molto faticosa che sta vivendo la Siria, ci sono state proteste qualche giorno fa per il caro vita, per il caro benzina, e poi appunto il sud del Libano. È proprio questa l'idea del sionismo, cioè quella di estendere il più possibile i suoi confini in territori particolarmente sensibili come i villaggi del sud del Libano. Ricordiamo che poi in questi villaggi ci sono tanti cristiani che spesso hanno aiutato IDF nelle campagne contro gli sciiti di questi villaggi. Sono state usate 700 tonnellate di esplosivo in pochi giorni e IDF ha cancellato tutto: case, depositi di acqua, addirittura le tombe, ettari di olivi, perché evidentemente l'idea, anche ascoltando tante persone che ho avuto la fortuna di intervistare, è quello che distruggendo tutto, distruggendo le proprietà e quindi rendendo impossibile anche di individuare dove si trovavano le abitazioni prima di questi attacchi, distruggendo anche le tombe, i cimiteri, si sradica completamente la presenza sciita di questi villaggi e quindi si rende possibile l'occupazione. Evidentemente uno scenario che drammatico per l'unità libanese e per un paese che è dilaniato dal settarismo. Ricordiamo che per 15 anni è andata avanti la guerra civile libanese tra il 1975 e il 1990.
1: Ecco, ma quali sono i margini di autonomia del governo libanese rispetto a una situazione complicata e alle pressioni di Israele, Iran, Stati Uniti e Arabia Saudita, che sono fortissime?
2: Questo è estremamente complesso da dire. Sicuramente c'è una voglia di pace, e quindi che non si ritorni al conflitto, alla guerra, e che poi è quella che poi ha spinto Joseph Aoun ad arrivare ad un accordo, anche se abbiamo detto che questo accordo è più una resa che altro. Però dall'altra parte questo atteggiamento pacifista che vuole la pace viene visto come incompatibile da una parte della società libanese, perché in questo modo il presidente perde il suo ruolo di arbitro e sostiene fondamentalmente una fazione, una parte del paese rispetto ad altri. Ma non solo, ci sono gravissime questioni economiche che sottendono questo conflitto. Pensiamo per esempio a questa immagine che ha fatto il giro un po' dei social media in Libano del banchiere Anton Sennaoui, che è stato avvistato a Washington durante la visita del precedente di Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti, e evidentemente questo significa che c'è una parte della leadership libanese che vuole fare affari con Israele, che vede di buon occhio il riavvicinamento con Israele, ma c'è invece tutta una parte della società libanese che vede questo atteggiamento come un tradimento. E quindi è evidente che i margini per riconciliare queste due fazioni, queste due parti, sono molto stretti. Un paese che poi non solo è dilaniato dalla guerra, due guerre, perché ci sono stati gli attacchi del 2024 con l'uccisione di Nasrallah, c'è la guerra in corso, c'è stata l'esplosione al porto, e quest'anno è il sesto anniversario da questo terribile momento per la storia libanese, in quel porto di Beirut ha visto questa detonazione che ha distrutto un intero quartiere praticamente. Quindi è evidente che da un punto di vista politico ed economico il Libano sta soffrendo moltissimo questa fase.
1: Ecco, una fase complicata anche logicamente per quello che è il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Ecco, quanto questo influisce anche sul Libano e quali sono i possibili scenari, anche se credo sia sempre più difficile definirli, no? Visto anche il modo di far politica di Donald Trump soprattutto.
2: Sì, in realtà ora siamo in una terza fase del lungo conflitto che si è aperto il 28 febbraio scorso, gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, nella prima parte in cui sono stati uccisi i leader della Repubblica Islamica. Poi sappiamo che c'è stato un tentativo di tregua con la firma del memorandum of understanding, e poi a fine luglio è tornata la guerra con 13 giorni di attacchi reciproci, e poi questi attacchi sono ripresi. Quindi fondamentalmente è molto lontano l'idea di arrivare ad un accordo, anche se le dichiarazioni di Trump vanno in questo senso, così come dei leader iraniani, che poi in realtà se guardiamo ai Pasdaran, per loro è molto importante continuare questa guerra o almeno sopravvivere fino alla fine del mandato di Trump, e quindi queste elezioni di midterm e poi la fine del mandato di Trump sono le due scadenze che i Pasdaran devono superare per poter dire che hanno, la Repubblica Islamica esiste ancora, non è stata strangolata dalle sanzioni economiche che sono state imposte dagli Stati Uniti. Il fronte che in questa fase si è riaperto è quello degli Houthi. La caratteristica degli Houthi in Yemen è stata sempre quella di combattere una loro battaglia autonoma all'interno della guerra che è in corso ormai da anni in Yemen contro la presenza dell'Arabia Saudita nel paese, quindi gli Houthi che sono sciiti e quindi hanno una sovrapposizione o comunque un'influenza ideologica che viene dalla Repubblica Islamica, possono sfruttare questa fase, capitalizzare questa fase di incertezza, di guerra, estendendo il controllo per esempio su Bab el-Mandeb, su questa parte della costa yemenita, che poi permette all'Iran di avere un grande vantaggio da un punto di vista bellico, perché è una sorta di tenaglia che controlla sia lo stretto di Hormuz sia il Mar Rosso, e quindi questo permette di avere una posizione vantaggiosa per l'Iran in una fase così delicata della guerra. Poi ovviamente gli Houthi fanno la loro guerra, cercano di ottenere il più possibile, cercano di limitare la presenza saudita in Yemen, vedremo fino a che punto ci riusciranno e per quanto tempo, perché ovviamente qui ci sono tante dinamiche geopolitiche come il sostegno che l'Arabia Saudita ha sempre avuto dall'Egitto e altri paesi, che poi tra l'altro non si è manifestato in questa fase perché i sauditi sono rimasti soli, Trump non ha sostenuto gli attacchi contro gli Houthi in Yemen e neppure gli altri tre paesi, gli altri paesi che fanno parte del cosiddetto accordo della Mecca, in particolare il Pakistan e la Turchia, hanno fatto nulla. Quindi questo vuol dire che l'Arabia Saudita è un po' rimasta sola, poi c'è stata la riapertura della pipeline che era stata chiusa proprio per gli attacchi Houthi, quindi è evidente che il fronte saudita e yemenita è quello più caldo in questa fase del conflitto.
1: Parlava degli Houthi, sicuramente anche Hezbollah sono una forza importante per l'Iran, che conseguenze potrebbe avere un eventuale accordo tra USA e Iran sugli Hezbollah? Sul loro futuro.
2: L'obiettivo è sempre quello del disarmo, e poi Hezbollah evidentemente ha molte caratteristiche simili agli Houthi, nel senso che anche, nonostante l'influenza ideologica, ha una sua agenda interna nella politica libanese. Ricordiamo anche l'altro partito, Amal, che ha forte sostegno da parte della comunità sciita libanese, e evidentemente l'obiettivo di questi accordi è il disarmo di Hezbollah, del movimento sciita libanese. Però sappiamo bene che Hezbollah non vuole disarmare, è uno degli attori più importanti dell'asse della resistenza, così come sono gli Houthi, che ha avuto un grande accresciuto sostegno dopo il 7 ottobre 2023, dopo il genocidio in corso a Gaza e gli attacchi in Libano. Quindi è evidente che sia gli Houthi sia Hezbollah perseguono obiettivi di politica interna e vogliono in qualche modo mantenere il loro controllo sul territorio. Quindi è molto difficile pensare che Hezbollah disarmerà, e questo poi è il punto su cui l'IDF ha puntato tantissimo, nel senso che il ritiro dell'esercito israeliano dai villaggi del sud dovrebbe essere subordinato al disarmo di Hezbollah, ma questo disarmo non si vede, e evidentemente il movimento sciita libanese troverà sempre strategie alternative per continuare alla sua lotta armata nei momenti critici come sono stati quelli vissuti negli ultimi due anni.
1: Anche perché Hezbollah è in realtà l'unico esercito realmente organizzato che ha il Libano.
2: Infatti il punto dell'accordo resa è quello di delineare delle zone pilota. Queste zone pilota sarebbero dovute passare dal controllo di IDF, cioè dell'esercito israeliano, al controllo dell'esercito libanese, ma purtroppo questo esercito libanese è estremamente fragile, estremamente disarmato, in qualche maniera incapace di controllare le zone pilota, e quindi è evidente che c'è una difficoltà sostanziale. Tra l'altro poi all'interno dell'esercito libanese ci sono tante fazioni che sono spesso una in contrasto con l'altra, perché c'è per esempio una parte parte dei militari libanesi ha una simpatia per Hamas, per Hezbollah, per i partiti sciiti, quindi evidentemente dare delle indicazioni dirette all'esercito libanese che possono essere favorevoli agli interessi israeliani vedrà sempre opporsi una parte dei militari che non vorranno fare gli interessi di Israele. Quindi questo significa che se si punta troppo su questo tipo di divisioni politiche in Libano si riapre lo scenario della guerra civile, si riapre lo scenario dello scontro di tutti contro tutti, dei sunniti contro i cristiani, dei cristiani contro gli sciiti, dei sunniti contro gli sciiti, che poi sono state le caratteristiche peculiari della guerra civile. Non solo, anche all'interno delle comunità si creano spaccature tra chi sostiene l'una o l'altra comunità, quindi evidentemente è molto pericoloso puntare sull'esercito libanese, sia perché è fragile da un punto di vista strutturale, strategico, organizzativo, dei mezzi a disposizione, sia perché questo provoca divisioni all'interno dell'esercito e più in generale nella società libanese.
1: Ecco, e in tutta questa situazione alla fine trova dei forti vantaggi Israele, che potrebbe fare qualche cambiamento di strategia nel caso, ecco, le elezioni non riconfermassero Benjamin Netanyahu alla guida del paese.
2: Questa è una domanda interessante, nel senso che è molto difficile sapere cosa accadrà se dovesse perdere Netanyahu. Sappiamo bene che è molto criticato soprattutto per la sua gestione di politica interna del sistema giudiziario in Israele. Dall'altra parte però sappiamo che gli altri politici non hanno delle posizioni opposte rispetto al conflitto, rispetto alla posizione geopolitica, e l'asse con Washington e con gli Stati Uniti resta fortissimo. Quindi sarà molto importante per esempio vedere se Trump nelle elezioni di medio termine avrà una sconfitta e se questa sconfitta avrà ripercussioni nell'asse tra Washington e Israele. Poi bisognerà vedere i risultati delle elezioni israeliane, capire chi formerà il nuovo governo, se Netanyahu veramente verrà messo ai margini, quali effetti questo avrà sui partiti di opposizione, quali effetti questo avrà sull'azione dell'esercito israeliano nei vari fronti. Pensiamo per esempio al fronte della Cisgiordania. Ieri è stato ricordato nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite quanto la Cisgiordania sta vivendo una fase di accresciuta violenza. Ci sono dei dati incredibili di Human Rights Watch che parla della violenza dei coloni, dei palestinesi uccisi in Cisgiordania, della distruzione che portano i coloni, dei progetti israeliani per esempio nell'area E1 di estendere le colonie, che ovviamente questo poi hanno provocato un disdegno internazionale. Pensiamo alle sanzioni che sono state decise dalla Gran Bretagna con altri 11 paesi proprio contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Quindi sono tantissimi i temi aperti. Poi ricordiamo che ci saranno anche le elezioni palestinesi, quindi sarà molto importante vedere anche tutte le divisioni all'interno dello spettro politico palestinese, come troveranno una sintesi in questo voto che si aspettava da tanti anni. E quindi è un autunno da un punto di vista politico in Medio Oriente estremamente interessante vivere tutto.
1: Ecco, ed estremamente complicato, no? Lei parlava di questa colonizzazione, violenze continue in Cisgiordania. Ecco, questi stessi attori però sono temuti anche a livello interno in Israele, no? Perché il presidente Herzog più volte in queste settimane sta invitando a evitare con la guerra civile.
2: Sì, certo, per esempio proprio nella festività dello Yom Kippur c'è stata l'uccisione di un colono a 30 anni nel nord di Ramallah. Poco dopo è stato ucciso un palestinese, Sami Zoheide, e la violenza non finisce. È molto interessante da questo punto di vista.
1: E il rischio è che poi ci sia veramente anche una spaccatura tra israeliani, e quindi queste stesse forze diventino poi forze pericolose anche per, diciamo, la parte più democratica del paese.
2: Certo, e dal mio punto di vista è molto interessante, consiglio a tutti di vedere il documentario NASA, perché veramente fa capire come chi ha vissuto gli attacchi a Gaza all'interno dell'esercito israeliano, quindi i militari, l'intelligence eccetera, ha operato in una maniera che viola i diritti umani, attaccando per esempio le abitazioni dei sostenitori o presunti sostenitori di Hamas e uccidendo migliaia di civili, quindi anche bambini e donne. E questo è uno dei temi che dovrebbe essere al centro del dibattito pubblico. In realtà invece chi ha realizzato il documentario è stato fortemente stigmatizzato, anzi addirittura il ministro della cultura vuole revocare la cittadinanza Yuval Abraham. evidentemente, quindi significa che è un tema divisivo, perché quando si mette davanti agli israeliani la prova che effettivamente sono stati commessi dei crimini di guerra, poi a quel punto c'è la reazione nazionalista di difesa degli interessi interni che fa negare tutto questo. In realtà quello che va avanti anche in Cisgiordania è uno stato di polizia etnica, anche Noa Darlene lo aveva raccontato bene, con le violenze a Masafer Ghiatta e la continua distruzione dei villaggi palestinesi. L'ultimo è stato distrutto qualche giorno fa, Kirbet al-Taban, da parte dell'esercito israeliano e dei coloni, perché poi c'è questa alleanza tra coloni e IDF che permette le violenze che vanno avanti in Cisgiordania. I numeri ora non sto per ricordarli, basta vedere i report delle Nazioni Unite. Si parla di 260 comunità palestinesi cancellate, 3.800 sfollati, 81 persone uccise, 5.000 feriti. Quindi stiamo parlando di una guerra nella guerra, di un altro dei fronti. Abbiamo parlato prima dello Yemen, del Libano, della Siria, di Gaza, e la Cisgiordania è sicuramente un altro dei fronti caldi di questa guerra insieme all'Iran.
1: Ecco, per concludere, quindi possiamo dire che in realtà un cambiamento di governo non significa automaticamente che cambia anche il modo di affrontare questi conflitti, no? Magari l'idea comunque di rimanere in Libano potrebbe solleticare anche un governo, diciamo, meno di estrema destra.
2: Certo, perché appunto il problema è il sionismo, il problema è l'estensione territoriale, il problema è voler allargare i confini, e quindi evidentemente questo resta sia nei partiti di centrodestra che in quelli di centrosinistra, e questo approccio resta radicato. Ma tra l'altro questo approccio sta alienando tantissimi ebrei nel mondo, pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo a chi è contrario a questo tipo di politica da parte di Israele, che vede il sionismo come una pratica che mette a rischio gli stessi ebrei, perché evidentemente fomenta episodi di antisemitismo, e è proprio questo tentativo di criticare il sionismo che è molto importante, molto di grande rilevanza, di grande importanza farlo, e quello è ovviamente il film che abbiamo citato prima, fa questo, cioè cerca di smascherare tutti i mali del sionismo, cioè di un espansionismo territoriale che vuole andare ben oltre i confini di Israele per come lo conosciamo.
1: Allora, io ringrazio moltissimo il professor Giuseppe Concia e le auguro una buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Siamo giunti alla conclusione di questa prima parte dei Divergenti. Proseguiremo in questa prossima ora e mezza per parlare di Russia, ecco, delle elezioni che si sono tenute, ecco, elezioni senza sorprese, ma che in realtà possono anche farci capire cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi, sia in questo paese sia, ecco, rispetto ai rapporti con i vicini, che non sono proprio dei più cordiali. Poi andremo in Germania nuovamente per commentare quella che è stata un'altra vittoria dell'AfD, e anche una vittoria non so se inaspettata, ma comunque storica, per la Linke a Berlino, che si è imposta, ecco, questo è un partito di estrema sinistra, si è imposta, ecco, con una sindaca, una candidata a sindaca figlia di rifugiati turchi, quindi veramente una vittoria consistente, oltre il 30%, che questo partito non aveva mai raggiunto. E poi finiamo con una storia locale, ricorderemo Don Bonifacio, che 80 anni fa, ecco, era stato ucciso da quelli che erano i comunisti, ecco, le forze comuniste di quest'area nel dopoguerra, ecco, per il fatto che in qualche modo portava avanti quello che era il suo lavoro di prete nella vicina Krasica, e purtroppo in quel periodo, ecco, quella che erano la religione non era vista di buon occhio. Questo in modo molto semplice, ma poi in realtà Stefano Lusa ne parlerà insieme a Giuliana Stecchina, che analizza in modo ben preciso quello che è il centro del suo libro dedicato a Don Bonifacio, che si intitola Fede e Identità. Però adesso io direi di fare una pausa e poi ritorniamo con i Divergenti.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio, state ascoltando i Divergenti e continuiamo parlando di elezioni. Questo fine settimana si è votato in Russia, diciamo che il risultato era abbastanza scontato, però in qualche modo ecco, i dati possono anche raccontarci tante cose. E per capire cosa si nasconde dietro i numeri abbiamo con noi un esperto di Russia e di storia russa, il professor Giovanni Savino, al quale do il bentornato. Buongiorno professore.
1: Grazie ancora dell'invito, è sempre un piacere essere vostri ospiti.
0: Allora, diciamo che erano delle elezioni abbastanza scontate, però come dicevo, ecco, in qualche modo i dati possono raccontarci anche quello che è un andamento, no, che c'è in Russia.
1: Di sicuro i dati ci raccontano che vi è stata una forte pressione da parte dell'amministrazione presidenziale, che è poi il bello cervello politico del sistema russo attuale, nel ottenere delle migliori performance da quelli che sono gli enti locali e le varie holding statali, parastatali e private che vi sono nel paese, per cui noi abbiamo testimonianze di persone che sono state invitate caudamente a votare, di insegnanti, coordinatrici di classe che andavano a verificare se i genitori dei bambini avessero votato, e di un utilizzo spropositato del voto online, in russo definito voto elettronico, che è stato ovviamente senza alcun tipo di controllo, per cui se ne abbiamo un'affluenza del 57%, per quella che riguarda la piattaforma online l'affluenza è del 90%, oltre all'estremo ricorso fatto anche al voto differenziato, che sarebbe il voto anticipato per ragioni di lavoro, di salute e così via. Sono stati 4 milioni le persone che hanno votato prima del tempo, e insomma in questo modo si è costruita una vittoria di Russia Unita considerevole, tra l'altro rafforzata anche dal fatto che il sistema elettorale russo prevede una distribuzione dei collegi, dei seggi a metà vera e propria, per cui sono 225 eletti con l'uninominale, 225 eletti col proporzionale, e per cui Russia Unita in Parlamento non ha il 57%, bensì ha il 78%. Si può capire come questo dia un quadro sicuramente favorevole a quella che sono i desiderata di Putin, ma essenzialmente anche abbastanza falsato, perché persino rispetto a quella che è la lealtà del potere, ovviamente quel partito non ha il 78% dei voti.
0: Ecco, non ha il 78%, e in più comunque anche durante la campagna elettorale è emersa, no, una certa debolezza, no, dal fatto che ad esempio sistematicamente i candidati di Russia Unita non partecipavano ai dibattiti, ai comizi pubblici, e poi dal fatto che hanno ridotto i partiti da 75 a 17, no? Il caso più eclatante è stata l'esclusione di Yabloko.
1: Sì, questo è vero, nel senso che noi abbiamo visto soprattutto nei dibattiti, quelli lì che sono stati regionali e trasmessi sulle TV locali, che spesso non si presentavano candidati di Russia Unita, oppure se si presentavano dicevano essenzialmente due cose per poi trincerarsi in una scena muta come se fossero davanti a una commissione d'esame. E al tempo stesso una riduzione sia dei partiti sia un filtro molto forte alle candidature. Yabloko è stata esclusa dalla lista federale, dalla presentazione della lista federale, però ha avuto alcuni candidati nei collegi uninominali che tra l'altro hanno ottenuto in alcuni casi dei buoni risultati, piazzandosi però secondi o terzi, e anche lì sarebbe interessante capire, in una situazione di voto trasparente sotto il controllo pubblico, cosa sarebbe successo. Ed è vero anche per candidati di altri partiti. Nel caso del Partito Comunista della Federazione Russa, che, come dire, sulle questioni estere è fin troppo d'accordo con Putin, però è stato escluso ad esempio Nikolai Bondarenko, che è probabilmente uno dei gli esponenti comunisti più popolari sul web, perché ha un canale YouTube molto seguito che ha aperto durante il periodo in cui era deputato regionale nella regione di Saratov, mentre invece un altro un deputato uscente, Mikhail Matveev, sempre del Partito Comunista della Federazione Russa, ma con posizioni nazionalpopuliste, tra l'altro intimo discepolo di Aleksandr Solženicyn, che lo volle incontrare una volta tornato in Russia, quindi fa capire anche come la politica russa sia abbastanza strana. C'è un discepolo di Solženicyn, deputato di un partito ultrastalista,
0: sì. Diciamo sì.
1: E però fa capire come in realtà l'idea del potere sia stata quella di escludere ogni tipo di possibile sorpresa, di possibile guastafeste che potesse esserci alle elezioni, e in questo momento ci sono riusciti.
0: Ecco, però è cambiata anche la narrativa, no? Se prima c'era questa retorica negazionista, no? Su quelli che erano i problemi economici, adesso in qualche modo si è messa anche le mani davanti e si è iniziato a parlare di sacrifici necessari.
1: Sì, questo è vero, anche se non lo sentiamo in quella che è la narrazione promossa dal presidente, da Vladimir Putin, che in realtà continua ad avere una posizione trionfalistica. Ed è interessante perché vi sono essenzialmente due registri. Io ho provato ad analizzarli in una mia analisi del voto, che trovate online, perché da un lato Russia Unita ha provato a mettere la guerra in secondo piano, nonostante ci fossero numerosi candidati che vi hanno partecipato, veterani e così via. Dall'altro lato invece Vladimir Putin ha insistito, dicendo nel messaggio del 16 settembre rivolto alla nazione, anche questa è una novità perché non vi erano mai stati messaggi di Putin in occasione delle elezioni legislative, in cui ha sostenuto come la partecipazione elettorale fosse un segnale per la vittoria. Quindi noi sì, assistiamo a una presa di coscienza, più che presa di coscienza, a dire parte della verità da parte di quelle che sono le autorità, però dal presidente tutto questo ovviamente non si vede.
0: Ecco, però emerge anche in qualche modo una certa insicurezza, no? Che forse adesso è stata colmata da questa Duma monolitica, però anche all'interno, no? Di quelli che sono i sostenitori di Putin mi sembra che iniziano a scalpitare tutta una serie di figure, e anche iniziano ad esserci correnti in contrapposizione.
1: Il problema è questo, che l'appuntamento elettorale non è stato un referendum sulla guerra, che era un po' quello che a cui puntava Yablok, giustamente anche per i suoi interessi, perché sarebbe stato oggettivamente qualcosa che avrebbe potuto permettere alla società russa di discutere pubblicamente di questo tema. Per cui equivocare il risultato elettorale, che è un risultato gonfiato, è un risultato, come si dice in russo, disegnato con quella che può essere il consenso o lo scontento nei confronti della guerra, sarebbe un errore, perché oggettivamente ci sono dei segnali che fanno capire come la gente sia essenzialmente stanca. Anche perché sono venuti meno tutta una serie di fattori e di elementi che erano rivendicati dal regime, ad esempio la sicurezza e la difesa dei confini. Ebbene, soltanto nella notte fra sabato e domenica la regione di Mosca è stata attaccata da circa 2000 droni. È vero che la gran parte sono stati abbattuti, però altri, quelli che sono arrivati a destinazione, hanno messo fuori uso per l'ennesima volta la raffineria di Capotnia, che da sola fornisce benzina a tutta la capitale e al suo circondario. Si parla di stabilità economica e Putin arriva a dire che vi è una crescita economica migliore dell'Unione Europea. A dire la verità non è che ci voglia molto, però i problemi comunque li restano. C'è l'aumento dei prezzi, e tutto sommato non vi è stata nemmeno nessun beneficio da quella che è la crisi iraniana con il conseguente blocco dello stretto di Hormuz. Si parla anche, soprattutto quello che è il grande problema è che non si parla di, non c'è nessun ragionamento su quello che sarà il futuro di un paese che si troverà comunque a dover affrontare in un modo o nell'altro tutta una serie di contraddizioni che sono frutto della scelta di andare in guerra, a partire dal fatto di vedersi centinaia di migliaia di uomini che torneranno dal fronte e che sicuramente vorranno dire la propria.
0: Ecco, torneranno dal fronte, ma alcuni di questi potranno anche essere chiamati per andare al fronte, e il nervosismo in qualche modo sta salendo nella popolazione. Leggevo che ad esempio a luglio le ricerche, no, online dei modi per ottenere l'esenzione del servizio militare sono più che raddoppiate.
1: Non solo, c'è stato anche un aumento delle richieste di obiezione di coscienza, quindi di servizio militare, di servizio alternativo al servizio militare, così come vi è stato un aumento anche di chi poteva di andare, di gente che è andata via. Su questo ovviamente vi è una tensione, perché si pensa che possa esserci una nuova fase della mobilitazione, di solito erroneamente viene definita come nuova mobilitazione, in realtà non lo è, perché il decreto di mobilitazione non è mai stato revocato dal 2022, quindi probabilmente, se vi sarà, sarà sempre sulla scorta di quel decreto lì. E però è chiaro che vi è una preoccupazione tra la popolazione, ed è chiaro che una mossa del genere non è molto foriera di grandissima stabilità, perché va spiegata al paese, perché va affrontata, perché non vi sono più le risorse economiche che potevano esserci 4 anni fa, quando ancora le sanzioni e tutta una serie di cose non si erano manifestati nella loro gravità, e quindi diventa una sorta di salto del buio anche per il Cremlino.
0: Un salto del buio nel Cremlino anche per quanto riguarda poi il futuro soprattutto. Ecco, Putin sta pensando questo o continua a vedere solo se stesso, sempre alla guida del paese?
1: Ma il reale problema, e questa impressione io personalmente ce l'ho dal 2020, dall'epoca del Covid, è che dopo un periodo in cui si era cominciato a parlare della successione, dal 2018 in poi, quando c'erano stati i campionati mondiali di calcio in Russia, che spesso vengono ricordati come l'ultimo momento di apertura del paese, e la nuova rielezione di Putin, si accennava a questo, e si pensava che il 2020 avrebbe dovuto segnare la transizione. Poi nel 2020, come noi sappiamo, c'è stato il Covid, la transizione non c'è stata, e quindi l'impressione è che Vladimir Putin si pensi più nella storia che nel presente, e questo crea tutta una serie di difficoltà che possiamo immaginare riguardo a quello che succederà, anche perché Putin è vero, gode di buona salute, è in ottima forma e così via, ma comunque ha e tant'è, e questo ha sicuramente un effetto anche nella sua capacità di ragionamento, nel suo fisico, nella sua tenuta e così via, però non se ne ragiona.
0: Ecco, ma il rischio di aver azzittito in modo così forte quella che è l'opposizione esterna, no, a Russia Unita, non rischia sul lungo di portare a emergere poi quelle che sono le frizioni al suo interno, e quindi che l'opposizione arrivi dall'interno?
1: Probabilmente non è un qualcosa a cui si pensa, o meglio, si ritiene che quelle che sono le attuali leve della repressione russa possano funzionare adeguatamente per scongiurare ogni tipo di idea di fronda o di opposizione aperta a quello che è il regime personalistico di Putin. Probabilmente vi è questo.
0: Però c'era già, no? Almeno io leggevo, poi se lei mi conferma questa cosa, c'era già uno scontro su chi candidare, no? Tra Kirienko e Belousov, perché comunque c'era questa idea di candidare persone che erano tornate dal fronte. Kirienko aveva fatto modo di mandare, almeno questa era la cosa di Belousov, 150 tecnocrati che in realtà non hanno combattuto e sono tornati a casa e sono stati messi in lista.
1: Certo, però questi scontri in realtà ci sono, questi scontri di questo tipo ci sono sempre stati, nel senso che vedere il sistema putiniano come un monolite sarebbe un errore, perché essenzialmente si tratta di una sorta di sistema in cui Vladimir Putin fa da mediatore. Ed è chiaro che ci sono interessi diversi tra chi rappresenta le forze armate, tra chi rappresenta l'amministrazione presidenziale e così via. Sarebbe però erroneo ritenere, almeno in questa fase, che queste differenziazioni siano differenziazioni dovute all'agenda politica o all'idea di rimuovere o meno Putin. Putin al momento sta là e probabilmente ci resterà ancora per un po'.
0: Ecco, e quali sono i prossimi passi? Dobbiamo temere un inasprimento della guerra e questi presunti attacchi all'Occidente o a paesi che comunque fanno parte della NATO, ecco, sono più reali di quello che pensiamo?
1: Allora, noi assistiamo già a un intensificarsi della guerra, perché vediamo come gli attacchi sulle città ucraine, inizialmente su Kiev, ma poi in seguito anche su altre metropoli del paese, si siano intensificati anche in orari diurni. Questo vuol dire sconvolgere completamente la fragilità di una quotidianità che si era andata a costruire, per cui si riusciva in un certo senso ad andare al lavoro, avere delle lezioni e così via. Attaccando ripetutamente al mattino, giorno e notte, questo significa anche, oltre ai danni che vi sono di perdite umane, di distruzione e così via, anche avere un fattore psicologico che sicuramente gioca un ruolo. Di sicuro Vladimir Putin è convinto di poterla vincere la guerra, di poter resistere un minuto più di Kiev. La verità è che però questo minuto in più non si capisce quando verrà, quindi sicuramente ne avvertiremo un inasprimento, lo vediamo. Con l'Europa anche qui è una battaglia di nervi. Io personalmente spero di non essere smentito, perché se qualora venisse smentito significherebbe qualcosa di molto grave per noi. Non credo che la Russia sia in grado di poter attaccare l'Unione Europea oggi.
0: Ecco, direttamente, però in realtà no, la sta attaccando in altri modi.
1: Però far innervosire i vertici europei, che spesso peccano anche di una certa fragilità nella preparazione sia culturale che diplomatica e politica, non è così difficile. Ecco, noi non è che non vediamo più dei Kohl, dei Prodi, dei Mitterrand, dei Delors in Europa, non vediamo nemmeno più un'Angela Merkel, e quindi c'è un certo gioco facile da parte del Cremlino di andare a solleticare certi paesi europei, la Commissione europea, e così via. E quindi

0: Però ad esempio mi convince poco la narrazione secondo cui AfD in Germania vince grazie a Putin o che Bannacchi in Italia vada ad affermarsi grazie a Putin. È chiaro che il Cremlino sfrutta questo, nel caso di AfD, che sfrutta probabilmente le e le sostiene anche, però è sempre molto più difficile. Ad esempio qualche giorno fa Marine Le Pen, che dal Cremlino soldi ne ha presi, lo sappiamo anche con sentenze di tribunale, ha detto che una volta al governo la Russia non gli detterà la linea e che loro sosterranno l'Ucraina quanto serve. Questo per dire come poi nella guerra ibrida bisogna stare anche attenti a chi si utilizza.
1: Questa è veramente l'ultima domanda. Quanto il fatto di essere stato un uomo del KGB, ecco, aiuta Vladimir Putin a rimanere al potere?
0: Secondo me nulla. C'è un mito forte su questa cosa di Putin, sottufficiale, nemmeno ufficiale, del KGB come elemento dirimente. Putin come uomo politico si forma negli anni 90, prima Pietro Borghesi e poi Moscoviti. Lo testimonia anche il fatto che alcuni di quelli che erano superiori in grado a lui nel KGB, da Naryshkin ad altri, oggi siano dei subordinati a Putin. E quindi, come dire, io non credo che sia questa la chiave del successo putiniano. La chiave del successo putiniano è l'essere stato garante di interessi diversi, provando a fare in modo che questi interessi prosperassero e in alcuni casi dando anche in outsourced, no? Per utilizzare un termine alla moda, delle cose. Lo abbiamo visto con la Cecenia, che ancora oggi rielegge Ramzan Kadyrov con il 99,85% dei consensi, in un regime che è a dir poco, non direi feudale perché sarebbe un'offesa nei confronti del Medioevo, ma brutale, reazionario, in cui vige l'interpretazione clanica del Corano e della Sharia e così via. Putin in passato aveva dato in affidamento agli Yevgeny Prigozhin un esercito che poi abbiamo visto gli si è rivoltato contro, e nel corso degli anni c'è stato comunque una sorta di, ecco, piccoli feudi, questo lo possiamo dire, che sono stati dati ai vari uomini del potere. Igor Sechin, che ha Rosneft, uno dei colossi del petrolio mondiale, c'è Miller che ha Gazprom e così via. Però attenzione, perché nella Russia in guerra quella che è la centralizzazione comincia a essere sempre più forte, ed è probabile che nel futuro noi assisteremo a una serie di smottamenti che porteranno a scontrarsi con questi interessi.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Giovanni Savino per tutto questo tempo che ci ha concesso. Ecco, grazie mille e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci ai divergenti, sempre con Barbara Costamagna, e ora da quelle che sono state le elezioni in Russia passiamo nuovamente alla Germania. Già la settimana precedente abbiamo parlato di questa vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, si sono tenute altre elezioni in Mecklenburgo, Pomerania e a Berlino, e anche qui almeno nella prima Land, il Mecklenburgo-Pomerania, l'AfD si è imposta con una anche strana vittoria, perché in qualche modo c'è stato un testa a testa con i socialisti, che forse è stato anche sottovalutato e che sarebbe interessante capire. E per capire questo e molto altro, tra l'altro Berlino ha vinto, c'è stata questa vittoria storica della Linke, abbiamo con noi questa volta Simone Zoppellaro da Stoccarda, al quale do il bentornato. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno Barbara.
0: Allora, questa seconda vittoria dell'AfD e anche questi strani diciamo risultati elettorali che hanno visto dopo tanto tempo anche i socialisti in qualche modo riprendersi.
1: Certamente, beh, la vittoria delle vittorie dell'AfD in questi due land che citavi, dell'est tedesco, erano almeno da diversi mesi, da molti mesi, ampiamente anticipate. Questo è parte di una crescita nazionale su tutto il territorio, sicuramente anche a sud, anche ad ovest c'è una crescita marcata dell'AfD, che ora i sondaggi attestano purtroppo come primo partito a livello nazionale, con meno del 30% dei voti, fra il 25 e il 30 secondo i sondaggi, ma comunque dati molto alti senza dubbio. E naturalmente, per chi segue la Germania da tempo, i territori dell'est tedesco sono luoghi privilegiati, dove l'AfD è riuscito a imporsi anche da un punto di vista culturale, oltre che da un punto di vista politico. Cioè è riuscito probabilmente a sopperire a questo vuoto che la transizione dalla DDR e da tutto quello che c'è dietro, che è anche importante secondo me ricordare, non c'era solo la DDR, non c'era solo il comunismo, la democrazia è stato un vuoto in realtà, e questo vuoto tristemente non è stato colmato dalla crescita di una società civile, di un dibattito culturale che, come diceva anche uno scrittore tedesco orientale come Heiner Müller, mancava nella DDR, c'erano solo gossip e quello che diceva il partito, no? Uh-huh. Ebbene, l'AfD tristemente sta riuscendo a colmare questo vuoto, che è anche un vuoto identitario in quel territorio. Non solo sta riuscendo a fare questo, sta riuscendo anche a scavare un consenso che sicuramente non è in quei livelli, ma che sta coprendo ora tutto il territorio nazionale, e questa è una cosa estremamente allarmante, estremamente sentita da molti tedeschi. Oggi siamo un paese diviso, probabilmente per alcuni aspetti, culturale, psicologico, più diviso di quanto lo fossimo nella guerra fredda, in realtà, dove una divisione era imposta dall'esterno, c'era un muro in una città, c'erano dei confini militarizzati ben marcati. Oggi questa è una divisione psicologica e culturale che c'è in ogni città, e questo è un grande tema. Poi naturalmente Sassonia-Anhalt hanno stravinto, non naturalmente, c'è stata, e questo è stato significativo anche per spiegare che l'AfD, come qualsiasi formazione politica, è limitabile, se non fosse anche possibile sconfiggerla anche in territori dove sicuramente è molto avanzata. C'è stata questa rimonta dell'SPD, ma chi conosce quel territorio dice che, come nel caso di Berlino, è dovuta anche a un dibattito locale, insomma.
0: Ecco, e anche alla scelta della candidata, no? Che ha funzionato lei.
1: Certo, sono determinanti in questi voti, no? Anche i candidati che sono stati proposti, come nel caso di Berlino, naturalmente, come nel caso dell'AfD in Sassonia-Anhalt, dove c'era questo candidato estremamente popolare. Sono fondamentali queste figure, sono fondamentali anche i dibattiti locali che ci sono. Non a caso abbiamo visto appunto dei risultati assai diversi, prendendo Berlino e Sassonia-Anhalt come i due casi più estremi, no? Sono risultati molto diversi. Naturalmente, di tutto questo c'è evidente l'elefante, che è la crisi della CDU, certo. E la crisi probabilmente dei partiti storici più in generale, con l'eccezione dell'SPD parziale in questo stato, in Mecklenburgo-Pomerania, ma questo è un piccolo risultato. La crisi della CDU è enorme, la crisi del governo è altrettanto
0: la crisi, marcata. Ecco, parlavi della crisi della CDU, Merz ha ammesso, no, la sconfitta, però non se ne vuole andare.
1: non se ne vuole andare, ma al momento leggevo anche i giornali stamattina, leggevo anche su Deutsche Zeitung, c'è stata una riunione del gruppo parlamentare, ad esempio della CDU, il suo stesso partito al momento lo protegge. E secondo me c'è, non solo secondo me, c'è un timore oggettivo che una caduta del governo, la Germania non è l'Italia, sapevo che i governi tedeschi durano, salvo eccezioni, come è avvenuto nel governo di sinistra che poi è caduto, ma sono eccezioni a una regola che è quella di una durata. In questo momento molti temono che una caduta di Merz, che è sicuramente impopolare, sicuramente non sta riuscendo a convincere, ha sbagliato una linea, perché questo andrebbe approfondito, ma verrebbe visto come un fattore di stabilità ulteriore che si lega a una serie di fattori di stabilità che sono veramente tanti in questo momento in Germania, economico, culturale, come dicevamo prima, politico, per cui al momento Merz regge, non è detto che sia in grado di farlo a medio o a lungo termine, se regge sicuramente è anche perché c'è questo timore molto forte, perché poi ovviamente questa crisi interna si somma, basta vedere il discorso di Trump alle Nazioni Unite di non molte ore fa, poi a, come possiamo dire, a direzioni internazionali dalla Russia e dagli Stati Uniti, che certo non guardano in maniera simpatica alla Germania e alle forze democratiche tedesche, possiamo anche dire tendenzialmente così oggi. Quindi se regge probabilmente perché per fortuna regge un sistema al momento, nonostante abbia delle crepe molto profonde.
0: Anche perché anche l'economia in Germania è in crisi, no? Stiamo vedendo grandi aziende automobilistiche che parlano di licenziamenti di massa.
1: Assolutamente, si sente qui molto a Stoccarda, dove abbiamo l'industria dell'auto, anche Mercedes, incontro anche delle persone che hanno perso il lavoro, e ragioniamo sul fatto che non sono solo persone che hanno perso un lavoro, innanzitutto hanno perso un lavoro in aziende in cui pensavano di passare tutta la loro vita, perché appunto anche qui in Svevia, dove sto, in Baden-Württemberg, lavorare per la Bosch, purtroppo per queste aziende voleva dire, nella mentalità di persone che ho incontrato, entro e rimarrò tutta la vita e farò carriera a questo interno. Oggi questa sicurezza non c'è più. E in più, quindi per molte persone, anche in difficoltà economica, abbiamo visto come hanno votato. In Sassonia-Anhalt, ad esempio, i 2/3 delle persone con difficoltà economica hanno votato di AfD, i 2/3, ed è una cosa decisamente significativa. E poi c'è una crisi che purtroppo non è solo una crisi economica, è una crisi strutturale, cioè questo tipo di economia, questo tipo di industria meccanica, chimica, è in una crisi e non è in grado di rendersi competitiva in una transizione digitale. E questa è una cosa più che allarmante, perché probabilmente non sarà una crisi passeggera, è una crisi che rischia di non essere risolvibile nel medio corso.
0: Ecco, ma tu dicevi che a votare AfD sono queste persone in difficoltà, però se uno legge il programma dell'AfD sicuramente alla fine non è così amichevole nei confronti delle classi sociali più deboli.
1: È vero, il programma dell'AfD, come molti programmi di partiti di estrema destra, in realtà è molto liberista da un punto di vista economico, non ha grandi tentativi di spesa, non chiede tentativi di spesa che ad esempio ha chiesto la Linke a Berlino, ha portato un successo della Linke a Berlino, non chiede questioni sulla casa, non le chiede in maniera così forte come fa una parte della sinistra tedesca, però è riuscita a arrivare a un'egemonia culturale rovesciando in realtà un assunto storico che era quello che la classe operaia, che in parte esiste ancora in Germania, che poi non è più una classe probabilmente, però è parte comunque di tante persone che fanno lavori precari, fanno lavori semplici, ebbene la sinistra ha perso, dopo un'egemonia ultrasecolare probabilmente, completamente questo settore, e tantissime di queste persone sono passate a votare partiti di sinistra, magari anche di estrema sinistra, a votare l'AfD. Ma è una cosa che, insomma, essendo nato in piena Europa d'Ana, ho visto anche...
0: Sì, è un trend generale, diciamo, sì.
1: No? Però naturalmente questo è un dato che è avvenuto più tardi qui in Germania, perché? Perché l'industria ha retto, perché ancora adesso in parte è un paese fortemente industrializzato, nonostante ci sia una crisi forse irreversibile, come dicevo, e questo ha permesso in realtà anche alla sinistra tedesca di arrivare poi ad avere successo fino all'epoca recente, laddove poi altrove non era più possibile. Oggi però c'è questa crisi forte e è un discorso molto profondo in realtà ragionare anche sulla crescita dell'AfD, che è una crescita di un processo anche di radicalizzazione di un partito. Quando si parla dell'AfD non dobbiamo parlare di un partito astratto, ma di un partito che ha una sua storia e che anno dopo anno l'ho visto diventare più radicale da tanti.
0: Ecco, sì, perché comunque è stato fondato da un gruppo di professori, no, euroscettici con idee liberali, che però, ecco, non avevano idee così estreme come quelle attuali.
1: Assolutamente no, ci sono state varie crisi che hanno portato anche alla caduta di leader come Fauke Petri, ad esempio, che erano comunque meno estremisti, senza dubbio molto meno estremisti di quanto lo siano i leader attuali. E questo è un cambiamento anche molto significativo, passando da un partito euroscettico, come dicevi, che era nato con idee in realtà populiste, ma non così connotate da un punto di vista ideologico, a una radicalizzazione, a un legame poi con tante galassie di estrema destra che esistevano in Germania ma erano completamente marginalizzate. E questo anche Tonio Mastrobuoni nel suo bel libro recente per Feltrinelli lo spiega molto bene, cioè l'AfD è diventato in parte suo malgrado, in realtà in parte no, un punto focale per una serie di scene di estrema destra che prima dell'AfD in realtà erano scollegate, erano completamente marginali, non avevano nessuna possibilità di arrivare nel cuore culturale, politico, economico della Germania. Oggi con l'AfD invece si sono uniti e hanno trovato, purtroppo, hanno trovato un cavallo vincente. Ma questo è un problema enorme, perché tante cose che non sarebbero mai successe, anche e soprattutto nella provincia, in piccoli luoghi, radicalizzazione di villaggi, villaggi colonizzati da estremisti, che sono cose impensabili fino a pochi anni fa, oggi stanno avvenendo come? E c'è una strategia profonda fatta da persone che hanno senza dubbio idee, probabilmente anche più idee di quante ne abbiano Merz e i partiti del governo, è una strategia molto chiara. E secondo me vincono anche per quello, cioè l'AfD oggi vince perché promette qualcosa di radicale, ma promette un futuro ai suoi elettori, che sia un futuro aberrante non c'è dubbio, ma promette qualcosa. I partiti di governo invece promettono che tutto continuerà com'è, invece non è vero, perché non potrà continuare com'è, la crisi è irreversibile probabilmente. Secondo me vince l'AfD anche semplicemente per quello.
0: Ecco, l'AfD tra l'altro, se si legge questo libro che si chiama La Peste, si vede come abbia lavorato in modo sistematico in questi anni e anche abbia lavorato per introdurre dei concetti che inizialmente sembravano aberranti e che adesso sono diventati motivo di discussione in tutta Europa, in primis la reimmigrazione.
1: Senza dubbio, questo è avvenuto anche in Svezia, ne parlavo anche con amici svedesi, sono stato un anno fa in Svezia, è venuta la medesima cosa, argomenti che erano completamente tabù, come il razzismo, sono stati sdoganati, argomenti come la reimmigrazione che erano inimmaginabili fino a pochi anni fa nella retorica di qualsiasi partito, oggi vengono dibattuti. Questioni identitarie, no? Che erano estranee alla Germania anche per la sua storia, ovviamente per fortuna, oggi invece sono tornate al centro della scena. C'è senza dubbio una strategia dietro, c'è una strategia dietro ed è una strategia tutt'altro che naif. Ho fatto anche vari articoli analizzando anche la comunicazione dell'AfD, i manifesti elettorali, come utilizzano i social media, come abbiano molto prima di altri, in realtà un decennio fa, iniziato a usare in maniera molto consapevole e molto professionale anche i social media, mentre gli altri ignoravano completamente. Tutto questo è parte di competenze e di qualità che vanno riconosciute. Pur se i contenuti sono aberranti dell'AfD, non sono degli ingenui, e questa non è una buona notizia in realtà, perché sicuramente non abbiamo a che fare con delle persone che sono sprovvedute.
0: Ecco, ma diciamo che uno poi quando parla dell'AfD, no, c'è questa tendenza un po' a far finta di non vedere l'elefante nella stanza, ma l'AfD è un partito neonazista o no?
1: No, non è un partito neonazista, è un partito radicale di destra al cui interno hanno trovato casa dei gruppi neonazisti. E questo secondo me va posto come chiaro, cioè tante persone che conoscono l'AfD, anche quelle che ho conosciuto, alcune sono più motivate da un punto di vista radicale anche dal passato, altre sono persone che trovano nell'AfD in realtà l'unico partito di opposizione nella loro prospettiva. Cioè la loro prospettiva è la Germania, i governi delle grandi coalizioni, è anche un tema quello. In Germania abbiamo avuto tanti governi di grandi coalizioni, grandi ammucchiate in realtà, poco in cui poi l'elettore non trovava distinzione, non la trova tra i partiti tradizionali, verdi, socialdemocratici, CDU, liberali, possono sembrare a molte persone quasi uguali, e in parte non hanno torto. Hanno trovato invece nella Life Day una chiave antisistema. Una chiave antisistema che è anche parte poi di una storia non solo di estrema destra, ma anche di estrema sinistra, in realtà, no? Per cui in realtà la SD, come la Lega, ad esempio, in Pianura Padana, dove sono cresciuto, trovano anche un bacino in persone che poi erano storicamente magari di sinistra, cresciute in quei temi, no? E trovano una chiave antisistema. La SD è l'unico che si oppone al mainstream. E per quello le votano, no? Da tanti, sono tante le chiavi, in realtà, dalla pandemia, perché sono Novax, alla questione della Russia, no? Perché no? C'è la russofobia, allora voto SD. Alle questioni interne, alle questioni economiche, alle questioni culturali. Quindi la SD in realtà è una galassia molto ampia, ma all'interno della SD, e quello è importante ricordarlo, ci sono delle frange molto connotate da un punto di vista ideologico e con legami storici, sicuramente anche con il nazionalsocialismo, e questo va riconosciuto, per cui non va semplificato. Secondo me anche sbagliato culturalmente che in Italia si dica la SD è neonazista e altri partiti italiani che magari non sono meno estremisti, anzi probabilmente lo sono di più come Futuro Nazionale, secondo me lo è di più, anche studiandoli questi partiti. Ebbene, dobbiamo essere anche onesti nel riconoscere che quanto è vicino a noi probabilmente non è meno radicale di quanto è un pochino più lontano da noi.
0: Ecco, invece per quanto riguarda questa vittoria a Berlino della Linke, era attesa oppure anche questa è stata una sorpresa? E questa figura di questa sindaca, non figlia di rifugiati turchi, può essere poi una figura che si può imporre a livello nazionale?
1: Questo è un discorso molto, molto interessante. Berlino naturalmente è Berlino, è una città con delle sue problematiche, con una sua storia molto aperta, per cui questo risultato va anche connotato da un punto di vista locale, senza dubbio. La Linke è riuscita a imporsi con una chiave molto pragmatica, in realtà, dovuta al caro affitti, dovuta al caro vita, dovuta all'insofferenza di una città che era una città ancora pochi anni fa di artisti, aperta, dove chi aveva voglia di esprimersi, chi aveva delle idee innovative poteva arrivare con costi bassi, trovare tante occasioni. Ebbene, tutta questa classe creativa, in realtà, non solo artistica, è entrata in crisi perché Berlino è uscita completamente fuori controllo negli ultimi anni da un punto di vista degli affitti e del caro vita, e questo è un problema enorme per cui ha riguardato molti berlinesi. La Linke è riuscita, anche grazie ai social media, senza dubbio che la Linke dopo la EB è il miglior partito a usare in Germania, a convincere molti elettori, anche e soprattutto molti elettori giovani, che è possibile un cambiamento concreto locale. Ora, da qui ad arrivare poi a un governo di coalizione della Linke non sarà facile, ci sono già difficoltà in realtà in cui si discute anche ieri e oggi, dovute anche a temi di politica internazionale, Palestina, Israele e quant'altro, ma sicuramente la Linke è riuscita a anche a livello nazionale, perché poi i sondaggi la danno circa il 10%, quasi alla pari di Verdi e SPD, ed è un ottimo risultato, a riuscire a imporsi. Questa candidata, che ha avuto un grande successo, è parte in realtà di un gruppo di politici, Luigi Pantisano, ad esempio l'attuale segretario della Linke, che conosco, è quello di Stoccarda, abbiamo fatto anche un progetto insieme, che sono migranti di seconda generazione, che hanno grandi capacità di mobilitazione locale, sono degli attivisti più ancora che dei politici, secondo me sono persone che hanno grande competenza di attivismo e meno in realtà di governo inevitabilmente, e che hanno anche grandi capacità comunicative usando molto bene i social media. Tutto questo ha avuto sicuramente un impatto. Poi da qui ad arrivare a un governo di una città non semplice, con una condizione tutta da costruire, è tutto da vedere, però sicuramente la Linke, anche nella guida recentissima di Luigi Pantisano, è riuscita ad intraprendere una buona via. Anche dopo un partito, fra l'altro ricordiamo che poco tempo fa tutti davano per morto, perché quando è arrivata la rottura con questo partito rosso-bruno di Sahra Wagenknecht, tutti dicevano che la Linke era morta. In realtà è venuto tutto l'opposto, la Linke è rinata e, nonostante abbia ancora grosse contraddizioni al suo interno, che ve lo ricordate, è riuscito a imporsi sia a livello locale in alcune situazioni, non in tutte, in verità è andata male ad esempio, che a livello nazionale, e questo è sicuramente un risultato importante per loro.
0: Simone, andiamo verso la conclusione, ecco, di questa nostra lunga chiacchierata. Secondo te cosa c'è da attendersi, ecco, nel futuro, nei prossimi mesi della Germania e dell'Europa, no? Perché poi alla fine il destino della Germania è spesso legato a quello anche del continente.
1: Il destino della Germania e della Francia sono probabilmente chiave oggi per la possibilità di successo di un percorso europeo che prosegua semplicemente, molto banalmente. Se l'AfD dovesse imporsi in Germania, se Le Pen e determinati partiti dovessero imporsi in Francia e anche altrove, ma questi due partiti, anche questi due paesi anche geograficamente sono così strategici che è davvero difficile immaginare che l'Europa possa farcela senza. Per cui in Germania si arriva a una resa dei conti non da poco, si arriva con un paese estremamente diviso. La Germania di oggi è più divisa di quanto fosse la Germania della guerra fredda, come dicevamo prima. Bisogna vedere come andrà a finire. Sicuramente i dati sono quelli, cioè l'AfD non arriva a livello nazionale al 30% e tutti gli altri sono contro di loro. Quindi al momento nulla è perduto, sicuramente c'è una crescita forte da un punto di vista dei giovani, una disaffezione nei confronti dei partiti più tradizionali e tendenze estremistiche, però sono così tanti fattori interni e internazionali che è veramente difficile fare delle previsioni. Sicuramente sono rischi, perché c'è una policrisi interna, c'è la Russia, ci sono gli Stati Uniti che hanno interessi anche convergenti, senza dubbio, sulla Germania, che si vede, e tutto questo crea preoccupazioni molto grandi. Ma al momento la resa non è avvenuta, e anzi c'è una tenuta della Germania, nonostante tutto. Però è un momento estremamente delicato, e vivendo anche qua in Germania da 10 anni non abbiamo mai visto una Germania così, una Germania in una crisi che è veramente la peggior crisi che ha avuto probabilmente dalla fine del nazionalsocialismo, ancora peggio dell'autunno tedesco e della crisi con la RAF. Questa è una crisi davvero molto grande, molto grande.
0: Ecco, e quando la Germania è in crisi c'è sempre un po' da preoccuparsi.
1: Ah, senza dubbio c'è molto da preoccuparsi anche per tutti noi in Germania, davvero. C'è anche un grande dibattito nel suo riarmo, sono tantissimi i dibattiti estremamente divisivi che ci sono adesso. Ucraina-Russia, non abbiamo parlato, Israele-Palestina, che è rientrato anche nelle elezioni berlinese. Sono così tanti i temi divisivi che è veramente difficile da un punto di vista oggettivo immaginare che tutto possa risolversi magicamente. Però, da un altro lato, nulla è perduto.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Simone Zuppellaro, lo lascio ai suoi impegni. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie a te, Barbara.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Rieccoci in studio, state ascoltando I Divergenti con Barbara Costamagna. In questa ultima parte presentiamo un'intervista che Stefano Lusa ha fatto con la professoressa Giuliana Stecchina, che ha pubblicato un libro su Don Bonifacio, del quale ricorre l'ottantesimo dalla morte. Sentiamo questa lunga intervista e poi ritorniamo per i saluti.
2: Parliamo di Don Bonifacio, lo facciamo con la professoressa Giuliana Stecchina, autrice di un bellissimo libro presentato tempo fa a Capodistria e ultimamente anche a Pirano, dal titolo Fede e Identità. Fede e Identità, professoressa Stecchina, è un connubio in cui gli italiani di queste terre credevano molto, e forse quando questo connubio si è dissolto ha favorito anche quello che è stato poi l'esodo.
3: Sì, sì e no, perché allora favorito l'esodo nel senso di definisco me stesso come istriano e come credente, e dato che certamente non mi metterò a combattere, perché una popolazione intera questo non poteva farlo, allora cerco altri lidi certamente, e soprattutto identifico un cammino di verità che si sviluppa su vari piani: il piano personale, il piano sociale e il piano politico, chiaramente. Perciò la parola che manca e che affronterò in un prossimo lavoro è proprio questa: verità. Nella verità come tutti ci sentiamo realizzati, cioè non divisi psicologicamente e socialmente. Abbiamo quella faccia e la manteniamo. In quella determinata situazione politica particolarissima, appunto, che si è venuta a creare in Istria, questa verità era diventata un grande punto interrogativo, e voglio metterla proprio su questo aspetto così generale, filosofico quasi, psicologico senz'altro, della situazione, perché in realtà nel processo che adesso facciamo verso una riconquista di una pace che è pace interiore e pace con gli altri, certamente vale più parlare di questo che di elementi politici che sicuramente ci sono stati, ma che dobbiamo superare.
2: Ecco, ma Mario Ravalic, in una lunga intervista concessa alla TV slovena, ha proprio raccontato questo momento di rottura per quella che era la sua Pirano. Ricordiamo Mario Ravalic, anche grande studioso di Don Bonifacio, ma insomma lui vedeva proprio nella rottura, nella rottura e nel cambio di quelle che erano le festività, passando dalle festività religiose con cui era segnata la vita della Pirano dell'epoca, cambiata con le festività laiche, vedeva un momento proprio di cambio epocale, no? per le persone. E lo stesso si può dire anche leggendo il libro di Grazia del Treppo, no? Che racconta la sua vita nell'Istria meridionale, in questa cittadina dove tutto era molto legato intorno alla Chiesa. Ecco, forse questi aspetti della religiosità istriana sono stati in qualche modo forse trascurati nel racconto e nelle vicende della comunità istriana, che in questo caso accomunava tutti, no? I fedeli sloveni, i fedeli croati, fedeli italiani.
3: Sì, sì, capisco questo, soprattutto capisco la posizione di chi ha vissuto in prima persona, e questo è anche il discorso fondamentale, di chi ha vissuto in prima persona questa frattura. Trascurato da chi? Dalla letteratura? No, la letteratura ormai abbraccia tutto. L'io cosciente, l'io narrante sono testimonianza costante e bisogno anche di approfondimento proprio di questa rottura. Questo silenzio, non so da in che senso lei lo possa evidenziare, questo non mi è chiaro, ma in linea generale proprio questo discorso sulla fede è un discorso che diventa etnico dal preciso momento che abbiamo ordini religiosi come i benedettini, i francescani, i salesiani, i gesuiti, che hanno colonizzato queste terre, non nel senso migliore del termine, ma prima di tutto a fianco alle motivazioni religiose, e proprio come una ricerca identitaria. E infatti uno dei problemi che si affiancano alla lotta contro la religione è proprio il culturicidio.
2: Ma senta, lei ci regala questo bel libro dedicato a Don Bonifacio, ma insomma, un po' in tutti i suoi lavori quello che emerge è che lei, più che voler raccontare la storia, cerca di capire le persone che stanno dentro alla storia.
3: O i movimenti. Certo, le persone stanno nella psicologia, i movimenti stanno nella sociologia. Sì. Bisogna capirla da tanti punti di vista, questo certo, e la mia formazione mi porta ad affrontare questo. La mia formazione è filosofica e comunicazionale, perché dopo la laurea in filosofia ho ottenuto un master in comunicazione ed è quello che ho anche insegnato all'università. Quindi se vogliamo comunicare dobbiamo trovare dei nessi, no? Non è d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo. E anche diciamo che alla fine, leggendo il suo libro, possiamo dire che non è una semplice biografia di Don Bonifacio.
3: Assolutamente, qualcosa di vero, verissimo. Non la volevo e non era necessario farla. A ognuno il suo. Ravalico si è scelto il tema di Don Bonifacio ed è il suo argomento. Basta, ha scritto molti libri sull'argomento, eccetera. No, per me Don Bonifacio è un episodio del mio percorso, che naturalmente non intendo lasciare e che sarà di ulteriore approfondimento. No, per me Don Bonifacio è un punto fondamentale di partenza a livello di modello, di esempio. E quindi come esempio molto sentito, molto, molto vissuto, ma non solo del popolo istriano, va sviscerato perché il suo successo. Questo è il punto.
2: Ecco, quello che mi sembra interessante leggendo il suo libro è che lei sembra quasi... lei interessa relativamente, insomma, come è morto Don Bonifacio, dove sta il suo cadavere, ma la domanda che lei si pone è che tipo di persona era, che rapporto aveva con la propria... con la propria, mi corregga se sbaglio,
3: no,
2: come viveva la fede.
3: No, la correggo perché ha ragione. Anzi, posso dire una cosa. Bonifacio ci ha insegnato il silenzio, ma il silenzio con la S maiuscola, perché Bonifacio sapeva di morire e ha elaborato l'idea della morte e conseguentemente in se stesso l'idea del lutto alla vita in perfetta, come dire, consapevolezza. È stata una scelta, non una casualità. È un appuntamento che lui aspettava. Per arrivare preparato a questo appuntamento andò dal vescovo di Trieste, no? Lo sappiamo benissimo. E Santin gli ricordò che il pastore sta accanto alle pecore. Ma non era solo questo. L'idea della morte lui la covava da sempre, perché rimane orfano in giovane età, perché il papà rimane ammalato per tanto tempo e perché poi la famiglia deve tirare avanti col lavoro della mamma inizialmente e poi di tutti quelli che potevano dare una mano. E perché l'hanno data e con quale motivazione? Soprattutto con quella di aiutare Francesco Checco, chiamato Checco in famiglia, Checco, a perseguire il suo desiderio di vocazionale. Da qui a essere io interessata a dove sia il corpo, dove sia il seppellimento, è vero? No, confesso, non lo sono. Perché? Perché se e quando Don Bonifacio vorrà apparire col miracolo, allora ci sarà probabilmente un legame fra il miracolo e la scoperta del suo corpo, che sono elementi fondamentali per passare dalla beatitudine alla santitudine, alla santità, per meglio dire.
2: Ma dica. No, mi dica.
3: Dico proprio questo. Dico che Don Bonifacio ha scelto il silenzio consapevole nella vita, di un silenzio di accettazione, un silenzio di pace nelle sue omelie, perché le omelie, le sappiamo bene, erano due ogni domenica, e quindi un disegno di penetrazione diverso, perché ad un uditorio si rivolgeva in una maniera, a un uditorio in un'altra, quindi c'era anche una volontà specifica comunicazionale, sempre all'insegna della pace. Questo da una parte, e dall'altra c'è il post mortem, e nel post mortem noi abbiamo delle testimonianze di raggiunta fede o di conversione addirittura di varie persone, non abbiamo l'esempio eclatante del miracolo. Il miracolo si deve toccare, si deve vedere, si deve testimoniare. Ci sono state degli avvicinamenti al miracolo, ma non a una testimonianza diretta del miracolo stesso. Cosa vuol dire questo? Che Don Bonifacio in vita, in morte, si conferma quello che era in vita. E questo per me è il primo grande silenzio di grande insegnamento di Don Bonifacio. Per l'appunto il silenzio. Cioè, come dire, siete proprio sicuri che abbiamo bisogno di miracoli per stare accanto a Dio, per stare accanto alla fede? Secondo me è un atto di profonda coscienza e autocoscienza che lui stimola. È questo che mi fa rifuggire, devo dire veramente la parola rifuggire, da qualsiasi indagine capillare. Questo ha detto questo ha detto quell'altro, tutto può essere utile un domani. Oggi come oggi, questo è può anche risultare un rumore contrapposto al silenzio del beato.
2: Ma sentami, corregga se sbaglio, ma la sensazione è che alla fine Don Bonifacio aveva perseguito la sua fede, la sua missione di pastore, al di là di quelle che erano le convenienze. Tutto sommato, lui seguiva la sua strada, quella che doveva fare da sacerdote e così via, non cercando insomma utili scorciatoie magari per accontentare un prelato che stava sopra di lui o per in qualche modo accontentare le autorità che stavano prendendo il potere.
3: Sì, è vero, il suo è un percorso di volontà e di umiltà, e tutte e due queste forze, che sono forze interiori ben evidenti, tutte e due richiamano un antropocentrismo, esattamente quello che sta dicendo lei in altre parole, è un antropocentrismo. Lui sa, perché la sua coscienza è vivida, attenta, presente sempre, lui sa qual è il suo cammino, qual è il suo percorso, quali sono i suoi doveri, E soprattutto qual è la dimensione di spiritualità che vuole raggiungere o che forse ha già raggiunto.
2: Ecco, che si raggiungeva anche attraverso il teatro e la comunicazione.
3: Oh, benissimo, ci siamo. Infatti, il modo migliore per onorarlo per me è proprio il teatro. Prova ne sia che in contemporanea al libro ho scritto 3 lavori teatrali che stanno andando in scena più volte a Trieste, che coroneranno anche l'anno teatrale dell'Armonia, perché 2 miei atti unici andranno in scena il 20 dicembre, quindi a conclusione dell'anno teatrale. E proprio perché io sento che il teatro è scuola di empatia.
2: Ecco, e per questo lei dà voce quindi anche a Luigia Bonifacio, no?
3: Certo,
2: la madre di
3: proprio per
2: Don
3: questo
2: Bonifacio.
3: Motivo. Non solo, il teatro non è solo scuola di empatia, ma anche bisogno di localizzare, collocare bene il personaggio. Per questo motivo ho scritto anche La corda, che è un atto unico dedicato a Harzarich, il pompiere che scende nelle foibe vicino a Pola, il primo comunque ufficialmente testimoniato istriano, pompiere istriano che lo fa, insieme al suo manipolo di 6 complici, e naturalmente lo dico nel senso migliore del termine, e poi insieme ancora un altro atto teatrale, il calzino relativo a Geppino Micheletti. Lei con tre
2: figure racconta punti di osservazione privilegiati sulla società istriana dell'epoca.
3: Sì, senz'altro, perché ho bisogno del contesto. Io non posso estrapolare Bonifacio, ma neanche gli altri beati, mi pare evidente, da un contesto così rigoroso, da un contesto così umile. Perché guardiamo i valori che ci sono rimasti. Sono il coraggio, l'umiltà, la coerenza, che erano diffusi fra i fedeli come fra i pastori, ma erano presenti come necessità vitale, altrimenti non avremmo tutti questi esempi di alta socialità.
2: Ma senta, è un'indagine anche psicologica di quelle che erano le relazioni nella società istriana, questo suo lavoro, perché a me è sembrato di scorgere alcuni tratti di questo aspetto.
3: Ma certo, ma io credo nella psicologia, senz'altro, le è sembrato giusto, perché in effetti cito molto non solo psicologhi, ma anche psicanalisti, Freud, Jung in prima persona, e andiamo avanti così, e naturalmente dobbiamo pensare. Noi cosa possiamo fare per rinverdire quell'epoca, dato che ne siamo così lontani ormai psicologicamente, ormai abbiamo varcato da lungo tempo la soglia dell'indifferenza sociale. Noi possiamo solo che cercare di capire cosa si muoveva in loro. Sono forze parallele alla religione, sostenute dalla religione, ma parallele alla religione, parallele all'essere e al dover essere. Ecco perché parlo di identità. Identità che cos'è? Identità è chi io sono, ma anche come mi vedono. Non è solo lo specchio identità. Identità è scambio di essenzialità, e tutto questo chiaramente come può essere rivissuto? Difficile, perché non abbiamo la miseria, non abbiamo in questo momento storico, a livello europeo sto parlando, non abbiamo tutte queste grandi prove che sono state vissute dal popolo istriano. Non ci sono, ma ci sono le prove, le testimonianze che ci vengono ad esempio dall'Africa, che ci sono venute nei decenni precedenti dall'Oriente, e insomma tutto questo non può lasciarci indifferenti, non a livello politico e non a livello personale. Sono esempi, sono modelli.
2: Ecco, ma tutto questo si inquadra anche, diciamo, nel mondo moderno, dove gli atteggiamenti agnostici diciamo anche una società che non si basa più sui ritmi della religione, dove credere è sempre più raro e più difficile. Ecco, come il Beato Bonifacio può in qualche modo spiegare e capire la società di oggi e anche la religione?
3: Il Beato Bonifacio si opporrebbe, mi pare evidente, all'andazzo attuale. È evidentissimo questo. Cioè, è l'opposto. Cioè, noi dobbiamo risalire a 80 anni fa. Cercare non soltanto Beato Bonifacio, a questo punto parliamo anche del santo Acutis, giovane, testimone e soprattutto pregato ormai in tutto il mondo. Noi dobbiamo pensare a cosa muoveva, alle motivazioni di queste persone del passato, Acutis nel presente ovviamente, e capire che le loro motivazioni appunto non erano isolate, assolutamente no, altrimenti non sarebbero state capite. E invece immediatamente c'è stato un culto di tutte queste persone. Noi, e poi oltretutto pensiamo anche un'altra cosa. I contemporanei, no? Come Arsaric, cioè, che deve scappare naturalmente da Pola, arriva prima a Trieste, breve tappa, poi ripara a Bressanone. Ma questi dovevano scappare. Geppino Micheletti è uno degli ultimi a lasciare Pola, perché altra scelta non c'è. Ma, e qui continua la loro prova e la loro testimonianza di coraggio e di coerenza personale, in Italia non trovano le porte spalancate, assolutamente no. Arsaric subisce un attentato, niente male. Micheletti deve fare le valigie, non può restare a Trieste perché viene guardato con diffidenza, è troppo bravo, è troppo concorrente, fra virgolette. E quindi dove va? In un piccolo paesino, piccola località del centro Italia, Narni, e questo per poter essere vicino a Terni, dove era il fratello che ugualmente era medico come lui. Cioè, dobbiamo pensare a questa gente che continua a essere braccata anche in quella che doveva essere il luogo d'accoglienza. No, non è stato così d'accoglienza. No, non è stato così. L'accoglienza non è stata una cosa evidente.

0: Ale, no? Della riflessione, perché sicuramente la fede di Don Bonifacio è incrollabile.
1: È certo, sì, infatti è proprio così, è incrollabile, ma no, diciamo di più, la fede di questi istriani è incrollabile, se no quando arrivarono veramente a Trieste e fecero, costruirono i loro primi nuclei di vita, i loro primi borghi, non avrebbero mai intitolato a San Mauro, a San Rocco. Perché? Perché questi santi? Perché erano istriani e basta? O perché comunque l'Istria li aveva eletti a loro esempio? No, proprio perché indica una fede costante. Ma c'è da dire, io vado spesso a messa nella chiesetta bellissima, tenuta benissimo, di San Mauro, e vedo e sento ancora questa fede che è pulsante. Non è una fede di facciata, assolutamente no. E quindi è per questo che ho associato nel titolo fede e identità. Ecco. Perché la fede è un nucleo e un aspetto fondante dell'identità istriana in genere.
0: Fede e identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria, questo è il titolo completo del libro della professoressa Stecchina. Professoressa, mi sembra che lei per concludere questa nostra intervista, la vorrei concludere proprio dicendo che lei fa insomma dei punti forti, i capisaldi del suo racconto, dove si vede appunto una complessità dei personaggi, ma sembra quasi di sentire anche la musica a cui lei è legata tantissimo.
1: Ma la ringrazio, diciamo armonia, no? Perciò sì, è vero.
0: Se poi l'armonia viene
1: di armonia esterna, acustica e armonia interiore, come tutta l'arte d'altra parte.
0: Se poi questa armonia viene data
1: l'arte visiva è un incontro fra vuoti e pieni, fra densità e rarità, fra linee melodiche e linee di contrasto. Sì, è tutto questo, la società è questo, la vita è questo.
0: Ecco, lei queste note le suonerebbe naturalmente con un'arpa.
1: È il mio debole, è il mio destino da sempre, da quando ero bambina. Certamente è il mio. A fianco, ho sempre affiancato l'arpa allo studio sia università che all'insegnamento, perché gli anni di conservatorio dove ho insegnato per 40 anni, il conservatorio di Trieste, appunto l'arpa, sono sempre stati anche gli anni dell'università, 30 anni, però io ho anche un bel trascorso alla Radio Capodistria, ho lavorato 20 anni alla Radio Capodistria e sono molto orgogliosa di questo, perché conducevo trasmissioni culturali e musicali e insieme vivevo una realtà in evoluzione, perché prima ho lavorato sotto la Jugoslavia e poi sotto la Slovenia, e il passaggio per me è stato, ecco, a proposito di formazione, il passaggio da una situazione politica all'altra per me è stata veramente formativa, direi di più nel periodo di guerra, la breve vostra guerra condotta con tanta intelligenza. Io l'ho vissuto alla televisione di Capodistria, dove conducevo una trasmissione di incontro fra l'università di Lubiana, Trieste e Udine. Sì, io ponevo naturalmente molto prima, e quindi organizzare le trasmissioni era piuttosto laborioso ma entusiasmante, ponevo degli interrogativi a tre esponenti della stessa materia delle tre università e poi si trovavano a discutere. Ecco, questo volevo arrivare. L'arte è sicuramente un mezzo, una via di incontro, ma appunto non dimentichiamo la fede, se no non mi sarei neanche occupata di Don Francesco Bonifacio, e non dimentichiamo la cultura. Su questi livelli, che sono livelli mentali e spirituali, dobbiamo continuare a perseguire il nostro cammino.
2: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti.

0: Ringrazio Iura dall'altra parte del vetro, ringrazio voi ascoltatori e vi rimando alla prossima settimana sempre con i Divergenti, sempre su Radio Capodistria. A risentirci, a presto.
1: I Divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto puntuale da questa parte del microfono dal vostro Paolo Tocco e, come promesso, oggi puntata monografica. Uno speciale tutto dedicato ai 40 anni di carriera del grandissimo Andrea Chimenti. Esce per l'amico David Bonato della Vurek Music Label, che tra l'altro anche questa volta con coraggio dice no al digitale. Dunque questo disco lo potete raggiungere solo fisicamente, prezioso nella sua veste anche in vinile, e si intitola Del mio cuore in fondo Collection volume 1. 10 brani che Andrea Chimenti rivede e risuona la luce degli anni coltivati e maturati dentro una carriera davvero pregiata. Nel disco anche due grandi moda, ovvero Fabio Galavotti e Fabio Chiappini, ma anche gli amici Gianni Maroccolo, Mauro Ermanno Giovanardi, la splendida Torre Sparks, e ritroviamo anche il figlio Francesco Chimenti. Sarà la scusa buona anche per tornare a sfogliare da vicino il suo ultimo bellissimo libro di racconti dal titolo Senza fermata, fresco di pubblicazioni per Ronzani Editori, a cui ho dedicato la copertina e una lunga intervista sul numero, ora in edicola digitale, di Book Reporter. Quella che segue ovviamente un estratto, l'intervista completa la troveremo sulle pagine del prossimo numero di Raro Più ad aprile. Non perdiamo altro tempo. A Trans Europe Express l'onore e il piacere di trovarmi con Andrea Chimenti. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao Paolo, un saluto a tutti.
0: Che bello, che grandissimo piacere, come stai?
2: Ma bene, un bel periodo, un momento importante di svolta un po'. Insomma, festeggio questi 40 anni di lunga carriera musicale.
0: Certo. Beh, in realtà sono 43.
2: Beh, dunque, perché
0: in moda nascono nel 83.
2: Sì, è vero, però sono 40 anni, sono appena scoccati, diciamo, i 40 anni con il 2025, quindi dall'anno scorso, sì, con la prima uscita discografica, che era Catalogue Issue.
0: Ah, ok, vero, ok.
2: Sì,
0: okay,
2: e okay, quindi okay. Ecco, i 40 li ho calcolati.
0: Da lì,
2: diciamo,
0: da lì
2: esatto. Sì.
0: E da lì Senza fermata. Io mi aggancio a questo titolo, che è il libro che abbiamo tra l'altro raccontato assieme su Book Reporter, libro di racconti edito da Ronzani Editore. Io partirei un attimo da qui prima,
2: certo,
0: di giungere al disco.
2: Certo.
0: Ho la fortuna di potertelo dire a voce a Sani. Io tra l'altro non voglio spoilerare tutto, arrivo all'ultimo racconto che mi ha commosso.
2: Guarda,
0: cioè, allora, il protagonista, questo vecchio fotografo, e questa signora anziana che torna, siede davanti alla gigantografia di lei da giovane che Hassan gli ha scattato 50 anni prima, qualcosa di simile, e riascolta la voce di lei giovane. Ma è una roba potentissima.
2: Guarda, mi fa piacere che tu l'abbia colto in questo modo, perché anch'io ho pensato di poter partecipare a una cosa di questo tipo, sarebbe stata una grande emozione.
0: Cioè, ti rendi conto che oggi non si può fare una roba simile? Cioè, si fa a livello digitale, intelligenza artificiale, ma non credo che ci sia qualcuno che ci abbia mai pensato. È oramai impossibile.
2: Ormai sì, sarebbe possibile forse per chi giovane oggi andrà a vedere questa questa sua gigantografia e ascoltare la sua voce.
0: Sì,
2: però non sì, mi sarebbe piaciuto poterlo fare, ecco,
0: mamma mia.
2: Potermi sedere davanti a una mia foto da giovane e sentire la mia voce di allora che mi parla, che parla a me oggi, ecco. Quindi una sorta di dialogo con se stesso, con tutte le aspettative, no? che abbiamo da giovani, con tanti,
0: certo,
2: progetti, e poter comunicare con se stesso nel futuro e viceversa, dal futuro comunicare nel passato, insomma, in qualche modo,
0: certo,
2: aprire questa porta che apre un dialogo fuori dal tempo.
0: È stato un racconto drammatico in senso bello, da viverlo, da digerirlo. Perché lo pesco, al di là del fascino che provo? Perché in fondo, dimmi cosa ne pensi, ma questo disco, questo volume 1,
2: sì,
0: in fondo qualcosa di simile fa. Cioè, prendi le stesse canzoni, no? Le risuoni, la tua nuova voce, il tuo nuovo te, però le canzoni sei sempre tu, sono sempre quelle. Non trovi che sia una cosa simile?
2: In qualche modo sì. Tu devi sapere che io raramente ho eseguito le mie vecchie canzoni dal vivo.
0: Sì.
2: Una volta, soprattutto in moda, io li ho proprio dimenticati. Ho proseguito per la mia strada da solista dopo gli anni Ottanta e il mio vecchio gruppo l'ho un po' lasciato e non ho mai più ricantato una canzone dei Moda. E quindi... per l'idea della Vorec è stata quella di dire: ma per questi 40 anni facciamo un disco, due dischi dove tu risuoni, ricanti le tue canzoni, anche quelle più vecchie.
0: Certo.
2: Quindi è stato effettivamente un vero tuffo nel passato, in qualche modo mi sono trovato a dialogare con me stesso di allora. Ho dovuto un po' riprendere quella voce, riprendere quelle canzoni, quelle note, quei testi, quelle parole. Sì, in qualche modo assomiglia proprio alla storia del libro.
0: mi è sembrato quello, tra l'altro, cioè, ricantare un brano tipo Canto Pagano, sì. Cioè, che cos'era quello? 87?
2: No, 80... era l'87.
0: Cioè, visto che non è un esercizio che non hai mai fatto, comunque raramente, che cosa ti porta? Che ti rivedi? Hassan, cioè, ha questo scopo, no? Cioè, questa signora dice: avrò esaudito i desideri di quella ragazzina di 20 anni. E tu te la sei fatta sta domanda ricantando?
2: In qualche modo sì, forse allora, se avessi immaginato la strada in salita che mi attendeva, perché certo, questo è stata una strada tortuosa, lunga, anche per le scelte musicali che ho fatto nel corso degli anni, non lo so, forse mi sarei spaventato.
0: Okay.
2: Forse per questo è bene non sapere mai, no? il proprio futuro, perché ci toglierebbe tutte le energie per affrontarlo, certo, molto spesso, certo, perché è chiaro che le illusioni ce le facciamo, e però sono utili anche le illusioni, perché ecco una cosa che per esempio i giovani di oggi forse si fanno meno illusioni, perché vivono in una realtà molto più cruda, dove ci sono meno aspettative per il futuro, dove tutto è un pochino più spento, mentre invece l'illusione, che la vediamo sempre come un'accezione negativa, in realtà l'illusione è un qualche cosa che è un po' un carburante, un motore, no? Okay. Che ci spinge verso il domani e verso i progetti.
0: Ok, senti, ultima parentesi sul libro, che poi in realtà subito approda a questo disco. Se non sbaglio, correggimi nel caso, non c'è un brano legato. C'era Yuri, c'è stato, sì, Staying in the Moonlight con Tony, esatto, Spark, che veniva dal libro precedente.
2: Era nel libro precedente, esatto, sì, perché il libro precedente racchiudeva anche un audiolibro, no?
0: Sì, forse. Sì, sì.
2: Questo libro ancora non è stato fatto, nessun audiolibro, e quindi non c'è un brano. Musicale dedicato a questo libro.
0: Ok. Me lo sarei atteso, chissà che colonna sonora può esserci.
2: Veramente. Potrebbe essere che magari salti fuori più avanti, no?
0: Certo, certo.
3: I'm seen a stain in the moonlight, not sure if it's there or

0: E questa era proprio Stain in Moonlight con la splendida Tori Spark's, brano di Andrea Chimenti, che troviamo appunto dentro questo disco celebrativo della sua carriera. Torniamo a bordo del Trans Europe Express e torniamo appunto con Andrea Chimenti in questa puntata monografica. Allora Andrea, arriviamo, immergiamoci dentro questo disco. Perdonami la domanda che suona assai banale, però è inevitabile. Cioè, secondo me è stata una violenza. Cioè, notti insonne a pensare cosa non mettere o cosa mettere, perché 40 anni non sono pochi.
1: No, la festa è stata una scelta discografia
0: ricchissima.
1: È stata una scelta molto difficile. Alla fine, che cosa? Allora, io non ho mai avuto quelle che solitamente si chiamano hit, no? Quelle che scalano le classifiche. Quindi diciamo, ho scartato a priori quelle, non avevo da dover pensare a quei brani radiofonici che sono stati più gettonati negli anni, eccetera.
0: Certo.
1: Quindi la mia scelta è andata principalmente sui brani che per me erano più significativi e anche in alcuni casi dei brani che e sono passate anche un pochino più in sordina, che si sono fatti notare di meno e che secondo me invece potevano avere ancora da dire qualche cosa.
0: Okay.
1: E così piano piano, diciamo, ho messo a fuoco sempre di più queste 20 canzoni più o meno, perché 10 sono nel primo volume e 10 saranno nel prossimo volume.
0: E saranno solo due i volumi?
1: Saranno solo due.
0: Ah, okay,
1: sì.
0: Okay.
1: Poi magari dipende, se il discografico vorrà farne un terzo
0: lo convinceremo,
1: penso che per il momento sono due, rimarranno così.
0: Un'altra cosa che hai centellinato in modo artigiano, proprio in modo quasi veramente occasionale, è l'uso dell'inglese, che qui torna, sì, in due occasioni, tra l'altro nel brano che abbiamo appena citato, che vuole essere anche un inedito, perché forse, se non sbaglio, sì, è la prima volta che esce sul disco proprio.
1: Esattamente.
0: Cosa ti spinge a cercare l'inglese, visto che lo fai in modo così, no? Puntuale.
1: Ma dunque, sono pochi gli episodi,
0: esatto,
1: in cui io mi sono dato all'inglese. Diciamo che io sono cresciuto con la musica inglese, in qualche modo,
0: certo,
1: inevitabilmente, quella è stata la mia scuola e di conseguenza un po' ce l'ho nel cuore, quello che la musica, le canzoni dell'Inghilterra degli anni 60, 70, 80, poi con la New Wave, figuriamoci, e la metrica poi inglese, quindi è un qualche cosa che bene o male ho interiorizzato. E quindi ogni tanto l'idea di poter cantare anche una canzone in inglese mi piace. Nel caso del brano fatto con Tori Spark's, questa cantautrice americana, è nato quel brano in inglese, che ho tutto il testo, l'ha scritto mio figlio, Francesco Chimenti, sì, perché lui lo mastica molto meglio di me. Quello era legato, appunto, come tu hai detto, ad un racconto che avevo scritto,
0: sì,
1: e che si svolgeva in Inghilterra.
0: Ah, okay.
1: No? Si svolgeva a Glastonbury, che era la storia di un farmacista, insomma, inglese, eccetera. E quindi avevo scritto volutamente in inglese questo brano, proprio perché doveva essere fare da coda, diciamo, e da riassunto in qualche modo,
0: sì,
1: a questo, sì, racconto. E l'altro caso, per esempio, è David Sylvian, ecco, la collaborazione,
0: certo,
1: con David Sylvian,
0: certo,
1: inevitabilmente lui ha scritto in inglese e in italiano, e quando,
0: certo,
1: adesso ho ricantato quel brano, ho cantato anche la sua parte in,
0: certo,
1: inglese,
0: certo,
1: ecco.
0: Se l'ho tradotta bene, no? C'è un passaggio bellissimo a proposito delle illusioni di cui parlavi poco fa, come le paure che in fondo nascondono sempre un sogno.
1: Bellissima,
0: sì, è potente questa immagine.
1: È vero, ma mi piace molto quello che ha scritto Francesco riguardo questo,
0: sì,
1: questo brano, questa cosa di questa persona che guarda la luna e vede una macchia della luna,
0: sì,
1: e poi si chiede,
0: sì,
1: ma questa macchia forse è nel mio occhio, ed è bello perché poi, per l'appunto, il racconto poi parlava proprio di una persona che tendeva ad uno stato depressivo, e che lentamente poi si spegneva fino a voler compiere un atto estremo. Quindi questa macchia nell'occhio, nel proprio occhio, dove vediamo il mondo macchiato in qualche modo, no? Ma in realtà il mondo non ha macchie, la luna non ha macchie, ma è dentro di noi questo nero.
0: Queste sfocature di grigio, come sparire sotto un lampione oppure uno spotlight, lo possiamo tradurre in tanti modi, che secondo me è personale la traduzione, mi riporta un po' anche alla copertina di questo disco. No, è un viaggio mio. Non lo so,
1: No, perché tu noti una...
0: No,
1: una
0: contemplazione, le tonalità di grigio.
1: Sì, è vero.
0: Questo
1: è vero,
0: volto poi... che non ti guarda, ma contempla qualcos'altro.
1: Sì, anche la mio, diciamo, questo mio profilo così è pervaso un po' da malinconia, no?
0: Sì.
1: Ma la malinconia è quasi d'obbligo quando ti rivolgi anche al passato, quando tu rivisiti, no, la tua vita che è stata, in questo caso quelle canzoni che sono legate a tante vicende del mio passato.
0: Io in genere, anche qui, ti getto la mia impressione, in queste nuove vesti sonore ho trovato molta più contemplazione, molto più dettaglio, tipo Yuri ha una veste sonora più giocosa di prima.
1: È vero, sì, sì.
0: Mi
1: sì,
0: sembra proprio che sia proprio la saggezza che si è arrivata. No,
1: è vero, credo che ci sia. Ecco, un po' la cosa bella di rivisitare anche certi brani composti anni prima è proprio quella di poter immettere dentro questi brani una maturità differente. Inevitabile, e si spera sempre di essere maturati positivamente e quindi di poter essere cresciuti nel frattempo e poter dare quindi una veste e un'interpretazione più avvincente, no? più profonda del brano stesso.
0: Che poi in questo disco, lo dicevo all'introduzione, ci sono tanti amici: Mauro Ermano Giovanardi, Gianni Maroccolo, appunto abbiamo incontrato Tori Sparks, tuo figlio, ma ci sono anche due dei grandi Moda. Come è stato ritrovarli? Come è stato ricalpestare anche con un certo tipo di passato, un certo modo di suonare assieme?
1: Sì, ed è accaduto in modo molto spontaneo. In realtà, per esempio, avrei potuto chiamare anche Fabrizio Barbacci alla chitarra, è successo che io in realtà neanche avevo pensato di coinvolgerli, ma sentendoli casualmente, venendo loro a sapere che facevo questa cosa, ho detto: ma io ci sono, va perfetto, benissimo, allora tu mi metti vieni a mettere il pianoforte. Fabio Carabotti, che sento abbastanza spesso, il bassista, è stato naturale, ti va di mettere il basso nei due pezzi dei Moda, e lui ovviamente ha accettato ed è stato bellissimo. Comunque, quindi avere anche un po' dei Moda all'interno di questi brani mi ha fatto piacere.
0: Prima di chiudere, mi faccio un altro viaggio, forse tutto mio, vado a citare La cattiva amante, appunto per richiamare un po' tuo figlio Francesco. Dice il testo: sono un cane al palo con una catena senza fili, eppure legato.
1: Senza fine, scusami.
0: È vero, sì. Catena senza fine, eppure legato. Un po' ovunque questo disco, spesso anche dentro le tue canzoni, quelle che conosco di te, nella mia impressione, nella mia lettura, ci trovo questo viaggio personale alla ricerca di chi siamo, e spesso arriva la delusione di scoprire quanto in fondo non siamo poi tanto speciali, anzi piccoli e finiti. Questa è la mia impressione.
1: Beh, è un'impressione giusta. La ricerca di chi siamo, io credo che sia indispensabile averla nella propria vita, no? Quello che è importante non è tanto poi alla fine trovare una risposta, ma quanto questa tensione di scoperta, di continuare a cercare di scoprire questo. E più si va avanti in questo tentativo di scoperta, e più ci si rende conto della nostra finitezza, della nostra della nostra piccolezza. Questo mi viene in mente anche Ungaretti, no? Alla fine è un po' l'operazione che fa anche lui, no? Mette l'uomo al centro nella sua poesia, ma lo riveste di umiltà e di consapevolezza, no? Della sua piccolezza. Quindi sì, hai visto bene, nelle mie canzoni quasi sempre è presente questo aspetto.
0: Il volume 2, lo dicevi, lo citavi, ha una data?
1: Allora, entreremo in studio quest'estate.
0: Ah, quindi ancora
1: per registrare, quindi praticamente uscirà alla fine un anno dopo.
0: Okay,
1: un anno dopo questo qui. Quindi con gli inizi dell'anno prossimo uscirà il secondo volume.
0: Quindi se devi entrare in studio hai già oltrepassato la fase critica della scelta?
1: In parte sì, qualcosa sicuramente è rimasto fuori, ma diciamo già scelto, sì. Già scelto.
0: Andrea Chimenti, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transeuropa Express. Grazie
1: a te Paolo, grazie a tutti di aver ascoltato.

avete mai provato il buio del deserto? Le dune come balene addormentate. La sabbia nella bocca e poi un pensiero pesante come roccia. Qualcosa si muove lontano, sono braccato. È qualcosa che spazza il deserto, la sabbia sotto il cielo aperto. Mi accoccolo e mi riparo e ad un tratto capisco.

E questa era La cattiva amante, brano che chiude l'ascolto del disco Del mio cuore in fondo Collection volume 1 di Andrea Chimenti. Grazie di cuore a lui per essere stato con noi. Trans Europe Express finisce qui, ma torna puntuale settimana prossima come da copione. E di nuovo un bellissimo viaggio dentro le label italiane, mi piace molto questa cosa. Vado dal grande Claudio Domestico, vado dal grande Newt e busso a casa sua, alla label ad est dell'Equatore, con due grandi dischi, da una parte La giovane penna di Spina e dall'altra il variopinto Mosaico di Carmelo Pipitone. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, non mancate, ciao.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro appuntamento con la musica nuova e con le storie degli artisti che ogni settimana vengono qui a raccontarcela. Oggi avremo ospiti e canzoni che, pur partendo da prospettive differenti, parlano di relazioni, fragilità e vita vissuta, incontri e naturalmente tanta musica. Da Giulio Berghella un buon ascolto, comincia una nuova puntata di Suoni all'Alba e allora noi siamo pronti a partire.

0: Ed entriamo subito nel vivo della puntata con il nostro primo ospite. È un ritorno con noi Ranzi, che presenta Universo, il nuovo singolo realizzato insieme ad Alice Allison. Rap, pop e funky si incontrano per raccontare una relazione fatta di differenze, errori, fragilità e ripartenze. Due persone molto diverse che, nonostante le contraddizioni, continuano a scegliersi. Due prospettive nella stessa canzone, quella più diretta e istintiva di Ranzi è quella melodica ed emotiva affidata alla voce di Alice Allison. Diamo il benvenuto a Ranzi qui a Suoni all'Alba. Ciao e bentornato.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori di Suoni all'Alba.
0: Ciao. Ranzi, io comincio anche qui dal titolo Universale, no? Un titolo importante. Che cosa è che rende universale questa storia che racconti?
1: Vabbè, sicuramente, come tutto quello che è universale, come l'amore e il dolore. Uh-huh. Questa canzone l'ho scritta appunto per raccontare una tematica che tutti viviamo, cioè l'amore, la distanza, il litigio, ma comunque la voglia di scegliersi sempre.
0: Certo, infatti al centro troviamo due persone profondamente diverse che comunque continuano a scegliersi, no? È proprio questa la contraddizione, il punto dal quale nasce la canzone.
1: Esatto, infatti ho messo anche una cantante, Alice Allison, che sì, è una voce molto bella, che ho conosciuto anche agli eventi di Wall of Dolls, quelli che faccio contro la violenza sulle donne, di sensibilizzazione, e ho deciso di dire: quando si parla di amore, non si può parlare di amore solo da un punto di vista maschile. Uh-huh. O almeno quando lo faccio con i maschi, spesso e volentieri è per una rottura.
0: Certo.
1: Quindi, però anche in quel caso lì, secondo me, si valorizza di più quando si mette anche la voce femminile, perché io sono il rapper energia pura, uh-huh, e la cantante invece è la melodia, quindi diciamo che l'amore, insomma, lo yin e lo yang, l'uomo e la donna, siamo Marte e Venere, insomma, ci siamo capiti.
0: Certo.
1: Siamo gli opposti in un certo senso.
0: Assolutamente, sì. E come nasce questo incontro artistico con Alice?
1: Ah, nasce da anche amicizia in comune, nasce dal fatto che quando si fa un percorso, alla fine dico sempre una cosa: chi fa un percorso di un certo tipo, faccio un esempio banale, se fai trash arriverai a trovare persone che hanno successo nel trash, se fai musica di sensibilizzazione, amore, melodia, rap, con come faccio il rap positivo, andrei a trovare persone del genere. Infatti ho incontrato Alice sulla mia strada, come l'ha incontrato me, ed è nata spontaneamente questa collaborazione.
0: Ecco, musicalmente anche qui troviamo rap, pop, sonorità funky, è un territorio che senti sempre il bisogno di esplorare, no? Oppure a questo punto è diventato quasi naturale per il tuo percorso artistico?
1: Ma allora, diciamo che io ho fatto una ricerca sulla mia identità artistica bella lunga, c'è stata una gavetta molto lunga. Adesso che stanno andando meglio le cose, ho capito che il mio tipo di rap si sposa molto meglio sulle sonorità positive, quindi come può essere il funky, un po' come fa J-Ax, che adesso è uscito col disco country,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì.
1: Io sono uno molto energico, molto insomma, ho sempre sposato il rap, l'hip hop, però anche con sfumature più pop, ma più che il classico rap pop che fanno molti, sono andato sul funky perché mi reputo uno molto molleggiato, un po' come era il nostro caro Adriano Celentano un tempo. A me piace quella roba lì simpatica, un po' di critica sociale, ma fatta con la positività, non diciamo questa roba strappa, possiamo dire strappa Maroni, che dice Madonna.
0: Cioè, è vero.
1: Già la vita è pesante.
0: Sì, rendiamola più scorrevole, per l'amor di Dio, hai ragione. Universale arriva dopo brani come L'errore migliore, Diamante, Cena di classe, che abbiamo ascoltato ultimamente. Ecco, guardandoli insieme c'è un filo conduttore, c'è un'evoluzione artistica?
1: Sì, c'è questo filo rouge che collega un po' tutto, che è sempre quella voglia di essere un po' sopra le righe, cioè di dire le cose come stanno, senza edulcorarle troppo e essere molto spontanei. Cioè, io ho sempre detto una cosa: io se faccio un percorso musicale non scendo a compromesso.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, cerco di mantenere sempre me stesso al centro, di dire le cose come vanno dette, ma perché credo che se uno mi debba seguire, deve ascoltare quello che dico, deve sentirsi rappresentato dal fatto che dice ok, finalmente uno che dice le cose come stanno e basta la classica canzone fatta da 10 autori scritta a tavolino per il successo, cioè che poi ormai le fanno quasi tutte con lo stampino, durano quello che durano,
0: sì,
1: e non lasciano niente. Allora io in quest'epoca di intelligenza artificiale dove è un po' tutto un algoritmo, un po' tutto finto, studiato, preservo l'umanità.
0: Bravo.
1: L'umanità di essere fallibile, di essere vero, di essere non perfetto, ma comunque è se stessi.
0: Certo. Il progetto discografico iniziato nel 2025 racconta Andrea prima di Ranzi, no? E questa la fase nella quale stai mettendo maggiormente la persona dentro l'artista?
1: Sì, assolutamente. Questo è proprio l'obiettivo del disco, cioè parlare di Andrea prima di Ranzi, perché se non c'era Andrea, Ranzi non esisteva, perché non è un personaggio costruito.
0: Certo.
1: E il disco appunto si chiamerà Andrea, ormai lo possiamo dire, che non arriverà neanche troppo lontano, perché adesso rilascerò un nuovo singolo a novembre, poi vediamo se far uscire il disco a gennaio.
0: Ecco,
1: quindi... perché secondo me può essere un periodo giusto prima del Festival di Sanremo, ma anche perché io non gioco quel campionato lì, cioè non sto puntando ad andare a Sanremo a fare la canzone, ma sto puntando a far conoscere una persona che fa l'artista,
0: ecco,
1: e sta creando sempre più, diciamo, interesse sul fatto che la persona oggi è quello che ci stanno facendo un po' dimenticare le macchine e la tecnologia. Ecco, riportiamola al centro, perché senza gli esseri umani non esisteva neanche la tecnologia.
0: Certo. Bene, ecco, chiudiamo un po' tornando all'amore. Secondo te, quando due persone attraverso errori, incomprensioni e differenze, che cosa li porta a guardarsi e a decidere ancora una volta di scegliersi?
1: Beh, sicuramente alla fine di tutto non è facile trovare persone con cui stai bene. Quindi se litighiamo con una persona spesso è perché gli vogliamo bene,
0: certo,
1: perché sennò saresti indifferente, cioè come quando faccio l'esempio banale, chi ti vuole bene ti dice le cose che non vuoi sentirti dire, ma lo
0: è
1: fa
0: vero,
1: per il tuo bene, perché ti vuole vedere crescere, sennò facciamo come quelle coppie che si prendono in giro e fanno finta che va tutto bene, ma poi...
0: Ma in realtà non è così.
1: Hanno vite parallele.
0: Assolutamente. Una relazione senza idealizzazioni, nella quale convivono errori, differenze, fragilità e la possibilità di ricominciare. Io ringrazio ancora una volta Ranzi per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Ranzi, alla prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.

0: E andiamo avanti con un gradito ritorno qui a Suoni all'Alba. E nuovamente con noi Roberto Tropea. Questa volta con il singolo Ridiamo alla vita. Dopo l'intensità di Basta vittime, Roberto cambia atmosfera e guarda alle piccole cose. Una fotografia venuta male, una scarpa slacciata, un imprevisto. Momenti imperfetti, normalissimi, che possono diventare proprio quelli che ricorderemo di più. Nel brano Roberto incontra inoltre la voce della vocal coach Giulia Yon, costruendo un dialogo che accompagna questa piccola celebrazione della vita quotidiana. Roberto, bentornato a Suoni all'Alba.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Grazie, grazie a te. Ridiamo alla vita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. È un invito, no? Una dichiarazione di intenti, oppure è qualcosa che in questo momento senti particolarmente necessario?
1: Ma in teoria è una canzone di cose normali che succedono tutti i giorni, perché sai, quando, come fai le fotografie, una volta vedevi le fotografie che uscivano male ma dopo che le avevi sviluppate, oggi invece fai una fotografia vedi subito che è uscita male, quindi continui a cancellarle, farne altre, vai a fare la spesa e trovi la fila al supermercato e poi ti metti a ballare nei carrelli perché ti annoi, non sai che cosa fare. Sai, le classiche cose quotidiane che poi condividi con la persona, diciamo tra virgolette, amata, e diventa un sorriso, diventa una cosa bella, e quindi ridiamo la vita per le cose belle.
0: Certo. Perché? Ecco, l'ultima volta ci siamo incontrati con Basta vittime, una canzone nata da una storia molto dolorosa. Oggi invece troviamo una luce completamente diversa. Sì. Ecco, avevi anche bisogno di tornare a raccontare la vita anche da questa prospettiva?
1: Assolutamente. Io diciamo che il discorso di Basta vittime, io non avrei mai pensato di scrivere una canzone del genere. Come ti ho detto, mi aveva dato l'input questo mio avvocato, che sai che faccio idraulica e elettricità, no? Quindi faccio poi le fatture, a volte i clienti non pagano, quindi devi ricorrere in tribunale, ti devi servire di un avvocato. Io avevo questo avvocato che mi aiuta in questi casi a recuperare parte del malloppo, anche se poi non sempre si recupera.
0: Ecco.
1: Però va bene, una parte viene recuperata. E poi ho saputo tramite lui, che poi mi seguiva su le varie piattaforme, così dice: no, guarda, mi piace come scrivi, e quindi da lì è nata. Ma perché lui mi ha dato l'input, l'idea di questa canzone, se no non avrei mai pensato, perché per me è una canzone molto pesante. Mi piacciono di più le canzoni allegre, che parlano d'amore, che parlano anche di, che si lasciano, che tante cose che riguardano la vita, quindi cose semplici, cose che normalmente incontriamo nel nostro cammino.
0: Certo.
1: Ecco, queste cose qui.
0: Certo, questa volta troviamo con te anche Giulia Yon, no?
1: Giulia Yon.
0: Yon, ecco.
1: Giulia Yon.
0: Ecco, sentivi insomma che Ridiamo alla vita aveva bisogno di più voci, no?
1: Sì, no, ma anche perché, come ti ho detto l'altra volta, io sì, mi piace soprattutto scrivere, però in teoria a me piacerebbe essere un paroliere, quindi vorrei dedicare le mie scritture a cantanti giovani che hanno studiato, non come me che sono un autodidatta e quindi sono un po' con delle tonalità, sai, sto sempre sulla chi va là, e quindi ho bisogno di questa persona che mi aiuta a dare la giusta tonalità. E quindi volevo, come ti dicevo l'altra volta, cercare il mio Battisti, che poi sia una donna va bene,
0: va bene lo stesso, forse va anche meglio.
1: Sì, in teoria sì, perché hanno, come puoi sentire nel terzo ritornello, la voce di Giulia sembra uscita da Walt Disney, cioè sembra che ci sono gli angeli che girano intorno a questa vita che viviamo, sai?
0: Sì,
1: è molto molto bella, quindi per me è una, a parte una bella persona, ma proprio una bella voce, quindi per me potrebbe essere anche il mio Battisti.
0: Certo.
1: Però lei è alla sua cosa per il momento, sembra che no, però gli è piaciuto fare questa cosa con me.
0: Beh, in effetti le vostre voci non funzionano soltanto come interpreti dello stesso brano, no? Ma sì, nel brano sembrano veramente costruire un vero dialogo, quindi complimenti anche per questo.
1: Eh sì, questo è, ci è voluto un po', abbiamo dovuto lavorare. Mm-hmm. Adesso per esempio stiamo lavorando su un'altra canzone che lei l'ha definita autobiografica. Mm-hmm. Dal titolo pazzo, quindi va bene così, perché sto mischiando una serie di musiche, da la musica del Salento con latinoamericano e flamenco, parte di jazz, e lei mi ha detto guarda che in questo pezzo qui c'è anche un po' di reggae, ho detto la madonna anche questo va bene. E quindi sto mettendo tutta la parte la mia parte di console come DJ per riuscire a riformulare questa melodia, che poi la casa editrice trasformerà in musica.
0: Mm-hmm.
1: Ecco. Farà comunque,
0: però lo farà.
1: La farà,
0: la farà,
1: sì,
0: la
1: sicuramente
0: farà. Ecco, musicalmente la canzone parte un po' in maniera intima, gradualmente si apre verso un ritornello ampio e coinvolgente. Insomma, questa crescita musicale rappresenta anche una sorta di apertura emotiva, no, per il brano.
1: Sì, relativamente, sono parole che mi sento io di mettere dentro la canzone. Difatti anche lei aveva detto all'inizio, non è che magari pensano, no, ha detto no, non ti preoccupare, cosa devono pensare, è una canzone che parla, poi ognuno ha la sua cosa, se si rivede nella canzone si rivede per la sua storia.
0: Certo.
1: Noi dobbiamo cercare di creare un qualcosa per, io gli dico sempre, per conto terzi, nel senso trasmettere agli altri le loro emozioni tramite la canzone.
0: Mm-hmm.
1: Quindi non è una cosa come se tutti i cantanti che fanno i duetti adesso hanno una storia, no? Che
0: no,
1: c'entra?
0: No, assolutamente.
1: Stanno facendo una canzone, quindi basta.
0: Basta così. Ecco. Quattro brani in pochi mesi, insomma la scrittura comunque è prolifica, no? Vai avanti.
1: La scrittura prolifica perché, come ti ho sempre detto sin dalla prima volta, io ho una cinquantina di bozze.
0: Mm-hmm.
1: Che fino adesso non ho potuto esprimere perché, sai, non ho mai conosciuto una casa discografica come la Mokeno Habla.
0: Mm-hmm.
1: E, sì, è vero che abbiamo una specie di contratto che dovrei fare circa 6 canzoni l'anno, però alla fine tutte quelle che ho, più su quelle nuove, quindi vado a riprendere un po', poi lascio, poi riprendo, poi dipende, poi con chi parlo mi dà un'idea, io da questa idea la trasformo o ci provo a trasformarla.
0: Vale, in canzone, certo.
1: Sì, sempre.
0: Sempre. E chiudiamo nello spirito di Ridiamo alla vita. Se tu dovessi, sì, scegliere una piccolissima cosa quotidiana di tutti i giorni, capace ancora oggi di renderti felice, quale sarebbe?
1: In teoria più o meno tutte le cose, anche perché la vita, la sua complessità si nasconde nella sua semplicità. Le cose più semplici sono quelle che poi alla fine ti rendono più felice. Uno a volte va a complicarsi la cosa dietro a qualcosa di complesso e complicato, quando poi dice bastava così poco e sono felice.
0: Mm-hmm, certo.
1: Quindi la semplicità della vita.
0: La semplicità della vita. Ecco, sì. Forse qualche volta la felicità non arriva nei grandi avvenimenti e magari è già lì. E dentro,
1: sì,
0: una fotografia imperfetta, una risata, un imprevisto, semplicemente il tempo trascorso con qualcuno, e questo è lo sguardo che Roberto Tropea sceglie per questa nuova canzone. Roberto, io ti ringrazio come sempre di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Figurati, grazie a voi che mi avete riospitato un'altra volta e speriamo di sentirci ancora.
0: Assolutamente,
1: per,
0: sì,
1: per pazzo o per quella che dovrà uscire penso a gennaio,
0: a
1: però
0: gennaio.
1: Ancora siamo ancora in fase di creatività, quindi.
0: Ma certo,
1: vediamo che
0: noi
1: cosa
0: siamo qui,
1: fuori.
0: Noi siamo qui e siamo felici di averti qui con noi. Grazie Roberto, alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao, arrivederci. Ciao.

0: importante della nostra top 100, quella che ci porterà fino alla numero 1. E naturalmente non mancherà la musica. E allora si parte!
1: Si parte!
0: Ad aprire oggi il nostro viaggio alla posizione numero 50 troviamo Il Mio Venerdì. Il brano si intitola Monica.

Alla numero 49 troviamo gli Amari con Siamo Pari. Alla 48 El con Caspita. E alla numero 47 una voce che da molti anni attraversa il pop italiano, mantenendo sempre una fonte di identità personale. Dolce Nera, il suo brano si intitola Epopea.

e rientriamo con la numero 46, dove troviamo Saif con Parlar d'amore. Alla posizione numero 45 To con la featuring di Gue, Agosto. E alla numero 44 c'è Arte 5 con Beep Beep. E saliamo ancora alla numero 43, Rondo da Sosa con la featuring di Roald Boston, Ricky, Rihanna. E alla numero 42 troviamo invece Junior Kelly con Dr. Wesh con Non dirlo a nessuno. E adesso siamo arrivati alla posizione numero 41, dove incontriamo Shade e Jaro con il brano 5K. Ed è proprio con loro che chiudiamo questa prima parte della classifica.

E adesso cambiamo completamente zona. Lasciamo la posizione numero 41 e facciamo quel salto che vi avevamo promesso all'inizio della puntata. 10 canzoni, 10 posizioni. E alla numero 10 troviamo Prima stanza a destra con L'unico ricordo. Numero 9 per Giuse Delizia con Super Giù. E alla posizione numero 8 troviamo invece Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Numero 7, Dito nella piaga, il

Posizione numero 6, i ministri con gente che si ostina a vivere. E arriviamo alla posizione numero 5. Lui è Fra Quintale, il brano si intitola Aranciata.

E adesso, amici, non ci sono più soste, da qui si va direttamente verso la numero 1. Alla posizione numero 4 troviamo Anna Castiglia con Mirò. Sul gradino più basso del podio, alla numero 3, c'è Laila Labash con California Mediterranea. E siamo arrivati, due posizioni, due canzoni. Alla numero 2 troviamo Madame con Mama Non Mama. E questo significa che ne rimane soltanto una. La canzone che occupa la posizione più alta della Indie Music Like Top 100 è Tutti Bodyguard, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philo Q e Femme Fatale.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

E con la vetta della classifica chiudiamo anche questa nuova puntata di Indie Music Like Top 100. Siamo partiti dalla posizione numero 50, abbiamo attraversato una prima fetta della classifica fino alla 41 e poi abbiamo fatto il grande salto verso le posizioni che contano. In cima, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Filo Q e Femme Fatale, tutti Bodyguard. Da Indie Music Like Top 100 è proprio tutto. Continuate ad ascoltare la musica, continuate a cercarla e soprattutto continuate a lasciarvi sorprendere. Alla prossima classifica.

E tornano sulla scena musicale i Carbonica, rock band siciliana nata nel 2008, e lo fanno con un brano che segna un ritorno importante e allo stesso tempo una precisa presa di posizione. Il nuovo singolo si intitola La mia luce, un brano dalle sonorità alternative rock costruito su una melodia nitida e malinconica che cresce progressivamente accompagnando un testo diretto e profondamente legato al presente. Registrata nel 2021 ma rimasta fino ad oggi inedita, La mia luce nasce dalla volontà della band di prendere le distanze dall'appiattimento culturale e artistico della società, dalla perdita della memoria e da quella mancanza di curiosità che rischia di trasformarsi in omologazione. È una canzone che guarda soprattutto alle nuove generazioni e che invita a non rinunciare alla propria identità, ai valori autentici e soprattutto all'uso della ragione. Dopo un percorso che li ha portati negli anni sulle frequenze di numerose radio italiane e a partecipare a importanti festival e contest nazionali, i Carbonica tornano dunque con la stessa voglia di raccontare il presente attraverso il rock. E allora lasciamo parlare la musica qui a Suoni all'Alba, i Carbonica con La mia luce.

e oggi abbiamo incontrato artisti e modi differenti di raccontare qualcosa che ci riguarda molto da vicino. La vita vera non è perfetta, non lo sono le relazioni, non lo siamo noi. E magari il segreto non è cercare continuamente di eliminare quelle imperfezioni, ma imparare anche a riconoscere ciò che possiamo raccontarci. Grazie ai nostri ospiti e grazie a voi che avete seguito anche oggi Suoni all'Alba. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata con nuovi ospiti, nuova musica e altre storie da scoprire. Un caro saluto come sempre, buona musica a tutti e alla prossima di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: Dancing in the Dark. E oggi abbiamo un motivo in più per cominciare pomeriggio alle 4 proprio con il boss che oggi di anni ne compie ben 77. Infatti Bruce Springsteen è nato il 23 settembre del 1949. Benvenuti, buon pomeriggio, un saluto da parte di Barbara Urizzi. Salutiamo anche Maxine Bergan oggi alla parte tecnica e salutiamo, oltre a voi che ci state ascoltando, anche a coloro i quali invece ci risentono in replica questa notte da mezzanotte alle 2. Allora, Dancing in the Dark, questa canzone bellissima di Bruce Springsteen, usciva nel 1984 proprio come primo singolo di Born in the USA, e sarebbe diventata anche una delle sue canzoni di maggior successo. Pare che lui la scrisse praticamente in una notte, dopo che il suo manager di allora gli disse che al disco mancava un vero e proprio singolo. Ecco, pensa te, praticamente forse anche con un po' d'ansia, dico, manca un singolo, manca una canzone radiofonica, manca un pezzo forse di più semplice ascolto, lo devo fare quanto prima, e lui è riuscito a farlo appunto in una notte, e forse anche la canzone che in modo particolare noi associamo proprio a Dancing in the Dark. Che si fa oggi? È un sacco di cose, avremo diversi ospiti. Allora oggi facciamo che apriamo il nostro telefono WhatsApp, nel caso vogliate dialogare con noi. Naturalmente ci sono diversi modi per mettervi in contatto, perché c'è la mail musica@rtvslow.si, poi c'è il Facebook di Radio Capodistria e in modo particolare il Facebook della redazione musicale, che è Radio Capodistria Musica. Però per le vostre segnalazioni, quando appunto ci scrivete segnalandoci eventi musicali, dischi, o vi proponete come cantante, come band, ecco, oggi lo potete fare anche tramite il nostro numero WhatsApp, che poi è quello che di solito usiamo per regalare i biglietti dei concerti, ossia lo 00386, per chi ci scrive da fuori la Slovenia, 51 69 12 74. Ecco, per cui ve lo ripeto un'altra volta, poi non lo farò più, però oggi appunto per dialogare assieme a noi in queste due ore c'è anche questo numero 00386 51 69 12 74. Allora, tra le prime cose che noi faremo oggi sarà quella di contattare telefonicamente Giordano San Giorgi, che è il direttore artistico del MEI, del Meeting delle Etichette Indipendenti, perché quest'anno compie 30 anni che appunto si tiene questa iniziativa dedicata a quella che poi è la musica indipendente italiana, che poi ha anche visto proprio crescere una vera e propria scena italiana appunto negli ultimi anni. Quest'anno si terrà dal 1 al 4 di ottobre, sempre a Faenza, per cui in Romagna, e capiteranno sempre tantissime cose, ecco. Però noi approfittiamo così per prendere spunto da un disco del passato che ci è piaciuto molto, e del fatto che parleremo anche di un altro anniversario, oltre appunto a quello di Bruce Springsteen che abbiamo appena citato, perché proprio al Meeting delle Etichette Indipendenti verrà premiato Motta con il suo album d'esordio, il bellissimo La fine dei vent'anni, disco che sarà celebrato proprio tra pochi giorni al Mail, e credo che compia qualcosa come ben 10 anni. Ecco, ci sono stati dei singoli veramente bellissimi da questo disco. Noi però andiamo con la title track, La fine dei vent'anni di Motta, e benvenuti a pomeriggio, ore 4.
1: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto

0: ma che meraviglia. Io me lo ricordo ancora che era marzo nel 2016 quando usciva La fine dei vent'anni, il disco d'esordio di Motta, e disco che allora gli valse anche una targa Tenco come miglior opera prima, e che quest'anno viene celebrato al MEI, al meeting delle etichette indipendenti. Allora, che dire, tante cose da dire, perché il meeting ha compiuto qualcosa come ben 30 anni, tant'è vero che quest'anno si terrà dal 1 all'8 di ottobre, anzi scusate, dal 1 al 4 di ottobre, e c'è questa edizione che si intitola 30 e lode, un'edizione che celebra 30 anni di musica indipendente italiana. E sappiamo che in questi 30 anni dalla MEI sono passati migliaia di artisti, di band, questa manifestazione è diventata un vero e proprio osservatorio privilegiato sulle trasformazioni della musica italiana, e pare che quest'anno siano arrivate anche qualcosa come 1250 richieste di artisti per esibirsi al MEI. Noi ne parliamo con colui che l'ha inventato, ossia Giordano San Giorgi. Vediamo se ce l'abbiamo in onda con noi. Buon pomeriggio, Giordano.
1: Ciao Barbara, grazie a te per l'ospitalità, un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Capodiste, di questo bellissimo brano di Motta che è commovente proprio.
0: Sì,
1: esatto, è bellissimo.
0: È vero, infatti ti ringrazio perché grazie a te questa intervista ho pensato di riprogrammarlo e non lo sentivamo da un po'. Ecco, comunque, allora, 30 anni di MEI, se ripensi alla prima edizione e guardi a quello che è diventato oggi, che cosa ti colpisce di più di questo percorso, che poi immagino non sia stato neanche un percorso semplice, quello appunto di creare questa grande vetrina dedicata alla musica indipendente italiana?
1: Ma penso che è una grande soddisfazione, che però non condivido solo con me, ma con tutti quelli a cui abbiamo deciso di dare la lode in questa 30ª edizione, cioè tutti quelli come te ad esempio, ma tantissimi altri operatori, musicisti, produttori, festival e cose, che in questi 30 anni e passa ci hanno aiutato, supportato a segnare un percorso, diciamo così, di cultura resistente all'omologazione imperante del mainstream, tracciando una strada che ha permesso alla fine, insieme a tutti gli altri, di far emergere tanti artisti che altrimenti magari sarebbero finiti in un dimenticatoio, sarebbero stati più ai margini. Quindi un orgoglio e soprattutto il grande stupore di aver attraversato tenendo alta questa bandiera, nonostante le tante difficoltà del settore e nonostante le tante innovazioni tecnologiche che sono sempre più a danno delle piccole realtà musicali.
0: È vero, è vero. Senti, ma venendo a questa edizione, l'edizione 30 e lode per l'appunto, questi 4 giorni a Faenza dal 1 al 4, ci racconti che MEI avete costruito per festeggiare questi 30 anni e quali saranno poi gli appuntamenti e i protagonisti principali quest'anno?
1: Come sempre cerchiamo di fare un cartellone trasversale che incontri 3 generazioni, ovviamente però con un 90% di nomi totalmente sconosciuti, come dalla prima edizione, cioè gente che ha vinto contest da tutta Italia o ci sono stati segnalati da giornalisti o da operatori che vengono lì a esibirsi, a farci capire qual è il nuovo suono delle nuove generazioni alternative appunto al pop urban che solitamente ascoltiamo nelle TV o nelle radio o soprattutto nelle piattaforme digitali monopoliste. E quindi diciamo che da un lato premiamo ad esempio artisti che hanno una fulgida carriera di coerenza nel percorso indipendente, come Cisco, sabato 3 ottobre, miglior artista indipendente dell'anno col suo album Reduce, oppure il giorno dopo, il 4 ottobre, i Gang, proprio come vero e proprio premio alla carriera di una delle band più brave in assoluto del settore indipendente, che però ha scelto un percorso schivo, diciamo così. Poi premiamo anche una generazione di mezzo indie come il duo bucolico e gli Spagna Circoeste, che hanno fatto questo sabato 3 ottobre sempre, che hanno fatto questo brano Boicotta il palazzetto proprio per contrastare il fatto che si danneggino le piccole realtà musicali che suonano nei club e nei piccoli festival come il MEI, contro questa grandiosità di eventi che si sta espandendo sempre di più, dei costi enormi soprattutto per andarci, oppure Lorenzo Kruger, cantante dei No Braino, che ha fatto il miglior brano di Liscio di quest'anno, che si chiama Festa Figarola, e poi degli artisti emergenti importantissime, cito, sono tutte donne, e non è un caso perché oggi la novità nell'India arriva dal mondo femminile, e sono l'Amante, miglior artista emergente dell'anno, Birds come giovane premiata da Exitwell insieme a noi, e Chiara Raggi, che è un'artista che ha fatto un disco in dialetto romagnolo veramente molto bello, tra l'altro segnalato anche dal Tenco. Ecco. Anche questi sono il 3 e 4 ottobre, esatto, gli artisti principali. Poi concludo dicendo che daremo un premio me speciale che si chiamerà proprio 30 lode a Morgan. Perché a Morgan? Perché è stato il gruppo dei Blue Vertigo nel 95 a inaugurare la prima edizione dell'allora sconosciuto Festival delle Autoproduzioni, che divenne MEI con gli allora ancora poco noti Blue Vertigo, che però ci portarono un Bubani, vecchio palazzetto di Faenza, strapieno di gente, con tanta gente che fu costretta a rimanere fuori, tanti banchetti che non poterono esporre perché non c'era il posto, e stupefatti ci trovavamo di fronte a un fenomeno che oggi, dopo 30 anni, celebriamo con Morgan l'anno in cui c'è stata proprio la reunion dei Blue Vertigo.
0: Certo, ma tu hai nominato L'Amante, hai nominato anche Burf, insomma artiste che conosciamo, infatti L'Amante la metteremo subito dopo, mi è capitato di vederla proprio queste estate dal vivo, credo in apertura del concerto di Gentile, l'ho trovata proprio bravissima. E ecco, io una cosa che ti chiedo sempre, una cosa di cui si parla, no? Io quando sono venuta al MEI, quando vengo sempre perché voglio scoprire chi ancora non conosco, anche se ovviamente magari per chi fa radio come noi siamo in una situazione, come dire, in una cioè siamo dei privilegiati, no? Perché sentiamo tanta musica tutto il giorno, però al MEI mi capita sempre appunto di vedere artisti che non conosco. Ecco, io so che voi avete ricevuto, lo dicevamo anche prima, 1250 richieste di partecipazione. Ecco, per cui quali sono nomi nuovi che hai ascoltato quest'anno, che magari potresti dire ai nostri ascoltatori, insomma teneteli d'occhio che ne sentirete parlare? Ecco, io te lo chiedo ogni anno questa cosa, e poi ogni anno effettivamente avviene, ecco, molti poi me li ritrovo dopo.
1: Ma diciamo che intanto c'è la metà sono rock band, lo dico perché le rock band, il mercato mainstream le sta danneggiando e bastonando pesantemente, perché il mainstream commerciale fatto dalle piattaforme monopoliste, dai 3-4 grandi agenzie live, dai media radio televisivi big, vogliono artisti che possono massimizzare il profitto, quindi singoli che fanno canzonette che possono registrare anche in casa con del copia e incolla, e quindi con poco costo, massima resa. Quindi invece abbiamo una realtà vivacissima di rock band pazzesche. Io ne cito due che saranno al MEI, ma ne potrei citare tante altre che sono uscite anche dai circuiti di Carne Fresca, Suoni dal Futuro e altre realtà proprio di questo periodo, e sono i We Mystical Bees e i Grida, che stanno facendo del rock alternative straordinario, in italiano veramente molto bello. Ci sono le cantautrici, oggi abbiamo un'ondata di cantautrici giovani, certo, veramente bella, potente. Noi abbiamo premiato Daniela Pes e Giulia May tanti anni fa, in tempi insospettabili, certo, l'anno scorso Anna Castiglia, e poi potrei continuare con un elenco nel quale ci siamo accorti, anche grazie a Onda Rosa Indipendente che facciamo da 15 anni, di tanta novità. Fra queste ti posso citare una cantautrice che sembra un po' una Giovanna Marini di oggi, si chiama Isabella Del Faggio. Ma poi c'è l'area della nuova generazione rap, e qui c'è Fiore Akamono, oppure noi abbiamo anche delle giovani che fanno Liscio, folk world techno, e ti posso fare il nome delle Missorella, un trio di sorelle folk al femminile, faentine, che stanno spopolando un po' dappertutto, ma i nomi insomma potrebbero essere, certo, tantissimi altri, tanto alta la qualità che ci arriva e che ci viene proposto.
0: Beh, abbiamo preso nota, eh. Senti, allora, in 30 anni è cambiato insomma tanto, no, nel mondo della musica. Ecco, una volta quando è nato il MEI si parlava di etichette indipendenti, però adesso anche artisti molto famosi decidono di pubblicare o aprire la propria etichetta indipendente, per cui si si parla più di musica indipendente che di indipendente, ecco, se non sbaglio. Comunque, siamo passati dai CD allo streaming, dai piccoli circuiti ai social, agli algoritmi. Ecco, io quello che ti chiedo, è cambiato il significato della parola indipendente? Cioè, che cosa vuol dire essere indipendenti dei musicisti e degli artisti indipendenti nel 2026? E appunto, è una questione ancora di etichette o è una questione del modo di fare musica?
1: Sì, è una questione del modo di fare musica, anche perché il marchio indipendente se lo sono comprate le major, inventandosi il genere indie, che è un genere che non esiste ovviamente, perché indie è una modalità di produrre, che è quella autonoma, totalmente autoprodotta fuori dai circuiti major, legata a qualunque stile. Ma diciamo che da questo punto di vista abbiamo una netta divaricazione oggi, che è ancora più netta di un tempo, che però non viene percepita perché oggi viene messo tutto in una grande melassa, ed è la filiera industriale della musica da intrattenimento, modello copia e incolla per la massimizzazione del profitto nel digitale, nei grandi live, nei grandi media e nel mercato dei diritti, che emargina tutto il resto, come sta facendo una piattaforma come Spotify. E dall'altro invece c'è la filiera artigianale. Noi ci occupiamo di questa, l'artigianato della musica, fatto di giovani e meno giovani che si trovano a suonare ancora in sala prove, che sanno fare a suonare, a leggere la musica, a cantare, interpretarla, che hanno un messaggio da lanciare sia musicale che testuale, magari complesso, articolato, che dura più di 2 minuti, che hanno dei progetti che magari si sviluppano in 7-8 brani come un album, che è una parola ormai sorpassata dal mercato mainstream, e che fanno album, che è una parola ormai sorpassata dal mercato mainstream, e che fanno parte di tutto quel filone che è il pop.

0: Ed è questo il mercato che il nostro paese, attraverso una legge sulla musica, codice spettacolo dal vivo finanziata che dovrebbe uscire ma che non esce mai, le nostre regioni, i comuni dovrebbero sostenere e finanziare per tenere vivo un'identità culturale e musicale di un paese e dei diversi territori.
1: Ultima domanda, è più facile o più difficile farsi conoscere adesso se sei un giovane artista emergente rispetto a 30 anni fa? Ti faccio una premessa, io insomma ero adolescente negli anni 90 e quella volta le band indipendenti italiane insomma erano poche, no? Diaphragm, Fiba, CCP o CSI, insomma poca roba, ecco. Però immagino che anche loro avessero dovuto tutti farsi una grande gavetta, no? Prima di firmare un contratto, prima di pubblicare un disco. Adesso invece appunto si fa la musica in modo più semplice, più economico, spesso anche in cameretta, e ci si può autopromuovere da soli, però al tempo stesso, cioè siamo in troppi, ce ne sono troppe di realtà, ecco, per cui è più facile o più difficile adesso?
0: È più difficile perché è più facile, ma chi gestisce ai vertici questa facilità di accesso ha un monopolio e quindi decide lui poi cosa farci vedere. È un po' quello che è successo per ogni innovazione tecnologica. È buona quando questa la esercitano tutti in modo pluralista e democratico, pensiamo alle radio libere, a TV libere, ai primi siti liberi, ai social inizialmente come elemento di dialogo. Poi quando hai una sola piattaforma digitale in Europa che è monopolista e che quindi butta dentro tutto nella sua piattaforma senza fare una selezione e senza valorizzare chi è all'interno e puntando solo alla quantità e quindi all'economia, al profitto, è chiaro che per tutti gli altri è molto più difficile. Faccio un esempio molto semplice: 30 anni fa un gruppo come quello di Cisco dei Modena City Ramblers, che io ho organizzato all'epoca insieme ad altri simili, cito loro per fare un esempio, potrei citare anche gli altri che hai detto tu, realizzavano una autoproduzione in cassetto, CD o vinile che riuscivano a vendere col passaparola. Ad esempio i Mau Mau vendettero col primo qualcosa come 10-12 mila copie che incassavano loro autonomamente, essendo autoprodotto, durante gli incontri, i concerti che facevano. Questo significava un incasso che oggi potevano paragonare, calcolando 10 euro, a circa 100.000 euro. Oggi se un artista esordiente fa 10.000 stream su Spotify non ha neanche i soldi per andarsi a mangiare la pizza con gli amici della band.
1: Meno di 10 euro. Certo.
0: Queste sono tutte le risorse che ci ha rubato il digitale, che trattiene per sé e che non dà più agli artisti. Questo ovviamente a cascata dopo c'è sui concerti, perché tu hai meno attenzione, meno visibilità con 10.000 stream, perché l'asticella arriva da 1 milione di stream in su, altrimenti non sei nessuno, tutte asticelle che hanno messo le major e quindi non fai più quei 50 concerti che avrebbero fatto 30 anni fa, visto il passaparola delle cassette, decidi di venire in Modena City Ramblers a qualcosa come 1.000-1.500 euro di oggi, quindi altri 100-150 mila euro di incassi per un totale di 200-150 mila euro di oggi. Oggi ne fai 10 a 200-300 euro, sono 2-3 mila euro. Ecco, oggi tutta la pianta della musica nuova è stata inaridita, non viene più innaffiata. Tra l'altro le piattaforme, le agenzie, tutte quelle che fanno questa azione di monopolio non reinvestono un euro nella musica come facevano i distributori di un tempo fisici, che magari reinvestivano una quota del ricavato sui giovani. Quindi è del tutto evidente che oggi è molto più difficile.
1: Allora Giordano, noi andiamo a sentirci il pezzo di L'Amante, Una magia più forte della morte, perché insomma abbiamo preso spunto sempre da gli artisti che quest'anno suoneranno dal vivo al May. Ti ringraziamo e diamo appuntamento a tutti dal 1° al 4 di ottobre, come al solito in Romagna a Faenza.
0: Non vi aspettiamo, grande festa. Tutto il programma sul sito mayweb.it, tutto a ingresso libero. Grazie Barbara e buon proseguimento e complimenti per gli ascolti che dai ai tuoi ascoltatori.
1: Grazie Giordano, alla prossima.
0: Grazie. Alla prossima.

0: Roma.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

La canzone di Ornella Vanoni, Santa Allegria, ci ha praticamente così lasciato un attimo sorpresi, finendo all'improvviso. Ecco, però praticamente noi abbiamo sentito questo pezzo di Ornella Vanoni, ma perché volevamo prepararvi al dopo, che invece c'è un attimo sfuggito dalle mani. Allora, benvenuti ancora e ben sintonizzati nella seconda parte appunto del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria, e noi oggi volevamo farvi sentire una canzone uscita proprio oggi, cioè 23 di settembre, subito dopo la mezzanotte, che porta con sé una storia molto particolare. Allora, la canzone si intitola Quando ti rivedrò ed è l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, pubblicato appunto nella notte tra il compleanno di Ornella Vanoni, che era ieri, il 22 di settembre, e quello dello stesso Paoli, il 23. E pare che Paoli l'abbia scritta pensando proprio ad Ornella Vanoni e avrebbe voluto poterla cantare assieme a lei. Però poi cosa è successo? Che Ornella se n'è andata prima di poter registrare la sua parte, e Paoli ha deciso che nessun'altra voce avrebbe mai potuto sostituire la sua, e al suo posto, in qualche modo a rappresentare quella voce assente, c'è un amico di Ornella Vanoni, ossia Paolo Freso, e assieme a lui appunto la sua tromba. Allora, la facciamo partire, ve la facciamo ascoltare appunto tra le novità di oggi. Quando ti rivedrò, facciamo partire bene questa volta, ce la sentiamo appunto. Quando ti rivedrò, Gino Paoli. Quando...

Era Gino Paoli con Quando ti rivedrò, forse uno dei momenti più emozionanti di questa canzone, proprio quello in cui le parole lasciano spazio a questa tromba bellissima e delicata di Paolo Freso. Ecco, una tromba che non è semplicemente un accompagnamento, perché entra nel brano quasi come fosse una voce, ecco, quella voce che avrebbe dovuto essere di Ornella Vanoni e che nessun altro avrebbe potuto sostituire. Allora, noi proseguiamo nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria, poi alle ore 17 vi presenteremo anche un disco Banda Cadabra, cioè questo disco sono convinta che vi piacerà, ecco, però appunto ne parleremo attorno alle ore 17 con Gippo Di Napoli, che è uno dei componenti di questa band. E allora, che dire, salutiamo anche Mauro Missana, che si è messo in contatto con noi, che insomma commenta un po' quello di cui parlavamo con Giuliano San Giorgi, quel periodo delle autoproduzioni, insomma un periodo che Missana conosce molto bene, che noi ovviamente insomma salutiamo da qua, e salutiamo anche tutta Radio Onde Furlane. E allora, eh sì, certo, oggi ne abbiamo, come dire, invitato, vi stiamo invitando, se volete mettervi in contatto con noi per commentare, per mandarci delle segnalazioni, ecco, abbiamo attivo il nostro numero WhatsApp 00386, questo prefisso ovviamente per chi scrive da fuori la Slovenia, il numero invece 51 69 12 74. Allora, e cambiamo generazione dopo Gino Paoli, però rimaniamo sempre in quella che secondo me è la grande canzone d'autore italiana. Nel 2012, mi sembra ieri, questo disco mi ha emozionato tantissimo, usciva Un meraviglioso declino, che era l'album d'esordio di Colapesce, disco che allora gli valse la targa Tenco proprio come miglior opera prima. Poi sappiamo che il successo, quello nazionale popolare, è arrivato dopo con Sanremo, con la collaborazione assieme a Di Martino, ecco, però ovviamente insomma per chi bazzicava nei territori della musica indipendente italiana, questo disco è veramente insomma un disco splendido che conosciamo molto bene, e questa è proprio una delle tracce più belle di Un meraviglioso declino. Si intitola Si illumina, ce lo sentiamo con la pesce, andiamo a ripescare questo pezzo dal 2012.

Romina di Colapesce, dalla sua disco d'esordio, dicevamo del 2012, un meraviglioso declino, uno dei pezzi che allora, beh, in modo particolare mi conquistò e da subito proprio divenne una grandissima fan di Colapesce. Allora, abbiamo sentito qualcosa dal passato, io direi di ritornare un pochino sulle novità, e in questo caso sono due fratelli tedeschi, Lucas e Felix Hein. Spero di pronunciarlo bene, non ho mai sentito tedesco, però il loro nome poi del progetto è Fast Boy e sono anche uno dei nomi forti di quella che poi è la scena pop europea, anche perché hanno collaborazioni insomma con artisti molto conosciuti, Medusa, David Guetta, Moby, Robin Schulz. E allora, che dire, hanno questo singolo che li sta facendo così un pochino conoscere in tutta Europa, che si chiama Music Sounds, e potremmo considerarlo anche una sorta di coda dell'estate, no? Una canzone dedicata alle amicizie, ai viaggi, a quelle giornate nate così senza programmi, no? Di quando si è giovani e c'è l'estate, ci sono le vacanze, però anche quei momenti che non si vorrebbe finissero mai. Per cui, visto che l'autunno è appena cominciato, qui io direi che potremmo concederci ancora 3 minuti d'estate, e lo facciamo proprio con Fast Boy. Questa è Music Sounds, ce li sentiamo qui a Pio 4.

Beh, in realtà mi ricorda almeno altre 50.000 canzoni, però rimane subito in testa. Fast Boy con Music Sounds, questa Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Allora, e rimaniamo ancora un po', diciamo così, sulle piste da ballo, lo facciamo con i prossimi due pezzi. Uno è di Peggy Gou, per cui DJ, produttrice sudcoreana famosissima, che durante l'estate ha piazzato, diciamo, un'altra canzone che è andata, direi, molto bene, non forse come, insomma, il tormentone di due stati fa con cui l'abbiamo conosciuta, però direi che anche questa Human non sta andando per niente male. Ecco, gioca un pochino anche come dire sul titolo, no? Woman and Man, cioè Human, parla un po' praticamente anche dell'incontro tra i due mondi, e c'è anche un incontro tra due mondi anche per quanto riguarda la canzone e la produzione, perché si va su una base molto house, molto elettronica, classica da Peggy Gou, però per la voce, il carisma, c'è l'energia di Era Star, che è un'altra cantante molto conosciuta. Ecco, lei credo sia una vocalist conosciuta per quanto riguarda la scena pop, però anche afrobeat nigeriana. Che dire? Andiamo subito con un po' di dance oggi, appunto, nel pomeriggio. E andiamo dunque a sentirci Peggy Gou, questa Human, assieme a Era Star.

Gigù con l'ultimo successo qui su Radio Capodistria. Allora, noi tra un po' cambieremo completamente modo di intendere la musica, perlomeno quella da ballare, perché avremo nella terza parte Gipo di Napoli dei Banda Cadabra, che è una formazione torinese veramente fortissima, cioè è anche molto particolare perché sono 7 musicisti, fiati e percussioni, una sorta di fanfara urbana che riesce a prendere pezzi della techno e dell'elettronica e a trasformarli in musica suonata dal vivo, perché insomma dopo vi faremo sentire indubbiamente qualcosa. Però prima ancora, rimaniamo ancora su questo filone dance con gli Another, con la loro Talk to You, che secondo me è stata un pochino anche una delle hit dance dell'estate, ecco, perlomeno forse, come dire, per me uno dei pezzi house disco come dire più forti dell'estate 2026, anche proprio con questo groove comunque molto molto morbido. Dicevamo, loro sono un duo olandese, che però in questo caso si è avvalso della collaborazione di 54 Ultra e ha creato questa hit appunto dance, molto molto commerciale, però secondo me siamo un bel pezzo dance scritto molto bene, ecco. Ci risentiamo ancora, Talk to You, Another featuring 55 Ultra.

0: E quello che abbiamo appena ascoltato è Disco Labirinto, ovviamente un omaggio ai Subsonica, completamente ripensato dai Banda Cadabra, che è una formazione torinese di fiati e percussioni che qualcuno ha definito molto efficacemente come una fanfara urbana. Ecco, oggi avete anche la fanfara urbana a pomeriggio ore 4. E allora il 18 di settembre è uscito il loro nuovo album, Tu. Sono 8 brani che attraversano la techno, la musica elettronica degli ultimi decenni, tant'è vero che troviamo brani di Robert Miles, dei Prodigy ad esempio, e la particolarità è che qui non ci sono sintetizzatori, non ci sono sequenze o basi, ci sono 7 musicisti, fiati e percussioni, che trasformano questi brani in qualcosa di completamente differente, come vi abbiamo appena fatto ascoltare. Allora, dovremmo avere al telefono Gippo di Napoli, gli diamo il benvenuto.
1: Lo avete al telefono?
0: Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
1: Ciao. Grazie, ciao.
0: Senti, ma stiamo chiamando a Torino?
1: A Torino, esattamente, io sono sul mio balcone, perché sicuramente lo sai che io amo le piante, quindi ci sono giorni della settimana in che le poto, le tratto bene, mi piace stare con le piante, quindi mentre mi fai l'intervista mentre sto potando.
0: Ok, stai poi che piante legali, no, vero? Che piante?
1: Sì, no, assolutamente, ma adesso sono con un ciclamino.
0: Ok, un ciclamino. Senti, allora, complimenti per questo disco. Oggi mi ha dato grossa gioia nella mattinata mentre lo stavo ascoltando.
1: Sì. Di la verità. Sì. Dì se ti è piaciuto o no. Ti è piaciuto?
0: Ma mi è piaciuto tantissimo, perché sennò non saremo qua.
1: Sono contento.
0: Poi ho le mie preferenze, perché ad esempio mi è piaciuto molto Disco Labirinto, e ho le prossime due canzoni che sentiremo sono quelle che ho preferito. Ecco, comunque voi siete nati a Torino, vi hanno definiti una fanfara urbana, avete fatto più di 400 concerti, suonato praticamente ovunque. No, non è vero.
1: Ne abbiamo fatti molti di più. Sì, ormai siamo, forse non lo so quando ne abbiamo fatti, ma negli ultimi anni abbiamo facilmente superato il migliaio.
0: Dell'ufficio stampa non è aggiornato.
1: No, ho sbagliato io, dovrei aggiornarlo. Okay. Però abbiamo suonato tantissimo, quest'anno in particolare. È andata molto molto bene, siamo contenti, abbiamo veramente suonato dappertutto, adesso andiamo in Messico, quindi
0: Ma tra l'altro lo vorrei dire, perché noi siamo a Capodistria, però siamo vicini a Trieste, e a breve voi ci venite
1: all'Hangar.
0: Sì, il 9 di ottobre, per cui fa parte di quei concerti nel periodo della Barcolana, che a Trieste, insomma, è questo grandissimo evento che coinvolge anche noi qua a Capodistria, insomma, per cui venite nel weekend di festa di Trieste, voi sarete all'Hangar Teatre di Trieste.
1: Siamo
0: appunto
1: contenti.
0: Siete già stati?
1: Anche per sì, ma, e poi due dei nostri musicisti che hanno suonato con noi sono appunto di Trieste.
0: Adesso non trovo il comunicato con la formazione, ecco, ma chi sono?
1: Daniele Raimondi e Luca Bellodi.
0: Ok, ok.
1: Sono due trombe che hanno. Luca Bellodi in realtà con noi si era prestato alla tuba all'inizio, poi è passato alla tromba, però sono musicisti e siamo affezionati che qualche volta suonano con noi.
0: E tu sei Gippo di Napoli, sei la gran cassa.
1: Sono io.
0: Del
1: sono
0: progetto.
1: La gran cassa.
0: Ecco.
1: Effettivamente l'ingrato compito di fare pum pum sulla cassa.
0: Ok, però senti, una cosa che mi affascina, diciamo, di questo progetto, che è la prossima domanda appunto, è così, prendere queste canzoni che poi vengono da altri mondi musicali, ma anche molto distanti, perché io non lo so, mi sono sempre fatta un po' l'idea che quello che suona la tromba, che suona insomma gli strumenti a fiati, ecco, magari non va a farsi la serata di musica elettronica o techno a ballare fino alle 4 del mattino, ecco, e invece
1: si può fare.
0: E invece si può fare. Ecco, per cui com'è stato, come si arriva da una formazione di fiati e percussioni, allora, ad innamorarsi ad esempio della techno?
1: Noi questo progetto qua avevamo iniziato a pensarlo molto tempo fa, quando poi non l'abbiamo realizzato perché c'è stato il Covid, quindi abbiamo pensato che fare un progetto in cui la gente doveva ballare non era forse il momento giusto. Allora l'abbiamo messo in tra parentesi, e poi ci siamo tornati. La verità è che a noi, a me, a Giulio Piola, che è l'arrangiatore, piace moltissimo questo genere musicale, perché è una storia molto interessante, la storia della musica techno. E poi c'erano anche altri gruppi all'estero che avevano iniziato ad andare su questa traiettoria, e noi alla fine non ci siamo veramente accodati, perché era una roba che pensavamo anche noi, però abbiamo visto che si poteva fare, che poteva anche diventare una roba che funzionava. E però per farla funzionare ci metti un po', perché noi siamo passati in questo progetto siamo passati da format diversi. Inizialmente facevamo i concerti con un sacco di basi, ma questa cioè, era veramente, secondo me, una scelta sbagliata, perché poi sembravano dei fiati che suonavano su delle basi e perdevano il senso di far capire che dei fiati, arrangiando i pezzi adeguatamente, perché poi tutto può essere fatto con tutti gli strumenti del mondo, non c'è si può fare qualsiasi cosa se uno sa arrangiare e trasformare quello che in originalmente un suono in un altro suono, alla fine poi funziona. E poi adesso abbiamo raggiunto quasi un equilibrio, per cui se nel disco ci sono gli effetti effettivamente, sì. Adesso live suoniamo totalmente asciugando tantissimo anche gli effetti, perché noi vogliamo che si senta chiaramente che siamo un gruppo di fiati. La cosa strana è che anche suonando senza basi, la gente crede che noi abbiamo le basi.
0: Sì. Capisco. Cioè, ad un primo ascolto anch'io l'ho pensato prima di ascoltare il disco attentamente.
1: Ma anche noi, anche abbiamo tolto gli effetti, abbiamo tolto praticamente tutto, ma effettivamente viene fuori i pezzi sono credibili, per cui la gente crede che noi non siamo veri.
0: Allora senti Gipo, avrei una richiesta, sì. Visto che vorrei mettere due canzoni, ecco, ti vorrei chiedere se ci attendi in linea mentre mettiamo la seconda canzone.
1: Sì.
0: Ecco, e poi adesso sono io che faccio le domande a te, cioè secondo te una friulana come me che pezzo può aver scelto tra tutti quelli che voi avete coverizzato? Non sai la provenienza, ecco. Allora, una
1: chi
0: grande hit degli Robert Meister, di Fagagna sopra Udine.
1: Esatto. Ecco, ed è uno dei pezzi, dico due cose velocissime. Un pezzo che non nasce dalla musica techno, un pezzo che ha un ascendente house. Però era impossibile non metterlo,
0: infatti.
1: Quindi abbiamo messo.
0: Ecco, allora adesso lo facciamo ascoltare agli ascoltatori di Radio Capodistra, Children. Loro sono i Banda Cadabra. E noi ci sentiamo dopo avrei sentito questa canzone. A tra poco,
1: perfetto, godetevela.

0: Children di Robert Miles, rifatta dai Banda Cadabra, e noi abbiamo al telefono Gipo di Napoli, uno dei componenti, dei sette componenti di questa formazione torinese. Gipo, come va? Stai continuando ad annaffiare le piante?
1: No, poto.
0: Ah, sì, è vero, potavi.
1: Ed è certo. Una cosa che è un'operazione fortemente zen.
0: Sì, certo, insomma, sono quelle cose che rilassano molto, credo.
1: Allora, io ho bisogno di rilassarmi.
0: Sì, anche noi. Vabbè, capiamo. Senti, allora, nel disco che noi oggi stiamo presentando, appunto, convivono mondi e generazioni molto differenti, no? Anche che vengono appunto dalla musica elettronica, dalla musica techno, per cui Robert Miles, abbiamo sentito i Subsonica, sentiremo i Prodigy, insomma, nella vostra versione. Ecco, che cosa deve avere una canzone affinché voi pensiate questa, su questa ci possiamo lavorare, anche se poi effettivamente le vostre non sono delle cover, ma sono proprio delle rework, no? Ecco, però cos'è avere una canzone per entrare nel vostro repertorio?
1: Allora, ha due caratteristiche: innanzitutto che ci piaccia, e questo va da sé; la seconda cosa che vada sia bene con le altre canzoni. Perché noi costruiamo adesso l'album, ma poi alla fine noi siamo un gruppo che bisogna vedere live, perché come lavoriamo, costruiamo i pezzi come fanno i DJ, quindi devono avere una sequenza che funzioni. Quindi se un pezzo è bellissimo, ma rispetto alla sequenza che abbiamo in mente noi non funziona, non lo facciamo. E infatti i nostri concerti funzionano esattamente come un DJ set suonato. È strano a dire, è più strano a dire che da fare, però l'effetto che vogliamo che si abbia, che noi non stacchiamo mai durante i live i pezzi, li suoniamo in seguito unendoli su tutti i denti, come se
0: come mixati, come se
1: sì sono mixati.
0: Bello, quindi non si perde mai il ritmo.
1: Mai. Infatti è faticoso, perché non ci fermiamo mai.
0: È vero, certo.
1: Anche bisogna essere concentrati sulla velocità, sul BPM dei brani. Ad esempio, i pezzi che superano una certa velocità, un certo BPM, che non li facciamo, perché non stanno bene nel flusso che vogliamo tenere.
0: A voi su quanti BPM viaggiate più o meno nei vostri live?
1: 120, mi pare.
0: 120. Ecco, e comunque sì. Nel disco, abbiamo sentito prima, c'è il disco Labirinto dei Subsonica, che immagino sia un omaggio particolarmente significativo per una band torinese come voi.
1: Allora,
0: con Samuel so che avete anche condiviso il palco, per cui volevo chiedere così in generale che rapporto avete con i Subsonica e quanto Torino. Scusa, sento un po' di... Cosa sta cadendo, qualche vaso?
1: No, ho spostato il tavolo, ora mi fermo.
0: Ok, ecco. Vorrei capire quanto, ad esempio, Torino ha influenzato il vostro modo di fare musica.
1: Ma non so se ci ha influenzato Torino, ma sicuramente abbiamo i musicisti di Torino si conoscono tutti. Poi con Samuel io personalmente ho costruito un'amicizia vera. Siamo amici, come siamo molto amici anche con Willy Peyote, e infatti con lui abbiamo fatto diverse cose, perché la città te lo consente, perché sembra grande ma è molto piccola, se suoni presto o tardi conosci Subsonic, anche perché loro vivono in città, cioè non sono irraggiungibili, sono dei ragazzi assolutamente che vedi anche in strada normalmente. Poi se suoni si creano delle connessioni. Noi con Samuel abbiamo fatto una versione sul primo album, Adagiato con i Chiati, che è proprio c'è su Spotify. Abbiamo fatto una marea di concerti quando aveva il progetto solista, e poi una marea di bevute, quindi non abbiamo un rapporto particolarmente affettuoso. Il pezzo di Subsonica è stata un'eccezione al nostro modo di lavorare, perché loro coprivano 30 anni e per amicizia, per rispetto, che poi conta anche quello, abbiamo deciso di omaggiarli con una versione del loro pezzo. Ed è effettivamente una traccia che sembra un po' stridere con le altre, però il senso era che ogni tanto fargli gli auguri con quel pezzo lì era più importante di rispettare una sequenza Perfetta.
0: Tanto è venuta splendida comunque.
1: Grazie.
0: Allora, dicevamo, 9 di ottobre sarete all'Hangar Teatri di Trieste. Vorrei chiedervi che concerto possiamo aspettarci e se questo disco sarà un pochino il centro dello spettacolo. Sai, ovviamente questo disco è appena uscito. Io conosco questo perché ovviamente spero che ci sia tutto più o meno.
1: Le suoniamo tutte, più altri pezzi del repertorio. Io spero che per il lotto riusciamo a mettere anche pezzi completamente nuovi, un paio sarebbe bellissimo.
0: Ok, ma in questo caso parli di produzioni vostre o di altri rework?
1: Ecco, io sto già pensando al prossimo album, questo l'abbiamo fatto, sono contento,
0: Che
1: bello.
0: Si guarda.
1: Però è il passato. Stiamo pensando di fare il prossimo disco che metta pezzi famosi e pezzi nostri.
0: Okay.
1: Perché adesso, masticando un poco anche la composizione e il mondo avendo guardato le cose in maniera tecnica, possiamo anche pensare di scrivere noi. Provarci almeno.
0: Beh, avremo magari già modo il 9 di sentire qualcosa, ecco.
1: Forse vedremo.
0: Allora, senti, noi ci salutiamo andando proprio a vedere come a voi avete reinterpretato, forse sono uno dei pezzi più belli, anche dei classici, dei Prodigy, mi sto riferendo proprio a Breath. Qua non ti aspettavi che avrei selezionato quello.
1: Però è un gran pezzo.
0: È un gran pezzo anni 90, indubbiamente. E niente, per cui lo facciamo sentire ai nostri ascoltatori. E io che dire, ti ringrazio Gipo di Napoli per essere stata assieme a noi su Radio Capodistria.
1: Siamo stati contenti anch'io.
0: Salutaci il resto della fanfara urbana e niente, noi lasciamo gli ascoltatori con Banda Cadabra e con Breath e ti ringraziamo.
1: Grazie, un abbraccio a voi. Ciao.
0: Alla prossima. Ciao.
1: Alla prossima, ciao.
0: Andiamo a vedere come l'hanno reinterpretata questa canzone. Qua, appena ho letto il titolo è arrivata proprio tutta la mia curiosità, pensare ai Prodigy fatti con le trombe, insomma, in questa versione fanfara urbana. È partito.

F dei prodigi rifatti da Banda Cadabra qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio alle 4, ricordandovi che li troverete dal vivo il 9 di ottobre all'Hangar Teatri di Trieste. Ok, tempo ancora per una canzone, poi arriva l'informazione qui su Radio Capodistria. Andiamo a sentirci l'ultimo singolo estratto dal disco dei Tame Impala. Questa canzone si intitola Loser, con loro poi vi accompagniamo all'informazione flash delle 17.30.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: 2003 erano gli Outcast con Eia, canzone o meglio disco che oggi compie l'anniversario, perché uscì il 23 di settembre addirittura del 2003, per cui 23 anni fa. Il disco era Speakerbox The Love Below, appunto degli Outcast, e fu un disco molto particolare, anzi era un doppio album, e questa canzone in particolare rimase 9 settimane alla numero 1 negli Stati Uniti e vinse un Grammy l'anno successivo. Benvenuti e ben sintonizzati, siamo anche nell'ultima parte di Pomeriggio alle 4 qui su Radio Capodistria. Oggi abbiamo anche lasciato un pochino il nostro numero WhatsApp aperto per messaggi, segnalazioni, lo ricordo ancora 00386 per chi ci scrive da fuori la Slovenia, 51 69 12 74. Oggi, come dire, abbiamo messaggi soprattutto dal Friuli Venezia Giulia, che continuiamo a salutare, da Udine in particolare. Ecco, però io vorrei salutare e ringraziare anche Fabio per una segnalazione, e in questo caso c'è anche un motivo in più per parlarne, perché per una volta restiamo qui in Slovenia. Sabato 26 e domenica 27 a Sejana, al Kosovelov Dom, pronunciato malissimo, chiedo scusa, e vai in scena Metti una sera in pigiama, che è uno spettacolo musicale della scuola di ballo Arianna di Trieste. E noi, per capire di che cosa si tratta, abbiamo proprio al telefono Arianna, a cui diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buon pomeriggio, come va? Grazie per essere con noi, pronto?
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie di questa opportunità di parlare di questo spettacolo, va benissimo, siamo carichi, perché mancano pochi giorni.
0: Sì,
1: in effetti. È una programmazione iniziata un anno fa da un'idea che è venuta a me assieme a un'amica che dirige una scuola di canto che si chiama Adesso Musica, lei si chiama Sandra Loredan. Ci conosciamo da anni, ma non abbiamo mai collaborato uno spettacolo insieme, ed infatti era un po' un nostro sogno. E quindi tutte le coreografie, tutti i brani sono cantati dal vivo dai suoi allievi, che sono in questo caso 12, bravissimi, e poi ci sono 80 allievi della nostra scuola, di tutte le età, sono dai 20 anni fino ai 75, pensa un po', e poi abbiamo anche degli ospiti di specialità che noi non trattiamo, come il flamenco e la breakdance. È uno spettacolo che si appoggia su musiche da film molto conosciute, film dal 1946 al 2026, quindi 80 anni di film, chiaramente ne abbiamo scelte soltanto una ventina, di quelli che sono un po' nel nostro cuore di più, e ci siamo divertiti veramente, perché abbiamo un po' reinterpretato queste coreografie tratte dai film a modo nostro, ballando tutte le danze di coppia, ma anche tantissimi balli di gruppo, come per esempio nel film Blues Brothers, oppure abbiamo preso una salsa una salsa cubana da un film non molto conosciuto, che era appunto Salsa del 1999, ma noi addetti ai lavori lo conosciamo molto bene. Poi c'è un film famoso di Madonna, Who's the Girl, insomma,
0: certo.
1: Sì, sono tutti nel dépliant, e diciamo che sono musiche che secondo me, anche se una persona non balla, quando li ascolta un po' il tempo lo tiene con le mani o con le gambe, quindi io credo che il pubblico si divertirà se non altro per queste musiche così belle che abbiamo scelto.
0: Ecco, ma senti Arianna, per cui a questo punto c'è questa collaborazione tra una scuola di canto e una scuola di ballo, avete deciso così, diciamo, di diffondervi per questo progetto, se ho capito,
1: esatto.
0: Bene, ecco, ma la mia curiosità, ecco, musica e danza ovviamente sono al centro dello spettacolo, ma dietro a questo pigiama immagino ci sia anche un filo conduttore particolare, ecco, che cosa rappresenta, come avete costruito lo spettacolo attorno a questa idea?
1: Allora, la cosa del pigiama è una cosa che è venuta a me perché, per quanto mi riguarda, ma penso che lo sia un po' per tutti, il pigiama è un simbolo, no? Di momenti di vario genere in cui una persona taglia fuori il mondo, si chiude magari nella sua stanza e non per forza si mette il pigiama solo per dormire.
0: Ah no, si sta comodissimi in pigiama.
1: Con il pigiama ci studio, faccio colazione, guardo un film.
0: Sì.
1: e penso che questo anche quando ero bambina lo facevo, no? E penso che immaginare che lo facciano anche altri. Una cosa poi, per quanto mi riguarda, è ballare davanti allo specchio in pigiama non vista. Penso che l'abbiamo fatto un po' tutti.
0: Certo.
1: Ecco,
0: sì. Ma bisogna venire in pigiama?
1: Allora,
0: spettacolo.
1: Non bisogna, ma so che qualcuno lo farà.
0: Ah, veramente?
1: Perché non è vietato, fa ancora abbastanza caldo, quindi io credo che chi ha piacere di venire in pigiama saremo felici di vedere in platea qualcuno, sicuramente. E appunto questo progetto è nato senza un testo. Avevamo detto, intanto scegliamo le canzoni che ci piacciono e che balliamo, abbracciando un po' tutti i balli, anche il valzer, il tango, eccetera, e poi troviamo un testo, un filo conduttore, e in questo è stato fondamentale perché ho la fortuna di avere un'amica che si chiama Marcella Serli, che è una professionista.
0: Eh beh, in questi giorni si sta parlando di lei proprio a livello nazionale, non in Italia, tra
1: certo.
0: Il film che è stato presentato a Venezia, Ritorno a Buenos Aires, insomma. Infatti, com'è nata la collaborazione con Marcella Serli?
1: Allora, con Marcella ci conosciamo da tanti anni, abbiamo anche lavorato insieme qualche volta. Lei è difficile prenderla perché è sempre in giro per l'Italia a lavorare, e lavora molto con la Contrada anche, ma mi ha promesso questo aiuto, ha scritto delle parti di testo per appunto raccontare questa storia, le ha anche recitate perché lei è la voce narrante, e non solo, viene anche alle prove e ha trovato degli incastri incredibili tra una coreografia e l'altra, ha dato dei consigli pazzeschi e ha reso il tutto veramente, secondo me, anche divertente. Quindi è stato fondamentale il suo apporto. Io la ringrazierò tutta la vita, perché c'è una differenza nel fare uno spettacolo che è una carrellata di canzoni e di coreografie dal renderlo veramente uno spettacolo. Quindi poi tutti bravi veramente ad ascoltarla, e sono diventati tutti un po' attori, che ci vuole, secondo me, perché questo che fa un po' la differenza, no? In uno spettacolo di sola danza.
0: Ecco, allora senti, ultima domanda, nonché curiosità che ci riguarda da vicino. Avete scelto la Slovenia per portare in scena lo spettacolo, no? Ecco, come nasce questa scelta?
1: Ma intanto io conoscevo il teatro perché un paio di volte ci ho ballato anni fa e ho anche visto altri spettacoli. È un palcoscenico veramente grande, accogliente. Noi siamo in 100, noi siamo in certi momenti siamo tutti in scena, siamo 90 ballerini e 12 cantanti. Un palcoscenico grandissimo, modernissimo, con un'attrezzatura di avanguardia, e soprattutto che purtroppo a Trieste non è così facile da trovare palcoscenici così grandi, e soprattutto sono molto accoglienti come persone, e un teatro moderno, e abbiamo detto perché no. Abbiamo scelto le date un anno fa, lo spazio c'era e noi siamo felici di essere lì. Poi chiaramente ci piacerebbe anche portarlo a Trieste, ma non è così facile. Per esempio il Teatro Rossetti è molto grande, c'ha 1500 posti, forse un po' troppo per noi. Infatti quasi a Sesana il sabato siamo quasi sold out, domenica ci sono ancora 100 posti.
0: Ok, allora senti, ricordiamo, Metti una sera in pigiama, sabato 26 settembre alle ore 20:30 e domenica 27 alle ore 16:30, giusto?
1: Sì, esatto. I biglietti sono ancora disponibili online sul sito del teatro Cosovelo Dom di Sejana, oppure anche si può andare direttamente lì alla biglietteria ogni mattina dalle 10 alle 12. Però ripeto, per sabato pochissimi posti e domenica ce n'è una centinaio ancora.
0: Ottimo. Grazie ad Arianna Starace per essere stata assieme a noi qui su Radio Capodistria, qui a Pomeriggio alle 4, e ovviamente insomma in bocca al lupo per il prossimo weekend.
1: Crepi il lupo, grazie a te per l'invito a questa intervista, mi sono divertita e speriamo, insomma, che vada tutto bene per tutti.
0: Lo speriamo anche noi, vi facciamo un grande in bocca al lupo. Ciao Arianna.
1: Grazie, ciao, buona giornata.

Ed era il 1987 quando uscì questa canzone di Madonna, Who Is That Girl? Tra l'altro canzone legata anche a una delle sue incursioni nel cinema. Io appunto ricordo le prime due, uno era Cercasi Susan disperatamente e poi appunto ci fu Who's That Girl, che effettivamente non fu proprio un grandissimo successo. Beh, per me che lo vidi da bambina era un film meraviglioso, ecco, però appunto diciamo che la canzone ebbe più successo poi del film, e nel film appunto lei interpretava una ragazza uscita di prigione che cercava di dimostrare la propria innocenza. E che dire, la colonna sonora però arrivò addirittura proprio in vetta delle classifiche, soprattutto insomma di quelle statunitensi, allora nel 1987. Comunque veloci, abbiamo ancora tempo per due canzoni. Allora, noi andiamo adesso a Londra con Shy Girl, che è un'artista londinese che bazzica così tra elettronica, club music, pop sperimentale, considerata anche una delle figure più interessanti di quella che è la scena britannica alternativa. Questa canzone si intitola Luck ed è decisamente scura, però anche sensuale, ecco, ha un beat essenziale delle atmosfere notturne, però la sua voce ipnotica forse potrebbe essere così considerato anche uno dei suoi marchi di fabbrica. Ce la sentiamo, Shy Girl.

E con Shy Girl, la Sollacchi, noi siamo arrivati al momento di saluti, al termine di pomeriggio ore 4, perlomeno insomma del pomeriggio ore 4 in mia compagnia. E per quanto ci riguarda, l'appuntamento invece è fissato per venerdì mattina, poco dopo le ore 10, all'interno di Calle ci sarà Radio Date. Anche venerdì prossimo abbiamo un bel po' di novità da sottoporre, novità discografiche naturalmente, alla vostra attenzione. Per cui un grazie, un saluto a tutti e a tutte coloro i quali ci hanno ascoltato oggi, a Maxim Vergan che ha curato la parte tecnica, ai nostri ospiti. E per come ultima canzone questo pezzo dei Jungle, per cui rimaniamo ancora in Inghilterra. Questo è Move Like You Do. Un saluto a tutti da Barbara Lorizzi.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.